0: ai vertici della Lega dei Ticinesi. In una nota diffusa al termine del confronto, il coordinatore del movimento, Daniele Piccaluga, riferisce che Zali ha fornito la propria versione dei fatti, escludendo di aver commesso atti di rilevanza penale. Zali ha inoltre ribadito che nei prossimi giorni prenderà posizione pubblicamente e comunicherà le decisioni che intende assumere. Fino ad allora la Lega non si esprimerà sulla vicenda e non adotterà eventuali provvedimenti. Zali è indagato per il suo interessamento al caso di un 14enne detenuto in un carcere per adulti. Negli scorsi giorni sono inoltre emersi audio in cui istiga alla violenza e afferma di aver picchiato una donna e un'email nella quale raccomanda l'assunzione di una conoscente ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale. Il comando delle forze americane in Medio Oriente ha annunciato l'abbattimento di missili balistici lanciati a sorpresa contro una base statunitense in Giordania dalle guardie della rivoluzione islamica iraniane. È il primo lancio di missili da parte di Teheran da venerdì, quando Washington aveva sospeso i suoi attacchi notturni. Doppio incontro alla Casa Bianca per il presidente statunitense Trump, che con l'omologo ucraino Zelensky ha parlato di difesa aerea, produzione di intercettori Patriot e rilancio della diplomazia, mentre con il primo ministro israeliano Netanyahu ha trattato del conflitto con l'Iran e del programma nucleare di Teheran. Netanyahu ha definito eccellente il colloquio, parlando di piena collaborazione con Washington nell'obiettivo comune di impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. In Giappone si aggrava il bilancio del terremoto di magnitudo 7,1 che nel pomeriggio ha colpito l'isola meridionale di Kyushu. Almeno 3 le vittime nella prefettura di Kumamoto, 2 donne morte nel crollo di un centro commerciale e una persona rimasta travolta dal crollo di una casa. Ma continuano le operazioni di soccorso per le quali Tokyo ha mobilitato circa 3.600 militari e a continuare potrebbero essere anche le scosse di assestamento nei prossimi giorni, secondo i sismologi. Sport calcio in Champions League, il Thun è stato sconfitto 3-2 in trasferta dal Dinamo Zagabria. In Conference League invece oggi alle 16.30 il Lugano affronterà i kosovari del Dukajini. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 29 luglio. In tutto il paese soleggiato e molto caldo, con temporali isolati sulle Alpi e temperature comprese tra 22 e 32 gradi al sud e tra 18 e 36 gradi al nord. Ricordiamo che vige un'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

di quella sera. Che c'è di strano? Siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo.

0: Rete 1.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne

0: Rete 1.
1: TVSvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it.

0: Sono le tre in studio Fabiano Rizzi. In Ticino il consigliere di Stato Zali per il momento non si dimette. È quanto emerso dall'incontro di ieri sera tra lo stesso Zali e i vertici della Lega dei Ticinesi. In una nota diffusa al termine del confronto, il coordinatore del movimento, Daniele Piccaluga, ha detto che il consigliere di Stato ha fornito la propria versione dei fatti e ha escluso di aver commesso atti di rilevanza penale. Zali ha inoltre ribadito che nei prossimi giorni prenderà posizione pubblicamente e comunicherà le decisioni che intende assumere. Fino ad allora, si legge nel comunicato, la Lega non si esprimerà sulla vicenda e non adotterà provvedimenti. Zali è indagato per l'interessamento al caso di un 14enne detenuto in un carcere per adulti ed è oggetto di aspre critiche per delle registrazioni in cui istiga alla violenza e afferma di aver picchiato una donna, nonché per una email nella quale raccomanda l'assunzione di una conoscente ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale. Il comando delle forze americane in Medio Oriente ha annunciato l'abbattimento di missili balistici iraniani lanciati a sorpresa contro una base statunitense in Giordania. È il primo lancio di missili da parte di Teheran da quando venerdì Washington aveva sospeso i suoi attacchi notturni. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno inoltre comunicato di aver effettuato attacchi mirati in Iraq contro milizie incaricate dall'Iran di colpire forze americane e strutture energetiche saudite. In Giappone sono almeno 5 le vittime del terremoto di magnitudo 7,1 che nel pomeriggio ha colpito l'isola meridionale di Kyushu. 2 giovani donne sono morte nel crollo di un centro commerciale, 2 operai sotto le macerie di una fabbrica dove si cercano 9 dispersi e un'altra persona è rimasta travolta dal cedimento di una casa. Centinaia i feriti. Intanto continuano le operazioni di soccorso per le quali Tokyo ha mobilitato circa 3.600 militari e a continuare potrebbero essere anche le scosse d'assestamento nei prossimi giorni, secondo i sismologi. La Florida ieri ha eseguito 2 pene di morte nello stesso giorno. Non accadeva negli Stati Uniti dal 2017. L'iniezione letale è stata inflitta a un 68enne ex poliziotto che aveva ucciso una bambina nel 1987 e a un 80enne che aveva assassinato i genitori della ex fidanzata nel 1986. Dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti le esecuzioni sono state 19, di cui 12 nella sola Florida. Il Tribunale Amministrativo Federale ha stabilito la sostanziale equivalenza tra i diplomi in osteopatia conseguiti in Germania e quelli svizzeri. Secondo i giudici di San Gallo permane tuttavia una lacuna da colmare per chi studia in Germania. In Svizzera gli osteopati devono essere in grado di formulare una prima diagnosi, decidendo se sottoporre a trattamento un paziente o se indirizzarlo verso un medico, poiché sono considerati operatori di primo intervento. Su questo punto la formazione tedesca è insufficiente. Sport calcio. In Champions League il Thun è stato sconfitto 3-2 in trasferta dalla Dinamo Zagabria. In Conference League invece oggi alle 16:30 il Lugano affronterà i kosovari del Dukajini. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 29 luglio. In tutto il paese soleggiato e molto caldo, con temporali isolati sulle Alpi e temperature comprese tra 22 e 32 gradi al sud e tra 18 e 36 al nord. Ricordiamo che vige un'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio, Fabiano Rizzi. In Ticino il consigliere di Stato Zali per il momento non si dimette. È quanto emerso dall'incontro di ieri sera tra lo stesso Zali e i vertici della Lega dei Ticinesi. In una nota diffusa al termine del confronto, il coordinatore del movimento, Daniele Piccaluga, ha detto che il consigliere di Stato ha fornito la propria versione dei fatti e ha escluso di aver commesso atti di rilevanza penale. Zali ha inoltre ribadito che nei prossimi giorni prenderà posizione pubblicamente e comunicherà le decisioni che intende assumere. Fino ad allora, si legge nel comunicato, la Lega non si esprimerà sulla vicenda e non adotterà provvedimenti. Zali è indagato per l'interessamento al caso di un 14enne detenuto in un carcere per adulti ed è oggetto di aspre critiche per delle registrazioni in cui istiga alla violenza e afferma di aver picchiato una donna, nonché per una email nella quale raccomanda l'assunzione di una conoscente ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale. In Giappone sono almeno 13 le vittime del terremoto di magnitudo 7,1 che nel pomeriggio ha colpito la provincia di Kumamoto nell'isola meridionale di Kyushu. 31 i feriti. Le autorità hanno mobilitato circa 3.600 militari per aiutare i soccorritori e i sismologi avvertono che le scosse d'assestamento potrebbero durare per giorni. Il comando delle forze americane in Medio Oriente ha annunciato l'abbattimento di missili balistici iraniani lanciati a sorpresa contro una base statunitense in Giordania. È il primo lancio di missili da parte di Teheran da quando, venerdì, Washington aveva sospeso i suoi attacchi notturni. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno inoltre comunicato di aver effettuato attacchi mirati in Iraq contro milizie incaricate dall'Iran di colpire forze americane e strutture energetiche saudite. Doppio incontro alla Casa Bianca per il presidente statunitense Trump, che con l'omologo ucraino Zelensky ha parlato di difesa aerea, produzione di intercettori Patriot e rilancio della diplomazia, mentre con il primo ministro israeliano Netanyahu ha trattato del conflitto con l'Iran e del programma nucleare di Teheran. Netanyahu ha definito eccellente il colloquio, parlando di piena collaborazione con Washington nell'obiettivo comune di impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Resta critica la situazione degli incendi nel sud-ovest della Francia. Il vasto rogo attorno a Bordeaux è stabilizzato e non avanza, ma nelle scorse ore si sono riaccesi 14 focolai e circa 4.000 turisti sono stati evacuati da Lacanau. Dall'inizio dell'emergenza sono bruciati 42.000 ettari e 110 pompieri sono rimasti feriti. Oggi è atteso un nuovo picco di caldo con temperature fino a 41 gradi. Intanto 57.000 abitanti di tre località vicine a Bordeaux potranno rientrare a casa. Incendi anche nel sud-est. In Corsica sono operativi tre Super Puma svizzeri, mentre nel Var il rogo, che ha percorso circa 4.500 ettari, è stato dichiarato sotto controllo. Un uomo sospettato di una decina di inneschi è stato incarcerato. Sport calcio: in Champions League il Thun è stato sconfitto 3-2 in trasferta dal Dinamo Zagabria. In Conference League invece oggi alle 16.30 il Lugano affronterà i kosovari del Dukajini. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 29 luglio. In tutto il paese sarà soleggiato e molto caldo, con temporali isolati sulle Alpi e temperature comprese tra 22 e 32 gradi al sud e tra 18 e 36 al nord. Ricordiamo che vige un'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. In Ticino il consigliere di Stato Zali per il momento non si dimette. È quanto emerso ieri sera dall'incontro tra lo stesso Zali e i vertici della Lega dei Ticinesi. In una nota il coordinatore del movimento Daniele Piccaluga ha detto che il consigliere di Stato ha fornito la propria versione dei fatti e ha escluso di aver commesso reati. Zali ha inoltre ribadito che nei prossimi giorni prenderà posizione pubblicamente e comunicherà le sue intenzioni. Fino ad allora, si legge nel comunicato, la Lega non si esprimerà sulla vicenda e non adotterà provvedimenti. Zali è indagato per l'interessamento al caso di un 14enne detenuto in un carcere per adulti ed è oggetto di aspre critiche per delle registrazioni in cui istiga alla violenza e afferma di aver picchiato una donna, nonché per una email nella quale raccomanda l'assunzione di una conoscente ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale. In Giappone sono almeno 13 le vittime del terremoto di magnitudo 7,1 che ieri pomeriggio ha colpito la provincia di Kumamoto, nell'isola meridionale di Kyushu. 9 i dispersi, 31 i feriti, circa 3.600 militari sono stati mobilitati per aiutare i soccorritori e i sismologi avvertono che le scosse d'assestamento potrebbero durare per giorni. Il comando delle forze americane in Medio Oriente ha annunciato l'abbattimento di missili balistici iraniani lanciati a sorpresa contro una base statunitense in Giordania. È il primo lancio di missili da parte di Teheran da quando venerdì Washington aveva sospeso i suoi attacchi notturni. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno inoltre comunicato di aver effettuato attacchi mirati in Iraq contro milizie incaricate dall'Iran di colpire forze americane e strutture energetiche saudite. Le guardie della rivoluzione iraniane dal canto loro rivendicano di aver fermato 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Doppio incontro alla Casa Bianca per il presidente statunitense Trump, che con l'omologo ucraino Zelensky ha parlato di difesa aerea, produzione di intercettori Patriot e rilancio della diplomazia, mentre con il primo ministro israeliano Netanyahu ha trattato del conflitto con l'Iran e del programma nucleare di Teheran. Netanyahu ha definito eccellente il colloquio parlando di piena collaborazione con Washington nell'obiettivo comune di impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Il Tribunale Amministrativo Federale ha stabilito la sostanziale equivalenza tra i diplomi in osteopatia conseguiti in Germania e quelli svizzeri. Secondo i giudici di San Gallo permane tuttavia una lacuna da colmare per chi studia in Germania. In Svizzera gli osteopati devono essere in grado di formulare una prima diagnosi, decidendo se sottoporre a trattamento un paziente o se indirizzarlo verso un medico, poiché sono considerati operatori di primo intervento. Su questo punto la formazione tedesca è insufficiente. Sport, calcio, in Champions League il Thun è stato sconfitto 3-2 in trasferta dal Dinamo Zagabria. In Conference League invece oggi alle 16.30 il Lugano affronterà i kosovari del Dukajini. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 29 luglio. In tutto il paese sarà soleggiato e molto caldo, con temporali isolati sulle Alpi e temperature comprese tra 22 e 32 gradi al sud e tra 18 e 36 gradi al nord. Ricordiamo che vige un'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea.

0: umane, amore e fantasia, per raccontare la società e la vita con sguardo profondo e passo leggero. Attenti alle emozioni, al territorio, alla creatività e all'ambiente, per intravedere altri mondi possibili. Pane, amore e fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11, Rete 1.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Non c'è un amore senza

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso non penserò più a te, forse mai più.

0: studio Fabiano Rizzi. La Lega dei Ticinesi per ora non prenderà provvedimenti nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali. È quanto emerso dalla nota stampa inviata ieri sera dal coordinatore del movimento Daniele Piccaluga dopo l'incontro tra il consigliere indagato per abuso d'autorità e tentata coazione e i vertici della Lega. Zali ha fornito la sua versione dei fatti e si è difeso. I dettagli con Gian Robbiani.
1: Un incontro durato diverse ore che si è concluso con un breve comunicato stampa in cui la Lega in estrema sintesi prende tempo lasciando l'iniziativa a Claudio Zali. Nella nota si dice che Zali ha spiegato le sue ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente. La Lega fino ad allora non parlerà e fino ad allora non adotterà provvedimenti nei suoi confronti. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il Ministero Pubblico ritiene potenzialmente illegale la sua intrusione nella vicenda giuridica che riguarda un 14enne, figlio di una sua amica, che si trovava al carcere della Farera e che Zali ha tentato di far trasferire. Oltre a questo, negli scorsi giorni Zali è anche finito al centro della pubblicazione di alcuni audio, non sapendo di essere registrato, in cui in una conversazione telefonica ammette di aver picchiato una donna. Oggi si riunirà di nuovo il governo per fare il punto della situazione e affrontare questa crisi istituzionale. Lo aveva già fatto settimana scorsa quando era stato deciso di togliere almeno provvisoriamente a Claudio Zali, che è presidente del governo, la gestione della giustizia e della polizia. Quasi tutti i partiti ticinesi si sono espressi sulla vicenda chiedendo o le sue dimissioni o la sua sospensione in Consiglio di Stato. È possibile che il governo discuta di togliere a Zali la presidenza. Oggi alle 18, tra l'altro, il collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno organizzerà un presidio in Piazza Governo a Bellinzona per chiedere le dimissioni proprio di Claudio Zali. La violenza, viene spiegato, non può essere normalizzata, tollerata e minimizzata.
0: E questa mattina il caso Zali sarà il tema della puntata speciale di Modem in onda alle 8:30 su Rete 1. In Giappone è salito a 13 il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,1 che ieri pomeriggio ha colpito l'isola meridionale di Kyushu, almeno 9 i dispersi in una fabbrica nella regione di Kumamoto, decine i feriti, oltre 9.000 gli sfollati ospitati nei 506 centri d'accoglienza distribuiti nelle 5 prefetture più toccate. Il comando delle forze americane in Medio Oriente nella notte ha annunciato l'abbattimento di missili balistici iraniani lanciati a sorpresa contro una base statunitense in Giordania. È il primo lancio di missili da parte di Teheran da quando venerdì Washington aveva sospeso i suoi attacchi notturni. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno inoltre comunicato di aver effettuato attacchi mirati in Iraq contro milizie incaricate dall'Iran di colpire forze americane e strutture energetiche saudite. Le guardie della rivoluzione iraniane, dal canto loro, rivendicano di aver fermato 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Apple ha superato i 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato dopo che i suoi titoli hanno guadagnato l'1,8% a Wall Street, diventando la seconda società al mondo a raggiungere la storica soglia. La prima era stata in maggio l'americana Nvidia, colosso dei semiconduttori, tornata nel frattempo sotto quella quota. Le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 29 luglio. In tutto il paese soleggiato e molto caldo, con temporali isolati sulle Alpi e temperature comprese tra 22 e 33 gradi e 32 gradi al sud e tra 18 e 36 gradi al nord. Ricordiamo che vige un'allerta canicola di grado 4 su 5 al di sotto degli 800 metri di quota in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea. Spazio ora alle notizie sportive con Patrick Locatelli.
2: Lo sport.
3: Bene ritrovati, il Lugano è a caccia del passaggio del turno in Kosovo. Bianconeri impegnati nel ritorno del secondo turno preliminare di Conference League contro il Duka Žiniš, sconfitto 1-0 all'AEL Arena giovedì scorso. Si gioca alle 16:30. E in Champions League il Thun è andato vicinissimo al colpaccio, perdendo 3-2 a Zagabria contro la Dinamo dopo essersi trovato avanti 2-0, 4-3 per i croati. Il risultato complessivo: i bernesi scivolano dunque nel nel terzo turno di Europa League se la vedranno con la perdente tra gli islandesi del Viking Reykjavik e gli israeliani della Hapoel Beersheba. Filippo Colombo ci sarà agli europei di mountain bike alla Monte Tamaro con inizio quest'oggi. Il ticinese sarà al via della prova di short track prevista domani sera. Successivamente Colombo deciderà se prender parte anche alla cross country di domenica. Per finire, una nota di hockey: lo Zug ha raggiunto quota 7 stranieri con l'ingaggio dai Los Angeles Kings per le prossime due stagioni del difensore svedese Jakob Moverare.
4: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
5: Che bello parlare di Locarno Film Festival. Ogni anno, no, c'è questo rito bellissimo. Vuol dire che siamo ad agosto, arriva il cinema, l'occasione per ritrovarci in Piazza Grande, bellissimo. 7 minuti dopo le 6, buongiorno, ben svegliati, ben svegliate.
6: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
5: Alba chiara.
6: Buongiorno.

giorno dedicato a Mercurio, siamo già nel segno del Leone. Ecco, dovrei recuperare un po' di suoni belli che ho da qualche parte con i leoni che ruggiscono. Buongiorno a voi, ma chiaramente la protagonista assoluta di questo inizio di giornata è lei.

Dicono che sarà la luna più intensa dell'estate, luna piena del cervo, e tra l'altro a pochi giorni dalla famosa eclissi solare del 12 agosto. Luna piena che porta anche un significato potente, quello della crescita, della trasformazione. Quindi esattamente l'orario sarà oggi alle 16.35, che è un orario perfetto per vedere la luna, direte voi. Sì, è vero. Godiamocela adesso dove si può vedere, perché in effetti poi basta un po' di nuvole, un po' di nebbiolina, foschia, eccetera. Buongiorno, ben svegliati, ma che bello anche questa mattina stare un po' di tempo con voi.

Sempre bello ritrovare Huey Lewis and the News. Questo è un brano di metà anni 80, si chiamava Stuck with You, alle 6 e 12 minuti. Allora, cosa è successo il 29 di luglio nella storia? L'evento più lontano questa mattina ci permette di ricordare un oggetto, non tanto una persona, o meglio, in parte una persona, perché fu lui a volere l'arco di trionfo, questa sorta di costruzione molto, molto trionfante, da qui il nome arco di trionfo, commissionato nel 1806 dopo la battaglia di Austerlitz per celebrare tutte le vittorie dell'esercito francese. Avete presente, se siete stati a Parigi, e fa la sua bella mostra, 50 metri largo, 45, 22 metri di profondità. Eravamo nel 1836, quindi oggi ufficialmente compie 190 anni questo monumento nel cuore della capitale francese, l'arco di trionfo. Ma come sapete abbiamo sempre una certa attenzione nei confronti del bambino che è in noi, che non dimentica eventi importanti. Pensate che sono quasi 100 anni, 100 anni meno, 98, dal primo film sonoro che vedeva come protagonista un topolino con quelle belle orecchiette, con la codina, con l'abitino rosso, con i pallini gialli, ecco, per cui vogliamo non dire qualcosa a proposito di Topolino? Sento addirittura un suono, lo sentite anche voi? Come una specie di banda, la sento così, non so.

Questa è per tutti gli adulti che hanno ancora la collezione di Topolino da qualche parte e ogni tanto se la vanno a rivedere. Film di Topolino, il primo film di Topolino, il secondo film dei Beatles. Oggi veniva proiettato Help al Piccadilly Circus di Londra. C'era anche la principessa Margaret d'Inghilterra.

E sempre oggi, nel 1968, i Beatles iniziano a registrare le prime canzoni per la Apple, che poi di fatto era la etichetta discografica fondata nello stesso 68 a gennaio. Quindi, come dire, adesso facciamo tutto per conto nostro. Arriva, no, quel momento in cui gli artisti prendono posizione da questo punto di vista. Primo giro di saluti tra poco, ma subito, che cosa raccontano i quotidiani ticinesi questa mattina? La Regione e il Corriere del Ticino uniti con un unico tema, ovvero la questione Zali. Peraltro, già annunciato dal collega dell'informazione alle 6, e Alba Chiara oggi chiuderà alle 8:30, perché dalle 8:30 alle 9 ci sarà proprio uno speciale di Rete 1 dedicato a questa vicenda. Ecco i titoli. Il Corriere del Ticino scrive: la Lega e Zali tacciono, l'UDC non cambia rotta. Dopo una giornata di chiarimenti tra Via Monteboglia e il ministro finito nella bufera, arriva un nulla da dire. In tanti democentristi restano dell'idea di correre soli alle cantonali. Alla fine è una questione di un comunicato breve, 8 righe, per dire che il consigliere di Stato Claudio Zali si è spiegato, nei prossimi giorni si esprimerà pubblicamente, che la Lega attenderà prima di esprimersi e adottare eventuali provvedimenti. Ma oggi il Consiglio di Stato potrebbe pronunciarsi sulla presidenza del governo. In mezzo a tanta incertezza, come dicevamo, l'UDC sceglie di correre in solitaria per il governo nell'aprile del 2027. Dopo il faccia a faccia, la Lega resta appesa a Zali. Questa è la sintesi invece scelta dalla Regione nella sua fotonotizia e titolo d'apertura. Da Piccaluga questa dichiarazione ci ha dato la sua versione dei fatti e presto parlerà pubblicamente. Sempre dal Corriere del Ticino, una fotonotizia classica di inizio agosto: i fuochi d'artificio. Ebbene, la siccità sabota i fuochi d'artificio. Gli spettacoli pirotecnici saranno vietati, ma ci potranno essere delle eccezioni. La siccità di quest'estate, stiamo parlando di quarta ondata di canicola, ha reso i boschi molto vulnerabili agli incendi, per questo la sezione forestale non ha autorizzato i tradizionali spettacoli pirotecnici in molte località per il 1° di agosto. Si chiede alla popolazione di essere prudente, di evitare qualsiasi comportamento che possa causare un incendio, e sappiamo quello che sta accadendo in molte località europee e non solo. Gli unici comuni dove potrebbe essere possibile assistere ai fuochi d'artificio saranno quelli in riva al lago. Ma ci sarà modo di approfondire anche questo tema. All'interno dei giornali ci sono, come sempre, molte altre notizie. C'è l'approfondimento di questo discorso legato a Claudio Zali, ma a livello di canicola si tratta di giorni critici e c'è la massima allerta. Nuova ondata di calore dell'estate colpirà più duramente Oltralpe, ma ovunque si boccheggerà al di sotto degli 800 metri, preoccupa chiaramente la siccità. Incontro produttivo invece tra Stati Uniti e Israele, tra Trump e Netanyahu, un faccia a faccia lontano dalle telecamere dopo settimane di gelo e stoccate a distanza in una Washington blindata per il funerale del senatore Graham. Trump e Benjamin Netanyahu nello studio ovale si sono intrattenuti per oltre un'ora per affrontare il tema dell'Iran e cercare di ricucire i rapporti dopo le recenti e anche pubbliche tensioni. Passiamo al Corriere del Ticino. All'interno vi segnalo un articolo, un approfondimento come classico del quotidiano ticinese. In seconda pagina, dentro la notizia, si parla della droga dello stupro in Svizzera. Un numero oscuro di casi, le difficoltà di fare piena luce su un grave fenomeno che non è monitorato dalle statistiche di polizia in maniera specifica, le sostanze utilizzate per facilitare le violenze sessuali possono compromettere coscienza, capacità di reagire e memoria. E c'è anche un riferimento alla rete di aiuto in Ticino, quindi la possibilità di approfondire questo tema per capire cosa sono esattamente queste droghe, come sono, cosa sono e come agiscono soprattutto. Sempre dal Corriere del Ticino, lo abbiamo detto, rischi di incendio, festa nazionale senza fuochi, il terremoto in Giappone. I dispersi sono purtroppo decine. Questo sisma di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto e causato un morto e almeno 100 feriti. E poi
tanto per cambiare argomento, due brevi notizie. Una ci porta al cinema perché ci sarà un nuovo episodio di Spider-Man, quindi torna l'uomo ragno sul grande schermo, una nuova Alba per Spider-Man, trovate l'articolo di Max Borg sul Corriere. E poi per chi ama il calcio vi ricorderete senz'altro di Zinedine Zidane, sorride, sarà lui a guidare la Francia, quindi è il nuovo commissario tecnico della Francia e è arrivato l'annuncio e se ne parla negli spazi sportivi del Corriere del Ticino. Buona lettura col vostro giornale preferito. Il sole è sorto alle 6:04, tramonterà alle 20:56. C'è Noemi e ci ascoltiamo lei, poi andiamo avanti a chiacchierare. Stare con

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Noemi che sta sempre meglio e ancora, da quello che ho letto, insomma, credo ieri sono arrivate le dimissioni, lei si è ripresa, sta facendo delle prove di ha fatto delle prove di canto in ospedale. Sapete che è caduta, no? Dal palco mentre stava terminando il suo concerto qualche giorno fa dalle parti di Chieti. Buongiorno, grazie per i vostri messaggi. Come sempre i temi sono tanti, molti hanno mandato immagini della luna, grazie a questa ascoltatrice che si saluta, si chiama Francesca, è una bellissima immagine, in effetti chi può vederla? Non tutti, qualcuno mi ha detto stamattina non riesco a vedere la luna perché ci sono un po' di nuvole. E va bene. Buongiorno anche a Nico, buongiorno a Fiorella che ci manda i suoi saluti da Mendrisio. E poi sapete che i giornali hanno gli editoriali, anche noi abbiamo i nostri editoriali, cioè il momento di riflessione della giornata. E abbiamo una editorialista di fiducia, la nostra Lucy, che ovviamente parla del clima e di quello che sta accadendo, del caldo, della canicola. Buongiorno.
2: Ciao Daniele.
1: Ciao, buongiorno,
2: buongiorno
1: a te.
2: Buongiorno, buon mercoledì.
1: Anche a te.
2: Primo giorno di canicola, giorno di canicola.
1: Dell'ennesima canicola.
2: È mai finita questa canicola?
1: Quasi,
2: no.
1: No, direi di no.
2: Abbiamo avuto alcuni giorni.
1: Sì, un po' meno caldi.
2: In cui si respirava.
1: Sì, sì, sì. Però.
2: Ma la canicola è mai finita.
1: Quest'anno va così. Sì.
2: Comunque sia, ti auguro una buona giornata.
1: Grazie.
2: Ti mando un bacio e un abbraccio.
1: Anche
2: e
1: a
2: mando
1: te.
2: Un bacio e un abbraccio a tutti i valorosi di questo mercoledì 29 luglio. Ciao Daniele.
1: Ciao, buona giornata. Grazie mille. Adesso vi sblocco un ricordo potente. Esattamente 45 anni fa, chi più chi meno, tutti noi abbiamo visto questi due esseri umani vestiti di tutto punto, lei con il velo, lui con tutte le medaglie del caso, Carlo d'Inghilterra, attualmente re Carlo, Lady Diana Spencer, si sposano nella cattedrale di St. Paul a Londra, matrimonio fiabesco che viene seguito in televisione da oltre 750 milioni di persone. Una cerimonia meravigliosa, quelle robe per cui tu dici: ma che bello, ci ameremo per sempre, ma per sempre, sempre, sempre. Non è andata esattamente così, anche per altri motivi, insomma, comunque. Però è bello pensare, no? Che quel giorno lì ti dici: dai, io e te per sempre, la vita, che cos'è il tempo?

0: Lessons in Love, la canzone di Level 42 alle 6:30 minuti. È il momento, come ben sapete, di anticiparvi i temi, alcuni dei temi che ascolteremo alle 7 nel Radio Giornale. Oggi se ne occupa Giuseppe Bucci, che saluto. Buongiorno Giuseppe.
1: Ciao Daniele, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Ben ritrovato. Cosa avete in pagina questa mattina?
1: Allora, in pagina avremo naturalmente il tormentone Zali. A questo punto si può parlare di tormentone, una settimana che se ne parla e di risposte ce ne sono ancora poche, compresa quella che non abbiamo ancora questa mattina, perché la Lega, al termine di un incontro fiume avuto ieri tra i vertici della Lega appunto e lo stesso Zali, ha rilasciato un comunicato in cui sostanzialmente prende tempo e dice di aspettare, di voler aspettare le spiegazioni proprio pubbliche di Zali prima di prendere posizione. Quindi la palla torna al consigliere di Stato, che da una settimana appunto è un po' nella bufera, un po' tanto diciamo nella bufera. Oggi intanto c'è una nuova riunione del governo ticinese e anche da lì ci si attende magari qualche novità. Siamo in attesa dei risultati trimestrali di UBS, che ci daranno un quadro dei primi sei mesi dell'anno per la grande banca svizzera. Tra poco conosceremo questi dati. Per la pagina estera, a tener banco l'Iran, che torna ad attaccare delle basi americane in Medio Oriente, missili intercettati dagli Stati Uniti, ma di fatto il dato è che la tregua torna a vacillare ancora dopo che da venerdì le armi avevano cessato. Tutto questo dopo che Netanyahu ha incontrato Trump. Cercheremo di analizzare questo incontro, così come l'incontro avuto da Trump con Trump di Zelensky, che ha parlato con il presidente americano della possibilità di avere una licenza per produrre missili Patriot di cui l'Ucraina avrebbe bisogno. Parleremo anche di uno studio interessante dell'ENPA, ci dice che recuperare materie prime come rame e acciaio riciclando vecchie infrastrutture legate invece al carbone, come miniero, piattaforme petrolifere, può favorire la transizione energetica, può comportare una soluzione a basso costo e anche ecologica per produrre eolico e solare. Per il calcio, il Thun abbandona il sogno Champions League. I campioni svizzeri sono stati sconfitti 3-2 in casa della Dinamo Zagabria, e stasera in Conference tocca a Lugano, che è forte dell'1-0 dell'andata e a caccia del passaggio del turno contro i kosovari del Dukajini.
0: Molto da ascoltare insomma alle 7 nel Radio Giornale. Buon lavoro Giuseppe a te alla redazione, e adesso le notizie, poche in realtà, nessuna, per chi viaggia in nostra compagnia. Sulle strade della Svizzera italiana, circolazione fluida, non ci sono disagi da segnalare.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Da segnalare invece

C'è la domanda di alcuni ascoltatori che questa mattina, sentendo la notizia che chiuderemo alle 8:30 per dare spazio a Modem, e ci mancherebbe altro, quindi non si gioca stamattina? Sì, si gioca, anticipiamo, quindi entro le 8:30 faremo tutto, la nostra rubrica dedicata alle parole del giorno, ma anche al gioco senza premi. Oggi è il giorno numero 210, i miei saluti puntuali, oltre agli amici di Dandrio che sono sempre nel mio cuore. E saluto chi vive a Grancia, buongiorno a chi segue Rete 1 tutti i giorni o quasi da Penzello interno a Penzello esterno, e poi sapete che con l'app Player SI si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Turkmenistan. Altri giri di saluti nel frattempo. Roberta mi ha fatto molto sorridere con una vignettina dove c'è Snoopy davanti ad un ventilatore e c'è scritto AFA AFA, e poi c'è una terza parola che ovviamente non vi posso dire, ma che potete ben immaginare, però mi ha fatto molto sorridere. C'è il caffè per voi, e a proposito di memorie voglio ricordare con voi che nel 1967 ci fu una canzone, versione italiana di un grande successo dei Procol Harum, che arrivò ai vertici della classifica. La canzone faceva così.

vedo tutti che rimuginano pensando a AFA, AFA, quale parola va avanti con AFA, ma non ve lo posso dire. Buongiorno, buongiorno Giorgio, da Minusio, Danilo, da Lucerna, 2 giorni e si va in vacanza. Buone vacanze Danilo, buongiorno.

ragazzo. Non so voi, ma io a 15 anni, quando partiva sta canzone, no, tu zitti che devo ascoltare Funky Town. Ancora buongiorno a tutti voi. Sapete che la prossima settimana sarà dedicata, per quanto riguarda il nostro spazio ospite speciale, ad un signore che è molto amato, me ne sto rendendo conto ogni giorno perché sono arrivati molti messaggi per lui.

quali canzoni proporre la prossima settimana. Devo dire, se la gioca molto bene il carrozzone insieme ad un'altra canzone, forse perché è estate, forse perché le vacanze si avvicinano, ma molti di voi mi hanno segnalato questa.

Me lo ricordo, era un Q-disc, cioè quattro canzoni, un po' più grande del 45 giri, quasi un LP. E c'erano proprio quattro canzoni, lui col sidecar, ve lo ricordate? Vabbè, insomma, ricordi lontani. Tra l'altro, passaggio di testimone, perché questa settimana c'è Mina, la prossima c'è Renato Zero. Ma sapete che i due hanno cantato insieme in un intero album?

0: Domani parleremo delle collaborazioni di Mina, delle canzoni cantate in duetto, per cui ci sarà molto da dire, ebbene sì. Intanto sono le 6:41 ed è il momento di celebrare un ennesimo tormentone. Questa volta torniamo agli anni 90. Abbiamo già ballato con Lip Sync e con Funky Town, ma qui eravamo nel 79. Nel 91 arriva un brano destinato a diventare un classico assoluto della musica dance. Vi sfido davvero a non ricordare questo pezzo di Crystal Waters, cantante e autrice americana. Scrisse questo brano insieme a Neil Conway, ispirandosi ad una storia vera, la storia di una donna senza fissa dimora che incontrava spesso per strada a Washington, ok? Dietro quella melodia irresistibile si nasconde anche un forte messaggio sociale, ma è chiaro che tutti noi ricordiamo questo brano soprattutto per da da di da da da da da di da da da. E poi c'è il famoso giro di tastiera che diventò uno dei simboli della house music degli anni 90. Quindi siamo nel 91, primo posto in molti paesi europei, l'Italia, la Svizzera, la Spagna, i Paesi Bassi. Nel Regno Unito per un attimo arrivò secondo, però Crystal Waters è sicuramente un personaggio che grazie a questa canzone ha ottenuto una notorietà internazionale. Negli anni è stata remixata, campionata, insomma è un esempio di come una canzone possa da una parte raccontare una storia vera, una storia anche diciamo sociale, ma rimane una canzone di grande ritmo, di grande stile, di grande contenuto. E questa mattina vogliamo proprio esagerare, dopo aver ballato con Funky Town, arriva anche Gypsy Woman.
1: Gypsy.

E anche i ragazzi degli anni 90 sono belli che sistemati con questo tormentone di quel 1991 che non abbiamo dimenticato. Io questa mattina volevo proporvi un tema, non è la prima volta, però la vita è fatta anche di queste cose qui, ovvero di gaffe. Quindi, ieri mattina c'è stato questo gioco andato avanti a lungo tra Dandrio, Dangio, ma no, sono 4 chilometri, sono 30, insomma è andato avanti un po' così. Ho chiesto ufficialmente scusa, poi insomma molti ascoltatori mi hanno hanno continuato a salutarmi, questa è una bella notizia, però voglio dire, la vita è fatta di gaffe. Dai, quante volte ci è successo di, no, quando arriva il cameriere e tu lo saluti e dici, ti porta da mangiare, dice buon appetito e tu dici grazie anche a lei. No, ti viene spontaneo dire, ma non è necessario avere questo tipo di atteggiamento. Oppure ti presenti a qualcuno che già conosci da anni, no? Saluti una persona, ciao Alberto, come stai? E ti dici, ma non sono Alberto, veramente sono Francesco, e quelle robe lì. Oppure raccontano una barzelletta, non la capisce nessuno, voi invece cominciate a ridere, ecco. Allora, c'è una gaffe che vi ha colpito e della quale siete anche tutto sommato un po' orgogliosi, cioè quel momento in cui vi siete resi conto di averla fatta grossa e che di fronte a quella situazione ci servirebbe una bella vanga, no? Per scavare la famosa e dici vabbè, io non voglio più esistere per i prossimi 10 minuti, ecco, quelle robe lì. Mi raccontate la vostra gaffe peggiore, quella, io ne avrei tante da raccontarvi, me ne posso raccontare veramente a iosa, moltissime legate alla radio ma anche nella vita privata. Tra poco vediamo come sarà questa giornata da un punto di vista meteo, tanto pensate alla vostra gaffe più bella, che si possa raccontare alla radio, mi raccomando.

0: A volte le gaffe arrivano perché non riusciamo a tenere chiusa la bocca. Questo è il problema. E Ivan ci racconta la sua, bravissimo, perché una sintesi perfetta, perfetto tempo radiofonico. Quello che non dobbiamo mai dire. Mai, Ivan, mai. Lo so che ti sei pentito. Sentite qui.
1: Non vedevo un'amica da un po', l'ho vista, aveva un po' di pancetta.
0: No, fermati lì.
1: Chiaramente gli faccio, no, congratulazioni, no, sei in dolce attesa, no. Lei. No.
0: Mai dire queste cose. Zì, tu vedi un po' di pancetta, beh, benissimo, niente, dici come stai, bene, ti vedo in forma, basta, non dici nient'altro. Cambiamo argomento, come sarà? Intanto continuate a scrivermi le vostre gaffe, ne stanno arrivando molte e divertenti. Allora, Luca Panziera, buongiorno, ben ritrovato, è il momento di capire come sarà questa giornata. Della canicola abbiamo già parlato, ma mi sembra che sono diverse settimane che se ne parla. Quali sono le ultime notizie per questa giornata?
2: Ciao Daniele, buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, per l'ennesima volta siamo qui a raccontarvi di masse d'aria molto calda che sono in arrivo sul nostro paese a causa dell'anticiclone. Questa mattina abbiamo localmente qualche banco nuvoloso, per esempio sulle regioni più meridionali del cantone, a tratti anche nei Grigioni o su qualche settore del versante nordalpino, però ecco, tutta nuvolosità che si dissolverà molto rapidamente nel prossimo paio d'ore, per lasciare spazio a una giornata in prevalenza soleggiata su tutto il paese. Nel pomeriggio qualche cumulo in montagna, verso sera non possiamo escludere che nelle Alpi si sviluppi un temporale isolato, però ecco, niente di che, qualche fenomeno così di breve durata e molto molto locale. Parlavamo masse d'aria calda, le temperature sono in aumento dopo una notte che è già stata molto calda, arriveremo a valori nel pomeriggio compresi fra 33 e 35 gradi, a nord delle Alpi attese punte fin verso i 37 gradi. L'isoterma di 0 gradi è in rialzo fin verso i 4500 metri.
0: E questa è la situazione, risentiremo naturalmente Luca alle 7:20, per cui ci sentiamo tra mezz'ora. A dopo!
2: A dopo, buona giornata a tutti!
0: Incontri un amico che lo vedi e palesemente ha un problema palese alla gamba perché c'ha la stampella, no? Lo saluti, ciao in gamba, Cesare. No, voglio dire, capisco tutto, però fermati qualche secondo prima. Allora, aspetta, perché ce ne sono diverse. Beh, quella di Giuseppina merita tutta la nostra solidarietà perché funerale, cosa si fa al funerale, no? Si saluta, si va a salutare il parente e si dice una parola, una, condoglianze. Magari se volete un giorno approfondiamo anche la parola condoglianze. E lei è riuscita a dire congratulazioni. Capisci che sprofondare non è sufficiente, congratulazioni non è. Qualcun altro ha fatto gaffe simili, sempre come quella di Ivan, cioè signora con un filo di pancetta, e parti con la tua disanima, no? Dicendo ah, complimenti, ma che complimenti. Vabbè, parlavo della radio, devo dire anche con colleghi, così ogni tanto sorridiamo ripensando alle nostre gaffe, a quello che abbiamo detto in tanti anni, perché può succedere quando sei in diretta tutti i giorni. Ad esempio, tenere il microfono aperto mentre sta cantando Gianni Morandi, benissimo, intonatissimo, e tu stoni, no? Ecco, quelle cose lì sono successe molte volte. Sbagliare il nome di un ospite appena lo presenti. Salutare gli ascoltatori con il nome di una radio dove magari hai lavorato per altri anni, eccetera, eccetera. Ma io devo dire, ricordo con molto piacere alcune gaffe, con molto piacere, anche con un po' di vergogna, ma sono cose che succedono. Ricordo di aver fatto un paio di gaffe clamorose, almeno in due occasioni. Prima occasione, intervisto i Legnanesi. E sono riuscito, ma questo tanti anni fa, almeno 30 anni fa, e sono riuscito all'inizio, all'esordio proprio della nostra chiacchierata, prima domanda, ecco, ma voi di dove siete? Giuro, gliel'ho detto, ho chiesto di dove fossero i Legnanesi, ma voglio dire, ma cosa mi è venuto in mente? Invece con Neck è stato abbastanza imbarazzante, perché abbiamo Neck al telefono, era tipo luglio qualche anno fa, al che io sono felice, poi l'avevo già incontrato anche personalmente, dico un'estate di attesa, perché so che a settembre ci sarà questo bel evento all'Arena di Verona. Silenzio da parte di Nick, dico è caduta la linea, e invece dice ma veramente l'ho fatto l'anno scorso il concerto all'Arena di Verona. Molto bene Nick, evidentemente ho stampato il foglio sbagliato, un po' come ieri mattina che ho letto Dangio su Google Maps invece di leggere Dandrio, che è nel mio cuore. L'ho già detto che Dandrio è nel mio cuore. Ancora buongiorno a tutti voi, questa è la Rete 1, continuate se volete a mandarmi le vostre gaffe, è il momento di sfogarsi e di rivelarlo, tanto non dirò il vostro nome. Francesca, non parlo di te, Alberto, figurati se cito il tuo nome, Danilo, ma ci mancherebbe altro. Mandatemi semplicemente le vostre gaffe e dimostriamo ancora una volta la fragilità ma anche la bellezza di essere umani. C'è Venditti e poi l'informazione delle

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Giuseppe Bucci. La palla torna a Zali. La Lega prende tempo dopo la riunione di ieri e aspetta le sue spiegazioni pubbliche prima di prendere posizione. Oggi nuova riunione di governo. L'Iran torna ad attaccare basi americane in Medio Oriente. La tregua vacilla ancora. L'incontro con Trump, solo un parziale successo per Netanyahu. Rame, acciaio, recuperare materie prime riciclando vecchie miniere o piattaforme petrolifere può favorire la transizione energetica, lo dice l'EMPA. Sfuma il sogno Champions League per il Thun. Sconfitto 3-2 in casa della Dinamo Zagabria. In Conference, dopo l'1-0 dell'andata, il Lugano cerca il passaggio del turno contro i kosovari del Dukagini. E dunque, come abbiamo sentito, il governo ticinese oggi si riunirà per discutere una seconda volta della situazione venutasi a creare dopo l'apertura di un incarto da parte della magistratura nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali, accusato di abuso di autorità e tentata coazione in merito alla vicenda del 14enne detenuto alla Farera. Riunione straordinaria di governo che giunge dopo quella di ieri pomeriggio tra i vertici della Lega e lo stesso Zali. Allora in serata è arrivato un comunicato stampa firmato dal coordinatore della Lega Daniele Piccaluga. Luca Berti, che cosa dice?
2: In sostanza il coordinamento della Lega prende tempo e lascia l'iniziativa a Zali, dicendo che il consigliere di Stato ha spiegato le proprie ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente comunicando le decisioni che intende assumere. Sino ad allora la Lega non adotterà provvedimenti e non comunicherà. Di certo i tempi in casa leghista stringono, perché siamo a mercoledì e venerdì è prevista l'assemblea in cui si discuterà della strategia elettorale. Era già all'ordine del giorno, ma le coordinate sono cambiate sostanzialmente. Insomma, bisognerà capire se ricandidare o meno Zali e se prendere delle decisioni formali. Di certo c'è che Zali è già stato pubblicamente scaricato dall'editrice del Mattino della Domenica, Antonella Bignasca, la quale ha messo nero su bianco che il giornale fondato da Giuliano Bignasca non sosterrà una ricandidatura del consigliere di Stato alle prossime elezioni di aprile. Ora, il Mattino professa da tempo di non essere l'organo ufficiale del partito, ma è chiaro che la sua linea editoriale all'interno del movimento conta e conta parecchio. Inoltre, politicamente è anche chiaro che la presenza di Claudio Zali in lista è il principale motivo per cui non è stato possibile trovare un accordo per congiungere, come in passato, le liste con l'UDC. Il rischio qui per la Lega è di perdere un consigliere di Stato.
1: Luca, lo dicevamo, oggi è prevista anche la riunione del Consiglio di Stato per discutere di questa vicenda.
2: Sì, un governo che si era riunito in modo virtuale già giovedì scorso, quando si era saputo dell'apertura dell'incarto penale, allora aveva comunicato di aver, e lo leggo, auspicato e accolto la richiesta del consigliere di Stato Claudio Zali di rinunciare temporaneamente e fino al termine degli accertamenti alla responsabilità politica di magistratura e polizia. A Zali è rimasta però la presidenza del Consiglio di Stato e questo è un punto che si andrà probabilmente a discutere oggi. Come pure si potrebbe discutere delle richieste di tutti gli altri partiti di governo di togliere a Zali ogni funzione temporaneamente fino appunto a chiarimento della situazione. Le dimissioni invece potrebbero arrivare solo dal diretto interessato. Dimissioni chieste anche dal collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno, che ha previsto un presidio alle 18 in Piazza Governo.
1: Grazie Luca Berti. Con questi aggiornamenti vi segnalo che sul caso Zali, su questa crisi istituzionale che si è venuta a creare, di cui si parla molto nell'ultima settimana, ci sarà una puntata speciale di Modem questa mattina alle 8:30 su Rete 1. Nel secondo trimestre dell'anno UBS ha conseguito un utile netto di 2 miliardi e 800 milioni di dollari. Il buon risultato comunicato poco fa, in linea con quello di tre mesi prima, è da attribuire al buon andamento di tutte le attività del gruppo. UBS inoltre comunica che il patrimonio investito dei clienti ha raggiunto la cifra record di 7.300 miliardi di dollari. Torneremo naturalmente su questa notizia nei prossimi appuntamenti informativi. Spostiamo Spostiamoci all'estero, cominciando con la situazione in Medio Oriente, dove la fragile tregua che di fatto durava da venerdì sta vacillando. L'Iran ha lanciato diversi missili balistici contro forze statunitensi nella regione, in particolare in Giordania, in quello che il comando centrale americano ha definito un tentativo di attacco a sorpresa. Tentativo perché tutti i missili sono stati intercettati. Iran che ha anche comunicato di aver colpito 3 petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Fatti che avvengono dopo l'atteso incontro ieri alla Casa Bianca tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente statunitense Trump, incontro definito molto positivo dalle parti. Michele Giorgio, nostro collaboratore da Gerusalemme, allora come leggere gli ultimi avvenimenti?
3: Sì, buongiorno. Senza dubbio la leadership attuale dell'Iran sta cercando di dettare il ritmo dello scontro e non solo di reagire alle decisioni prese a Washington. Dal suo punto di vista questa offensiva appena lanciata è un modo per dimostrare che Teheran ha ancora un'iniziativa strategica, e tra l'altro il Wall Street Journal scrive che Teheran ha anche respinto l'iniziativa dell'Oman per cercare di trovare una soluzione riguardante lo stretto di Hormuz. Tutto questo sembra giocare a favore del premier israeliano Netanyahu, che appunto ha fatto sapere in 2-3 occasioni dopo l'incontro con il presidente americano Donald Trump che questo faccia a faccia è andato molto bene. Addirittura in un'intervista ha detto è stato fantastico e ha descritto la sua alleanza con Trump un muro di granito. Questo naturalmente spazza via un po', almeno in parte, le considerazioni che erano state fatte nelle settimane passate, quando lo stesso Trump aveva espresso in maniera molto esplicita una divisione, una differenza con il premier israeliano. Invece Netanyahu sembra essere riuscito a riconquistare la piena fiducia di Trump, e ieri avrebbe anche portato a Washington nuove informazioni di intelligence sulle attività dell'Iran per riavviare il suo programma militare, in particolare anche il programma nucleare. In precedenza Trump aveva usato parole non molto amichevoli dicendo che gli Stati Uniti non hanno bisogno delle informazioni di intelligence Israele, ma poi anche il presidente americano ha avuto un atteggiamento molto amichevole nei confronti di Netanyahu, e qualche ora fa Trump ha confermato che l'incontro che ha avuto con il premier israeliano è andato molto bene e che le cose procedono tra i due paesi nel migliore dei modi.
1: Grazie Michele Giorgio in diretta per questi aggiornamenti. E il presidente degli Stati Uniti Trump ieri a Washington ha incontrato anche il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, un incontro che entrambi hanno definito positivo. Ma cosa ha portato a casa di concreto Zelensky? Ce lo racconta il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca.
4: Incontrare Zelensky è stato addirittura un grande onore, ha detto ieri Donald Trump. Insomma, ne è stata fatta di strada nei rapporti tra Kiev e Washington da quel primo incontro nello studio Ovale il febbraio dell'anno scorso, terminato con un incidente diplomatico trasmesso in diretta mondiale. Ora invece, dopo un anno di sforzi diplomatici e seduttivi portati avanti dagli ucraini con l'aiuto dei loro alleati europei, Trump appare conquistato. Ma non bisogna farsi ingannare dalle apparenze. La delegazione ucraina è arrivata ieri negli Stati Uniti con obiettivi precisi e non soltanto per ricevere una pacca sulle spalle. Gli ucraini sperano nella mediazione americana per ottenere un cessate il fuoco reciproco nei bombardamenti a lungo raggio con Mosca, mentre la consegna di nuovi armamenti americani, come i famigerati missili e antimissile Patriot, è un altro punto importante dell'agenda. L'incontro di ieri però si è svolto a porte chiuse, con i due leader che finora non hanno svelato i dettagli su quello che si sono detti. Nel frattempo il Senato americano ha votato una prima volta su un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, preparato da un grande alleato dell'Ucraina, il senatore Lindsey Graham, morto pochi giorni fa. Ma per sapere se e cosa d'altro uscirà dalla nuova intesa tra Trump e Zelensky, c'è probabilmente ancora da aspettare.
1: In Giappone al momento è di 13 morti e un centinaio di feriti il bilancio del terremoto magnitudo 7.1 che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. I soccorritori sono ancora alla ricerca di persone rimaste intrappolate sotto le macerie, in particolare in un centro commerciale dove si stima ci siano ancora 4 dispersi. Altri soccorritori sono impegnati a estrarre 9 operai ancora dispersi. diversi dopo il crollo della ciminiera della fabbrica dove lavoravano. Le persone sfollate sono 9.000, il terremoto ha causato anche danni materiali, un treno deragliato, incendi, strade dissestate e ponti crollati, migliaia di abitazioni restano ancora senza elettricità e acqua corrente. Parliamo ora del virus HIV e del progetto pilota che la Svizzera presenta alla conferenza internazionale sull'AIDS che si sta svolgendo in questi giorni a Rio de Janeiro. Nella Confederazione l'obiettivo è di eliminare il virus entro il 2030, ma la diminuzione dei casi restanti è molto lenta. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
5: Dallo scoppio dell'epidemia di AIDS a metà anni 80, la Svizzera ha compiuto progressi importanti. Se negli anni 90 si registravano in media 1.300 casi di HIV all'anno, ora sono circa 1.000 in meno, ma negli ultimi anni la diminuzione è stagnante. Uno dei problemi è che il 7% circa delle persone sieropositive non sa di esserlo, potendo così sviluppare la malattia e trasmettere il virus a loro insaputa. Obiettivo dichiarato della Confederazione è però eliminare il virus entro il 2030 e l'organizzazione Aiuto AIDS Svizzera ha elaborato un progetto pilota pensato proprio per quel 7% e condotto in modo anonimo e gratuito durante l'ultimo anno, mettendo a disposizione di cosiddetti gruppi target test di autodiagnosi con consegna a domicilio. Pubblicità mirate, come in app per incontri gay e bisessuali, volevano attirare persone che avevano avuto pochi o nessun contatto con i servizi di prevenzione e in circa 1.500 hanno ordinato i kit per l'autodiagnosi. Di questi, uno su nove non si era mai sottoposto a un test HIV. I risultati del progetto pilota verranno ora presentati alla Conferenza internazionale sull'AIDS di Rio de Janeiro.
1: La transizione energetica potrebbe trovare slancio proprio da ciò che si vuole abbandonare, l'energia fossile, nello specifico le sue infrastrutture come le grandi piattaforme petrolifere o le centrali elettriche a carbone, infrastrutture che, cadute in disuso, potrebbero essere riciclate per fabbricare ad esempio i pannelli solari. Lo dicono i ricercatori dell'ENPA, i laboratori federali che riguardano i materiali, un principio di economia circolare che Laura Dick e gli scienziati confermano essere più ecologico, meno costoso. Perché?
6: Cominciamo dall'emissione di CO2 nell'ambiente. Questa potrebbe essere ridotta di 2 miliardi di tonnellate, ovvero le emissioni prodotte in Svizzera durante 50 anni. E questo se si seguisse appunto la via del riciclo e si evitasse nuova estrazione di rame o nuova produzione di acciaio. Due elementi importanti per la transizione energetica. Ci sono poi i costi legati ai danni ambientali o relativi alla salute. Lo studio dell'ENPA riconosce un risparmio di almeno 3.000 miliardi di franchi entro il 2050, ma potenzialmente potrebbe essere il triplo. I due materiali citati sono presenti in gran quantità nelle vecchie infrastrutture. Il rame è utilizzato ad esempio per trasformatori e cavi, mentre l'acciaio serve agli elementi strutturali. In Svizzera, e ce lo conferma l'ENPA, la quantità di materiale utilizzabile è relativamente modesto, sono piuttosto 5 paesi a fare la differenza a livello internazionale e sono Cina, Arabia Saudita, Russia, Stati Uniti e Iran. Soprattutto per quanto riguarda l'acciaio, possiedono la metà dello stock mondiale potenzialmente riutilizzabile.
1: Ecco, tuttavia anche riciclare ha un costo ambientale ed economico, e allora è questa davvero la soluzione migliore?
6: Per i ricercatori dell'ENPA sì, lo è molto di più dell'estrazione primaria. La produzione dell'acciaio produce scorie e polveri fini, oltre ad una grande quantità di CO2, mentre l'estrazione del rame produce rifiuti tossici. Riciclare questi materiali tramite fusione o processi elettrochimici necessiterebbe invece di energia elettrica, dunque avrebbe un impatto minore su ambiente e salute. Il riciclo, conclude lo studio, coprirebbe l'intero fabbisogno d'acciaio e un terzo di quello del rame per la transizione energetica. La sfida più grande rimangono gli incentivi economici al momento scarsi.
1: Grazie Laura Dick con i dettagli di questo studio dell'ENPA sulla transizione energetica e i benefici che deriverebbero da un riciclaggio di materiale ricavato da vecchie infrastrutture fossili. Estate, tempo di vacanze, per molte persone questo significa viaggi con gli spostamenti che spesso si fanno in aereo, un mezzo regolarmente accusato di essere troppo utilizzato e troppo conveniente. I dati analizzati da Comparis mostrano però che negli ultimi 5 anni il prezzo dei voli è fortemente cresciuto. Manuele Ferrari.
7: I prezzi dei biglietti d'aereo in media negli ultimi 5 anni sono cresciuti di quasi il 70% e i motivi sono presto detti. In primis va ricordato l'aumento del prezzo del carburante riversato almeno in parte sui viaggiatori, ma ad aver influito sull'incremento sono stati anche i costi in aumento sia per il personale sia per i lavori di manutenzione degli aerei. E poi, altro elemento da non sottovalutare, sono i ritardi di consegna da parte dei grandi costruttori come Boeing ed Airbus e dei nuovi velivoli alle compagnie di volo. Queste devono così continuare ad usare aerei vecchi, che consumano più kerosene e che necessitano di più lavori di revisione e mantenimento. Tenuto conto di questi e altri elementi, è così immaginabile che l'aumento dei prezzi per chi sceglie l'aereo continuerà anche in futuro. Naturalmente si tratta di una tendenza. Dai dati analizzati da Comparis si possono però fare anche estrapolazioni diverse. Per il 2026, ad esempio, il picco dei prezzi è stato registrato ad aprile a seguito delle incognite sui rifornimenti generate dal conflitto in Medio Oriente, guerra tra Stati Uniti ed Iran, che ha però spinto molte persone ad annullare i propri viaggi e di riflesso le compagnie aeree hanno ridotto i prezzi dei voli. I biglietti dello scorso giugno risultano così più economici rispetto a quelli di aprile, ma allo stesso tempo comunque oltre il 3% più cari rispetto a quelli di giugno 2025.
1: È tutto per questa prima edizione del Radio Giornale, vi lascio lo sport, noi ci sentiamo più tardi.
8: Lo sport.
9: Un risultato insidioso, però un risultato che ci permette di avere due risultati dalla nostra, sia la vittoria che il pareggio. Però noi non pensiamo a speculazioni, siamo qua per cercare di vincere questa partita.
10: Il Lugano alla caccia, insomma, del passaggio di turno in Conference, Thun eliminato dalla Champions, la FIFA in vendita. Buongiorno da Lorenzo Boscolo, iniziamo proprio dal caso legato alla FIFA. Times, Telegraph e Financial Times hanno riportato che il presidente Gianni Infantino intende vendere e cedere delle quote dei mondiali di calcio ad investitori privati tramite una nuova società. Notizia questa confermata dall'organo mondiale del calcio. Il progetto è quello di sfruttare il potenziale economico dei diritti di trasmissione e dei contratti di sponsorizzazione relativo all'intero portafoglio dei tornei, appunto, nel calcio maschile, femminile e giovanile. Gli investitori dovrebbero acquistare partecipazioni di minoranza senza diritti di controllo. Sulla base di una valutazione aziendale dovrebbe essere venduto il 20% di queste quote, una fare insomma da 20 miliardi di dollari statunitensi. Il Times ha rivelato che tra gli investitori ci sarebbe la famiglia Trump, con in particolare Jared Kushner, il genero del presidente, coinvolto in questo progetto, appunto, di vendita della FIFA. È stata immediata tra l'altro la replica ad esempio della UEFA, che ha scritto che si sta superando il limite, il calcio non è un bene che può essere oggetto di compravendita, soprattutto quando non è chiaro chi ne tragga profitto finanziario. Passiamo al calcio giocato, forte dell'1-0 ottenuto giovedì scorso in casa. Il Lugano a Pristina cerca il passaggio di turno in Conference contro il Ducagini. Sentiamo allora l'inviato David Conti.
11: Sembra presto per parlare di partite decisive, eppure per il Lugano questa lo è già, perché il calcio sa cambiare umore in fretta. Bastano 2 vittorie contro Ducagini e Vaduz per riportare entusiasmo, fiducia e la sensazione che la nuova stagione sia partita con il piede giusto. Ma proprio per questo non c'è nulla di più pericoloso di una brusca frenata. Il vantaggio dell'andata è minimo, appena un gol, e in Kosovo il Lugano dovrà aspettarsi una battaglia in un ambiente caldo, passionale, dove ogni pallone pesa il doppio. La squadra di Crocitorti ha dimostrato di essere superiore sul piano tecnico e ha tutto per conquistare la qualificazione, ma dovrà trasformare quella superiorità in concretezza senza pensare di avere già un piede nel turno successivo, perché questa partita vale molto più di un passaggio del turno, vale la possibilità di continuare a inseguire il sogno europeo e di riportare finalmente le notti internazionali che contano davanti al pubblico di casa nel nuovo stadio. e vale anche evitare che riaffiorino i fantasmi dell'anno scorso, quando l'eliminazione estiva trascinò il Lugano in un avvio di stagione complicato. È ancora luglio, sì, ma certe partite hanno già il sapore dei grandi bivi e questa per il Lugano è una di quelle.
10: A Pristina allora, orario d'inizio 16:30 tra Ducagini e Lugano, con diretta tra l'altro su Rete 1 in Sport e Musica. In Champions League ieri il Thun è stato eliminato, ha perso 3-2 i supplementari a Zagabria contro la Dinamo dopo essersi trovato avanti 2-0. Il capitano dei bernesi Bürki è stato espulso per un intervento da ultimo uomo. Ebbene, in 4 minuti i croati hanno pareggiato, la rete decisiva è arrivata alla 112esimo minuto, dunque nel supplementare, ed è stata firmata da Valinic. 4-3 risultato complessivo, i bernesi sono scivolati nel terzo turno di Europa League. Filippo Colombo, siamo alla mountain bike, ci sarà agli europei che scattano proprio quest'oggi al Monte Tamaro, e la ticinese sarà la via della prova di short track prevista domani sera. Successivamente deciderà se prendere parte o meno alla gara di cross country in programma domenica prossima.
8: Alba chiara estate, seconda ora, ve lo ricordo, quest'oggi chiudiamo alle 8:30, c'è lo speciale Modem per la vicenda Zali, quindi dalle 8:30 alle 9 ci sarà Modem, ritroveremo Modem, ma noi continuiamo con gli appuntamenti che ben conoscete. Tra poco è il momento di rendere omaggio a Mina per il terzo giorno questa settimana. Ancora buongiorno a tutti voi da Daniele Oldani, ben ritrovati. Mercoledì 29 luglio, i nomi da celebrare oggi sono quelli di Marta, sicuramente avete una Marta come amica, Lazzaro e Felice. Questi sono i tre nomi che vi volevo segnalare e citare. Ma torniamo a occuparci del caldo di queste giornate di canicola, insomma abbiamo già toccato questo argomento più e più volte, torniamo anche per raccontarvi come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico. Meteo Svizzera, Locarno Monti, Luca Panziera ancora con noi e lo ascoltiamo. Luca, tocca a te.
12: Ciao Daniele, buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo una giornata all'insegna del tempo stabile, non sarà una giornata col cielo diciamo azzurro da mattino a sera, nel senso che abbiamo qualche banco nuvoloso qua e là sul nostro paese, si dissolverà comunque abbastanza rapidamente questa mattina per lasciare spazio a una giornata nel complesso abbastanza soleggiata, nuvolosità che poi nel corso del pomeriggio rivedremo un po' sotto forma di cumuli, soprattutto nelle Alpi, dove non possiamo escludere che verso sera, soprattutto sui settori centro-orientali, si sviluppi un qualche rovescio isolato temporale. Giornata canicolare, lo dicevi, quindi temperature massime elevate, raggiungeremo i 33-35 gradi nel corso del pomeriggio un po' dappertutto, locali punte al nord fino a 37 gradi, farà caldo anche in montagna, infatti l'isoterma di 0 gradi è prevista in rialzo fino a 4.500 metri.
8: Grazie per queste informazioni, grazie Luca, buona giornata, buon lavoro. Noi adesso torniamo alla viabilità, ci colleghiamo con Via Swiss.
13: Buongiorno anche dalla redazione di Via Swiss. Allora, stando alle nostre informazioni, questa mattina sulla rete viaria della Svizzera italiana al momento si circola senza particolari disagi.
14: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
8: Che bella questa canzone! Dopo tanti anni ha ancora una bella vitalità questo brano del 1967.

ovviamente Miriam Makeba con la canzone Pata Pata. Mi scrive Alberto: ma vale come gaffe rispondere a tutti quando in realtà vuoi rispondere solo a una persona? Direi di sì, ma questo credo che sia capitato a tutti almeno una volta nella vita. No, della serie, cioè messaggio importante, urbi e torbi da parte del direttore, e tu magari rispondi a tutti, anche se volevi rispondere solo a una persona, commentando magari quello che il direttore aveva detto. Sono arrivate molte gaffe, alcune sono anche molto divertenti, devo dire. Non tutti sanno che a Losanna c'è un Notre Dame. Durante una visita alla bellissima Losanna, mi scrive Daniel, mia moglie voleva visitarla e io, nel migliore francese che avevo a disposizione, scrive Daniel, ho chiesto indicazioni stradali a una coppia di passanti e questo signore ha risposto: ma scusi, Notre Dame, qui siamo a Losanna, dovete andare a Parigi. Fortuna che sua moglie è giunta in soccorso e poi ha dato le indicazioni stradali. Ecco, apprendistato in banca, entro in ascensore al piano terra per andare al quinto piano e avete presente quel momento in cui, no, anche se tu non vuoi, ma a un certo punto qualcosa ti scappa? Bene, era solo, dice, non sarà un problema. Salgono al secondo piano le più belle impiegate, cominciano a ridere e ancora adesso, quando incontrano questo ascoltatore, e beh, si ricordano di quel lieto momento, molto profumato, come potremmo dire. Tra poco c'è Mina.

Beh, complimenti e Take That, ritorno di grande stile con questo pezzo Sweet July, dolce luglio, una novità per loro. E invece qui c'è la storia.

0: Ancora una volta Mina, protagonista di questa trasmissione, di questa rubrica di Alba Chiara Estate che si chiama Ospite Speciale. 5 mattine per celebrare la sua attività artistica, il suo viaggio, perché di fatto si tratta di un viaggio affascinante, pieno di numeri, pieno di esperienze, di collaborazioni. Domani mattina vi proporrò una puntata ad hoc legata proprio alle tante collaborazioni, ai duetti della sua vita. 1978 è un anno importante per Mina, perché lascia di fatto, con l'ultima apparizione pubblica, lascia il mondo dello spettacolo vissuto da protagonista nei momenti live. Ma ci sono anche delle spiegazioni dietro questo discorso. Non è solo una questione personale legata ad una scelta di vita, ci sono tante tante cose. Alcune dichiarazioni mi hanno colpito, per esempio quando si pensa allo stress di cantare, perché sembra una cosa automatica, e invece sentite cosa diceva nel 78 Mina. Attenzione: il fatto è che io non mi sono mai abituata a cantare in pubblico. Mina, ho paura di tutto, di dimenticare le parole, di inciampare, di cadere come un sacco. Ho paura che mi sparino, come in Nashville, come in Quinto Potere. Ho sempre pensato a questa cosa, che mentre canto qualcuno mi ammazza, ed è una sensazione terribile. Quindi è un pensiero del 78, anno appunto in cui Mina realizza l'ultimo concerto nella famosa bussola di cui ieri abbiamo parlato lungamente. Lei ha partecipato anche a Sanremo, sapevate questo? Sì, nel 60 e nel 61, quindi proprio all'inizio della carriera, e poi ha detto nel 61, dopo quell'esperienza, mi son detto non parteciperò mai più ad una gara canora, e in effetti è andata così. Chi la conosce personalmente ci racconta alcune cose curiose legate al suo lato privato. Le piace molto ridere, bere, mangiare, scherzare, giocare con le carte, insomma, mi dicono, di grandi tornei. Odia i convenevoli, odia le cerimonie, e in effetti queste sono anche delle caratteristiche che le riconoscono. Ha cantato in 50 anni di carriera canzoni in tantissime lingue, ovviamente in italiano, ma in inglese, spagnolo, tedesco, giapponese, francese. Ha coperto un repertorio che va da Napoli a Frank Sinatra, dal pop al rock and roll, dalla canzone d'autore all'opera. Vi faccio sentire un altro piccolo frammento di un'intervista curata da Tiziano Colotti. A proposito, siamo sempre all'inizio degli anni 60, e Mina fece anche un tour in Giappone. Sentite.
1: Lei è stata molto all'estero recentemente, sappiamo che è stata in Giappone, dove ha cantato anche in giapponese, e le vorremmo chiedere qual è stato il pubblico più caldo che lei abbia trovato in questa sua tournée.
2: Ma forse proprio in Giappone, perché c'è un'altra mentalità, la gente è molto più tranquilla, e in teatro non applaudono. Cioè, io sono andata a vedere uno spettacolo in Giappone, diversi spettacoli, e non si è mai sentito un battito di mani, mai, proprio per usanza, non so. E quando ho lavorato io invece là in teatro, per questo è una cosa molto, molto dolce.

cantata in giapponese. Ad Alba Chiara Estate potete anche sentire questa. Si chiamava Anata tu Watashi. C'è un'altra canzone molto bella, ispirata alla cultura orientale, alla cultura buddista, che in questa giornata dove celebriamo la luna piena mi sembra perfetta farvela almeno riascoltare. Vi ricordate di questo brano?

un mantra orientale, per l'appunto. Personalmente l'avrei inserita nelle 5 canzoni più belle di Mina, ma la scelta è stata realizzata grazie ai vostri voti e devo dire che la canzone che stiamo per ascoltare è stata davvero chiesta da molti e molti di voi. È una delle interpretazioni più amate della sua carriera, perché lei non è solo una cantante che ha realizzato tante canzoni inedite, ma è anche una cantante che ha realizzato le proprie personali interpretazioni di grandi successi. Quindi torniamo al 1999, quando Alex Britti vince tra le nuove proposte con una canzone intitolata Oggi sono io. Canzone molto bella, sicuramente la ricordate, magari ve ne faccio sentire un frammento nella versione proprio di Alex Britti.

0: Passano 2 anni e nel 2001 Mina decide di farne una sua personale rilettura. Non è una semplice cover, è un pezzo in cui la canzone diventa un brano da brividi, valorizzando il testo con la sua straordinaria intensità vocale. È stata Mina che ha raccontato: ho visto questo ragazzo a Sanremo e mi ha colpito questo brano dall'inizio, dal primo ascolto. E allora questa mattina l'avete capito. Oggi sono io, interpretato da Mina, è tutto per voi.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: che brividi stamattina a Rete 1, mi scrive Cinzia. Brividi, scriviamolo con la B maiuscola, eh? Stamattina ci va. 7:40 minuti, ancora buongiorno a tutti voi. Saluto Roberto Porta. Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno.
0: E ritrovo Lorenzo Boscolo.
2: Viva,
0: anche
2: viva
0: questa
2: Mina.
0: Mattina. Viva Mina, diciamolo. Canzone meravigliosa e esibizione davvero meravigliosa. Allora, rassegna stampa dei quotidiani d'Oltralpe. Cominciamo dai recenti mondiali di calcio e da un famoso cartellino rosso.
1: Sì, quello che riguarda la Svizzera, che ha colpito Brel in Bolò nella partita contro l'Argentina, che è costata quella partita l'eliminazione della Svizzera dai mondiali statunitensi. Ebbene, ne parlano diversi quotidiani già in prima pagina. Quel cartellino rosso è stato un errore, ha sbagliato l'arbitro e ha sbagliato il VAR a dirlo, non proprio un organismo qualunque. Si tratta dell'International Football Association Board, l'organismo internazionale che dal 1882 definisce le regole del gioco del calcio. Insomma, stiamo parlando della massima autorità calcistica a livello mondiale. Il VAR in quel momento non avrebbe potuto sanzionare la simulazione di Embolo, è una cosa piuttosto tecnica, ma solo chiarire chi era il giocatore che aveva commesso quel fallo, e quindi si tratta dell'argentino Parades. L'Argauer Zeitung ne fa addirittura il tema del suo editoriale, in cui si dice che parlare di uno scandalo in questo caso non è esagerato.
0: Anche se non credo
2: prudenza,
0: si,
2: loro.
0: Si potrà rigiocare, no? Argentina, no, Svizzera, non si può. Magari in amichevole sì, però sì. Restiamo sui mondiali.
1: Sì, passiamo ad un altro cartellino rosso. Oggi i mondiali non sono finiti, molti quotidiani ne parlano. L'altro cartellino rosso è quello che aveva portato all'espulsione di Folarin Balogun, giocatore degli Stati Uniti, espulsione poi annullata dalla FIFA dopo intervento diretto di Donald Trump. Secondo il Tagesanzeiger, che cita in apertura di prima pagina un articolo del New York Times, qualche ora dopo quel cartellino rosso è stata aperta online una scommessa con questo titolo: scommettiamo che Balogun giocherà contro il Belgio, che era la partita successiva. Una scommessa del genere non c'è stata per nessun'altra delle 17 espulsioni dei mondiali, e ci si chiede chi possa aver guadagnato con quella scommessa. Qualcuno che poteva già sapere in anticipo come sarebbe andata, e chi era quel qualcuno? Domande al momento senza risposta. Sta di fatto che attorno a quella scommessa è ruotato qualcosa come $500,000, soldi non pochi, che qualcuno ha incassato. Del tema parla anche la NZZ, perché si stanno analizzando diversi casi critici emersi nelle partite dei mondiali, ma anche le relazioni fin troppo strette tra Infantino e Donald Trump, relazioni, e questo lo si era capito, davvero molto molto molto amichevoli, per usare un eufemismo, lo si era capito già ben prima dell'inizio dei mondiali.
0: Roberto ti sta offrendo un assist, sì, meraviglioso.
1: Tutto sportivo oggi.
0: È sì, tutto sportivo.
2: Posso fare una cosa? Lancio un appello. Facciamo una giornata senza Trump. Una giornata dove
0: senza
2: tutti
0: parlare di Trump
2: sono obbligati a non pronunciare la parola, non il nome, la parola Trump, perché okay, è diventata una parola. Credo che sia già entrata nel vocabolario del linguaggio comune. Beh, da uno scandaletto a uno scandalone, a uno scandalo più grosso che travolgerà tutti quanti, nel senso che ascoltavo attentamente la rassegna stampa nostra svizzera, nella notte però è arrivato, diciamo, non è uno scandalo, ma è un progetto che rischia di far parlare per parecchio tempo. La FIFA, in pratica, sintetizzando veramente un po' in soldoni, è in vendita. A rivelarlo sono stati il Times, la Telegraph e la Financial Times, dicendo che una quota del pari al 20% della FIFA, la faccio un po' pratica, non sono un economista, sarà venduta ad una società privata che non potrà controllare la FIFA, ma che guadagnerà parecchi soldi. Si parla di un affare di 20 miliardi di dollari statunitensi, e ancora una volta dietro a questa compravendita, diciamo così, privata, chi c'è?
0: Non
2: mi
0: dire,
2: rivolgo a Porta.
0: Non dire quel
2: chi
0: nome.
2: Chi c'è?
1: L'impronunciabile.
2: L'impronunciabile, non lui direttamente, ma suo genero, tale Jared Kushner.
1: E si occupa di tante cose.
2: Che ha sposato una figlia di Trump. e c'è questo affare in ballo. Tra l'altro la FIFA ha confermato questo progetto della vendita dei diritti televisivi, di sponsorizzazione relativi naturalmente al mondiale, ai mondiali, perché sono coinvolte anche le donne, ma anche i campionati giovanili, dunque è una vendita a largo raggio. La UEFA è già intervenuta tramite un comunicato ufficiale dicendo che non si può svendere il calcio così facilmente. Insomma, è un polverone questo piuttosto grosso, e ancora una volta sì, citato nel caso Balogun, citato nel caso del cartellino giallo di Embolo, lì un po' meno, però probabilmente anche lì c'era l'innominabile. Quando Embolo è stato buttato fuori c'era una scommessa su quella roba lì, sicuramente legata alla famiglia degli innominabili. Insomma, ancora una volta c'è il legame stretto che si è instaurato, l'abbiamo capito durante i recenti mondiali organizzati, soprattutto alla fine negli Stati Uniti d'America, tra Infantino e Donald Trump, in sostanza.
0: Non andar via, perché poi voglio anche un po' di calcio giocato.
2: Ma ce n'è parecchio, ecco. E parecchio interessante.
0: Però torniamo da Roberto, perché dopo i mondiali parliamo anche di esercito, anche in relazione al ormai imminente primo di agosto.
1: Sì, allora lasciamo perdere il calcio, lasciamo perdere Trump, parliamo appunto di grigio, verde, svizzero. Lo facciamo con Le Ton, che in apertura ci parla di una visita in Israele a metà luglio di Urs Lohrer, che è il capo di Arma Suisse, l'ufficio federale dell'armamento. Tema del viaggio: gli sviluppi tecnologici in materia di droni militari che la Svizzera ha acquistato da Israele nel 2020, con diversi problemi tecnici non ancora tutti risolti. Il capo di Arma Suisse in Israele ha parlato anche di altri temi, sempre legati ai droni e alla sicurezza, e l'OTAN si chiede se era il caso di farlo proprio con Israele, paese in guerra con il Libano, con i territori palestinesi e con l'Iran. Non ci sono colloqui di questo tipo, ad esempio, con l'Ucraina, all'avanguardia in materia di droni, proprio perché questo è un paese in guerra, però ci sono con Israele. Insomma, dal quotidiano Romando una critica a questa applicazione variabile della neutralità svizzera, insomma due pesi e due misure.
0: Ho anticipato l'avvicinamento al primo d'agosto, in realtà ci arriviamo adesso, Roberto.
1: Sì, con il 24 heures, per dirci che in Svizzera il giorno della festa nazionale l'esercito non è in prima fila, ci sono in altri paesi cortei e sfilate militari, ma da noi no. Il quotidiano Romando ci propone la lettura di tre storici per spiegarci questa cosa e per dirci che il primo d'agosto è visto nel nostro paese come un giorno in cui viene celebrata la coesione nazionale. L'esercito invece è un tema politicamente divisivo, meglio dunque metterlo un po' da parte, non troppo in evidenza. Il primo agosto è una festa nazionale, quindi con poco grigio verde. Il 24 heures fa poi anche un elenco dei discorsi dei consiglieri federali, sappiamo che fanno diversi viaggi in poche ore. Due di questi discorsi, di queste allocuzioni, saranno in Ticino: Albert Rösti a Blegno, Karin Keller-Sutter a Mendrisio. Due nei Grigioni: Martin Pfister sarà in Engadina a Guarda e Albert Rösti in Val Monastero. Sul praticello del Grütli ci sarà invece il presidente della Confederazione Guy Parmelin, questo per dire un po' come andranno le cose il primo di agosto. Venga tra fa una geografia dei viaggi della festa nazionale.
0: Rapidamente, Lorenzo, calcio giocato, Thun sì. Male.
2: Donald Trump in Valbedretto, pare. Sì, Thun è andata come all'andata, la partita di andata, nel senso che Thun ha dominato la prima parte, il primo tempo, contro la Dinamo di Zagabria a Zagabria, dunque in Croazia, e poi guarda caso un cartellino rosso, così come successe nella famosa partita tra Svizzera e Argentina nei quarti mondiali, un cartellino rosso contro Bürki, che è la capitano degli ebernesi, ha compromesso il passaggio di turno in Champions League degli ebernesi, che erano in vantaggio 2-0, hanno perso 3-2 al supplementare, sono scivolati diciamo così in Europa League. Ci prova il Lugano in Conference League 16:30 a Pristina in Kosovo, c'è il ritorno del secondo turno preliminare di Conference contro il Duka Žiny, 1-0 giovedì sera qui alla AIL Arena di Lugano. Ci provano, e tra l'altro io segnalo semplicemente il passaggio è nelle corde di questa squadra che ha iniziato bene, non giocando benissimo ma vincendo. C'è la prospettiva di passare oltre questo ostacolo, e allora vi invito tutti ad a tenere accesa e o riaccendere la rete 1 alle 16:30, perché ci sarà sport e musica, seguiamo tutta la partita del Lugano contro i kosovari.
3: Roberto, noi ci sentiamo alle 8:30, c'è uno speciale Modem stamattina.
1: Sì, uno speciale Modem sul caso dell'estate, forse non solo dell'estate, quello che possiamo già chiamare il caso Zali.
3: A più tardi Roberto Porta e Lorenzo Boscolo, i loro contributi per questo momento dedicato ai giornali e allo sport.

0: Sheeran, la canzone si chiamava Bad Habits. Situazione del traffico in tutto il paese.
1: Segnaliamo che su tutte le strade svizzere al momento si circola senza particolari disagi.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Come sempre, le notizie che ci parlano di stelle lontane catturano la mia attenzione. Il bambino che in me rimane sempre molto colpito da queste notizie. E oggi sulla Regione leggo che questa Betelgeuse, una delle stelle più famose e facilmente visibili del cielo notturno, non è sola. Per anni abbiamo pensato il contrario. In realtà Betelgeuse ha una stella compagna. Dopo un secolo di ricerca, finalmente arriva la prima immagine di Betelgeuse B. Potevano chiamarla Rita, Francesca, Sonia o anche Siepe, per dire. No, l'hanno chiamata Betelgeuse B, quindi c'è Betelgeuse e Betelgeuse B. Una stella grande, circa 2 o 3 volte il nostro Sole, quindi una stellona. È stata scattata questa fotografia dall'Osservatorio Europeo Australe in Cile. Dopo tanto tempo di lavoro, ebbene, hanno dimostrato che Betelgeuse non è una stella solitaria, ma è accompagnata da una nebula compagna stellare. Voi vi sentite un po' meglio dopo questa notizia, perché pensare che una stella sia sola laggiù, lassù, là in fondo, insomma, pensate alla dimensione dello spazio enorme, estremo, le galassie, ed essere soli non è bello. Un po' come i satelliti, no? Quando partono e dicono: da dove vai? Ma io vado verso Plutone. Ma è un viaggio lungo, poi ti sentirai solo. Perché lo fa e poi lo dice: mi sento solo. Per fortuna, dai, ha una sorella astrale, che bello.

0: Ecco il bollettino di Meteo Svizzera per questo mercoledì 29 luglio. Fino a questa sera in tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, nel corso della giornata sviluppo di cumuli e nelle Alpi possibili temporali isolati. Temperature massime comprese tra 33 e 35 gradi con locali punte di 37 a nord. Domani e giovedì in tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato, molto caldo, nel pomeriggio soprattutto in montagna sviluppo di qualche cumulo e sulla Svizzera nord-occidentale saranno possibili rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra 18 e 23 gradi, massime sui 35, con locali punte fino a 38 domani a nord. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
2: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. La Lega prende tempo, prima le spiegazioni pubbliche di Claudio Zali, poi arriverà una presa di posizione, oggi intanto nuova riunione del governo. 2 miliardi e 800 milioni di dollari di utile netto, secondo trimestre buono per UBS, positivo l'andamento di tutte le attività della prima banca svizzera. L'Iran torna ad attaccare basi americane in Medio Oriente, la tregua vacilla ancora a Washington, Netanyahu ricuce in parte i rapporti con Trump. E dunque la Lega dei Ticinesi per ora non prende provvedimenti nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali, è quanto emerge dalla nota stampa inviata dal coordinatore del movimento Daniele Piccaluga ieri in tarda serata al termine dell'incontro tra i vertici della stessa Lega e Zali, indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Zali, che è stato precisato, ha fornito la sua versione dei fatti e si è difeso. Oggi intanto nuova riunione del Consiglio di Stato. Il punto con Gian Robbiani.
3: Un incontro durato diverse ore che si è concluso con un breve comunicato stampa in cui la Lega, in estrema sintesi, prende tempo lasciando l'iniziativa a Claudio Zali. Nella nota si dice che Zali ha spiegato le sue ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente. La Lega fino ad allora non parlerà e fino ad allora non adotterà provvedimenti nei suoi confronti. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il Ministero Pubblico ritiene potenzialmente illegale la sua intrusione nella vicenda giuridica che riguarda un 14enne, figlio di una sua amica, che si trovava al carcere della Farera e che Zali ha tentato di far trasferire. Oltre a questo, negli scorsi giorni Zali è anche finito al centro della pubblicazione di alcuni audio, non sapendo di essere registrato, in cui in una conversazione telefonica ammette di aver picchiato una donna. Oggi si riunirà di nuovo il governo per fare il punto della situazione e affrontare questa crisi istituzionale. Lo aveva già fatto settimana scorsa quando era stato deciso di togliere almeno provvisoriamente a Claudio Zali, che è presidente del governo, la gestione della giustizia e della polizia. Quasi tutti i partiti ticinesi si sono espressi sulla vicenda chiedendo o le sue dimissioni o la sua sospensione in Consiglio di Stato. È possibile che il governo discuta di togliere a Zali la presidenza. Oggi alle 18, tra l'altro, il collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno organizzerà un presidio in Piazza Governo a Bellinzona per chiedere le dimissioni proprio di Claudio Zali. La violenza, viene spiegato, non può essere normalizzata, tollerata e minimizzata.
2: Nel secondo trimestre dell'anno UBS ha realizzato un utile netto di 2 miliardi e 800 milioni di dollari, in linea rispetto ai risultati del precedente trimestre. Al buon risultato hanno contribuito tutte le divisioni del gruppo. Per i dettagli in studio con noi Marzio Minoli della redazione economica.
4: Sì, buongiorno. Allora, l'utile netto, come detto, in linea rispetto ai tre mesi precedenti, leggermente inferiore ma di poco, il che porta un utile per i primi sei mesi dell'anno a un totale di 5 miliardi e 800 milioni di dollari. Il momento non è facile, come facilmente intuibile, ma soprattutto il numero uno Sergio Ermotti ha dichiarato che gli sforzi per integrare Credit Suisse, cito, stanno dando i loro frutti e i capitali investiti della clientela hanno superato un nuovo record arrivando a 7.300 miliardi di dollari. Anche i costi legati all'integrazione di Credit Suisse sono stati in gran parte ridimensionati, tagliati. Per la prima volta il totale degli impieghi a tempo pieno è sceso sotto le 100.000 unità. Quindi buoni risultati su tutti i fronti, integrazione di Credit Suisse che prosegue come previsto, rimane aperta la questione della sostenibilità solidità del capitale proprio, tema che vede la banca in contrasto con le richieste del Consiglio federale, che vorrebbe un aumento del capitale per assicurare maggiore stabilità e chiede altri 20 miliardi di dollari. Qui UBS dice che i risultati dei primi 6 mesi dell'anno hanno portato, e cito il comunicato, una robusta generazione di capitale rafforzando ulteriormente la nostra posizione patrimoniale. Insomma, un messaggio anche alla politica di come la banca sia già sufficientemente solida, cosa oltretutto già evidenziata a inizio mese anche dalla Banca Nazionale Svizzera.
2: Grazie Marzio Minoli per queste spiegazioni, ti ritroveremo più tardi, sentiamo se nel frattempo il CEO Sergio Ermotti avrà già parlato. In Giappone intanto al momento è di 13 morti e un centinaio di feriti il bilancio del terremoto magnitudo 7.1 che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. I soccorritori sono ancora alla ricerca di persone rimaste intrappolate sotto le macerie, in particolare in un centro commerciale dove si stima ci siano ancora 4 dispersi. Le persone sfollate sono 9.000, il terremoto ha causato anche dei danni materiali, un treno deragliato, strade dissestate e ponti crollati. Migliaia di abitazioni restano ancora senza elettricità e acqua corrente. In Medio Oriente vacilla la fragile tregua che di fatto durava da venerdì. L'Iran ha lanciato diversi missili balistici contro forze statunitensi nella regione, in particolare in Giordania, in quello che il comando centrale americano ha definito un tentativo di attacco a sorpresa. Tutti i missili sono stati intercettati. Gli Stati Uniti invece hanno appena comunicato di aver condotto attacchi di precisione in Iran contro terroristi legati all'Iran. Tutto questo dopo l'atteso incontro ieri alla Casa Bianca tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Incontro definito molto positivo dalle parti. Allora, come leggere questi ultimi avvenimenti? Lo chiediamo al nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
1: Teheran cerca di dettare il ritmo del confronto e non solo di reagire alle decisioni prese a Washington. Dal suo punto di vista, gli attacchi della scorsa notte dimostrano che ha ancora un'iniziativa strategica che non si piega agli Stati Uniti, nonostante le previsioni di senso contrario fatte da Trump. Secondo il Wall Street Journal, inoltre Teheran ha anche respinto l'iniziativa dell'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Tutto ciò gioca a favore di Benjamin Netanyahu, che ieri alla Casa Bianca è andato a ribadire la posizione di Israele, ossia che un accordo politico e diplomatico con l'Iran sarebbe la soluzione peggiore e che quella migliore resta la guerra unita a pesanti sanzioni economiche, perché ogni trattativa, afferma sempre Israele, dà all'Iran il tempo per riorganizzare i suoi apparati militari e per riavviare il suo programma nucleare. Se Netanyahu sia riuscito a convincere pienamente Trump delle sue ragioni è difficile dirlo. Certo è che il premier israeliano è apparso molto soddisfatto a conclusione del primo faccia a faccia con Trump dall'inizio dell'attacco israelo-americano all'Iran lo scorso 28 febbraio. È stata una delle migliori conversazioni che abbia mai avuto con il nostro amico, il presidente degli Stati Uniti. Trump ha detto qualche ora fa, lo stesso Trump ha parlato di un incontro molto positivo, eppure le premesse non erano state positive per il premier israeliano. Trump prima dell'incontro aveva diffuso dichiarazioni pungenti per ribadire la propria autonomia politica dopo essere stato di fatto trascinato dall'alleato israeliano in un conflitto con Teheran il cui esito resta incerto. La Casa Bianca ora deve decidere se proseguire il negoziato con Teheran o aprire una nuova fase militare e, secondo più fonti, continua a puntare su una strategia articolata fatta di iniziativa militare e pressione economica, evitando almeno per ora una guerra totale e distruttiva, una linea che Netanyahu non condivide.
2: Siamo allo sport. Il Thun abbandona il sogno Champions League. I bernesi sono stati sconfitti 3-2 ai supplementari in casa dalla Dinamo Zagabria. Thun che scivola ora nel terzo turno di Europa League, dove se la vedrà con la perdente tra gli islandesi del Víkingur Reykjavik e gli israeliani del Beersheba. In Conference League il Lugano è a caccia del passaggio del turno in Kosovo. Bianconeri impegnati nel ritorno del secondo turno preliminare contro il Duka Žiniš, sconfitto 1-0 all'andata alla IL Arena giovedì scorso, quindi si gioca oggi alle 16:30. È tutto, a più tardi.
5: In Ticino al momento ci sono code sulla strada del Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione di Lamone. Ne abbiamo per la redazione di Via Suisse e Mina Andrei.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
7: Ancora buongiorno da Daniele Oldani, ben ritrovati.
0: È il momento di riprendere le nostre chiacchiere con Alba Chiara Estate. Oggi eccezionalmente chiudiamo alle 8:30, ciò vuol dire che abbiamo la rubrica dedicata alla parola del giorno e abbiamo il gioco senza premi, con regali, con le nostre infradito, con i nostri sventolini che ho visto vi stanno piacendo molto e questo mi rende molto felice, stanno partendo insomma proprio in questi giorni. Il tempo di ascoltarci una canzone e poi partiamo con l'appuntamento dedicato appunto alla parola del giorno. Comincio a dirvi di che parola si tratta: atteggiamento, modo di comportarsi di chi si mostra incerto ed esita a prendere una decisione. Che definizione vi viene in mente? Chi si mostra incerto e decide ed esita a prendere una decisione? È uno un po'? È un po'? Inizia con la T di Topolino.
7: Che

Complimenti Pietro, Patrizia, Giuseppina, Anna, Benedetta. Tanti hanno capito che la parola di oggi è titubante, cioè atteggiamento, il modo di comportarsi di chi mostra incertezza, esita un po' a prendere una decisione, è una persona titubante. Intanto voglio dirvi, prima di raccontarvi qualcosa di questa parola, che sulle gaffe torniamo domani, abbiamo più tempo, sono arrivate moltissime gaffe, anzi domani magari raccontiamo anche da dove nasce la parola gaffe e ce ne sono alcune meravigliose. Ve ne cito giusta una, poi andiamo avanti. Mi ha scritto qualcuno dicendo: mio marito è il maestro delle gaffe. Un giorno a scuola andiamo a prendere nostro, non so, figlio, nipotino, eccetera, e si rivolge ad un bambino, dice: ah, è venuto a prenderti il nonno oggi. Invece era il padre, va bene. Dice: no, è mio papà. Ah, benissimo. Allora, intanto auguri a Giorgio, lo dico perché una volta era un bravo ragazzo, mi dice, ero anche un poeta, come dice il mio coetaneo Miguel Bosè, abbiamo capito quanti anni hai. Sono 7-0, giusto? Belli tondi, molti auguri. Allora, titubante, aggettivo che descrive una persona che appare incerta, esitante, dubbiosa, indecisa, c'è anche un verbo, titubare, quando uno si avvicina, che ne so, alla porta col passo titubante. Alla domanda del professore rispose, qui torniamo alle vostre reminiscenze scolastiche, rispose in modo titubante. Ero titubante sull'accettare o meno quella proposta di lavoro. Titubans, titubantis è il participio presente di titubare, che significa appunto vacillare, barcollare e oscillare. Anche questa volta abbiamo a che fare con una parola latina. In origine il termine indicava un'incertezza fisica del corpo, col tempo invece ha assunto un significato più legato all'indecisione di tipo mentale, alla difficoltà che a volte abbiamo nel prendere una decisione. È interessante notare che titubante è molto più utilizzato del verbo titubare, cioè sono titubante, ho un atteggiamento titubante, molto meno di io titubo, lui tituba o tituba, e diventa difficile anche dirlo. Anche questo tipo di fenomeno linguistico ha reso in qualche modo il participio presente più comune del verbo stesso. Quindi titubante vince su titubare, anche perché vai a coniugare il verbo, diventa un gioco di parole. Poi io penso sempre ai piccioni, non so perché, ma tituba, tutu, eccetera, mi viene in mente il simpatico piccione. Sinonimi di titubare, titubante, incerto, dubbioso, tentennante, qualcuno me l'ha scritto, tentennante, perplesso, timoroso, la lingua italiana ha una ricchezza meravigliosa. Il contrario è invece chi è deciso, chi è determinato, chi è sicuro, chi è risoluto, chi è convinto. Altri esempi di utilizzo: ero titubante prima di prenotare il viaggio. Se andiamo al mare o in montagna? Sono titubante, titubo. Nel lavoro il candidato appariva titubante durante il colloquio e via così. Anche in amore si può essere titubante. La sposo o non la sposo? Dichiaro i miei sentimenti o rimango titubante? Ecco, questo è un po' il senso. In giapponese, so che è un'attesa importante quella della lingua giapponese, si dice chukosuru. Chuko, che no, mi ricorda altro, ma non credo che abbia riferimenti a quelli un po' ciuchi traditi. Chukosuru vuol dire titubante. Esitant in francese, spagnolo, titubeante. E poi c'è anche in portoghese che diventa esitante. Vabbè, è una bella parola, è un'espressione che appare anche in grandi opere di autori, quindi non è una parola per fortuna scomparsa, una parola che in qualche modo racconta il momento sospeso tra il dubbio e la decisione, quando la mente vacilla proprio come un passo incerto lungo il cammino. Ma mi sembra di poter dire che tanti di voi, insomma, non hanno avuto dubbi sulla definizione, quindi titubante è ancora vivo e lotta insieme a noi. Diciamolo. È il momento di giocare, questa mattina andiamo un po' di corsa perché lo sapete, tra 13 minuti dobbiamo dare la linea a Modem per questo speciale sulla vicenda Zala, ma adesso vediamo di giocare.
Anche questa mattina vi faccio i complimenti. Ieri tantissime risposte, molte esatte. Questa mattina, secondo me, il 3 su 3 è molto probabile. Forse la seconda canzone potrebbe essere un po' difficile, ma con un po' di impegno ce la possiamo fare. Poi io un po' vi aiuto, diciamo la verità. Allora, canzoni degli anni 50, fine anni 50, ma quasi 60, anni 90 e anni 10. Quindi queste sono le tre epoche. Cominciamo dalla prima. 076 321 11 13. C'è il nostro sventolino, ci sono le infradito che anche questa mattina vi vogliamo regalare, omaggiare. Basta scrivere. Quindi tutti coloro che scriveranno risposte esatte, risposte sbagliate, poco importa, parteciperanno all'estrazione. Per cui ho detto Zali, mi è partito un Zala così. Abbiate pazienza. Le gaffe, le famose gaffe. Zali, ecco, si chiama Zali. Allora, torniamo a noi, giochiamo. 076 321 1113. La prima canzone è del 1959.

Molto bene Elisabetta, rapidissima. Anche Miki non sbaglia. Non cambiate le vocali come me, andate dritti al punto. Indicate anche se preferite lo sventolino o l'infradito, dicendoci anche la taglia. Molto bene Irma, credo pochi dubbi, pochi dubbi, è Celentano, il mitico Celentano. Questa canzone si chiamava Il Ribelle, qualcuno me lo scrive anche, e quindi ha riconosciuto decisamente questo artista, a cui abbiamo anche reso omaggio qualche settimana fa. La canzone numero 2 è forse la più difficile, perché secondo me l'avete sentita, però è un nome, il nome della band che ha interpretato questo brano, di cui non parliamo da molti e molti anni, più di 30 anni che non se ne parla, per cui vediamo chi se li ricorda. 1992.

0: questi ragazzi, uno in particolare. Neri per caso, no. Articolo 31 nemmeno. Vibrazioni, no. Voci fanno male, la testa rimbomba e di quello che succede non si sente. Brava Nina, brava Cristina. Silenzio, il ricominciare. Boh, bianco e di nero, il silenzio. Il boh c'è sempre, eh. Me lo ricordo, boh, eccetera. Claudio Cecchetto, no, no, no, no. Non gridare, ma ascoltare. Non forzare. Giovanotti, un amico di Giovanotti, no. Silenzio, lo spazio per poter pensare, allora zitto. C'è sempre il boh e c'è sempre il non lo so. Con cuore, buttarsi a capo fitto. Aspetta che sono curioso di vedere cosa mi ha scritto Albi. Anzi, Albi non scrive perché guida giustamente e manda degli audio. Chi sono questi? Vediamo se te li ricordi, Albi, sentiamo, dai.
1: È Pino D'Angiò.
0: Pino D'Angiò, no! Sono gli aeroplani italiani. Aeroplani italiani. Questa è la risposta che cercavamo. Allora, zitti zitti, aeroplani italiani, prima abbiamo ascoltato Adriano Celentano con Il Ribelle, manca un brano e a questo punto qualcuno di voi farà anche un bel 3 su 3. Vediamo chi si ricorda di questa canzone del 2019. Chi è questo ragazzo?

Beh, questo modo di cantare è piuttosto ben definito. Stiamo parlando di Achille, che non c'entra con la mitologia, cioè personaggi storici. Achille Lauro, la canzone è ovviamente Rolls Royce. Grazie per la vostra grande partecipazione, devo dire tanti 3 su 3 questa mattina, per cui complimenti. Domani rigiocheremo, se non ci sono controordini, l'appuntamento è sempre per le 8:45. Questa mattina abbiamo anticipato perché, come vi abbiamo annunciato, c'è una edizione speciale di Modem questa mattina, la vicenda Claudio Zali chiaramente chiede spazio e quindi tra pochissimo darò la parola a Roberto Porta e ai colleghi della redazione. Oggi non abbiamo parlato di compleanni, perché in realtà c'è un solo compleanno da celebrare, almeno a livello musicale, e quindi lo lasciamo nel finale. Gianpiero Reverberi è un musicista, un compositore, è un personaggio che è entrato nella storia anche grazie ad una formazione che si chiamava Rondò Veneziano. Chi è che se le ricorda?

0: abbiamo anche rispolverato il rondò veneziano questa mattina. Io vi ringrazio, grazie per i tantissimi messaggi arrivati quest'oggi, e domani ci sentiamo dalle 6 come sempre per iniziare insieme una nuova giornata. Vi lascio a Modem, prima ancora vi lascio ai Duran Duran, casomai.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Casomai, appunto.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: A domani.

0: noi come governo abbiamo auspicato che la responsabilità politica del settore della magistratura e della polizia cantonale da parte di Claudio Zali fosse data temporaneamente al governo. Quindi in questo senso c'è stata poi anche la richiesta che ha fatto lo stesso consigliere di Stato, ma c'è stato anche l'auspicio del governo stesso. Il consigliere di Stato Claudio Zali ad oggi non è stato sentito dalla magistratura e a noi ha ribadito di non aver commesso alcuna irregolarità. Questo è quello che ci ha detto. Come ho detto, c'è attualmente una fase istruttoria da parte del Ministero Pubblico, quindi attendiamo informazioni da parte della magistratura.
1: La voce del consigliere di Stato Claudio Zali è quella della sua collega di governo Marina Carobbio ad aprire questa puntata di Modem, una puntata estiva, quando normalmente la nostra trasmissione è in pausa, una puntata per mettere a fuoco, per parlare del caso che sta scuotendo la politica ticinese, facendo parlare di sé anche oltre San Gottardo e persino al di fuori dei confini nazionali. Gli estremi di questo caso Zali sono noti, ci sono gli audio registrati, va detto, senza il consenso del ministro leghista, ne abbiamo sentiti alcuni passaggi nella copertina. C'è un'inchiesta penale aperta nei suoi confronti per abuso di autorità e tentata coazione per il caso di un ragazzo figlio di una sua conoscente detenuto in carcere che Zali avrebbe tentato di far trasferire, e poi ci sono le sue parole scritte in una email ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale in cui sollecitava con toni bruschi l'assunzione di una sua amica. Ieri sera c'è stata una riunione d'emergenza dei vertici della Lega con lo stesso Zali, un incontro terminato con un breve comunicato stampa. Il ministro ha ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale. La Lega ha deciso di aspettare prima di esprimersi e di adottare dei provvedimenti, aspettare le spiegazioni pubbliche di Zali, attese ormai da tutto il Canton Ticino, e questo da giorni. Mentre oggi tornerà a riunirsi il Consiglio di Stato, lo ha già fatto venerdì scorso e ieri, per capire il da farsi a Zali. Nel frattempo sono state tolte le sue responsabilità politiche nell'ambito della giustizia e della polizia, rimane però presidente del governo. Questo è il nostro tema di oggi, in una puntata con Agata Galfetti in regia, Roberto Porta al microfono, Igor Gianola a garantire la messa in onda, e con noi tre ospiti tutti in collegamento. Buongiorno ad Alessandro Speziali.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Presidente del Partito Liberale Radicale, benvenuto a Fabrizio Sirica.
3: Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
1: Co-presidente del Partito Socialista Ticinese, e buongiorno anche a Giorgio Fogno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Vicepresidente del Centro e consigliere nazionale. Prima di iniziare, una doverosa premessa. Nei giorni scorsi abbiamo invitato numerosi esponenti della Lega a partecipare a questa nostra puntata, a cominciare dal coordinatore Daniele Piccaluga. Tutti ci hanno risposto negativamente. Lo stesso abbiamo fatto con l'UDC, partito molto interessato a questo caso per la questione delle liste in vista delle elezioni non solo cantonali ma anche federali e comunali del 2027 e 2028, ma anche i diversi esponenti dell'UDC da noi contattati hanno declinato il nostro invito. UDC che ieri sera ha riunito la sua direttiva per parlare di strategie in vista delle elezioni. Iniziamo dunque dall'attualità stretta. Ieri appunto questo vertice in casa leghista, di fatto si aspettano le spiegazioni di Zali sui casi che lo vedono al centro di questa bufera politica. Possiamo dire, Alessandro Speziali, inizio da lei, che Zali sta un po' dettando il ritmo delle operazioni in casa Lega, ma anche dentro il governo e dentro la vita pubblica e politica ticinese. Insomma, tutti stanno aspettando le sue parole e lui prende tempo.
2: Ma sostanzialmente sì, lo dicono le tempistiche, lo dice anche il comunicato della Lega dei Ticinesi di ieri, lo dicono anche questi giorni in cui non si riesce a avere una spiegazione pubblica, che è quella spiegazione che abbiamo chiesto in quella lettera che con Fabrizio Sirica e Fiorenzo Dadò abbiamo scritto al Presidente del Governo per chiarire questa questione, una questione grave, una questione che evidentemente deve essere accertata, una questione che va verificata, ma è una questione che serpeggiava sempre di più nell'opinione pubblica.
1: Ora, quella degli audio soprattutto.
2: Esattamente. C'è un vuoto.

0: comunicativo. Il Consiglio di Stato ha atteso qualche giorno prima di dire qualcosa, oserei dire in maniera anche abbastanza timida. Vediamo se questa mattina o quando poi daranno degli altri messaggi o ci saranno delle altre decisioni, ma in questo momento trovo che ci sia un vuoto comunicativo negativo, e a risentirne penso sia l'onorabilità delle istituzioni, che in questo momento è il bene fondamentale da difendere.
1: Fabrizio Sirica, c'è questo vuoto comunicativo, ma c'è anche una forte capacità di resistenza da parte di Zali. Insomma, la pressione dell'opinione pubblica è molto alta, la pressione dei partiti pure. Questa sera ci sarà una manifestazione organizzata dal collettivo Io lotto ogni giorno davanti al Palazzo delle Orsoline, eppure lui rimane lì impassibile con le sue cariche. Beh, è stato dimezzato, ma è comunque sempre in governo, è comunque sempre presidente.
2: Questa è una chiave di lettura, se mi permette, è una chiave di lettura quella sulla personalità di Zali, che a me personalmente interessa molto poco. A me personalmente interessa la credibilità delle istituzioni, la sua onorabilità, e non posso che dirmi estremamente rattristato e dispiaciuto per tutto quanto sta avvenendo. Il collega Speziale ha ricordato prima da dove prende anche un po' avvio questa vicenda, diciamo uno dei cotei politici di questa vicenda, ossia la lettera che abbiamo scritto in forma privata al consigliere Zali, in forma privata in maniera tale da permettere a lui di dare delle spiegazioni, ma non tanto a noi o per fare un favore a Claudio Zali per dargli una via d'uscita, ma per le istituzioni, perché lo scenario migliore era quello che di fronte a questi audio che ormai erano stati pubblicati lui desse il prima possibile delle risposte, perché a me non basta sentire ancora nella vostra apertura che Claudio Zali ha ripetuto che giudiziariamente non ci sono ancora dei fatti conclamati, perché la politica non vive di questo, la politica vive di fiducia, di credibilità, di trasparenza, che non significa non poter sbagliare, ma significa assumere i propri errori e comunicarli in maniera chiara, perché altrimenti tutte le azioni, tutte le proposte, tutte le promesse che la politica fa agli occhi dei cittadini risultano un po' vane e meno credibili. Ecco, quindi questo è un prerequisito, quella della trasparenza fondamentale. Questo silenzio che si sta perpetrando ormai da quasi due settimane è un silenzio assordante.
1: Oggi è prevista, l'abbiamo detto già in mattinata, una nuova riunione del Consiglio di Stato. Il tema centrale sembra essere quello della presidenza del governo, che ora, lo abbiamo detto, è nelle mani di Zali. Giorgio Fogno, su questo punto il governo avrebbe dovuto essere più coraggioso già nella sua riunione di venerdì scorso.
3: Ma questa può essere una lettura, ma è di fatto il mio partito, unitamente al Partito Liberale Radicale, aveva subito detto che vi era la necessità di procedere con altre decisioni, e mi riferisco a limitare quelle che erano, o addirittura a sospendere totalmente quelle che erano le deleghe che ha in carico Claudio Zali, in primis quella della presidenza, perché nella prima riunione di settimana scorsa la decisione di fare un passo a lato era sembrato veramente a tutti una decisione un po' timida, anche perché di fatto si è sospeso Zali dallo svolgimento di alcune sue funzioni, ma di fatto oggi è ancora il rappresentante del governo. Quindi in quel momento forse una decisione un po' più coraggiosa da parte del governo avrebbe anche in un certo senso dato una prima risposta ad una situazione, come hanno detto Sirica e Speziali, che sta dando un problema di credibilità all'interno delle istituzioni.
1: Ecco, i vostri tre partiti, i vostri tre ministri, sono tre su cinque, hanno la maggioranza in Consiglio di Stato. Alessandro Speziali è un po' deluso dal suo ministro uscente, ci voleva insieme agli altri due, la socialista Carobbio e il rappresentante del centro De Rosa, ci voleva più coraggio.
0: Io penso che la riflessione qua non va fatto sul compito degli altri quattro, degli altri tre consiglieri di Stato, bisogna fare un ragionamento sul governo in quanto istituzione, in quanto gremio unitario. In questo senso io mi aspettavo e mi aspetto in queste ore, in questi giorni, dal Consiglio di Stato, una forte presa anche di coscienza della situazione, perché, come è stato detto, la politica non è fatta soltanto di procedure, di aspetti giuridici, di decisioni passate in giudicato. C'è una dimensione simbolica fondata sulla fiducia, sull'autorevolezza, sulla capacità di rappresentare le istituzioni, e questo è un punto fondamentale. Qui non siamo in un aspetto procedurale, qui siamo in un aspetto che concerne quella cinghia di trasmissione che va continuamente curata tra popolazione e istituzioni. E quindi la domanda che si deve porre il governo è se esistono ancora le condizioni perché l'attuale presidente del governo rappresenti con autorevolezza l'istituzione, e perché i cittadini possono poi riconoscersi in essa. Questa è la risposta che deve darsi il Consiglio di Stato. A me sembra che in questo momento il rapporto sia rotto, e il Consiglio di Stato deve prendere quelle decisioni, come abbiamo anche comunicato col centro, l'ha detto poco fa Giorgio Fogno, ovvero ci vuole una sospensione completa dei compiti di Claudio Zali, proprio per, da una parte, permettere l'accertamento dei vari fatti di cui stiamo discutendo in questi giorni, dall'altra per ripristinare anche una corretta un corretto rapporto più sereno con la popolazione e con gli attori politici, perché in questo momento penso che siamo in una grave crisi istituzionale come non la vedevamo da diversi anni.
1: Ecco, forse una delle più gravi nella storia della Ticina. Fabrizio Sirica, sulla mancanza di coraggio dei tre ministri dei vostri partiti, insomma, anche in casa sua, che riflessioni vi siete fatte? Ci voleva più mordente, più presa di responsabilità anche da parte di Marina Carova? Poi farò la stessa domanda anche per De Rosa, l'ho già fatta per quanto riguarda Vitta.
2: La posizione del Partito Socialista è stata espressa in maniera molto nitida dalla sua direzione attraverso un comunicato stampa, ed è quella di aver chiesto al governo, di aver auspicato che il governo tolga come minimo sindacale la presidenza a Claudio Zali. E questo lo spiego con un esempio molto concreto, il perché. Allora, immaginiamo tra qualche giorno dover inaugurare un edificio, piuttosto che
1: il discorso del primo d'agosto da fare, tra l'altro,
2: ad esempio. E che cosa penseranno i cittadini che hanno di fronte Claudio Zali? Penseranno non tanto al suo discorso, non alla rappresentanza che fa rispetto al governo, ma penseranno a tutte queste vicende ancora risolte e non chiarite. Quindi questo è il minimo. Dopodiché noi abbiamo anche chiesto, perché solo Claudio Zali può prendere questa decisione allo stato attuale, e quindi abbiamo chiesto a lui di fare un passo indietro, perché pensiamo che sia veramente ormai irreparabilmente rotta questa fiducia per il silenzio che si è perpetrato. Ma non eludo la domanda è se la nostra consigliera doveva essere più coraggiosa, più forte sulle posizioni portate avanti il partito. Io penso che il nostro sistema sia un sistema in cui, con i suoi pregi e i suoi difetti, un consigliere eletto non è più il rappresentante del partito, ma ragiona in un'ottica di gremio governativo. Il gremio governativo avrà fatto le proprie ponderazioni, per cui è arrivata una scelta che io non condivido, ma che è legittimo che prenda. Dopodiché vedremo oggi, o forse in questo momento, stanno già iniziando una nuova riunione. Ecco, auspico nuovamente, non posso fare che diversamente, anche pubblicamente, che si vada nella direzione da noi auspicata.
1: Giorgio Fogno, sul ruolo di De Rosa e più in generale di questo governo, che in questa legislatura da più parti è stato considerato troppo debole anche per affrontare altri casi, perché questo non è l'unico, è il più grave, ma non è l'unico. Giorgio Fogno.
3: Lo stesso, sì, sì. Mi sentite?
1: Sì.
3: Ah, scusate. Ma posso immaginare che anche il governo stesso si sia ritrovato in una situazione, comunque, mi viene da dire, anche un po' scioccante, perché tutti quanti, quando hanno ascoltato questi audio, hanno avuto come minimo un sussulto e hanno percepito un qualcosa di estremamente forte. Quindi io non so quali siano state le discussioni all'interno del governo. Personalmente, come partito, lo ha detto prima anche Speziali, noi l'abbiamo detto da subito dopo la prima decisione, che quello che auspicavamo al governo era la sospensione di tutte le deleghe. Quello che però ci tengo a dire Ma questo anche un po' per dovere e rispetto anche delle istituzioni, perché in questi giorni si leggono spesso anche attacchi proprio alla politica a livello generale, e che se oggi stiamo parlando di questa situazione, se questa situazione è venuta a galla grazie, mi permetta di dire, grazie, che stride, ma alla politica, grazie a tre presidenti di partito, Dadò, Speziali, Sirica, che, sentito gli audio, hanno deciso di scrivere questa lettera al consigliere di Stato, con in coppia tutti con gli altri consiglieri di Stato, e da lì che poi è partita tutta la discussione che oggi stiamo affrontando. Non è partita da associazioni, dalla stampa o da chi volete. Se oggi si sta affrontando questo tema, e questo tema è importantissimo, è venuto a galla, è grazie comunque alla politica e a chi la politica la fa, secondo me, anche seriamente. Questo credo che sia un elemento importantissimo. Poi, per rispondere alla sua domanda, avrei auspicato anche io una posizione più forte e subito, non tanto per dare posizioni forti, tanto per darle, ma per un semplice motivo. Sono passati giorni, siamo quasi a 2 settimane e la discussione è ancora nel suo pieno, e c'è confusione, c'è disorientamento, e soprattutto tutte le parti coinvolte ne stanno risentendo, in primis proprio anche il lavoro anche del Consiglio di Stato. E sappiamo che in Ticino vi sono emergenze che richiedono un Consiglio di Stato operativo e capace anche di lavorare in modo coeso, cosa che oggi mi sembra di dire non funzioni nel modo ottimale.
1: Ecco, danni istituzionali fatti emergere bruscamente da questo caso Zali. Alessandro Speziali, leggendo un po' i commenti di questi giorni, c'è anche un problema di magistratura, secondo lei? Pensiamo a quello che è successo al caso del Tribunale Penale Cantonale. Ricordiamo che 5 anni fa, sono passati più di 5 anni, era stato demolito l'ex macello di Lugano e non si sa ancora di chi sono le responsabilità. Che poi è chiamata anche ad intervenire su alcune di queste vicende che riguardano Zali. C'è un problema di lentezza, di incapacità di far sentire la voce della giustizia?
0: Ma guardi, in questo momento non me la sento neanche di avviare un processo alla magistratura. Quello che però posso osservare negli ultimi tempi nel nostro cantone è un aumento, proprio un affastellarsi uno sopra l'altro di temi di natura istituzionale, di problemi di natura istituzionale, dove la magistratura si confronta agli altri poteri, in particolare quello dell'esecutivo, ma non solo. Quindi in questo momento direi che tutta l'architettura istituzionale ticinese è sotto stress, perché in questo momento bisogna anche custodire e fare in modo che la magistratura e la giustizia preservi la sua indipendenza, preservi la sua autonomia. È uno degli aspetti centrali di uno Stato democratico, di uno Stato di diritto, di uno Stato liberale. Quindi da questo punto di vista io mi auspico che la magistratura faccia tutti gli accertamenti, rispettando quei famosi comandamenti fondamentali della giustizia, dove davanti alla legge tutti sono uguali. Evidentemente non è semplice, ci si trova un potere che deve giudicare, deve indagare, deve guardare cosa succede nell'ambito di un altro potere. Qui la democrazia deve eseguire al meglio le proprie peculiarità, le proprie competenze. È un momento, direi, delicato che non possiamo prendere sotto gamba, e quindi c'è bisogno che la magistratura e la giustizia lavori con serenità da una parte, ma dall'altra che sia efficace, che sia efficiente e soprattutto che vada a compiere al meglio il proprio ruolo, indipendentemente da chi si tratta di giudicare.
1: Ecco, Fabrizio Sirica, sulla magistratura si parla dei tempi della politica, sono anche i tempi della magistratura, e quelli sono piuttosto lenti, anche questo non aiuta.
2: Guardi, mi riconosco nelle parole d'esordio del collega Speziali quando dice anche io non me la sento in questo momento e condivido l'analisi, così importante stress delle nostre colonne democratiche dei tre poteri, che tutti in qualche modo hanno dei malfunzionamenti anche abbastanza evidenti all'opinione pubblica. Non me la sento in maniera così superficiale e raffazzonata di giudicare un altro potere che ha la sua autonomia, che ha il suo controllo interno, che c'è il Consiglio della Magistratura che fa un rapporto annuale, eccetera eccetera. Io penso che in questo momento occorre, seppur difficile perché ci affacciamo alle elezioni, occorre riuscire su questi temi a fare cerchio, quindi evitare la faziosità, evitare l'attacco partitico e ragionare sulla complessità. Io ho sentito, e di questo mi dispiace molto, tanti cittadini scrivermi anche privatamente, ormai è questa la politica, è sempre più così. Magari anche quelle persone mi dicono: io credo in te, ma non credo più nel sistema, nei partiti. Ecco, io invito veramente tutti a guardare la complessità e a guardare, e non dire tabula rasa, come abbiamo, questa è una mia analisi che non condivido col direttore della regione, tutti a casa, perché questo non risolve nulla, mette tutti sullo stesso piano e secondo me crea antipolitica e crea una spaccatura maggiore. A destra come a sinistra ci sono persone che sbagliano, ci sono persone che si impegnano, ci sono persone di qualità e meno di qualità. Giudichiamo nella complessità, e anche la magistratura, non facciamo un giudizio così raffazzonato, ma andiamo a vedere la complessità in cui si muove, contrastata anche con la rapidità delle richieste, già solo della comunicazione che è cambiata moltissimo. Ecco, quindi sono situazioni complesse, sono situazioni sfaccettate. Facciamo cerchio intorno alle istituzioni, perché seppur, e concludo, è veramente triste anche da politico stare qui a discutere di queste faccende, io penso che siano il prerequisito per poi discutere con credibilità di cassamalati, di salari, di canicola, di lavoratrici e lavoratori, perché se non si ha credibilità su questi aspetti di fondo non puoi discutere i temi che interessano e che sono concreti.
1: Giorgio Fogno, torniamo al caso Zali, ci sono anche, possiamo chiamarli così, dei danni collaterali, cioè chi sapeva almeno in parte e non ha reagito, ricordo che Norman Gobbi e Lorenzo Quadri erano a conoscenza di una querela per lesioni semplici e minacce depositate da una donna nei confronti di Zali, e sul caso dell'ente ospedaliero cantonale e della richiesta di assunzione da parte di Zali di una sua amica, anche De Rosa era a conoscenza. Ecco, ci sono delle scosse di assestamento che possono anche far male e che vanno chiarite.
3: Ma tutto dovrà essere chiarito. Io credo che però l'importante sarà non perdere il focus di quello che è il tema che stiamo affrontando, ed è il tema della violenza nella sua totalità, che è un tema che tra l'altro anche come partito ci ha visto e ci vede impegnati. Lo abbiamo visto negli scorsi anni, proprio anche una questione culturale, anche la difficoltà di portare avanti certe tematiche. Si ricorderà Porta, quando è emerso il problema degli abusi all'interno del DSS da parte di un funzionario, quanto ci ha messo il nostro partito a far sì che venisse fatto un audit, se non erro circa 2 anni, con opposizioni non solo politiche ma anche da parte di alcuni notabili di questo cantone. Vi sono poi tutte altre tematiche che riguardano la pedofilia, che riguardano la violenza sui bambini, sono tutte tematiche che vedono in prima linea la politica, il mio partito, ma non solo. Questo per dire, e mi riallaccio a quello che diceva Fabrizio Sirica prima, che è vero, questa vicenda ha generato uno sconcerto e anche un certo senso di disillusione da parte dei cittadini, ma la politica è fatta anche di persone, le persone sbagliano, ma non è che tutta la politica deve poi essere messa allo stesso livello, perché io credo che vi sia una fortuna, che quella che nel nostro paese ogni 4 anni sappiamo già quando si vota, e i cittadini hanno poi la possibilità di decidere chi saranno i loro rappresentanti. In questo senso credo che i politici eletti, perché noi adesso parliamo di un consigliere di Stato, ma in verità vale per tutte le cariche politiche, devono probabilmente anche riacquisire anche quel senso di responsabilità, quel valore dello Stato. E lo Stato non è dei politici, lo Stato è dei cittadini. Anche nello svolgimento delle nostre funzioni dobbiamo esserne coscienti in ogni momento e in ogni giorno. E per quello che era invece la sua domanda, evidentemente tutti coloro che vengono oggi coinvolti daranno le risposte che devono dare, e saranno poi le loro risposte che diranno anche in questo caso ai cittadini se sono risposte convincenti o meno convincenti. Ma ritorno a quello che ho detto all'inizio: non dimentichiamoci da dove siamo partiti e da dov'è il problema. Vi sono questi 2 audio che ancora oggi non sono stati chiariti dal diretto interessato, e che sono questi, secondo me, il punto innanzitutto da cui partire per dare finalmente una risposta alla situazione che sta travolgendo tutto il cantone.
1: Ecco, c'è bisogno di chiarimenti a più livelli. Alessandro Speziali, Zali ha detto che comunicherà, spiegherà tutto quanto è accaduto nei prossimi giorni, probabilmente nei prossimi 2 giorni, perché poi è prevista anche un'assemblea della Lega, teoricamente, sulle strategie e sulla lista elettorale. A suo modo di vedere, concretamente, però, Zali cosa deciderà? Deciderà di rimanere al suo posto, e questo è lo scenario più plausibile.
0: Guardi, non so farle da indovino. In tutti questi giorni di silenzio probabilmente avrà maturato le sue riflessioni, o magari erano chiare dal primo momento, o magari continuavano a cambiare. Quello davvero non glielo so dire. Quello che mi posso augurare è che sia una posizione di responsabilità, una posizione consapevole del momento, una anche posizione rispettosa del governo, che non lo metta in difficoltà. Io penso che in questo momento, soprattutto quando si rivestono le più alte cariche dello Stato, le persone elette devono prima di tutto ragionare sull'interesse del cantone e delle istituzioni. Bisogna quasi dissociarsi da se stesso, dissociarsi dalle proprie ambizioni o volontà personali, e chiedersi in maniera oggettiva, magari coinvolgendo anche i propri colleghi di governo, cos'è la migliore cosa per il Canton Ticino, ed spero che sia quella che comunicherà oggi o domani o quando deciderà di comunicarlo.
1: Ecco, la migliore cosa per il Canton Ticino, Fabrizio Sirica, qual è? Poi la chiedo anche a Fogno.
2: Beh, io penso in questo momento, in maniera ormai è irreparabile la situazione dal punto di vista della credibilità. Sarebbe una rincorsa nel convincimento che forse riuscirà a persuadere alcuni, forse altri no. Questo se scegliesse Claudio Zali la via di rimanere fino alla fine testardamente e di portare la propria tesi solo ora. E dispiace, evidentemente non vuole essere un attacco personale, ma vuole essere veramente quel bene comune, quella credibilità delle istituzioni di cui abbiamo parlato in tutta la puntata, perché veramente trovo che al momento le tempistiche sono fondamentali in politica, al momento sono trascorse, e rispetto al lato giudiziario, dove i fatti vanno accertati, bisogna portare le prove, le controprove, la politica e la comunicazione non funzionano così. La politica e la comunicazione, dei silenzi, le non smentite, diventano agli occhi di molti cittadini, che poi hanno anche altro da fare e si informano magari con alcuni articoli, alcuni pezzi, non seguono la complessità, totalità delle vicende, ecco, diventano dei fatti. E allora oggi ci sono dei fatti, ossia che non è stato smentito, ossia che si è perso il tempo, ossia che il fango ormai si è incrostato sulle pareti delle istituzioni. L'unico modo per lavarlo, dal mio punto di vista, è fare un passo indietro e cercare di mettere il governo nelle migliori condizioni possibili per affrontare i molti, moltissimi temi che hanno di fronte. Già solo penso alla canicola, alla salute pubblica, alle lavoratrici e ai lavoratori che la prossima settimana soffriranno, e su cui aspettiamo anche qui risposte dal governo.
1: Ecco, un passo indietro vuol dire dimettersi?
2: Sì, significa che io auspico che Claudio Zali, nell'interesse pubblico, si dimetta.
1: Ecco, Giorgio Fogno, voi parlate di revocare le responsabilità a Giorgio Zali, però 8:58, abbiamo poco tempo. Un'ultima domanda che è questa: ma se Zali non avesse deciso, annunciando pubblicamente sulla regione, di ricandidarsi, tutto questo sarebbe successo, Giorgio Fogno?
3: Ma guardi, la sua domanda sostanzialmente chiede se c'è una dietrologia dovuta alle imminenti elezioni cantonali. Io credo che sia doveroso chiarirlo ancora una volta. La lettera inviata a Claudio Zali da Fiorenzo Radò, Alessandro Speziali e Fabrizio Sirica è stata mandata solamente dopo la pubblicazione su un profilo Instagram di una donna che segnalava quanto aveva subito. E da quel momento i 3 presidenti dei partiti di governo hanno inviato questa lettera. Quindi mi spiace, non c'è nessuna dietrologia, e anzi c'è stato un modo di agire che, e qua mi ricollego a tutto quello che abbiamo detto durante la trasmissione, è stato un modo di agire che i 3 presidenti hanno svolto nell'interesse delle istituzioni e, forse anche importante sottolinearlo, di questa donna che ha pubblicato questi video. Quindi non dire che la data, che il periodo o che la decisione di Zalio possa aver influenzato questa situazione, credo che sia, non credo, è profondamente sbagliato, perché le dati, i collegamenti, i riferimenti dicono altro, perché questi audio erano pubblicati e sono stati messi all'attenzione del consigliere da parte di tre politici, non di associazioni, come dicevo prima, di collettivi, di associazioni che difendono i diritti dell'uno o dell'altro, o di partiti, ma semplicemente dei tre presidenti di partito, nell'interesse di questa donna, delle istituzioni e della chiarezza che oggi manca ancora.
1: Si sono fatte le 9, il nostro tempo a disposizione è scaduto, abbiamo capito una cosa soprattutto, che c'è bisogno di tanti chiarimenti, vedremo nelle prossime ore cosa giungerà sia dal governo sia dallo stesso interessato, Claudio Zalio. Una buona giornata da Roberto Porta.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Giuseppe Bucci. 2 miliardi e 800 milioni di dollari di utile netto nel secondo trimestre per UBS, procede l'integrazione di Credit Suisse e si rafforza il capitale proprio. La Lega prende tempo, prima le spiegazioni pubbliche di Claudio Zalio, poi arriverà una presa di posizione, oggi intanto attese novità dal governo. L'Iran torna ad attaccare basi americane in Medio Oriente, la tregua vacilla ancora, a Washington Netanyahu ricuce in parte i rapporti con Trump. E dunque, nel secondo trimestre dell'anno UBS ha realizzato un utile netto di 2 miliardi e 800 milioni di dollari, un risultato comunicato stamane sostanzialmente in linea con quello di tre mesi precedenti. Poco fa ha parlato anche Sergio Ermotti, a tenere banco ancora la questione dell'aumento di capitale richiesto dal Consiglio federale. Ma sentiamo Marzio Minoli.
6: I quasi 3 miliardi di utile sono arrivati da tutte le divisioni della banca, e questo nonostante i tempi difficili. Sommando i due trimestri, l'utile di UBS nei primi 6 mesi dell'anno raggiunge 5 miliardi e 800 milioni di dollari, cifre che, stando a quanto comunicato, hanno contribuito a rafforzare ulteriormente il capitale. Sergio Ermotti, ai microfoni dell'emittente CNBC, ha così risposto alla domanda su cosa quindi si attende dalla politica, che chiede maggior capitale per aumentare la sicurezza. Beh, non lo so, perché noi non siamo in controllo del processo politico, ci attendiamo un'accelerazione della discussione in Parlamento. Il nostro obiettivo è contribuire ad una decisione che si basi sui fatti, che tenga in considerazione le radici di cosa è successo a Credit Suisse. Spero che entro fine anno si abbia più chiarezza. L'integrazione di Credit Suisse continua e gli obiettivi di riduzione dei costi derivanti da questa operazione sono stati in gran parte raggiunti. Per la prima volta gli impieghi a tempo pieno di UBS sono scesi sotto la soglia delle 100.000 unità. E sui posti di lavoro incombe la questione intelligenza artificiale. Nuovi licenziamenti in arrivo a seguito di questa tecnologia? Ancora Sergio Ermotti. Se mi guardo indietro, per tutta la mia carriera ho visto come la tecnologia ha cambiato il nostro modo di lavorare e di eliminare posti di lavoro, ma anche di crearne di nuovi. L'intelligenza artificiale avrà un impatto importante per il nostro business nei prossimi 2-3 anni e le condizioni per la creazione di nuovi posti aumentano.
5: Sul fronte politico in casa ticinese il caso Zalio è ancora a tenere banco, dal Consiglio di Stato sono attese novità in mattinata dopo che la Lega dei Ticinesi ieri sera ha fatto sapere che per ore, finché il diretto interessato non fornirà spiegazioni pubbliche, non prende provvedimenti nei confronti del suo consigliere di Stato. Il punto con Gian Robbiani.
7: Un incontro durato diverse ore che si è concluso con un breve comunicato stampa in cui la Lega, in estrema sintesi, prende tempo lasciando l'iniziativa a Claudio Zalio. Nella nota si dice che Zalio ha spiegato le sue ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente. La Lega fino ad allora non parlerà e fino ad allora non adotterà provvedimenti nei suoi confronti. Claudio Zalio è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il Ministero Pubblico ritiene potenzialmente illegale la sua intrusione nella vicenda giuridica che riguarda un 14enne, figlio di una sua amica, che si trovava al carcere della Farera e che Zalio ha tentato di far trasferire. Oltre a questo, negli scorsi giorni Zali è anche finito al centro della pubblicazione di alcuni audio, non sapendo di essere registrato, in cui in una conversazione telefonica ammette di aver picchiato una donna. Oggi si riunirà di nuovo il governo per fare il punto della situazione e affrontare questa crisi istituzionale. Lo aveva già fatto settimana scorsa, quando era stato deciso di togliere almeno provvisoriamente a Claudio Zali, che è presidente del governo, la gestione della giustizia e della polizia. Quasi tutti i partiti ticinesi si sono espressi sulla vicenda, chiedendo o le sue dimissioni o la sua sospensione in Consiglio di Stato. È possibile che il governo discuta di togliere a Zali la presidenza. Oggi alle 18, tra l'altro, il collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno organizzerà un presidio in Piazza Governo a Bellinzona per chiedere le dimissioni proprio di Claudio Zali. La violenza, viene spiegato, non può essere normalizzata, tollerata e minimizzata.
5: In Giappone al momento è di 13 morti e un centinaio di feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. I soccorritori sono ancora alla ricerca di persone rimaste intrappolate sotto le macerie, in particolare in un centro commerciale dove si stima ci siano ancora 4 dispersi. In Medio Oriente vacilla la fragile tregua che di fatto durava da venerdì. L'Iran ha lanciato diversi missili balistici contro forze statunitensi nella regione, in particolare in Giordania, in quello che il comando centrale americano ha definito un tentativo di attacco a sorpresa. Tutti i missili, viene detto, a Washington sono stati intercettati. Stati Uniti, che invece hanno comunicato in mattinata di aver condotto attacchi di precisione in Iraq, citiamo, contro terroristi legati all'Iran. Fatti che avvengono tutti questi dopo l'atteso incontro ieri alla Casa Bianca tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente statunitense Trump. Allora, come leggere tutti questi ultimi avvenimenti? Lo chiediamo al nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
8: Teheran cerca di dettare il ritmo del confronto e non solo di reagire alle decisioni prese a Washington. Dal suo punto di vista, gli attacchi della scorsa notte dimostrano che ha ancora un'iniziativa strategica che non si piega agli Stati Uniti, nonostante le previsioni di senso contrario fatte da Trump. Secondo il Wall Street Journal, inoltre, Teheran ha anche respinto l'iniziativa dell'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Tutto ciò gioca a favore di Netanyahu, che ieri alla Casa Bianca è andato a ribadire la posizione di Israele, ossia che un accordo politico e diplomatico con l'Iran sarebbe la soluzione peggiore e che quella migliore resta la guerra unita a pesanti sanzioni economiche, perché ogni trattativa, afferma sempre Israele, dà all'Iran il tempo per riorganizzare i suoi apparati militari e per riavviare il suo programma nucleare. Se Netanyahu sia riuscito a convincere pienamente Trump delle sue ragioni è difficile dirlo. Certo è che il premier israeliano è apparso molto soddisfatto a conclusione del primo faccia a faccia con Trump dall'inizio dell'attacco israelo-americano all'Iran lo scorso 28 febbraio. Qualche ora fa lo stesso Trump ha parlato di un incontro molto positivo, eppure le premesse non erano state positive per il premier israeliano. Trump, prima dell'incontro, aveva diffuso dichiarazioni pungenti per ribadire la propria autonomia politica dopo essere stato di fatto trascinato dall'alleato israeliano in un conflitto con Teheran, il cui esito resta incerto. La Casa Bianca ora deve decidere se proseguire il negoziato con Teheran o aprire una nuova fase militare e, secondo più fonti, continua a puntare su una strategia articolata fatta di iniziativa militare e pressione economica, evitando almeno per ora una guerra totale e distruttiva, una linea che Netanyahu non condivide.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, vi lascio allo sport.
9: Lo sport.
10: Il Lugano vuole il passaggio di turno in conference. Eliminato il Thun dalla Champions, la FIFA è in vendita. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo dal calcio giocato. Forte dell'1-0 ottenuto giovedì alla AIL Arena. Il Lugano a Pristina cerca il passaggio di turno in conference contro il Ducagini. E allora sentiamo Omar Gargantini.
11: Lunedì prossimo è previsto il sorteggio del playoff e a oggi il Lugano è ancora tra le teste di serie. Prima di iniziare a sognare però c'è questo Q2 da mettersi alle spalle ripartendo dall'1-0 dell'andata, risultato che sul piano formale non dà particolari garanzie ma che nei contenuti ha invece mostrato un'abissale differenza di valori. Se la qualificazione è ancora in ballo lo si deve solo all'incapacità del Lugano di sfruttare anche solo una parte delle tante occasioni avute soprattutto nel primo tempo. Ma da qui a dire che oggi alla periferia di Pristina si rischia ce ne passa, a dispetto della scaramanzia e pur nel rispetto dovuto per ogni avversario, di problemi non ce ne dovrebbero infatti essere, a maggior ragione perché obbligato a rimontare il Ducagini dovrà uscire dal suo anticalcistico guscio difensivo, lasciando spazi per le imbucate bianconere. Pronostico insomma, ancor più che al momento del sorteggio, tutto per la squadra di Crocitorti, aspettando di vedere che scelte farà il mister, a partire da quel Moncada che meriterebbe già una maglia da titolare, che ci si augura non diventi una sorta di Amoura Bissa, centellinato nell'impiego, salvo poi realizzare, una volta partito, che era a tutti gli effetti una fuoriclasse a Cornaredo non sufficientemente valorizzata.
10: Andiamo a ascoltare intanto le dichiarazioni della coach bianconero Mattia Crocitorti.
12: Un risultato insidioso, però un risultato che ci permette di avere due risultati dalla nostra, sia la vittoria che il pareggio. Però noi non pensiamo a speculazioni, siamo qua per cercare di vincere questa partita. L'ho detto già a fine della partita scorsa, queste sono partite su 180 minuti, bisogna avere la testa, sicuramente potevamo sfruttare qualche occasione in più settimana scorsa, però come ho detto le partite durano 180 minuti e il fatto di non aver preso gol è stata sicuramente una cosa molto positiva per affrontare questa partita con tanta fiducia. È una partita particolare sia per l'orario sia per l'infrastruttura, uno stadio che stanno costruendo, dunque con un manto erboso sicuramente non all'altezza, e dunque ci sono tanti altri aspetti che verranno sicuramente presi con maggiore attenzione. È una partita che comunque non possiamo sbagliare dal punto di vista dell'attenzione, della concentrazione e dalla voglia, e soprattutto dobbiamo sapere che chi passerà il turno sarà la squadra che lotterà di più, e noi vogliamo essere sicuramente quelli.
10: E ha sbagliato invece il Thun, eliminato dalla Champions, giocherà ora in Europa League. Ieri a Zagabria è finita 3-2 ai supplementari per la Dinamo, 2-0 per i bernesi, rimasti però in 10 per l'espulsione, fallo sull'ultimo uomo della capitano Bürki. Ebbene, in 4 minuti i croati hanno pareggiato e poi è arrivata la 112esimo minuto, la rete decisiva firmata da Valinic, campioni svizzeri che, come detto, giocheranno ora nel terzo turno di Europa League. Times telegrafa, Financial Times hanno riportato che la presidente Infantino, il presidente della FIFA, intende cedere quote dei mondiali di calcio ad investitori privati, e questo tramite una nuova società, una notizia che è stata tra l'altro confermata dalla FIFA. Il progetto è quello di sfruttare il potenziale economico dei diritti di trasmissione e dei contratti di sponsorizzazione. Gli investitori dovrebbero acquisire partecipazioni di minoranza senza diritti di controllo, sulla base di una valutazione aziendale dovrebbe essere venduto fino al 20% di queste quote, un affare da 20 miliardi di dollari. Il Times ha inoltre rivelato che tra gli investitori ci sarebbe la famiglia Trump, con in particolare Jared Kushner, il genero del presidente, coinvolto appunto in questo progetto di vendita della FIFA. Cambiamo argomento, siamo in chiusura. La Montecene iniziano quest'oggi i campionati europei di mountain bike. Filippo Colombo ha confermato ieri la sua presenza, domani sarà nella gara dello short track, successivamente deciderà se prendere parte o meno anche alla gara di cross country in programma domenica prossima.

0: Buongiorno a voi tutti e tutte, questo è Mille Voci Estate, saremo insieme fino alle 10, poi arriverà Maria Pia Belloni. Ho detto siamo insieme perché ci sei tu, Lara Van Gameren, buongiorno.
1: Alice Pedrazzini, buongiorno a te, buongiorno a voi.
0: Allora, il mercoledì è quel giorno in cui non iniziamo insieme questo programma solo noi due, abbiamo sempre qualcuno che ci apre gli occhi, ci apre una finestra su un qualcosa che succede nel mondo virtuale, reale, e che noi non per forza avevamo notato, non l'avevamo magari visto arrivare. E quella persona si chiama Giorgia Blotti ed è qui con noi. Ciao Giorgia.
2: Ciao a tutti.
0: Tu sei a capo della redazione di Spam. Per chi non conoscesse Spam, è quella parte della RSI che guarda a un pubblico più giovane, quindi una fascia d'età che vive un po' di più in maniera sui social, lo diciamo giusto? Siete su Instagram, potete seguire la pagina RSI Spam e siete quelli che osservano, capiscono. A volte anticipate anche voi qualcosa che poi dopo tutti ne parlano, ma voi l'avete, prima ho usato il termine, l'avete visto arrivare, l'hanno usato in politica, l'ha usato una politica in particolare in Italia, però è vero, è uno di quei modi che si usano. Tu quando vieni qui ci racconti delle tendenze, c'è una tendenza di cui ci vuoi parlare oggi, mi chiedo come la scopri, come le scopri, cosa hai scoperto?
2: Ma allora le scopro in realtà navigando tanto sui social, quindi banalmente scrollando scopro un sacco di cose da altri content creator che appunto creano contenuti e spesso cercano di fare queste prediction, no? Quindi prevedere quello di cui si parlerà nei prossimi mesi o quello i vari trend, le varie tendenze.
0: Quindi tendenze che conquistano i social e anche la vita reale e viceversa, perché alla fine è un miscuglio. Penso al bird watching, osservare gli uccelli, è una cosa di cui ci hai parlato, che tocca i più giovani. Ci hai parlato della corsa, mi ricordo anche. Devi correre.
2: Sì, esatto.
0: Cioè devi, però poi sei anche sui social per dire a tutti quanto hai corso. Questa volta invece di cosa, qual è la tendenza, dove l'hai capita, cosa succederà in futuro, di cosa si parlerà di più?
2: Allora, questa volta vi parlo della Country Girl Era, che in italiano è l'era della ragazza di campagna, e l'ho scoperto tramite appunto una content creator che si chiama Mary Marketing Girly, che ha, diciamo, invece di raccontare i trend quando sono già dei trend, cerca proprio di anticiparli.
0: Ok, quindi tu dicevi, è quello che fai anche tu, che fate voi costantemente, cercate di capire che cosa sta succedendo, di che cosa si parlerà. Sui social è così?
1: Sì, sui social davvero questa ragazza di campagna, no? Possiamo dire, ha invaso soprattutto TikTok, ma anche le fotografie che si scattano, si cerca di renderle sempre con questi colori un po' bucolici, con questo ritorno al passato, a una vita molto lenta, perché l'idea è proprio questa, l'idea di rallentare con questa country o cottage core.
2: Giustissimo. E appunto l'idea è proprio quella di distanziarsi dalla produttività a tutti i costi, dalla morning routine perfetta, che era un'altra tipologia di contenuto che effettivamente fino a un bel po' di tempo
0: con
2: fa.
0: Con le cremine, ecco.
2: Esatto.
0: Quindi quella è già passata.
2: C'è ancora, però diciamo che adesso si accosta a questo tipo di contenuti anche proprio il contenuto appunto più legato
0: alla verdura, agli animali, al
2: rallentare, quindi al non stare attaccati al telefono e dopo ci arriveremo, perché chiaramente è un controsenso. per appunto godersi quello che la natura offre, ecco.
1: E creare anche, c'è sempre questo ritorno alla manualità, l'abbiamo già visto con l'uncinetto, è stato un recente trend che poi in realtà continua, no? Perché bisogna anche sempre distinguere un po' tra quello che è il trend e quella che poi è la necessità dei giovani, e non solo, effettivamente di rallentare, di staccare da questa frenesia. Quindi c'è il contrasto tra chi guarda questi contenuti sui social e che li realizza e chi poi effettivamente li realizza distanziandosi anche proprio dal digitale, ed è un ritorno alla manualità, che forse la manualità è l'unica che ci permette effettivamente di staccarci dal telefonino, dalla tecnologia, dal lavoro, dai pensieri, perché si è concentrati lì, si è concentrati in quello che si fa e nel vedere realizzato l'oggetto nel miglior modo possibile. Questa è un po' la soddisfazione, no Giorgia?
2: Giustissimo. E in realtà, come dicevi bene tu, molti dei trend che vi ho portato, comunque che vi porterò anche, hanno proprio questa idea di distaccarsi dalla frenesia della quotidianità per appunto concentrarsi sul qui e ora, sulla manualità, su quello che si sta
0: ceramica,
2: facendo.
0: Sto pensando.
2: Esatto.
0: Se sei superata, questa è una di quelle.
2: No, secondo me ancora funziona. Perché effettivamente poi sono dei trend che appunto possono anche rimanere, nel senso alcuni sono passeggeri, altri effettivamente perdurano nel tempo.
0: Questo per esempio ci fa vedere, sto immaginando anche il video di Pamela Anderson che fa il tour del suo giardino, il suo orto. È questo quello che sta succedendo. Lei magari era quella che prima ci mostrava altro, tra l'altro è una delle prime che ha smesso di truccarsi,
2: verissimo.
0: Quindi stava già dando dei segnali di uscire dagli schemi. In questo caso entra in uno schema, perché stiamo dicendo che tantissime persone raccontano del loro orto, anche lei, anche l'attrice.
2: Eh sì, e appunto è diventato quasi paradossale, no? Vedere questo tipo di contenuti per cui ci viene mostrata appunto questa realtà, questa quotidianità più lenta, però di fatto ci viene mostrata dove? Su TikTok, che è proprio il social frenetico per eccellenza. Quindi sì. È molto strana questa esigenza, ma al contempo appunto la piattaforma su cui la si mostra, la si dimostra.
1: E poi ci viene sempre tutto mostrato in maniera molto idealizzata, perché l'orto di Pamela Anderson non è un orto normale, è un orto enorme, curatissimo. Magari è lei davvero a curarlo, questo noi non lo possiamo sapere, ma c'è sempre un po' questo rimuovere la fatica che c'è dietro e mantenere quello che è la bellezza estetica e il momento della raccolta, che è la parte più semplice, più soddisfacente, e si toglie tutto quello che c'è dietro, il problema di rimuovere le erbacce, di lavorare al caldo, degli insetti, dei frutti e le verdure che vengono anche distrutte dalla siccità o dai temporali troppo forti. Quindi c'è proprio un idealizzare un mondo che poi è molto più difficile da realizzare, forse le persone anche per questo che apprezzano più guardare un video piuttosto che cimentarsi effettivamente nella realizzazione di un proprio orto.
2: Sì, questa è proprio, diciamo, la critica più grande che viene fatta a questa tipologia di contenuti, perché appunto si tratta proprio di una romanticizzazione della vita di campagna e chiaramente tutti gli aspetti che ci stanno dietro non vengono mai mostrati.
0: Proprio in questo senso, prima di ascoltarci una canzone, se qualcuno deve immaginarselo, non si trova sui nostri media sociali, cos'è che scrollando, quali sono gli hashtag che escono particolarmente? Perché sappiamo che quando è una tendenza vuol dire che figurano tanti contenuti così. Cosa sono? Buongiorno, oggi vi faccio vedere il mio orto, andiamo a vedere che frutto c'è sul mio albero. Com'è che devono immaginarseli e quali sono gli hashtag ricorrenti? Perché per il viaggio in mente che è 5 consigli se vai in Grecia. Qua cos'è che, qual è il fil rouge secondo voi di questi video legati?
2: Beh, appunto mi viene in mente, appunto, riprendendo il video di Pamela Anderson, che lei fa appunto questo tour del giardino, dell'orto, come altri content creator fanno, tipo l'home tour. Quindi,
0: il tour della sua casa.
2: Esatto, quindi in un caso è far vedere appunto la propria casa, tendenzialmente molto bella, in questo caso è appunto scendiamo lo scalino del far vedere la bellezza, diciamo materiale tra virgolette, per far vedere la bellezza, esatto, della natura.
0: E abbiamo detto ragazze.
1: Sì, quasi, o almeno io personalmente ho quasi sempre visto ragazze, donne, spesso molto lente nei movimenti, con la voce anche bassa, parlano a bassa voce per rilassare, per immergerti in questa campagna che forse nessuno di noi o pochi di noi hanno vissuto, questo rallentare, questo abbassare tutto, anche le luci, i colori molto colori pastello, delle luci soffuse, possiamo quasi dire,
0: costruito,
1: però un po' costruito, sì, perché poi appunto è sempre la donna, no, ad arrivare a cogliere i frutti dell'orto.
0: Un ritorno
1: forse a un'immagine, a un ruolo anche. Sì, questa è un po' una critica che emerge da questi video, e non solo, questo ritorno proprio ai ruoli più tradizionali della famiglia, in video in cui spesso si sente dire oggi vado all'orto, l'orto che ha costruito e coltivato mio marito, io me ne occupo però magari in quanto donna custode della casa in questo momento, poiché mio marito lavora. Quindi un po' c'è questo anche contrasto, questo ritorno che non tutti apprezzano.
2: Verissimo, verissimo, è proprio una cosa che si vede tanto, soprattutto appunto in questa tipologia di contenuti.
0: Un ritorno al ruolo della donna casalinga.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi questo beh, diciamo, è una sottotendenza,
2: sì, esatto,
0: all'interno di,
2: esatto,
0: di,
2: esatto,
0: quella, di quella di cui tu ci stai parlando, ovvero la possiamo raccontare come la donna più contadina, la donna più legata alla natura. Questo è quello che tu ci hai raccontato. Tra pochissimo ci colleghiamo con qualcuno che effettivamente utilizza i social per raccontare la sua vita tra frutta, verdura, insomma tra i campi, e vediamo di capire un po' come la vede questa tendenza, e se effettivamente anche a lei magari viene da raccontare solo la parte bella, che è un po' quello che tendiamo a fare un po' tutti sui social. Tra pochissimo ci colleghiamo con una giovane ragazza che appunto è sul piano di Magadino. Adesso c'è Gloria Estefan con Abriendo Puertas.

0: ci sono dei fenomeni che nascono sui social e vivono, poi conquistano, entrano nella vita reale e viceversa. Giorgia Blotti, tu il mercoledì ci racconti proprio di queste tendenze. Secondo te sono più, nascono perché poi ci vogliamo raccontare sui social, quindi guardo gli uccelli perché così almeno faccio il video e farò vedere a tutti che io sono uno che si sveglia all'alba, oppure davvero ci tengo e poi già che ci sono faccio un video? Stessa cosa, coltivo l'orto perché poi posso far vedere che, oppure qual è l'inizio, l'uovo, gallina, cosa?
1: Ti dico, io sono un po' maliziosa, devo ammettere, quindi io sono un po' più per la prima opzione, quindi che ci piace tanto far vedere quello che facciamo ma poi a volte non ci piace effettivamente tanto quello che stiamo facendo.
0: E questo, se parliamo appunto dell'ultima tendenza di cui stiamo parlando oggi, ovvero coltivare ortaggi, vivere la vita di campagna per poi poterla raccontare, una delle cose che sta succedendo tantissimo sui social. E anche qua nella Svizzera italiana noi abbiamo delle persone che fanno questo tipo di mestiere al 100% in alcuni casi, e poi si prendono anche il tempo tra una cosa e l'altra di raccontarlo. Quindi a questo punto noi vogliamo sapere da chi lo fa questo mestiere, come vede questi video, questi tantissimi video che stanno girando di ragazze giovani, spesso anche comunque donne giovani o in generale, che coltivano e raccontano questo sui social. Quindi ci siamo collegati con Diana Oberti, ci proiettiamo sul piano di Magadino. Diana, ci senti? Ciao.
2: Sì, ciao Alice, mi sentite?
0: Ti sentiamo molto bene.

0: crescita molto lenta. Fortunatamente per quello che riguarda la siccità riusciamo comunque a irrigare, a bagnare, anche se anche i pozzi e i fiumi purtroppo non sono una risorsa illimitata in questo momento. E niente, speriamo che questa sia ufficialmente l'ultima ondata di caldo per quest'estate e che poi comincino le temperature del nostro clima normale, ecco.
1: Diana, queste sono alcune delle difficoltà, delle fatiche che forse sui social non si raccontano. Noi abbiamo parlato di questi video, di questa nuova tendenza di mostrare il bell'orto, la raccolta, tutto molto curato e forse anche un po' romanticizzato. Tu come vedi questi video, visto che il tuo lavoro e le fatiche le conosci bene?
0: Sì, certo. Allora, io in primis anche vedo tantissimi di questi video. Chiaramente io penso che dal momento che si decide di lavorare anche con dei social media, resta comunque un nostro biglietto da visita. Chiaramente non si può mettere ogni giorno solo cose negative. È chiaro che si espone il bello del lavoro, dell'azienda, di quello che sta dietro. È importante, secondo me, cercare di non distorcere troppo la realtà di quello che effettivamente è il lavoro, quindi avere un buon equilibrio tra mostrare le cose belle o le cose brutte. Le cose brutte non necessariamente devono essere cose che succedono, disgrazie, ma far vedere effettivamente quello che è il lavoro.
2: Ci fai un esempio, Diana? Perché tu appunto a 28 anni hai deciso di prendere in mano l'azienda agricola di famiglia, cambio di rotta totale nella tua vita dall'anno scorso, anche tu sei agli inizi sia del lavoro, sei a scuola, a mezzana, quindi sei ripreso da zero, ma sei anche agli inizi dei social, quindi hai deciso di raccontare questa avventura sui social. Ci fai un esempio, un dilemma, una situazione in cui ti sei trovata e hai detto, ecco, allora si può raccontare così o così?
0: Sì, esattamente. Allora, di base, appunto, come hai detto tu, io sono agli inizi. Cerco di a tempo anche, tra virgolette, un po' perso, perché chiaramente chi lavora con i social lo sa che rubano anche un sacco di tempo, quindi quello che si riesce, perché ovviamente non è il nostro business principale. Cerco comunque di coinvolgere le persone in quello che faccio, che sia che potrebbe essere una cosa carina per magari il nostro negozietto, che potrebbe essere far vedere una lavorazione sul campo, possono essere foto dove palesemente si vede che sto grondando di sudore, che fa caldo, che quindi trasmetto anche quello che effettivamente sono i gradi sotto la serra in questo momento. Chiaramente cerco di non mettere io in primis disgrazie, uno perché fortunatamente per il momento sta funzionando, e due perché penso anche di voler dare un'immagine positiva ma corretta per eventualmente qualcuno che potrebbe avvicinarsi a questo mondo anche tramite un apprendistato e poter essere eventualmente un riferimento. La cosa mi farebbe ovviamente più che piacere, quindi ecco, il buon equilibrio è nel vedere io che spingo la carretta di zucchine dove uno si rende conto che effettivamente è pesante, mi si legge in faccia la fatica, alla foto dove soddisfatta mostro il raccolto, ecco.
2: Certo, la realtà che poi appunto vivi. Tra l'altro, se guardo, Giorgia, il profilo di dove lei racconta, dove Diana racconta, si chiama Orticolare Ort, potete andare a guardare, è molto interessante seguire quello che tu racconti. E Giorgia, lei dice: sono Diana, sto imparando il mestiere dell'orticoltrice, seguimi e impara con me. È un profilo, tu che ne vedi tanti, che come giudichi, come racconta, come lo analizzi rispetto a quello che abbiamo raccontato? È alle nostre latitudini si racconta così, oppure è un'eccezione lei che cerca di raccontare la realtà?
3: No, allora diciamo che sicuramente non è un'eccezione, anche perché appunto il fatto di raccontare la propria realtà è proprio quello che si fa tendenzialmente sui social. La cosa positiva è che chiaramente è veramente la sua realtà, quindi tutto quello che posta e che racconta è reale. Poi appunto magari diciamo può essere raccontato in un modo o nell'altro, nel far vedere

0: gli aspetti più positivi o magari gli aspetti più negativi, però è tutto reale. Invece, come dicevamo prima, magari chi fa tra virgolette la stessa tipologia di contenuti ma per diletto, diciamo, probabilmente la stessa realtà non la vive, e quindi paragonando la stessa tipologia di contenuti si percepisce, no? Chi lo fa veramente, chi suda veramente, sì. E chi magari appunto lo fa più per anche divertimento, banalmente.
1: Beh, noi adesso per chi ci guarda sulla 2 stanno scorrendo alcune delle immagini, Diana, del tuo profilo. C'è una differenza, come diceva Giorgia, la luce è quella naturale, i video sono quelli davvero con i prodotti della tua terra, però Diana, lo dicevi anche tu, i social richiedono tanto tempo. Tu come fai? Ti organizzi e quindi hai un programma anche per quello? Ti dici oggi faccio un video così, o è molto spontaneo e vedi quando hai uno spazio tra un lavoro e l'altro?
2: Allora, in realtà è molto molto spontaneo, lo faccio quando vedo che ho il tempo, lo faccio sempre a fine giornata, se ho voglia, se sono ancora abbastanza carica, lo faccio. Non gli sto dedicando neanche troppo tempo, perché quello che sto soprattutto facendo nei primi tempi adesso come costruzione del mio profilo è anche spesso seguire un po' i trend che si vedono tra noi giovani riportati nel mondo della mia azienda, quindi cerco un attimo di cambiarlo in versione di quello che poi è la realtà nella mia azienda.
3: Per esempio?
2: Questo tipologia di video, ma per esempio, ecco, quello, non so se vi ricordate, c'era quello con mio papà, no? E quello è un trend che è stato fatto e rifatto in tante salse, da tante persone, da influencer conosciuti, meno conosciuti, ognuno secondo le proprie esigenze, il proprio lavoro, no? Chi lo faceva con la fidanzata.
3: E qual è? Ce lo descrivi per chi non l'ha visto?
2: Niente, praticamente è un'immagine dove io, da brava casottista, si vede la vita di mio papà con o senza me, no? E quindi la vita di mio papà senza me è molto tranquilla, molto basica, dove poi si vede io che appaio e con in mano mille attrezzi, insomma, che porto anche un po' di gioia, un po' di vivacità alle giornate.
3: Lo stiamo vedendo su RSI la 2, l'abbiamo trovato effettivamente, la vita di mio papà senza di te e tu che arrivi ogni volta con qualcosa.
2: Esatto.
3: Quindi un po' si cavalca.
2: Video che comunque implicano poco tempo. Sì.
3: Proprio in questo senso mi chiedo, dato che per te è la tua vita, il tuo lavoro, quello che fai, non è essere sui social, ma secondo a te fa un po' arrabbiare quando vedi che ci sono delle persone che si appropriano quasi di questo mestiere quando è il loro hobby e magari in realtà il loro vero lavoro è filmarlo, raccontarlo bene, prendersi il tempo di cambiare la luce? C'è qualcosa che in questo senso ti disturba, che tu dici beh, io sono lì stressatissima e loro invece raccontano questo mondo nel modo sbagliato?
2: Ma allora, sinceramente non no, nel senso che se queste persone di principale lavoro fanno qualcos'altro e decidono di avere un proprio orto, arrivano a fine giornata e hanno ancora il tempo di dedicare a fare video, sinceramente gli direi solo chapeau, perché io forse la voglia dopo una giornata intera di lavoro di ancora filmare, di fare questa tipologia di secondo lavoro, non lo so, comunque sono tante ore al giorno. Trovo che in realtà oggi tanti giovani si stanno riavvicinando a questo mondo, la vera ricchezza sta cambiando totalmente, non è più avere la borsa di lusso ma è avere il pomodoro fresco che raccogli la sera per la cena, e trovo che questa è una cultura, un messaggio che deve passare, cioè trovo che sia una cosa molto bella quello che stanno facendo. Dopo diciamo che sono cose che lasciano un po' il tempo che trovano per tante persone, magari qualcuno si mette dietro, può essere la moda del momento e voilà, magari faccio l'orto quest'anno e l'anno prossimo andata come è andata, c'è gente che effettivamente poi si rende conto che non ha il tempo, che non ha la voglia o che non ha le competenze che si acquisiscono anche semplicemente informandosi un po' per quello che riguarda il mondo degli hobbyisti.
3: Diana, allora un po' così. Chiuderei con un tuo post dove dici: ore 7, mi prendo un minuto per ricordarmi quanto sono fortunata, perché alla fine di tutti i posti del mondo non c'è panorama più bello di quello di casa, baciato dai primi raggi del mattino. Con un PS che fa sorridere, vero. Dove dici: si vede che sono alle prime armi con le plastiche, quindi la tua ironia, ma anche la tua capacità, ecco, speriamo che tu riesca a mantenerla, di vedere la bellezza e di raccontarla nella maniera più semplice, no, Lara, che ci possa essere.
1: Sì, la ricchezza,
2: grazie,
1: l'ha detto Diana, l'ha detto davvero benissimo, questa nuova ricchezza che è avere tempo, avere spazio e manualità, che sia nella terra, che sia la ceramica, che sia qualsiasi attività che davvero permetta di staccarsi un po' con la mente. Quindi Diana, davvero grazie per averci portate lì da te, grazie per averci fatto scoprire anche quali sono le realtà dietro a questi trend, dietro queste nuove mode, che in realtà sono sì mode, ma in qualche modo aiutano sempre, perché noi ne parliamo in riferimento ai social, ma c'è anche qualcosa di reale, qualcosa di bello, di questa trasformazione, di questo rallentare.
2: Grazie a voi per la condivisione.
3: Buona
1: grazie,
3: giornata.
1: Buon lavoro, buona giornata.
2: A voi.
3: Ciao.
2: Grazie
3: Diana.
2: A presto, ciao.
3: E grazie anche a Giorgia Blotti di essere passata a raccontarci questa nuova tendenza.
0: Grazie a voi.
3: A mercoledì prossimo.
0: Assolutamente.

0: è settimo in classifica, appena superato Chiavenna, o da poco lasciato Chiavenna, è Immunomen. Davide Mangani, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno, purtroppo non bene.
0: Oh. Come mai?
1: Purtroppo. In pratica ieri sono in discesa verso Chiavenna, in realtà sulla parte del Maloja. Ho iniziato ad avere questo dolore a livello tibiale sinistro, e quindi era veramente difficile pedalare. Allora ho deciso di passare la notte a Chiavenna, a riposare, sperando che potesse rientrare. Adesso sto iniziando qui la salita verso lo Splügen Pass e non riesco a pedalare, quindi mi sa che devo finirla qui.
2: Questa è una notizia triste che era un po' nell'aria, perché ci siamo sentiti via messaggio nelle ultime ore. Per chi ci ascolta, tu stai facendo l'ennesima grande fatica, sei uno sportivo di ultra endurance, stai facendo la Swiss Bike Adventure che parte da Andermatt e si deve concludere ad Andermatt. Sono tantissimi chilometri, tantissimi passi, sono 14 passi alpini, e questo, diciamo, lo Spluga è solo uno dei tanti che dovresti superare per arrivare a destinazione. Sei partito sabato insieme ad altre 15 persone, tanti già si sono arresi, c'è chi è già arrivato a destinazione. Hai avuto tante sfortune in questo viaggio, che tu non fai, lo ripetiamo, noi ti stiamo seguendo ogni giorno, non solo perché ti piace fare fatica e perché ti piace andare in bicicletta, ma anche perché vuoi sensibilizzare le persone al tema dell'Alzheimer precoce. È la tua missione parlarne il più possibile, mettere luce su questa malattia, ma in questo momento ci stai dando una notizia che ha un sapore molto agrodolce, quindi mi chiedo come ti senti in questo momento rispetto a questo abbandono che sta per arrivare.
1: Ma sai, allora, ieri, come dicevi, è stata una giornata difficile, ho sforato 3 volte, quindi un sacco di interruzioni, anche la paura, perché mi era rimasta l'ultima camera d'aria in salita verso l'Albula Pass, quindi ho controllato, c'era una praticamente una spilletta che aveva causato l'ultima foratura, l'ho rimossa, ho cercato di mettere, veramente sono stato lì quasi 2 ore. Però almeno è andata bene, l'ho montata, sono salito e diciamo che quello che mi dispiace è che sto bene. Quindi nonostante tutto le gambe ci sono, lo spirito c'è, quindi cioè, mi sento bene, avrei voluto continuare. Purtroppo questo dolore è un infortunio proprio, penso sia un'infiammazione, perché le mie tacchette erano forse un po' troppo consumate a sinistra e quindi la gamba magari faceva un gioco un po' diverso biomeccanicamente. Ho cambiato anche le tacchette stamattina nella speranza che potessero aiutare, però nulla, fa male, quindi magari avrei potuto continuare, però poi avere un infortunio grave, alla fine il mio messaggio passa anche dal riuscire a partecipare a più eventi possibili per cercare di diffondere al massimo il mio messaggio, e quindi un infortunio rallenterebbe il processo.
2: Allora, per chi ci ascolta, stai parlando anche da medico, quindi sei sportivo ma sei anche medico, lo diciamo, sei immunologo, e quindi è vero che pensi anche al recupero, e in questi collegamenti ci racconti sempre un po' l'aspetto fisico, mentale, poi quello più agonistico, e qua stiamo sentendo proprio un mix, come sempre, della persona che sei. Quello che mi chiedo è in quale momento tu adesso hai deciso, cioè è stato un momento in cui hai sentito un dolore più forte, quando hai deciso di fermarti? L'hai detto ad alta voce per la prima volta adesso? Com'è andata?
1: Ma quando alla fine, paradossalmente, nei tratti in salita riesco ad andare, ma non appena c'è una parte di falso piano, pianura, Il dolore diventa grande perché la tibia lavora molto di più rispetto alla parte muscolare. Ovviamente ci sono anche, sai, ultimamente specialmente i grandi campioni, ci sono tanti video sui social riguardo il significato comunque del fallimento, cosa significa fallire, cosa significa ritirarsi. È una, a volte secondo me un po' troppo retorica, personalmente la mia idea. Alla fine lo vedo come un fallimento, lo sento come un fallimento, ma so anche che avrò un'altra opportunità, è quella che io cerco di tenere come focus. Quindi non dire ci ho provato, ci ho messo il lavoro, non è un fallimento. Penso sia un fallimento, ma ho già la testa pronta per sanare questo debito che sento.
0: Questo, Davide, trovo sia davvero molto bello, questo accettare un fallimento e non dire sempre ho provato, non è un fallimento, è comunque una prova che ho fatto. Ci capita spesso nella vita di dover dire ok, io volevo arrivare, quindi di fatto è un fallimento rispetto a quello che era la mia aspettativa, il mio desiderio. E a volte capita di doversi fermare. Io qui davanti i tuoi dati, tu hai fatto l'80% di questa corsa, non sei arrivato al 100%, hai deciso di fermarsi. Ci vuole davvero una grande forza per dire basta, lo accetto e mi preparo alla prossima.
1: Sì, tra l'altro molto probabilmente mi toccherà comunque molto lentamente arrivare allo Splugenfass, perché altrimenti non so come tornare, quindi alla fine mi sa che quest'ultimo tratto con le cosiddette parole di Churchill, lacrime e sangue, dovrò arrivare su, però poi da lì vedrò con autopostale qualcosa per tornare in Ticino.
2: Questo è quello che a noi piace, raccontare la vita reale, ed è quella che tu hai promesso di fare sempre. Abbiamo parlato fino a poco fa dei trend qua in radio, delle tendenze sui social e poi la vita reale, quanto poi corrisponda. Qui mi sento davvero di dire che ci stai raccontando quello che davvero sta succedendo anche nella tua testa. Una cosa mi aveva stupito quando tu sei passato la settimana scorsa a raccontarci della tua vita e di queste tue grandi fatiche, era che dicevi: io faccio dopo due o tre ore di bici, ok, mi annoio, ma a partire dalla quarta, quinta, ecco, lì entro in un loop dove apro delle finestrelle, si aprono quasi dei cassetti dei ricordi, ed è davvero un viaggio più nella mia testa. Per concludere questo viaggio, chiaro, ti stiamo immaginando che sali su questo passo dello Spluga con tantissime curve. Mi chiedo quale cassettino dei ricordi, se vuoi condividerne uno, sia aperto in questo viaggio che è durato comunque sabato, domenica, lunedì, martedì, oggi siamo mercoledì, 5 giorni in cui eri solo, senza supporto, con un GPS che ci ha permesso di seguirti dall'alto e con delle chiamate ogni tanto.
1: Guarda, sai, a parte le cose che vi ho già raccontato negli scorsi giorni, credo che specialmente nelle ultime 12 ore ho avuto due pensieri. Il primo è stato lì quando sull'Albula a Pergun, che è l'ultimo paesino prima poi della vera salita al passo, dove poi non c'è più nulla fino al ristorante in cima. Ed ero lì in piazza disperato, cioè cambiando quest'ultimo copertone, e si è praticamente mobilitato un villaggio cercando di vedere se c'era una camera d'aria disponibile per averne un'altra di riserva. Mi hanno offerto da bere, hanno dei signori anziani che chiamavano i figli cercando di capire se potevano trovare uno shop aperto magari giù Stephen Castle ancora, che per poter prendere una camera. Quindi proprio quel concetto di una comunità che si stringe intorno ai problemi, che è quello che non ho visto durante il periodo della patologia di papà. Ho visto questo distacco con la comunità, con lo stato sociale, questo abbandono, e invece ieri ho visto tanto di quelle cose di cui cerco di sensibilizzare, quindi mi hanno dato ancora più forza sul mio messaggio.
2: E questo è un'immagine, sì. E la seconda, che è bellissima, sì, tra l'altro. L'hai descritta benissimo, l'abbiamo immaginato, come delle formichine.
1: Grazie. Sì, tra l'altro io che cercavo con il mio rudimentario svizzero tedesco di farmi capire, è stato anche, se c'era un video era di quelli da Candid Camera. E poi l'ultimo è che ieri, quando ho iniziato ad avere questo dolore, e già avevo capito che, essendo un'infiammazione, vabbè, come dici tu, non era un dolore passeggero, perché poi era veramente infiammatorio, e mi è venuta in mente questa immagine di me in Calabria col mio padre, aveva questa Mazda MX-5 decappottabile. Questa immagine di lui e me ascoltando un classico blues di Gary Moore, che era il suo preferito, ed è stato semplicemente un bellissimo ricordo che è riapparso e mi ha dato tanto calore.
2: Le cose semplici in questi viaggi sono le cose semplici, poi che diventano speciali. Per noi è stato speciale, Davide, essere con te. Ci hai portato a percorrere una delle gare anche più difficili, più complesse, più faticose in Europa. Grazie per averci accompagnato. Siamo comunque molto, molto fieri di te, di quello che fai e di quello che racconti. Hai parlato della malattia di tuo papà, lo ripetiamo. Tuo papà, tuo zio, tuo nonno sono tutti, se ne sono andati tutti a causa dell'Alzheimer, che li ha colpiti in maniera precoce, e tu hai deciso di percorrere, di fare queste fatiche, di vivere questa vita anche per ricordare alle persone che bisogna vivere. È questo il messaggio: bisogna vivere quando si può, e tu lo stai, sì, facendo.
1: Abbiamo bisogno di dilatare il tempo, non allungarlo.
2: E noi non possiamo, come sempre, aggiungere niente, Lara, quando c'è Davide Mangani che chiude i nostri collegamenti così, giusto?
0: Giustissimo, grazie Davide,
1: e
0: davvero.
1: Sicuro ci riproviamo l'anno prossimo, dai.
2: E noi saremo con te, te lo promettiamo.
1: Grazie.
2: Buona risalita del passo, a presto. Ciao Davide.
1: A presto, ciao.

0: Rete 1.
1: In studio Federico Talarico. In Ticino il consigliere di Stato Claudio Zali per il momento non si dimette, è quanto emerso ieri sera dall'incontro tra lo stesso e i vertici della Lega dei Ticinesi. In una nota il coordinatore del movimento Daniele Piccaluga ha detto che il consigliere di Stato ha fornito la propria versione dei fatti e ha escluso di aver commesso reati. Zali ha inoltre ribadito che nei prossimi giorni prenderà posizione pubblicamente e comunicherà le sue intenzioni. Fino ad allora, si legge nel comunicato, la Lega non si esprimerà sulla vicenda e non adotterà provvedimenti. Zali, lo ricordiamo, è indagato per l'interessamento al caso di un 14enne detenuto in un carcere per adulti ed è oggetto di aspre critiche per delle registrazioni in cui istiga la violenza e afferma di aver picchiato una donna, nonché per una email nella quale raccomanda l'assunzione di una conoscente ai vertici dell'ente ospedaliero cantonale. Sempre in Ticino, 10 persone, di cui 2 minorenni e 8 maggiorenni, sono state identificate e denunciate dalla polizia cantonale in relazione a un raduno non autorizzato di motociclisti avvenuto il dicembre scorso nella zona industriale di Stabio. L'evento, organizzato tramite social network, aveva radunato circa 80-100 motociclisti presso un distributore di carburante a Mendrisio, che si sono poi spostati fino a Stabio, occupando intersezioni stradali e commettendo infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale, tra cui impennate nonché gare di accelerazione. È di 13 il bilancio delle morti del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale. Lo hanno annunciato la premier Sanae Takaichi, riportando anche crolli di edifici, incendi, un treno deragliato e danni a strade e ponti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e di una ciminiera. Le persone sfollate sono più di 9.000, migliaia le abitazioni che restano ancora senza elettricità e acqua corrente. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e amministratore delegato di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno comunicato i servizi di sicurezza russi, che lo accusano di non aver rimosso dall'applicazione un popolare bot chiamato Leomatch, che secondo Mosca era usato da agenti dei servizi segreti ucraini che si spacciavano per ragazze per poi indurre giovani russi ad aggredire agenti di polizia e a sabotare infrastrutture energetiche e di trasporto. Durov, nato in Russia e cittadino francese ed emiratino, al momento è sottoposto a una rigorosa misura di controllo giudiziario che gli vieta di lasciare la Francia senza l'autorizzazione delle autorità. Oggi e domani tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese. Possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Massime sui 35 gradi con locali punte di 37-38 a nord.

0: State ascoltando Rete 1, sono le 10.03, noi siamo Lara Van Gammeren,
1: Alice Pedrazzini.
0: E stavo pensando, si chiama Mille Voci Estate questo programma, ma dobbiamo chiamarlo Porto di Mare, perché via uno
1: via uno arriva qualcun altro, storie diverse. È vero, è proprio un po' così, è proprio un porto.
0: Nel nostro porto, e non è un caso che io parlo di mare, abbiamo con noi Edoardo Nervoni. Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, tu sei un regista ticinese, vado subito al punto del perché ho detto Porto di Mare, perché no, dico regista perché Porto di Mare. Tu sei appena tornato dalla Norvegia. Hai appena fatto una ricognizione per un film, un documentario che girerete, ed eri proprio a nord, su un'isola dove c'è una storia che mi hai detto poco fa, e quella storia lì secondo me è già scritta, cioè io lo voglio già vedere quel documentario.
2: Ebbene sì, ero a nord delle isole Lofoten, quindi sopra il circolo polare artico, tra l'altro una temperatura massima di 12 gradi, è stata una pacchia, mi sono ricaricato.
0: Infatti la faccia bella riposata.
2: Oddio, sono appena rientrato il volo la mattina presto, ma sì, la storia fondamentalmente è di questa donna che una ventina d'anni fa è riuscita a comprare quest'isola.
0: E, comprare, non una casetta, sì, sull'isola.
2: È un'isola minuscola, è un chilometro di isola dove c'è il faro, che era storicamente il faro dell'isola, e poi la casa dove vivevano le due famiglie che erano proprietarie del faro. Comunque sì, gestivano il faro. E poi quando quest'isola ha sostituito il faro con un faro più tecnologico, sì, non aveva più bisogno delle persone, e quindi lo Stato norvegese ha messo in vendita quest'isola come un'altra ventina di isole per chi le voleva acquistare.
0: Dove eravamo noi in quel momento, mi chiedo?
1: Potevamo diventare anche noi delle guardiane del faro senza però dover effettivamente fare le guardiane. Ma tu come sei venuto a conoscenza di questa storia o di questa donna?
2: Ma in realtà arrivare alle storie è sempre interessante, nel senso che questa Elena, che è la proprietaria dell'isola, lei organizza anche dei workaway, quindi queste opportunità di lavoro non retribuito, diciamo, ma con la possibilità di avere vitto e alloggio.
0: Che stanno andando tantissimo.
2: Esatto.
0: Io so di persone che sono dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, per esempio in California, un mese lavorano in una fattoria, in un ranch, mm-hmm, gratuitamente, mangiano, alloggiano e lavorano, e quindi anche qua, esatto, anche al nord si usa tanto.
2: Ti permette di imparare la lingua in alcune circostanze, o trovare, avere un momento di riconnessione, diciamo, in questo caso appunto.
0: Abbiamo parlato proprio poco fa, ecco, con la natura.
2: Sì,
0: che
2: sì,
0: lì
2: sì, è riconnessione.
0: Decide che stai sveglio tutto 24 ore volendo, esatto, adesso, per esempio.
2: Adesso sì, il primo tramonto è stato proprio martedì scorso, nel senso che fino a quel momento c'era luce, beh, che poi il primo, sì, tramonto, ma dura 5 minuti la notte. Quindi.
0: E come reagiscono le persone? Eri lì tu?
2: Ero lì, in realtà le persone lì, cioè come anche noi, arrivare lì in un posto del genere con la luce 24 su 24, anche lì noi eravamo adesso in questa seconda parte, secondo scouting, abbiamo fondamentalmente seguito questo Regine Dagan, che è un festival in onore di questa Regine Norman, che è una scrittrice famosa nata lì, una scrittrice norvegese, e lì in quel caso per esempio, cioè, abbiamo fatto una passeggiata verso la grotta dove questa scrittrice si nascondeva per scrivere, perché il marito non glielo permetteva, e fondamentalmente questa siamo partiti che erano le 11:30 di sera, e nel senso non era una cosa di giovani che andavano a far festa, ma c'era gente di tutte le età, e quindi tu dici vabbè, c'è luce, a mezzanotte esco, vado a farmi una passeggiata, poi alle 6 torno, vado a dormire, tanto c'è luce sempre, decido io i miei
0: di solito si dice perdo la bussola, qua perdi l'orologio e sei perso. Non so se l'abbiamo già detto, ma tu davvero sei un giovane regista ticinese che ogni tanto passi a trovarci e hai sempre cose interessanti da raccontarci. In questo caso ci hai portato molto a nord, oltre il circolo polare artico, ma tra poco vogliamo che tu ci porti sul set di uno dei film di cui si sta parlando di più in assoluto in questo momento, posso dire, ecco,
1: si può dire è così, ne parlano un po' tutti, se ne parla sui social, se ne parla ovunque.
0: Odissea di Nolan, Christopher Nolan, ne parliamo tra poco, perché tu sei stato sul set senza saperlo. Ci ascoltiamo una canzone, poi andiamo proprio lì in Marocco, attenzione.

0: con Edoardo Nerboni, regista ticinese. Fino a poco fa eravamo in Norvegia, al fresco, dove c'è la luce quasi 24 ore su 24. Io direi di spostarci, andare molto più in giù, un bel po' più al caldo, in Marocco, perché c'è una storia che sembra davvero uscita da un film, forse proprio dentro un film. Tu ci sei finito quasi senza accorgertene su quel set.
1: Ebbene sì, si parla del set di Christopher Nolan, che in realtà appunto ci sono finito per caso senza veramente sapere di essere sul set di Nolan, nel senso che qualche mese fa in un viaggio in Marocco, andando verso il deserto, ci siamo fermati proprio lì, a Aïn Ben Haddou, in questa cittadina dove abbiamo poi scoperto sono stati girati un sacco di film, tra cui Lawrence d'Arabia, Il Gladiatore, sia l'uno che il due, e poi adesso andando al cinema a vedere l'Odissea di Christopher Nolan, ecco che ho riconosciuto nella città di Troia proprio il paese che avevo visitato qualche mese prima.
0: Quindi davvero è stato inaspettato, tu eri lì e non sapevi esattamente che terra stavi calpestando, no? L'hai rivista dopo al cinema. Che effetto ti ha fatto da regista sapere poi dove ti trovavi? Set dell'Odissea, ma non solo, tu l'hai detto, di altri grandi film.
2: Di solito si dice più piccolo di quello che sembra, è così?
1: Decisamente, nel senso che certo, ma in realtà appunto sapevamo essere già una terra raccontata in tanti film. Poi proprio lì accanto c'è una scuola di cinema, ci sono degli studios, nel senso che è un posto dove si respira cinema in generale, però non sapevo fosse effettivamente stato utilizzato anche da Nolan pochi mesi prima, alla fine, perché noi siamo stati a marzo, loro hanno girato a maggio l'anno scorso.
2: Ma è un luogo che esiste, è vero che voi non sapevate che lì era stato girato, cioè che ci sarebbe poi stato nel film che avresti guardato, che tra l'altro poi voglio sapere cosa ne pensi, ma sapevi che era stato girato, per esempio l'hai detto, Il Gladiatore o altri film, e quindi quando siete andati lì avete guardato avete capito che esiste davvero, che vive come posto, che si spegne, si allontanano le persone quando girano, cioè avete capito qualcosa del meccanismo, come funziona, del perché è un posto così tanto frequentato?
1: Ma
2: cinema.
1: Sicuramente è un posto molto, molto affascinante, molto, molto scenico. Credo che ci abitino poche famiglie ormai, poi ci sono anche delle controversie intorno a questo posto, ma quelle per ora le lasciamo da parte.
2: Ma per esempio, proprio perché c'è chi è contento che è un set e chi no?
1: No, è più una terra un po' occupata, okay. Ci sono temi più politici riguardo a questo posto, però appunto a livello visivo è veramente un posto incredibile.
2: Che non vive più però allora a questo punto, mi dici vivono poche famiglie, comunque
1: sì.
2: È più un set, veramente un set cinematografico.
1: È un set cinematografico e poi è diventato molto un posto turistico alla fine, nel senso che essendo stato set di così tanti film, la gente va anche solo per vedere, ho visto questa scena nel Gladiatore, voglio andare a vedere quel posticino.
2: Cosa non ti aspettavi vedendolo?
1: Ma in realtà appunto il fatto che sia arroccato in mezzo al deserto, con tutte queste case rosse fatte di un mix tra paglia, terra, eccetera, che si staglia in mezzo al nulla, perché in realtà è proprio dopo le montagne dell'Atlas, quindi dopo aver fatto il passo partendo da Marrakesh si arriva in questo posto e girato l'angolo, ecco che ti appare così su una montagna.
2: Vedevo che digitavi, Lara, cosa hai scoperto?
0: Sì, no. Non ho ancora scoperto, stavo andando a curiosare di queste città che hai citato, perché mi chiedevo, tu hai parlato di una scuola del cinema e mi chiedevo se fosse diventato un polo turistico, come spesso capita in questi studios che si possono poi visitare, diventano proprio un centro turistico d'attrazione anche quando magari in quel momento un film non si sta girando. Non so se tu hai vissuto questa esperienza o hai notato qualcosa di particolare in questo senso.
1: Ma allora in realtà agli studios non siamo entrati, so che c'è la possibilità di fare una visita, e quindi quello sicuramente. Poi la guida che ci ha portato da Marrakesh fino poi al deserto è stato un viaggio di 10 ore di macchina, quindi abbiamo parlato tanto. Diceva che appunto è il fatto che sia nata la scuola di cinema lì accanto, proprio perché ci sono un sacco di coproduzioni e produzioni anche locali che usano gli studios, e prossima volta che passerò da lì voglio andare a visitarli, perché ci saranno anche dei pezzi di Nolan probabilmente.
2: Chi l'avrebbe detto che in Marocco c'erano degli studios così da visitare, mm-hmm. e anche delle zone così. L'avete scoperto anche voi un po' per caso rispetto a questo film, però sapevate, avevate già un'idea. Se io penso a te, Edoardo, penso anche a The Hateful Three. Voi avete questa abilità, voi, parlo al plurale perché anche in questo viaggio c'era Ariele, uh-huh. Con cui tu hai questa pagina su Instagram che racconta i film, li valuta, andate a quasi tutti i festival cinematografici che ci sono, e avete questa abilità del dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto in pochissimo tempo, che è il linguaggio che c'è sui social. Io ti chiedo di essere così anche qui e di dirci, so che è difficilissimo, queste oltre 3 ore dell'Odissea rivisitata da Nolan, ti hanno convinto, non ti hanno convinto, che cosa?
1: Così difficile raccontare un film così incredibile in pochissimi secondi.
2: Ma tu lo sai fare, lo fate sempre.
1: Fondamentalmente Nolan riadatta l'Odissea di Omero in una maniera incredibile, trovo. Uno dei suoi il suo film più riuscito e uno dei film più belli che abbia visto di recente, ma potrei spingermi a dire di sempre.
2: Wow.
1: Mi ha veramente emozionato, l'ho visto per ora solo una volta, non vedo l'ora di vederlo altre 100.000 volte.
2: Oppenheimer ti aveva convinto?
1: Assolutamente no.
2: Ecco, okay. Quindi è veramente non per forza,
1: non è
2: tu
1: Nolan,
2: sei un fan.
1: No, no, no.
2: Ok.
1: Sì, no, appunto io avevo fatto un lavoro, la mia tesina al liceo su Nolan, su Interstellar in quel caso, e quindi mi sono appassionato a Nolan e Nolan è sempre stato un grande regista anche nel mio percorso. Poi Dunkirk, che era il film successivo a Interstellar, non mi aveva fatto impazzire. Tenet era tornato, quel Nolan dei tempi, poi Oppenheimer mi aveva un po' deluso e quindi io sono arrivato con delle aspettative altissime a questa Odissea, oltre al fatto che mi piacciono un sacco queste storie, avevo letto vari libri sull'Odissea, i libri di Madeline Miller.
2: Poteva solo deluderti dopo una
1: grande delusione. Esattamente, avevo grandissime aspettative e le ha superate, quindi devo dire che ha fatto un lavoro incredibile.
0: Bisogna vederlo. Io però faccio la domanda che secondo me si chiedono un po' tutti: queste 3 ore come sono? Volano?
1: Per me, cioè, in realtà non è che volano, perché tu hai...
0: Perché sono 3 ore davvero, certo.
1: E quindi, puoi passare tante di quelle emozioni che, no, non volano, ma non annoiano.
0: Ok, questo mi rassicura. Poi
1: andatelo
0: dopo la...
1: Vedere,
0: esatto, perché... dopo la tua recensione, il tuo entusiasmo non si può che vedere.
2: C'è tra l'altro la possibilità di vederlo a Bellinzona, cinema all'aperto, a inizio agosto, in 2 occasioni. Diverse, potrebbe essere un ottimo contesto. Castello,
1: assolutamente bellissimo.
2: Noi ve lo consigliamo, ci hai dato anche uno spunto per ripeterlo. Ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo a un altro festival più vicino. Ci avviciniamo sempre di più. Andiamo in Piazza Grande tra pochissimo e nelle sale del Locarnese, perché voi seguirete anche questo festival con un ruolo più attivo quest'anno, tu e Ariele.

0: Edoardo Nerboni, sei un regista ticinese, un giovane regista ticinese che ci ha portato un po' a spasso in questa seconda ora di Mille Voci Estate, dove prima siamo andati al nord, poi in Marocco, adesso vogliamo avvicinarci un pochino. Vogliamo tornare nel Locarnese, dove il festival del film di Locarno, il Locarno Film Festival, inizierà a breve e tu vivrai per l'ennesima volta, vivi già adesso perché sei uno di quelli che studia, oppure no? Ecco, questo forse volevo chiederti, sei uno che studia tanto prima di andare a un festival?
1: Il cinema?
0: I film, cosa ci sarà, cosa non ci sarà, oppure ti lasci sorprendere?
1: Mi lascio sorprendere, ma che in realtà è un approccio che ho anche quando vado ai concerti, cioè non ascolto mille volte le canzoni, dico vado là e vediamo dall'experience. Il festival in realtà, vabbè, oltre l'undicesimo anno credo che vada a Locarno, quindi più o meno come il funzionamento lo conosco. Sulla parte dei film, dato che noi con gli Hateful Three ne vediamo a centinaia, mi verrebbe da dire, vediamo 4-5 film al giorno, è meglio non leggere niente, così non si arriva con delle aspettative, non si rischia di fare l'errore o la situazione con Nolan. Io non ho nessuna aspettativa.
0: Nolan era difficile.
1: Esatto.
0: Dei Full Tree l'hai nominato, chi è all'ascolto magari dice ma chi sono, cos'è che fanno, magari vi siete collegati adesso, chi siete, chi è questo gruppo di persone? Già spoiler, non siete in tre, siete in due.
1: Siamo in
0: più
1: due,
0: cinema.
1: Il terzo è il cinema. No, noi cerchiamo di raccontare un po' il cinema, ma lo dice già il nome, gli odiatori, viene ovviamente dal titolo di Hateful Eight di Tarantino. E cosa facciamo? Fondamentalmente andiamo ai festival, li raccontiamo tramite storie, tramite, si diceva prima, le recensioni in 14 secondi, abbiamo un podcast dove parliamo prima degli Oscar, dei Golden Globe o postumi del Festival Locarno, alla fine del Festival di Venezia. Parliamo di cinema in tutte le sue forme. Ecco.
0: E quest'anno, dicevo prima, avete un ruolo un po' più attivo perché avete deciso di portare qua nella Svizzera italiana una valutazione con delle stelline dei vari film. Avete coinvolto una quindicina di persone.
1: Sì. È un format che esiste già a Venezia, esiste già a Cannes, Berlino, ci sono tante testate che lo portano avanti e c'è sempre mancato un po' a Locarno, quindi è da diversi anni in realtà che diciamo di volerlo portare. Poi è vero che è molto impegnativo radunare.
0: Come funziona?
1: Ma fondamentalmente quello che il pubblico riceve, tra virgolette, è una lista di giorno in giorno di tutti i film nel concorso internazionale, quindi il concorso principale del Festival di Locarno, con tutti i titoli di film e i vari registi e i vari giornalisti e le giornaliste che prendono parte a questo progetto devono giudicare il film semplicemente con delle stelline da 1 a 5 in base al gradimento.
0: E il giorno successivo voi dite qual
1: è la media?
0: Il giorno successivo
1: noi pubblichiamo questa tabella con la media del film, eccetera. Quindi più si va avanti col festival, più la tabella si ingrandisce fino ad arrivare alla fine del festival con tutti i film, tutti i voti e le medie. Quindi l'ultimo giorno stamperemo probabilmente, questa è una news, una hateful news che diamo qua in radio, stamperemo questo fogliettino e cercheremo di distribuirlo a tutti.
0: Allora, noi ti lasciamo che vi dovete riposare un pochino prima di iniziare la maratona dei film, ci sentiremo probabilmente ancora durante il festival per degli aggiornamenti, ci dite cosa avete amato e odiato riprendendo il vostro
1: volentieri
0: nome. Grazie per essere passato a trovarci, un saluto anche ad Ariele.
1: Salutiamo che ci ascolta, quindi.
0: Che ci ascolta, e la prossima volta deve venire anche lui. Buona giornata, grazie mille.
1: Grazie a voi.

0: Noi ci facciamo tante domande qui a Mille Voci, Lara.
1: Tantissime.
0: Perché? Sembrano i bambini. Perché? Perché? Perché esiste quella taschina dei jeans, quella sopra a quella principale? L'abbiamo scoperto ieri per l'orologio, quando non c'era ancora quello da polso, quando c'erano i minatori.
1: Esatto, ma perché il latte al supermercato è quasi sempre in fondo?
0: Perché è una strategia di marketing. Tu percorri tutto il supermercato per quei beni di prima necessità che sono sempre in fondo, anche le uova, il pane, spesso il pane un po' meno, però le uova.
1: E perché, insomma, no, adesso davvero un continuo, no? Perché questo e perché quell'altro? Curiosità che ci circondano, no? Che osserviamo tutti i giorni e ci chiediamo: ma io questo oggetto lo vedo quotidianamente, perché ha questa forma speciale?
0: Abbiamo provato a rispondere a domande riguardanti la vita quotidiana ultimamente, però noi oggi vogliamo alzare lo sguardo, vogliamo andare un po' a guardare il cielo, perché d'estate in particolare, forse perché lo guardiamo un po' di più, ci riempie di domande, noi ce le poniamo tra lune piene. Ieri, non so se l'avete vista, era meravigliosa, stelle cadenti, costellazioni, insomma è uno di quei momenti in cui osserviamo tanto e vogliamo capire. Quando vogliamo capire, noi invitiamo chi ci aiuta a capire, a interpretare, e quindi con noi oggi abbiamo Giovanni Pellegri, lo saluto, benvenuto.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, responsabile dell'ideatorio dell'Università della Svizzera Italiana, per me è un po' un diminutivo in questo caso, perché qui l'osservatorio del mondo, io seguo anche Giovanni sui social e veramente non smette mai di osservare. L'osservatorio è veramente il posto giusto, la persona giusta che osserva costantemente.
2: Sì, infatti a me purtroppo piace tanto questo mondo, per cui mi alzo di notte, se c'è la luna che va dietro una montagna e so che va dietro le montagne alle 2:30, io metto la sveglia. È stupida questa cosa.
0: Non è stupida.
2: No, però c'è una cosa strana, che tu ti metti lì e ti senti parte di questi movimenti cosmici, di una bellezza, no? E allora ce n'è così tanta, e visto che la vita poi finisce, c'è una finitezza che ci determina, ed è una bella la finitezza, è una cosa molto bella, perché se è obbligato a cogliere quello che c'è oggi. Allora per me il cielo stellato è mai dimenticarci che abbiamo questa relazione col cosmo.
0: Il cosmo, ieri l'abbiamo vista, forse questa luna, l'ho citata.
2: Veniva da ululare, sì. A te è venuto?
0: Se mi è venuto da ululare, mi sono fermata un secondo, ho detto aspetta, devo capire un termine magari che è collegato alle stelle.
2: No, non è tecnico.
0: No, vabbè, sì, era da lupi, ma era da cervi più che altro, del cervo si chiamava ieri.
2: Sì, questi sono dei termini che abbiamo importato un po' da altre tradizioni, però resta il fatto della bellezza, no? Di questa continuità. Forse è un po' questo la cosa che ci piace, i cicli astronomici ci portano a pensare che ci sia questa continuità perenne. È un inganno, perché sappiamo appena detto di finitezza, ma questa cosa ci piace perché forse è un po' il sinonimo della speranza, la luna che sparisce ma torna, no? Quindi c'è questo concetto di speranza, di qualche cosa che non dobbiamo farci ingannare pensando che no, tutto torni, non è così, però sapere che abbiamo una nuova possibilità. E questo mi piace tantissimo.
0: C'era anche un poeta, mi ricordo, che diceva che è una cosa bellissima come è costruito il mondo, la terra, il cielo, il fatto che i giorni finiscono e iniziano, e ogni volta c'è una bellezza, sei fortuna, il risveglio e la fine, l'inizio della giornata esplodono. E poi c'è la notte.
2: E poi c'è, attenzione, poi succede quella cosa che è magica, perché dentro questi cicli che possiamo prevedere c'è l'imprevisto. Arriva una cometa, ci sono le stelle cadenti che hai citato un attimo fa, c'è un'eclissi di sole. E allora queste cose hanno sempre sconvolto l'umanità nella storia, perché a un certo momento è come se il cielo ci parlasse, no? E allora cominciamo a dire: ma perché il cielo è diventato buio durante il giorno? Ma cos'è questa cometa? Che quale messaggero? Dio, gli dèi vogliono parlarci. Ecco, questo rapporto qua. Bisogna sempre ricordarci che il cielo non è solo astrofisica. Il cielo è la casa di Dio, dove vanno i nostri defunti. Sotto un cielo stellato ci innamoriamo, sotto un cielo stellato preghiamo. Ed è tutto questo aspetto qui che dobbiamo sempre considerare anche uomini di scienza, mai dimenticare di ridurre qualcosa che ha un significato antropologico immenso in una reazione termonucleare. Poi la scienza deve studiare la reazione termonucleare, ma senza mai dimenticare

0: che noi tutti, no, cittadini, persone che vivono, che provano a fare qualcosa in questa vita, il cielo è tanta roba,
1: Da vent'anni l'ideatorio cerca di raccontarci, con l'ideatorio cercate di raccontarci e avvicinarci alla scienza. Questo è un esempio, Lara, di quanto si può rendere accessibile anche qualcosa che può sembrare il cosmo. No, ce lo portiamo qua, terra terra.
2: Sì, è vero che il cielo però affascina sempre, fermarsi sotto le stelle, guardare in alto, cercare le poche a volte costellazioni che conosciamo e riconoscerle ed essere sempre sorpresi di ritrovarle lì, no? Ogni notte guardarle, cercarle. Poi le hai citate anche tu, le stelle cadenti, che quando inizi a vederne una poi ti sembra di non smettere più e non sai se sono i tuoi occhi che stanno
0: troppo veloci.
2: Esatto, ne ho vista una anch'io, chissà se davvero era una stella cadente
0: o un satellite di Elon Musk.
2: Oh, esatto, anche quelli sempre di più. E non sapere però a volte cosa c'è dietro una stella cadente, o perché
1: davvero.
2: Esatto, perché
0: sì, allora le stelle cadenti non sono stelle che inciampano e cadono. È una cosa forse un po' meno poetica, ma non toglie nulla alla poesia. La stella cadente è semplicemente del pulviscolo che quando entra nella nostra atmosfera ci cade addosso tonnellate di materiale dallo spazio, perché c'è non della spazzatura ma delle polveri che lasciano indietro di sé le comete. Quando la Terra attraversa queste nubi di polveri, ecco che la Terra raccoglie queste nubi e nel passaggio nell'atmosfera possiamo dire che eccitano queste polveri, gli atomi, no, della nostra atmosfera, si accende un neon, no, nel cielo. Succede qui a pochi chilometri d'altezza, quindi non è nulla di lontano, qualcosa di vicino, ma è molto poetico e molto bello. Ci sono delle notti dove ce ne sono di più, semplicemente perché la Terra sta attraversando queste nubi. Tutti noi ricordiamo la notte di San Lorenzo, perché normalmente si è fuori e si vedono stelle cadenti, ma non dimentichiamo che ci sono stelle cadenti tutte le notti e ci sono anche altre notti durante l'anno che si chiamano sciami di meteore, che sono più intensi, ma soltanto avvengono magari in novembre, in dicembre, in gennaio, e non so quanti sono fuori a fare aperitivo
1: meno
0: a dicembre,
1: allora, alle nostre latitudini, no? Meno, ecco. Direi. Quindi non solo quella notte 12-13,
0: no,
1: anzi
0: no.
1: Per esempio, ma c'è una notte in particolare?
0: Qualsiasi, tra l'altro come ideatorio proprio facciamo il cielo del mese, e lo facciamo anche in collaborazione con le società astronomiche, quindi c'è anche la possibilità di andare a cercare ogni mese che cosa c'è da vedere. Vedrete che ci sono sempre segnalati questi sciami di meteore, ma io vi racconto una storia, perché sono le storie quelle che ci colpiscono. C'è in particolare una cometa che torna ogni 33 anni, ricarica di polveri la sua orbita, e quando la Terra ci cade dentro ogni 33 anni è una magia. Sto parlando di 1000 stelle cadenti in un'ora. È successo nel 99, vado a memoria, succederà quindi nel 32, manca poco.
1: 99, con quegli occhi lì vuol dire che qualcuno li ha visti.
0: Sì, no, io ci sono andato, erano le 3 del mattino, ma è preciso, succede dentro 2 ore, per cui bisogna proprio alzarsi alle 3 del mattino. Io ho svegliato i miei 4 figli, li ho portati in cima alla montagna, cuccioli, erano ancora piccoli, non hanno capito il perché, ma il fatto che c'era questa avventura, l'hanno vissuta bene, hanno preso il cuscino, hanno preso quello che serviva, siamo andati, faceva freddo, era il 17 novembre, e poi ho semplicemente detto guardiamo, no? E lì sono passate 1000 stelle cadenti in un'ora. Pensate, coi desideri si è a posto per tutta la vita.
2: Dobbiamo aspettare il 2032, hai detto, c'è tempo per caricarli.
0: Attenzione,
2: per pensarli.
0: Dopo sicuramente il 2032, quella notte, quell'ora pioverà, ma no? Però, e quindi gli altri, io ormai ho dato, penso che il prossimo giro poi non ci sarò più.
1: Andremo dove non piove, io a questo punto appuntamento al 2032, il cielo pieno di stelle cadenti. Però hai parlato di comete.
0: Sì.
1: Quindi io a questo punto penso alla figlia di una mia amica che mi ha detto: beh, ci saranno le stelle comete a breve. Mi dice: tra pochi giorni ci sono le stelle comete. Quanto è sbagliato chiamarle stella cometa?
0: No, probabilmente ha confuso le stelle cadenti, non è grave. La cometa invece è un masso molto gigantesco, può essere, no, anche decine e decine di chilometri, che quando si avvicina al Sole si scalda e libera polveri, si sciolgono i ghiacci e si forma la coda. Anche questi sono più frequenti di quello che pensiamo, ma è ne aspettiamo da un po' di anni, dal 96 che non vediamo più una stella cometa proprio bella, gigantesca nel nostro cielo. E sapete che per gli antichi erano dei messaggeri, no? Le stelle comete, perché era questa ciclicità che ci dava tranquillità, che veniva interrotta da un evento astronomico strano. Pensate che disastro la parola disastro. Hai fatto un disastro, no? Hai rovesciato l'acqua sul tavolo. Disastro vuol dire cattiva stella. Era proprio il concetto che un astro poteva diventare messaggero, segnale, premonitore, qualche cosa, della morte del re, della pandemia, di qualche cosa che capitava. Quindi era una cattiva stella, un disastro. Quindi pensate, no, quanto c'è nel cielo. Ci sono miti, leggende, credenze, ma non bisogna dire che non sono vere. Cappuccetto Rosso, è vero o non è vero? Cappuccetto Rosso è vero nella nostra crescita personale. Fa niente se non è esistito, ma è vero.
1: Parole anche impregnate di cielo, abbiamo appena nominato disastro, ce ne sono altre che ci accompagnano e non ce ne rendiamo conto.
0: Sì, tantissime. Oggi che giorno è?
1: Oggi siamo il mercoledì 7.
0: Il giorno 29, 7. Sembra quei giochi che fanno l'ospedale per capire se uno, no, che signora oggi
1: bocciato,
0: che giorno?
1: Bocciato, 29, 7.
0: Adesso non passo al nome. Oggi è il giorno di Mercurio. Pensiamo anche solo lunedì, di Luna, di Marte, di Mercurio, di Giove, di Venere. Poi in italiano il sabato e la domenica abbiamo un po' cambiati, ma nelle altre lingue abbiamo il giorno di Saturno, il giorno del Sole. Quindi sì, per esempio, una cosa molto banale, ma abbiamo parlato di stelle cadenti, cosa facciamo quando vediamo passare una stella cadente?
2: Esprimiamo un desiderio.
0: Esatto, quella notte lì io vi ho detto che vi ho messo a posto parecchi. Però desiderus, non sono tutti i linguisti d'accordo, ma a me piace molto questa interpretazione. Desiderus vuol dire senza stelle. Strano.
1: Sì.
0: Perché desiderio è la parola più bella che abbiamo in italiano. Desiderare, pensate a non desiderare nulla, alzarsi la mattina e non desiderare, desiderus. Beh, desiderus che cos'è? È semplicemente quando non abbiamo più le stelle, siamo senza stelle, cioè non abbiamo più questo rapporto con l'infinito, con la bellezza, con questo concetto di cielo che ci interroga su chi siamo noi. Quindi siamo senza stelle e quindi, diceva Dante, uscimmo a rivedere le stelle. No? Quindi un'altra parola abbiamo, che ne so, possiamo prendere, canicola. Siamo sulle attualità, no? C'è la canicola, giusto?
1: Canicola non c'è, però non può essere legato al cielo.
0: Sì, ma neanche i cani.
1: Neanche i cani. A cosa è legato?
0: Cioè, i cani non sudano, tra l'altro, i cani poi devono quindi fare questa ventilazione esagerata perché fanno evaporare l'acqua, almeno raffreddano il cervello perché sennò poverini. Ecco, canicola non c'entra coi cani, forse però sì, in verità. Perché si chiama canicola? Semplicemente perché in queste settimane il sole sorge con la stella più luminosa del cielo, che si chiama Sirio.
1: Però bene? Non siamo ancora a canicola.
0: No. Sirio è nella costellazione del cane. Quindi gli antichi pensavano che l'effetto combinato del sole più la stella più luminosa potesse avere un'influenza sulla Terra, la canicola. Ed ecco che siamo qua. Sol Leone! È iniziato il periodo del Sol Leone, il sole si trova nella costellazione del Leone. Potremmo andare avanti, l'italiano è impregnato di cielo. Prendiamo ancora un altro esempio. Prendiamo Settentrione.
1: No?
0: A Settentrione avete sentito, la canicola è più forte. No, bellissimo.
1: Hai dentro tutto,
0: esatto.
1: Però Settentrione non vedo stelle al momento.
0: No,
1: devi,
0: ma ci
1: aiutarci.
0: Sono, perché il grande carro, avete presente, sono quelle sette stelle, no, che disegnano quel carro che per i francesi la chiamano la casserole, perché sembra una pentola più che un carro, hanno ragione loro. È la casserole, questo grande carro, è composto da sette stelle. Per gli antichi romani queste sette stelle erano sette buoi che aravano il campo celeste perché girano attorno alla stella polare. Bene, Septentriones vuol dire sette buoi, che ci indicano la stella polare nel nord. Ecco, l'italiano è impregnato di cielo.
1: Di parole attaccate al cielo e altre tante domande che abbiamo, alle quali risponderemo con Giovanni Pellegri tra pochissimo. Adesso ci ascoltiamo una canzone.
3: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Allora, chiede perché la domenica è così pesante, così impegnativa. È una delle domande che a volte ci poniamo, ma quella la lasciamo lì. Noi stiamo rispondendo ad altre domande, guardando al cielo, lo stiamo facendo con Giovanni Pellegri, che è a capo dell'ideatorio di Cadro e anche del planetario al suo interno. E quindi stiamo guardando al cielo e ci stavamo dicendo, lo scrivono anche tanti ascoltatori, dicono: ma noi ascolteremo per giorni interi senza annoiarci il vostro ospite. In questo caso Filippo dice: io ho conosciuto Giovanni Pellegri 20 anni fa, infatti non è da ieri che guarda al cielo.
1: 22 anni, per cui sì, avevo 2 anni.
0: E tra l'altro qualcun altro ci dice: è come se mettessimo degli occhiali, e l'avevamo detto anche noi, è come se continuassimo a mettere l'occhiale, guardiamo al cielo, non capiamo, non lo sappiamo interpretare, e poi Giovanni ci mette gli occhiali e capiamo. Ci stiamo un po' scollegando col cielo, forse, che non lo sappiamo leggere.
1: Sì, ci sono due aspetti. Allora, innanzitutto faccio notare che c'è diversi tipi di conoscenza. C'è una conoscenza che passa dalla meraviglia, dall'osservazione semplice, senza aver bisogno, cosa abbiamo detto prima, nulla dal punto di vista di chilometri, pesi, masse, forze, cioè no. È un approccio culturale al cielo, no? Questo è molto importante. La cultura viene prima, la cultura è proprio quando ci cambia il modo di guardare, non è nozione la cultura. Dopo serve la nozione, fondamentale, però prima bisogna guardare. E qual è il problema? Che non vediamo più le stelle. Questo è un problema grosso. Se pensiamo che tutta
0: luminoso pure
1: sì,
0: per
1: le città ci hanno spento i cieli, quindi da Chiasso, Mendrisio, Lugano, Locarno, Bellinzona, non vediamo, cioè ci siamo dimenticati di qual è il vero cielo. Uno dice: oh, guarda quante stelle, sono 12, no? Mentre se andate su Val di Blegno, in Leventina, in Valle Maggia, circa sono 4.000 le stelle che vediamo ad occhio nudo. E allora quando uno esce di casa e vede 4.000 stelle, è inevitabile che si faccia, che desidera avere quegli occhiali, vuole capire un attimino: ma come si chiama, ma cos'è quella cosa lì, ma cos'è questa bellezza che mi cade addosso, ma chi sono io, ma esiste un Dio? È inevitabile. Pensate che tutta la letteratura, la filosofia, la teologia, il sapere nasce dall'incontro con il cielo. Che cosa sarebbe il pensiero umano se non avessimo potuto vedere le stelle, diceva un pensatore. Ha ragione.
0: Penso anche a chi ci scrive, dice: pensiamo, buongiorno, io penso che i nostri cari non ci sono più con noi, ma sono diventate delle stelle. Anche questo.
1: Ma va rispettata questa cosa, non va detto: no, una stella delle reazioni termonucleari. Noi siamo degli esseri che sono gli esseri culturali che diamo dei significati a quello che vediamo. C'è la scienza che dà dei significati importantissimi, ma ci sono anche altri modi di stare al mondo che sono altrettanto importanti.
2: E a volte, Giovanni, tu l'hai detto, basta allontanarci un po', cercare un cielo stellato che non abbia questo inquinamento luminoso, sdraiarsi, iniziare a guardare, fantasticare o studiare, cercare delle domande. Ma ci sono anche delle notti, delle giornate con degli eventi straordinari che noi sappiamo che stanno per arrivare, che davvero ci sorprendono. E ci scrive Christian: cosa ci puoi dire sulla prossima eclissi solare, che dovrebbe essere il 12 agosto, un evento davvero di cui si parla da anni, che in tanti aspettano, ma noi vogliamo capire se sarà davvero così straordinaria.
1: Stiamo anche un po' attenti agli effetti mediatici. Noi siamo all'interno di un mass media adesso, dove a volte ci raccontano la luna gigante, la luna, che poi uno esce e dice: boh, mi sembra sempre la stessa cosa. Allora stiamo attenti, sì, ci sono queste combinazioni, queste coincidenze cosmiche, degli incontri tra gli astri, come se si abbracciassero per un attimo il sole e la luna. Quindi sono sempre cose belle da vedere, questi incontri. E in questo caso la luna transiterà casualmente davanti al sole in queste combinazioni possibili. Poi c'è questa altra combinazione che è pazzesca, che la luna è 300 volte più vicina del sole, ma anche 300 volte più piccola. Quindi c'è proprio la combinazione dei due dischi visti da Terra, che hanno la stessa dimensione. Non sempre, ma in questo caso sì. Va aggiunto che in Ticino purtroppo l'eclisse non sarà totale, e c'è una grossa, immensa differenza tra quello che è una totalità, cioè diventa buio, si vedono le stelle, arriva il vento freddo e succede una magia. Questo succede in Spagna, per esempio, in alcune regioni della Spagna. Dalla nostra situazione dovremo il sole che sparirà il 90%. Questo è il primo problema, quindi non capiterà quella magia. Io invito sempre tutti, se siete in un posto dove sapete che c'è un'eclissi totale, andateci, restateci, guardatela, perché è uno degli spettacoli più belli del cielo. Io ho vissuto quella del 99 in Germania, in Ticino non era totale. Ma sì, siamo corsi su in Germania, sempre con i miei figli. Siamo arrivati, però c'erano intasamenti sull'autostrada, bisogna essere lì dentro l'orario preciso perché dura poco, dura qualche minuto in eclissi di sole. Ce l'abbiamo fatta, siamo entrati in autostrada, siamo usciti dall'auto ed è arrivato un vento freddo, una cosa pazzesca, si vedeva un'ombra che si avvicinava da lontano, ci è arrivato addosso questo vento, i bambini hanno cominciato a aver paura. Uno mi è saltato in braccio, hai proprio l'impressione, era mezzogiorno poi, era mezzogiorno, per cui è assolutamente assurda la situazione che a mezzogiorno diventi buio e poi la totalità si sono viste le stelle. I bambini non hanno capito niente, io, ma poi anche una reazione che avviene dopo, quando torna la luce, dopo alcuni minuti, si ha voglia di far festa. Come dire, stappiamo una bottiglia, perché qui è l'abbiamo scampata bella, no? Come il sentimento di qualche cosa di grave che poteva succedere e poi invece siamo stati risparmiati dalla fine del mondo. Ecco, in Ticino non succederà questa cosa, il sole sarà al 90% oscurato, primo problema, secondo problema, alle 8:20 di sera. Ci sono online, le trovate, delle mappe dove guardare, è già sera, basso sull'orizzonte, in molti posti del Ticino sarà così basso che sarà già tramontato il sole. Io ho guardato queste mappe per vedere il massimo, cioè il 90%, 91% di eclissi, ho trovato qualche montagna dove si può salire e non perdersi gli ultimi minuti di sole, insomma. Ecco, se invece uno vuole vedere la totalità deve andare.
0: Ci scrivono tanti messaggi, c'è chi per esempio dice, beh, caro grande Giovanni Pellegri, tanti hanno seguito delle conferenze che hai fatto, che hai dato tu, in particolare Giovi ricorda quella domenica in cui hanno visitato il planetario e si ricorda un concetto in particolare, ovvero che noi proveniamo dalla polvere delle stelle e questo forse è il modo migliore per chiudere, per davvero noi proveniamo da lì.
1: Sì, gli atomi che ti compongono sono nati nelle stelle, quindi abbiamo questo legame non solo di nostalgia quando guardiamo il sole, che ci chiediamo chi siamo, ma forse pensate solo, la devo fare corta, però è molto bella questa storia e va raccontata, noi raccontiamo l'ideatorio a tutti i bambini che vengono, e vengono 450 classi all'anno, raccontiamo che c'è questa storia pazzesca che prima di creare la vita l'universo ha creato gli elementi, questi elementi poi nati nelle stelle, quando le stelle muoiono sono finiti come costituenti della nostra materia, cioè i miei muscoli, il mio DNA, quella briciola di ferro che è un'emoglobina sono nati nelle stelle. E poi è nata la coscienza e noi, l'universo oggi sa di esistere grazie a noi, noi che siamo composti di atomi nati nell'universo. Il cerchio si è chiuso, ma non abbiamo capito niente di qual è il senso di questa storia.
0: Questa storia noi l'abbiamo ripercorsa in un certo senso, cercando di rispondere ad alcune domande del perché ne abbiamo ancora tante. Se anche il nostro pubblico ne avesse, quali sono gli appuntamenti, le occasioni, le opportunità per venire a trovarvi e scoprire meglio questo
1: cielo? Noi adesso abbiamo tre planetari, ma li adoperiamo per i racconti che ho fatto adesso. Uno è itinerante, uno è da Airolo, la casa della sostenibilità, e uno è a Cadro. Quindi i siti web vi dicono gli orari, ma posso fare un gesto, un regalo.
0: Tu puoi tutto,
1: non a voi, siete molto gentili, ma lo voglio fare ai radioascoltatori.
0: Certo.
1: Facciamo un gioco, non lo so,
0: facciamo.
1: Se si può fare, adesso sto improvvisando.
0: Lo possiamo fare.
1: Chi mi sa dire il nome, dopo con ChatGPT è facile, diciamocelo, ma chi vi scrive, vi dà il nome della stella più luminosa del nostro cielo, che ho citato prima parlando di Canicola, possiamo mettere in palio tre entrate al planetario di Cadro.
0: Questa cosa è meravigliosa, 076 321 1113, chi ci scrive su WhatsApp, i primi tre che ci scrivono con la risposta giusta, la domanda la ripetiamo. La stella più luminosa del cielo
1: del nostro cielo,
0: sottolineiamo, come si chiama? Scriveteci 076 321 1113 e con questo indovinello noi vi lasciamo, chi risponderà riceverà una risposta da parte nostra. Grazie mille, che generoso, non ce l'aspettavamo, sorpresa anche qua così.
1: Posso dire un'ultima cosa? Certo. Il planetario è un cielo finto e non dobbiamo fermarci lì, è un invito a cercare i cieli scuri che in Ticino ci sono.
0: Grazie, grazie Giovanni.
1: Buona giornata.
0: Pellegri.
2: Grazie.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Raffaele Pedrazzini. Nell'ultimo semestre UBS ha realizzato un utile netto di 5,8 miliardi di dollari, di cui 2,8 solo nell'ultimo trimestre. In borsa il titolo segna più 2,3%, in mattina ha parlato anche Sergio Ermotti. Ci dice di più Marzio Minoli.
2: I quasi 3 miliardi di utile sono arrivati da tutte le divisioni della banca e questo nonostante i tempi difficili. Sommando i due trimestri, l'utile di UBS nei primi 6 mesi dell'anno raggiunge 5 miliardi e 800 milioni di dollari, cifre che, stando a quanto comunicato, hanno contribuito a rafforzare ulteriormente il capitale. Sergio Ermotti ai microfoni dell'emittente CNBC ha così risposto alla domanda su cosa quindi si attende dalla politica, che chiede maggior capitale per aumentare la sicurezza.
3: Well, I don't know that one because we are not in control of the political process.
2: Beh, non lo so, perché noi non siamo in controllo del processo politico. Ci attendiamo un'accelerazione della discussione in Parlamento. Il nostro obiettivo è contribuire ad una decisione che si basi sui fatti, che tenga in considerazione le radici di cosa è successo a Credit Suisse. Spero che entro fine anno si abbia più chiarezza. L'integrazione di Credit Suisse continua e gli obiettivi di riduzione dei costi derivanti da questa operazione sono stati in gran parte raggiunti. Per la prima volta gli impieghi a tempo pieno di UBS sono scesi sotto la soglia delle 100.000 unità. E sui posti di lavoro incombe la questione intelligenza artificiale. Nuovi licenziamenti in arrivo a seguito di questa tecnologia? Ancora Sergio Ermotti. Se mi guardo indietro, per tutta la mia carriera ho visto come la tecnologia ha cambiato il nostro modo di lavorare e di eliminare posti di lavoro, ma anche di crearne di nuovi. L'intelligenza artificiale avrà un impatto importante per il nostro business nei prossimi 2-3 anni e le condizioni per la creazione di nuovi posti aumentano.
1: Sempre in ambito economico, torna a crescere il lavoro temporaneo in Svizzera. Nel primo semestre le ore lavorate sono aumentate dell'1,5% dopo 3 anni di cali. Crollano invece quasi del 20% i collocamenti a tempo indeterminato. Secondo Swiss Staffing, le aziende restano prudenti nelle assunzioni a causa dell'incertezza economica e geopolitica. La FIFA vuole aprire ai capitali privati. Il progetto prevede la creazione di una nuova società che gestirebbe diritti commerciali e organizzazioni dei tornei, compreso il mondiale, raccogliendo fino a 4,2 miliardi di dollari entro fine anno. La FIFA manterrebbe però il controllo. Dura la reazione della UEFA: il calcio non è un capitale da vendere. Sale a 13 morti il bilancio del terremoto che ha colpito ieri il sud-ovest del Giappone. Diverse persone risultano ancora disperse dopo il crollo di un centro commerciale e i gravi danni a una cartiera. Oltre 9.000 persone hanno trascorso la notte nei centri di accoglienza e intanto nell'area di Kumamoto sono già state registrate quasi 170 scosse di assestamento. 1 agosto senza fuochi d'artificio in molte località svizzere, la siccità persistente e l'elevato rischio di incendi hanno spinto diversi cantoni e comuni a vietare petardi, falò e articoli pirotecnici. In alcune regioni sospesa anche la vendita, le autorità invitano alla massima prudenza. Oggi e domani tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese, possibili cumuli e temporali isolati soprattutto in montagna. Massime sui 35 gradi con locali punte di 37-38 gradi a nord. Vi ricordiamo che è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5.
4: Ci sono colonne di 2 chilometri e attese di almeno 20 minuti sulla A2 tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa, la corsia preferenziale Cupra è aperta. Buon viaggio.

11.04 sulla Rete 1, terza ora di Mille Voci. Chi costruisce per chi e come, tra visioni, concretezza, praticità, considerazione del mondo in cui viviamo. Ebbene sì, parleremo di architettura e di un interessante legame tra l'Accademia di Architettura di Mendrisio e il premio Pritzker, ovvero il Nobel dell'architettura. Partiremo quindi da un dato che vede una concentrazione, diciamo, interessante tra questo premio e l'Accademia, ma poi andremo oltre. Dopo aver parlato dell'Accademia, parleremo di leggerezza, per poi arrivare a un altro tema di grande attualità, come oggi un architetto deve guardare alle sue progettazioni compatibilmente con un mondo che si sta vie più urbanizzando e vie più riscaldando. Ebbene, approfondiremo queste tematiche con Riccardo Blumer, rinomato architetto, designer legato all'Accademia di Architettura di Mendrisio, istituto dell'Università della Svizzera Italiana, dove ha ricoperto il ruolo di direttore dal 2016 al 2021. Blumer è celebre a livello internazionale anche per la sua ricerca sulla leggerezza, appunto, sulla struttura, sull'interazione tra corpo, spazio e movimento. Ben ritrovate e ben ritrovate quindi a Mille Voci. Io sono Maria Pia Belloni, in regia tecnica Fabio Bosia, Michela De Pedrini al centradino, e a dare il là a livello musicale di questa puntata Lisa Stansfield.

0: Il tema è dato, 11:10, terza ora di Mille Voci, architettura. Allora l'ospite che ci ha appena raggiunto in studio qua a Comano è docente presso l'Accademia dal 2003, è diventato professore titolare nel 2013, ha guidato quindi diretto l'Istituto Svizzero per 5 anni, traghettando il campus e gli studenti attraverso importanti evoluzioni e sfide, inclusa anche la gestione della didattica a distanza durante il periodo della pandemia. Allora, lui è Riccardo Blumer, in studio con noi, come detto, per parlare di parecchi temi legati all'Accademia, ma anche al fare, al progettare abitazioni, naturalmente anche mobili. Allora, ancora qualche dato biografico relativo alle sue attività. Riccardo Blumer ha ricevuto il Compasso d'Oro, quindi ha vinto il prestigioso premio nel 1998 con la celebre sedia La Leggera prodotta da Alias, torneremo anche su questo. I suoi progetti, che possiamo definire naturalmente iconici, sono esposti, La Leggera e Dentronauta sono inseriti nella collezione permanente del MoMA a New York. E poi ancora un accenno, perché parleremo probabilmente, se abbiamo tempo, anche di quello, del suo gruppo Blumer & Friends, fondato nel 2005 proprio per sviluppare questa visione di leggerezza, ma abbinata a quella che lei poi ci spiegherà e ha definito esercizi fisici di design, tra design e architettura, appunto focalizzata su installazioni e allestimenti. Parleremo dei premi Pritzker, come detto, dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, e poi guarderemo al presente nonché futuro di questo mondo sempre più affollato, dove essere architetto significa molte cose. Partiamo allora da questo dato, un dato che ha attirato qua un mesetto fa la mia attenzione. In una delle pubblicazioni dell'USI ho visto che l'Accademia dell'USI a Mendrisio vanta una straordinaria concentrazione di premi Pritzker, che sono il Nobel per gli architetti, insomma. Allora, perché nel proprio corpo docente ne conta 4, giusto?
1: Io sono arrivato a 3.
0: Tre, ma perché uno ha lasciato l'Accademia, forse?
1: O beh, no, noi in realtà ne abbiamo uno attivo, se lei vuole, che certo, sono lo studio Grafton. Gli altri sì, sono del passato, sì.
0: Però, diciamo, il dato è scientifico.
1: Il dato è scientifico, sì, è obiettivo.
0: E
1: sì,
0: allora, naturalmente, sì, come prima domanda le faccio quella, visto che lei frequenta, vive l'Accademia da parecchio tempo, la domanda è proprio legata a come si spiega, perché
1: come si spiega?
0: L'articolo dice che è proprio una concentrazione a livello mondiale, massima, no? Quindi le chiedo come si spiega. Si spiega sulla base di questa Accademia che è nata unendo umanesimo e scienza, tecnologia e filosofia, esempio, io le sto suggerendo delle ipotesi mie, oppure è data proprio dal fatto che in Accademia sono stati chiamati, insomma, il fior fiore degli architetti?
1: Sì, l'Accademia ha anche un taglio, diciamo, di professori che hanno un profilo, devo dire, cioè il nostro è comunque un mondo che chiama in un certo senso ancora degli studi che hanno una relazione forte con una persona che in quello studio si identifica, che lo promuove, che l'ha inventato, eccetera. Non sono i grandi studi con 300-400 dipendenti, adesso ce n'è tanti e ce n'è sempre di più che lavorano soprattutto per dei servizi completi, eccetera. C'è la persona che si identifica in quello che fa direttamente. Questo chiama degli studi che hanno una misura, degli architetti anche che hanno una misura, che in un certo senso poi molte volte sono destinati a diventare maestri, come li chiamiamo noi. E lì è stata la prima intuizione di Mario Botti e Leo Galfetti, quando ho chiamato Zumthor, che era già abbastanza famoso, ma non era ancora famosissimo, e sono andati a cercarlo. Zumthor, per chi lo conosce, è una personalità, diciamo, complessa, ecco, ma sono riusciti a farlo venire, e lì noi abbiamo ancora i segni della sua presenza, perché tanti modi di lavorare sono ancora un po' zumtoriani. Lui amava fare i modelli di architettura in un certo modo, aveva questo modo di fare le critiche, ad esempio, anche se pioveva all'aperto, era indifferente, come dire, anzi era direttamente intrigato dal clima, dall'esterno, dai materiali, quindi anche cosa succede sotto l'acqua, cosa succede con la neve. Ed era un uomo molto silenzioso, penso che lo sia ancora obiettivamente, però molto preciso nelle osservazioni. Questo piaceva tanto e ragazzi faceva anche paura. Lui è stato il primo Pritzker che abbiamo avuto. Un altro che a me piace ricordare che è Francis Queré, perché prima ha vinto il premio che l'Accademia sostiene con la Fondazione del Teatro dell'Architettura, di cui è presidente Mario Botta, che è il premio lo Swiss Architectural Award, che noi la Fondazione, in collaborazione con l'Accademia e con una giuria composta dai tre decani, oltre al presidente e all'ultimo vincitore, tre decani delle tre scuole svizzere più importanti, che siamo appunto noi, l'ETH e Losanna. Ed è un premio che è biennale, che viene dato, non ci si può iscrivere, si è scelti da degli advisor che la fondazione cerca, che sono tutte persone ovviamente critiche eccetera, che segnalano: devi avere meno di 50 anni e devi aver costruito tre cose, quindi non è teoria ma è pratica, e devi essere giovane, perché gli architetti invecchiano dai 70 in poi, questa è una strana legge che ci riserviamo di mantenere, devo dire. E questo premio fu dato, lo vinse Queré, e dopo credo due anni vinse il Pritzker, che non è male come cosa, per cui ci devo dire, questo dà forza anche al nostro premio, chiamiamolo nostro perché è un premio,
0: certo,
1: svizzero,
0: no, è prestigioso.
1: Questa è stata una delle cose più belle. Recentemente, quando ero direttore, lei ha citato il periodo dei 5 anni, quando ero direttore, perché adesso lo sono ancora, perché
0: sì,
1: mi hanno rispinto sulla sedia, però lo faccio molto volentieri.
0: Non dica sedia lei, eh? Non dica mai sedia.
1: Non dico mai sedia, ha ragione, devo stare attento. Le studio Grafton, che sono due donne, due architette di Dublino, e l'hanno vinto quando ero direttore allora, nel periodo del Covid, e per cui poi siamo riuscite anche a prolungare la loro permanenza in Accademia, perché l'hanno vinto a 70 anni, cioè
0: dal
1: limite tra la gioventù e la
0: legge imponderabile della longevità degli architetti. E allora naturalmente ci aspettiamo anche il prossimo Pritzker, visto che è di nuovo direttore, quindi a momenti
1: potrebbe
0: che a gennaio magari abbiamo qualche novità. Ascoltandola, architetto Blumer, mi sorge un'altra riflessione. Abbiamo detto di questo principio, no? Dettato fin dall'inizio, di unire tutti gli ambiti della vita e non solo stare sulla tecnica e la scienza. Però ascoltandola mi è venuta un'altra riflessione. È forse un'accademia giovane, ma ha comunque 30 anni, quindi giovanissima. Però forse anche un'accademia d'architettura che promuove il dibattito, poi va a cercare i giovani con il premio da voi istituito, sì. Ma possiamo dire che è una di quelle accademie dove, anche per le dimensioni forse limitate, sì. Dove sappiamo avete studenti da tutto il mondo, professori da tutto il mondo, però dove il dibattito è quasi una regola inserita.
1: Noi abbiamo, più che noi la chiamiamo la critica. Quando si dice critica oggi si pensa sempre che è una critica negativa, invece la critica è la capacità di entrare negli argomenti attraverso un dibattito, e quindi noi abbiamo un sistema proprio di racconto dei progetti che è pubblico sempre, per cui lo studente o il professore o così sono sempre esposti davanti agli altri, con gruppi che cambiano anche di dimensione, perché poi certi sono addirittura pubblica, nel senso non solo pubblica all'interno della scuola ma pubblica anche sull'esterno, e lì è una capacità di promuovere una critica su di sé, sugli altri, mettendo in gioco quello che io sono capace di domandarmi sul mondo, perché la grande questione è la capacità di farsi le domande, sì. Questa questione dell'aver delle risposte che tutti oggi sembra che abbiano in tanti campi, io sono spaventatissimo dall'idea di venire qui ad esempio a dover dire che cosa si deve fare o che cosa, perché la cosa più bella e più proficua è veramente quella di saper osservare, quindi avere degli elementi per osservare, perché per osservare bisogna documentarsi evidentemente, e su quello promuovere questa attenzione, io non saprei come chiamarla, attenzione critica a quello che succede, a quello che io vorrei che succedesse in realtà, no? perché quello è il tema dell'aspirazione, della vocazione, che è il tema dei giovani, più che di magari
0: di chi è più
1: maturo. Una certa età, è la potenza che manda avanti il mondo, e questo è incredibile. Questo non c'è intelligenza artificiale che la
0: no, infatti, ma ci arriveremo anche
1: sì,
0: a questo tema. Comunque non lo chiederò che cosa bisogna fare e cosa non, proprio perché l'ha detto bene, bisogna osservare, bisogna documentarsi, bisogna capire. Ribadiamo che l'architetto, almeno quando l'architetto opera senza un mandato, magari come è stato nella storia, quando il mandato è fisso, insomma, entro determinate regole precise, costi, modelli e tutto, quando l'architetto ha una certa libertà, diciamo, di base deve appunto interpretare in funzione del suo progetto, della sua visione, della sua creatività, deve saper interpretare la società, il luogo, il territorio, quindi deve veramente entrare lentamente e poi sviluppare il suo progetto, almeno io la vedo così, e ascoltando gli architetti mi sembra di capire che proprio l'Accademia promuova anche questo ruolo dell'architetto, che umilmente si avvicina a un punto, a un territorio, a una realtà, a una società. E mi piace la parola società perché è in grande evoluzione,
1: sì, certo,
0: oggi, no?
1: Certo.
0: Quindi l'architettura oggi deve saper offrire certo il sogno, certo magari lo sbalordimento, la bella impressione, la cosa, insomma, ma deve anche proporre praticità, deve proporre funzionalità. Mm. Ecco, lei che tipo di architetto?
1: No, intanto le chiedo perché lei pensa che adesso c'è una libertà che non c'era prima. Perché lei parla adesso che l'architetto è più libero, prima c'era.
0: No,
1: perché
0: questo è secoli trascorsi,
1: sì.
0: Però è chiaro che poi ognuno. Che ci sono i mandati.
1: Ma è interessante, mi permetto di fare un accenno su questo. Lei pensi che dalla Grecia via, perché l'architettura poi classica, il riferimento è sempre stato quello, fino a pochissimo tempo fa, attraverso dei libri che erano scritti da architetti molte volte, eccetera, che dicevano come si doveva costruire. Eppure lei guardi attraverso edifici che vanno dal Medioevo fino poi al Settecento, al Barocco, eccetera, con i nostri anche architetti ticinesi della Roma del Seicento, certo, eccetera. Così, se le regole sono che devi mettere un timpano, che devi usare le colonne, che devi fare il pronao, che devi fare l'abside, eccetera, queste cose, per lei guardi che all'interno di regole stabilite quante cose diverse sono cambiate in realtà. Per cui lei non riesce a paragonare un barocco a un classico, diciamo, del 400, ma gli elementi sono gli stessi. Allora questa è una grande questione che noi spesso affrontiamo, che è il tema della libertà. Mm-hmm. Cioè è strano, perché la libertà è una questione di giocare nei vincoli, non è del fare quello che si vuole, perché oggi invece che c'è più libertà nel senso di limiti ridotti, perché la tecnologia ti permette delle cose che effettivamente erano magari impensabili, c'è più pasticcio in realtà nell'architettura, no?
0: Troppa libertà crea confusione.
1: Sì, o l'assenza di parametri entro cui configurarsi, che poi sono quei parametri che l'architettura, proprio perché è una disciplina umana, verso cui l'architettura, perché è una disciplina umana, deve rispondere sempre, per dirsi che è un'attività appunto legata al sentirsi umani. Ecco che questo ci piace, questa parola che è poi indistinta tra generi, eccetera, no? Insomma, è qualcosa in cui io mi riconosco e per cui do un valore estetico indefinibile di bellezza, anche ad edifici che sono inusabili oggi, come un tempio, come il Partenone, però che non si riesce più a farci dentro niente per la funzione per cui era stato,
0: certo,
1: fatto, a edifici invece che sono ponti, ad esempio, che servono per passare da una parte all'altra con delle automobili e che quindi hanno una funzione precisissima, ma hanno dentro una, o delle dighe anche, no?
0: Ma devo dire che anche la realtà ticinese conta alcuni manufatti in questo senso,
1: esatto,
0: dei viadotti, le dighe poi
1: le
0: diciamo
1: dighe
0: sono uno specifico elvetico, parleremo di dighe tra qualche settimana, e quindi
1: anche a me
0: affascina molto l'aspetto anche visivo, ma poi la funzionalità, insomma.
1: Come fai a togliere la funzionalità da una diga e dire è bellissima, ma è poco funzionale viene giù probabilmente.
0: Esatto, però non c'è una diga uguale all'altra. In Vallese ci sono delle dighe che sono state impiegate impiegate per fare degli spettacoli, sono le lumière, sì, per sì. dire, no? Ecco, sì. Non è solo la casa, la fabbrica, la struttura, ma è anche altro, l'architettura. Sì. Quindi sì. mi piace questa libertà di giocare tra i vincoli, quindi
1: sì,
0: quando c'è più ordine c'è anche in realtà, sì, sembra un paradosso, sì. ma non lo è,
1: no.
0: c'è più facoltà.
1: È brava, bravissima. Lei pensi cos'è la musica all'interno di quelle sette note, le frequenze, le cose che riescono continuamente a... È strana questa cosa. Noi siamo invece in un'epoca che spesso, no, ci dovremmo troviamo un po' a combattere contro questa ideologia della libertà, come il poter fare. Per quello che io trovo sempre strano, ad esempio, che si denigri l'idea del lavoro spesso come una facoltà dalla quale bisogna scappar via per trovare della vacanza. Ma la vacanza funziona nella misura in cui io mi metto alla prova in un mondo di confronto con gli altri, cioè il lavoro è formativo, insomma, è chiaramente pone delle difficoltà che magari, però è lì dentro che noi abbiamo bisogno di crescere, non c'è niente da fare, abbiamo
0: salvo
1: bisogno di provarci.
0: Ci sono, diciamo, attività più alienanti,
1: ma
0: che
1: ci mancherebbe,
0: in fabbrica, quello
1: la società si corregge continuamente con tutte le difficoltà del caso, ma penso che questo poi con l'epoca industriale è stato il grande tema, no? Perché ci hanno tolto con la luce elettrica le cose, qui ormai si può fare, non esiste più il periodo, no? Il periodo eterno, tra un po' con queste macchine vediamo cosa succederà. Io non sono preoccupatissimo, devo dire la verità, non sono tra quelli che pensano che il mondo, perché questo non lo dico io, ci sono filosofi che hanno raccontato di come ha fatto l'uomo a un certo punto alzarsi in piedi, ma come ha fatto l'uomo a un certo punto a creare la città, ma
0: perché
1: come ha fatto l'uomo,
0: ci ha provato,
1: ma c'è dentro un desiderio, un'aspirazione, un qualcosa che l'uomo è sempre capace di renderci, come dire, di stupirci rispetto a questioni, finché probabilmente dura questo sentimento, e mi piace usare la parola sentimento, di qualcosa che ci configura all'interno di una ricerca che io chiamo di felicità. E per felicità non intendo fare quel che si vuole, ma sentirsi, come dire, incarnati in qualcosa che si sta facendo di utile e di
0: pagante,
1: che ha sempre una questione di relazione con gli altri.
0: Assolutamente.
1: Sempre.
0: E in questo rapporto fondamentale anche per l'architetto, proprio della relazione, si parlava nell'ora precedente di stelle, no? L'amor,
1: sì,
0: che muove il sole da altre stelle, il riferimento a Dante,
1: bene.
0: Vuol dire l'amore per, certo, tutto quello che ci circonda, l'amore umano, ma l'amore anche per... l'amore è passione, l'amore per la scienza,
1: sì, sì.
0: l'amore per questa voglia di andare oltre. L'uomo ha questo ancora e non priviamocene.
1: Se parte quello, va bene, è finita l'epoca.
0: Allora, abbiamo detto Riccardo Blumer, con la sua leggera, ricordiamo, esposta al MoMA di New York. Ecco, in un mondo che magari si sta un po' appesantendo, fa bene parlare un po' di leggerezza. Ma naturalmente le chiedo, qui stavamo parlando di una sedia, design, di mobili, ma per un architetto la leggerezza, perché anche questo è un dibattito apertissimo, da chi la leggerezza la collega ai materiali oppure alle sfumature, a un lasciar pendere piuttosto, e ricordiamo che l'architettura è tecnica e scienza, perché deve stare in piedi, no? Come le dighe,
1: sì.
0: Ma che cos'è la leggerezza per lei al di fuori del design, quindi posponendola nella visione del progettare?
1: La leggerezza è un modo di rispondere alla forza più incredibile che mi risulta la scienza non è riuscita ancora bene a definire, che è la forza di gravità. Questa forza di gravità che, ad esempio, io ho scoperto meglio come esperienza, non come teoria, diciamo, con la danza, perché la danza contemporanea, ad esempio, che lavora molto, la danza parla, è molto bello, perché anche la danza contemporanea parla della necessità del partner, e allora un partner importante per la danza contemporanea è il pavimento, per cui si lavora sdraiati. Quando si è sdraiati si sente il peso del corpo in una maniera che da in piedi non percepiamo, ma che, se lei ci pensa, è la stessa cosa. Allora questa forza che ci tiene così fortemente attaccati, no? A qualcosa che è sempre partner, che ci impedisce di andare oltre qualcosa che non sappiamo cosa sarebbe. È una relazione tra noi e il mondo con la quale, per cui l'architettura, ma quindi anche una sedia evidentemente, è il partner con cui lavorare, è il grande partner. Allora l'architettura risponde come prima istanza al tema del peso. Lei pensi che la cosa più pesante di un'architettura non è il peso portato, cioè il peso accidentale, cioè le persone, che è la funzione per cui viene fatta, certo, ma il peso proprio. Cioè una soletta che tiene su 500 persone pesa una quantità di chili e di tonnellate che è impensabile rispetto al peso delle persone. Quindi per quello che l'architettura, anche da non funzionale probabilmente, racconta qualcosa, no? Perché è una capacità

0: è qualcosa che va al di là di noi, perché poi esiste indifferentemente. Quindi per me la leggerezza nella sedia era una capacità di mettere insieme una resistenza, quindi, che chiama una forma, evidentemente, che mette in scena dei materiali, e questi materiali in relazione alla forma, in relazione alla funzione, che è quella di stare seduti, aveva una capacità di relazione o di ordine, come lei, che è una bellissima parola, mi piace molto, di ordine tra tutte queste questioni, per cui, come nella natura, perché questo bisogna dirlo, nulla si poteva togliere dell'oggetto senza che questo andasse in crisi.
1: Una ricerca, lei ci aveva raccontato una volta la pulce nell'orecchio, che per raggiungere l'obiettivo, questa sede alla leggera, insomma, si era strappato notevolmente i capelli, perché è stata una ricerca talmente, cioè appunto tra fisica, filosofia, alito interiore, diciamo, la sua è stata una ricerca che veramente l'ha consumata, però l'obiettivo è stato raggiunto dopo tanto, e c'è stato anche il caso che l'aveva aiutata, se non ricordo male.
0: Beh, la fortuna aiuta sempre, la fortuna si deve inventare, no?
1: Sì, no. Accompagna i prodi, si diceva, la fortuna accompagna chi cerca.
0: Ho letto adesso Itaca per sempre, rientro da qualche giorno di vacanze, lì viene citato bello Ulisse che parla della fortuna, proprio una facoltà che devi avere, e non è una roba che ti cade addosso, ma devi riconoscerla. È bella questa cosa, sì.
1: Carmen,
0: no, quindi,
1: Consoli,
0: scusi. La leggerezza, ecco, la leggerezza è una leggerezza, non è di peso, è più complesso, no? Non una cosa che è leggera, quello che noi sentiamo come bisogno di leggerezza è una capacità di impostare un progetto con una direzione entro cui ne riconosciamo un senso, non è una questione di pesi. Io cercavo questa cosa mentre facevo questa sedia, anche se lo facevo intuitivamente, e alla fine l'assenza di un peso eccessivo è stato poi quello che ne ha confermato la... Ma io non cercavo la leggerezza del peso, cercavo la connessione tra le parti, tra loro inseparabili, ecco, capisce?
1: Allora, importantissimo quello che dice: tra forza di gravità e libertà di giocare tra i vincoli. La Rete 1, come sapete, è sempre con un occhio sull'attualità e un occhio sugli approfondimenti. Alle 11.34 sulla Rete 1 accogliamo Alessandro Broggini. Buongiorno, perché ci sono delle novità relative alla politica del Canton Ticino.
2: Esattamente, era una notizia che era nell'aria, lo chiedevano in molti, lo chiedevano i partiti, lo chiedeva la società civile. Oggi Claudio Zali, consigliere di Stato del Canton Ticino, sotto pressione negli ultimi giorni per alcuni fatti,
1: diversi dossier
2: che si sono rivelati spinosi, diciamo così, per lui, ha sciolto le riserve. Claudio Zali lascerà il governo, l'ha annunciato poco fa a Radio Ticino. Ovviamente ve la do così la notizia perché è freschissima, l'approfondiremo nei prossimi appuntamenti informativi.
1: Assolutamente, quindi di sicuro appuntamento alle 12.30.
2: Già alle 12 probabilmente.
1: Già alle 12,
2: sì.
1: E buon lavoro, quindi, perché lavorare con i tempi così ristretti non è mai facile, ma insomma facciamo squadra. Buon lavoro Alessandro Broggini, quindi appuntamento alle 12, alle 12.30 per ulteriori dettagli su questa notizia freschissima.
2: A dopo.

0: 11.38 sulla Rete 1, ve lo ricordo, la notizia di questi ultimi minuti è che Claudio Zalli lascia il governo, il Consiglio di Stato. Ringraziamo i colleghi dell'informazione per gli aggiornamenti tempestivi e ribadiamo che alle 12 vi saranno i primi possibili aggiornamenti. A mille voci riprendiamo con il direttore dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, Riccardo Blumer, l'argomento architettura, detto dei premi PRIC. Pritzker, detto della leggerezza dell'architettura, ha detto anche di questa accademia che ha molte peculiarità e che ha molta forza nell'unire dei gruppi che dibattono, che cercano, insomma, che esplorano la società e il territorio proprio per raggiungere degli obiettivi specifici. Apriamo un nuovo capitolo insieme a Riccardo Blumer, architetto, designer e accademico di fama internazionale, per parlare, lo abbiamo detto prima, l'architetto si fa interprete dell'evoluzione sociale, si fa interprete di una realtà specifica. Non costruisci la cosa A nel posto B solo perché la prima volta era bella, devi capire che cosa stai facendo. E quindi arrivo a un altro tema d'attualità. Ieri parlavamo con un esperto meteorologo di quella che ormai si delinea come una chiara tendenza al rialzo delle temperature in Europa, in Svizzera, nel Canton Ticino. E allora le chiedo, Riccardo Blumer, l'architetto sicuramente è già tema in accademia, certo. Si deve fare anche partecipe e portavoce di questa situazione. Iniziamo a capire come se ne fa portavoce, è tema sicuramente di dibattito.
1: Sa, c'è una parola che io userei, che occorre anche una capacità di intelligenza nell'essere architetti. Ora, il tema della sostenibilità, il tema del cambiamento climatico, questi temi che non sono dovuti fondamentalmente a problemi legati all'architettura, ma a cui l'architettura non ha risposto, se vogliamo, per una questione per cui oggi tu, con delle tecniche, delle tecnologie, tu risolvi il clima interno dell'edificio, no? Per cui è talmente facile oggi apporre degli impianti, oggi fare un edificio
0: energivori e onerosi a livello di impatto.
1: È talmente facile dal punto di vista del progetto che addirittura questi impiantisti sono diventati più influenti che l'architetto stesso, per cui lei va e trova degli edifici praticamente identici tra Milano e Dubai, cioè indifferenti al luogo, quindi indifferenti al clima.
0: E non ci piace questa cosa.
1: Non ci piace. Questo è quando la tecnologia la si usa per risolvere i problemi creando delle economie che si vorrebbe che funzionassero, ecco. Con tutto quello che lei citava adesso, che è il risvolto evidentemente di quella delle conseguenze che si creano invece sull'ambiente, il tema dell'energia, eccetera. Quindi l'architetto deve essere intelligente. L'architetto, se è intelligente e critico del mondo, nel mondo, osserva queste cose, si pone delle domande e cerca degli strumenti per rispondere in un modo diverso. Noi abbiamo corsi, abbiamo molti atelier anche che lavorano su questi temi, ma lo stesso atelier Grafton è molto attento a queste cose, perché lì non solo viene fuori, devo dire, una risposta sul futuro, ma anche c'è una grande catena che si forma con la storia dell'architettura, per cui a cui noi diamo un valore storico, che è sempre stata intelligenza in queste cose, sia sull'uso dei materiali, sull'orientamento degli edifici, sulla conoscenza del luogo, dei venti, delle acque, capisci? Invece noi usciamo da un'epoca moderna che ha pensato che poteva conformare il mondo secondo dei desideri tecnologici, economici, eccetera, eccetera. Questo lo stiamo pagando adesso, evidente.
0: E infatti ha già anticipato alcuni esempi che possiamo fare. Una volta, diciamo, negli ultimi 20-30 anni, tutti cercavano la finestra ampia che volgesse al sole il più possibile in durata giornaliera.
1: O piccola per difendersi.
0: Esatto, però oggi capiamo che, ecco, a parte le strutture dotate di pannelli solari, che ovviamente devono essere ben predisposti, l'intelligenza ritorna come tema importantissimo, ma dovete immaginare voi architetti sicuramente un'altra struttura. E allora le chiedo, si va più su una modifica della struttura, quindi magari rivolgersi meno al sole, fare le finestre più piccole, fare meno vetro, oppure sui materiali? Qual è dei due punti quello che maggiormente deve essere considerato?
1: non esiste una percentuale di, come dicevo prima parlando di una sedia, c'è qualcosa che nell'architettura che ha un'intelligenza che conforma la relazione tra le parti che la compongono.
0: È una simbiosi.
1: Che è una simbiosi, che per quello che l'Accademia porta dei corsi che vanno dalla sociologia alla filosofia, ai corsi di storia, dei corsi tecnici molto approfonditi, anche tutta una serie di sperimentazioni che non sono tecniche dal punto di vista come fa l'ETH di Zurigo, eccetera, che ha altri mezzi, anche nasce su altri ideali, ma che cercano questa unità di cui parlavamo, che è l'intelligenza. Io di adesso uso questa parola dell'intelligenza, del costruire. Una volta si diceva anche il buon senso, che è quella cosa che oggi in altri, tanti altri aspetti ci sembra che manchi, questa cosa dell'assumersi delle cose direttamente col sentimento che così funziona, che va bene, e senza mettere tra noi e la cosa da fare tutta una serie di passaggi, di cose.
0: Assolutamente prezioso da rievocare. Architetto Blumer, però abbiamo detto, cioè abbiamo già anticipato che oggi come oggi l'architetto ha a disposizione dei materiali innovativi che magari 15-20 anni fa non aveva a disposizione, pareti oppure materiali che sostengono, sì, cioè stimolano
1: delle performance
0: maggiore, capacità di riflettere, quindi di tenere lontano l'assorbimento del calore. Abbiamo materiali drenanti, materiali che fanno, sì, circolare l'aria. Questo è vero, no? Quindi è un
1: attimino... vero, ma secondo me, se devo dire la verità, non è fondamentale. Ad esempio, sta tornando la pietra.
0: Ah.
1: Lei non ci crederà, ma anche a Parigi, no, per dire, ci sono edifici che vengono rifatti. Ora la pietra ha delle condizioni diverse dal cemento armato, ad esempio. Il cemento armato oggi è uno dei materiali più discussi, evidentemente perché per farlo occorre molta energia e poi chiama tutta una serie di costi. Ad esempio abbiamo un istituto interno all'Accademia che lavora sulla questione del cassero. Lei sa che i casseri sono queste forme entro cui queste forme qualificano poi la parete stessa, perché lo stampo fondamentalmente. Allora noi stiamo lavorando su degli stampi in terra. Lei pensi, degli stampi in terra che lei poi può sciogliere con l'acqua o può lasciarli, per dire, sì, realizzati con delle miscele di terra e altri materiali che si stanno mettendo a punto, ma che sono degli stampi che poi sono anche molte volte prodotti da una macchina, perché hanno delle complessità di forma, eccetera, cioè da un robot che li fa, come tutto il tema oggi della modellistica che viene fatta dalle stampa 3D, per intenderci, e che però ti permettono una capacità di costruzione di cassero che non solo è sostenibile, per poi lo sciogli o lo lasci lì se vuoi, o il materiale lo riusi per farne un altro, ma ti permettono anche di entrare nella struttura tecnica della forma per renderla più, per usare meno cemento e via così.
0: Domanda tecnica: il cemento armato sappiamo che è molto oneroso a livello energetico, sì, per la sua produzione. Ultimamente ho letto da qualche parte che si può un po' recuperare il cemento armato per ricostruire, oppure stanno lavorando e meditando a delle tipologie di cemento armato. Già sorride perché
1: no, sorrido
0: letto
1: perché non confesso che non lo so.
0: Ma
1: sorrido,
0: si può
1: non credo tanto
0: il cemento armato.
1: Appunto, sì, posso creare del conglomerato usandolo come inerte, probabilmente,
0: quindi...
1: però non lo escludo, non sono preparato su questa cosa. C'è questa visione generale del riuso, evidentemente, che stiamo un po' pagando però, perché delle volte la parola riuso, come dire, giustifica tante cose, per cui un materiale riusato, allora, poi vai a leggere bene, la percentuale di riuso è bassa, per riusarlo quindi bisogna lavorare alla genesi delle cose, questo è evidente. Chiaro che risolvere il tema della plastica, che io ancora l'altro giorno guardavo, ero in un museo di isole italiane dove guardi degli oggetti, dei vasi, delle cose, contenere, raccogliere, proteggere, è un tema talmente legato alla nostra vita che la plastica ha risolto con questa maniera così facile, per cui dopo ha creato invece tutto. Il tema si ripete in realtà, ci sono sempre alla base delle questioni legate alla vita, legate alla vita proprio, e questa vita è la nostra zona dove dobbiamo inventare il manufatto che ci permetta di viverla in un certo modo qualitativo, ma del quale sempre più dobbiamo stare attenti e responsabili su quello che produce sull'ambiente. Anche per la quantità che siamo, evidentemente.
0: Certo, sempre stando nell'ottica dell'architetto che deve interpretare l'evoluzione sociale, ma anche diciamo fisico-meteorologica, quindi abbiamo detto destinati a vivere sempre più al caldo in Europa, in Svizzera e anche nel Canton Ticino, architetto Blumer, si vedono ormai dappertutto questi tetti o queste pareti dove spiovono delle piante, del verde. Allora sappiamo che scientificamente aiutano, diciamo, a filtrare, però è un compendio davvero impiegabile, davvero utile per lei che è un architetto o per chi pensa appunto ad un'architettura compatibile con i picchi di calore.
1: Veniamo da una scuola in cui Frank Lloyd Wright diceva che quando sbagli un edificio
0: organica.
1: Quando sbagli un edificio l'unico modo è far crescere un'edera sopra, e dice, quindi veniamo da un'idea per cui la pianta risolveva problemi estetici. No, non credo tanto, noi evidentemente siamo molto vicini a quello che a Milano sono i boschi verticali, no?
0: Anche a Lugano ne fanno ultimamente.
1: Ecco, è una cosa che piace senz'altro ideologicamente, piace... Però a me sembra una cosa anche così, così innaturale, da un certo punto di vista, così forzata, che mi chiedo se non è una questione puramente estetica di moda.
0: E poi il mantenimento, oggettivamente, perché io ogni volta mi chiedo.
1: Le Torri di Milano sono tra gli edifici più cari di Milano.
0: Esatto. Allora, lei diceva prima un elemento interessante, il ritorno della pietra. Io la rilancio con un'altra domanda, forse l'ultima di questa puntata. Dobbiamo forse guardare, voi che ospitate spesso attraverso anche il vostro premio architetti che vengono da ogni dove, ogni parte del mondo, dobbiamo guardare più all'India, all'Africa per certo tipo di costruzione. Naturalmente noi viviamo qua, la nostra storia è qua, non possiamo immaginare, pur in simbiosi, ma non possiamo immaginare di fare una costruzione in terracotta qua.
1: Sì, certo.
0: Però insomma qualche spunto può arrivarci. Una volta pensavamo di essere un pochettino autoreferenziali, oggi forse dobbiamo aprirci di più anche a quello che viene fatto altrove a livello architettonico.
1: Sì, no, ha ragione, anche i nostri ultimi vincitori sono dell'America Latina. Secondo me la questione è un po' diversa, cioè ci sono dei mondi dove è più facile lavorare sull'idea dell'architettura che figlia di una comunità. C'è questa parola che è un po' abusata oggi, mi rendo conto, della comunità, cioè l'architettura non nasce di per sé per esistere su una funzione a se stessa giustificata, nasce perché c'è un popolo, perché c'è una comunità, un gruppo di persone che hanno bisogno, costruiscono una idea di condivisione di vita su alcuni principi che chiama poi delle strutture perché questo avvenga, e quando si è capaci queste strutture prendono un'estetica o sono, come dicevo prima, inseparabili rispetto ai grandi temi, e anche da inusate raccontano di quell'ambizione. Ecco, in certi paesi lavorano più facilmente partendo dalla genesi stessa dell'architettura. Noi siamo forse più istituzionalizzati o più viziati anche. Loro hanno anche più bisogni primari tante volte,
0: certo,
1: no? E quindi questo gli dà un vantaggio, anche se noi lo vediamo come uno svantaggio. E allora lì gli architetti hanno la possibilità di lavorare più facilmente sul tema della genesi dell'architettura.
0: Sono sicura che sarà tema anche in accademia, perché lo abbiamo detto, siete proprio un agorà dove il dibattito è promosso, quindi contiamo tutti che insomma dall'Accademia di Architettura della Svizzera Italiana usciranno architetti capaci di intelligere.
1: Guardi che è una delle scuole in 30 anni più famose nel mondo. La scuola di Mendrisio la chiama.
0: Abbiamo aperto questa puntata facendo questo riferimento. Architetto Riccardo Blumer, grazie. Direttore dell'Accademia di Architettura di Mendrisio della Svizzera Italiana, grazie per tutti questi approfondimenti e questi spunti. Buon lavoro e naturalmente a una prossima puntata con ulteriori approfondimenti.
1: Io le ricordo che noi siamo l'Università della Svizzera Italiana che sta facendo uno sforzo enorme in questo senso, anche con altre facoltà, di costituire nel Canton Ticino veramente un polo culturale che sia capace di immaginare un futuro. futuro.
0: Abbiamo lanciato un bel tema, ci sarà un futuro direttore dell'USI, a quanto mi consta, che rettore che probabilmente raccoglierà questo suo invito, ne sono certa. La ringrazio e quindi a una prossima puntata per ulteriori approfondimenti in campo di architettura. Sono le 11:53, noi vi ricordiamo che la notizia di questi ultimi 20 minuti è che Claudio Zali lascia il governo e il Consiglio di Stato. Un grazie ancora ai colleghi dell'informazione che già per le 12 prevedono un approfondimento. 11:54, spazio alla musica per poi ritornare sull'attualità di questa mattina.

0: 11:58 sulla rete 1, i colleghi dell'informazione si stanno preparando, come detto, per l'approfondimento sulla notizia che ha contraddistinto questa mattinata, ma noi abbiamo ancora qualche informazione di servizio prima.
1: Via radio con Barista, la miscela professionale per uso domestico di Caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Ci sono colonne di 4 km attese di almeno 40 minuti sulla 2, tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. La corsia preferenziale Cupra è aperta. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Al portale nord tra Vassen e Göschenen ci sono code di circa 2 km attese di una ventina di minuti. Sull'asse autostradale Zurigo-Coira ci sono colonne per lavori tra Reichenburg e Niederrunnen in direzione di Coira. Nell'Oberland bernese ci sono colonne sulla 8 tra Faulensee e Interlaken in direzione di Brienz.
2: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: La parola ora subito alla collega Michelle Volonté per questo primo piccolo approfondimento sulla notizia di pochi minuti fa.
3: Sì.
2: Rete 1.
3: Sì, buongiorno. Proprio da Michel Volonté, il presidente del Consiglio di Stato ticinese, il leghista Claudio Zali lascerà il governo, lo ha comunicato lo stesso Zali in una lettera esclusiva a Radio Ticino. La notizia è stata data mezz'ora fa. Qui con me Luca Berti per le prime informazioni che abbiamo a disposizione. Luca.
4: Sì, in pratica il consigliere di Stato Zali dice che l'ambiente venutosi a creare ha compromesso la sua possibilità di svolgere in modo sereno e credibile il lavoro in governo e per questo appunto ha deciso di lasciare il suo posto. Rimarrà, scrive, solo il tempo necessario a completare alcuni lavori in corso e ad evadere delle pendenze, poi come detto cederà il posto al suo subentrante, ovvero al presidente dell'UDC ticinese e consigliere nazionale Piero Marchesi. Piero Marchesi per ora che ci ha fatto sapere di voler comunicare sulla questione quando sarà chiaro, quando Zali uscirà effettivamente dal governo. Sulle motivazioni, Zali ribadisce di non aver commesso reati, lo ricordiamo, Zali ha finito nella bufera intanto per l'apertura di un incarto da parte della magistratura per la vicenda del 14enne detenuto alla Farera. Ma ricostruisce la vicenda oggetto dei file audio in cui appunto sembrava suggerire a una conoscente di picchiare una presunta stalker venuta sotto casa dicendo di non aver mai percosso la donna. Lui dice: io l'ho pestata quando è venuta sotto casa, una donna sua conoscente di cui parlava con l'altra persona, ma di averla strattonata quando si era presentata nottetempo sotto casa sua. Uno sfogo, dice, di una persona che è rimasta, diciamo, che era frustrata, che era particolarmente in uno sfogo anche privato in queste telefonate registrate a sua insaputa. Nessuno le ha fatto niente, ribadisce, è stata la giustizia ad occuparsene ed è stata condannata, in più la denuncia della donna è stata ritirata. E poi aggiunge: non ho picchiato nessuno, non ho mai mandato a picchiare nessuno, non sono un violento. C'è poi il côté politico. Zali dice che la politica ticinese è affetta da mediocrità e accusa i media di non aver agito eticamente, anche per aver utilizzato appunto delle registrazioni effettuate a sua insaputa. Evidentemente do fastidio a qualcuno, questa è la frase chiosata da Zali, aggiungendo che una volta lasciato il governo lui tornerà a fare l'avvocato. E poi chiude dicendo in merito all'inchiesta, all'incarto aperto dalla magistratura: la giustizia, in cui ripongo tutta la mia fiducia e la mia stima, farà come sempre il suo corso. Nel frattempo è tornato, si è riunito anche il governo e alle 14 è previsto un info point, un incontro con la stampa che potrete seguire in diretta in radio su queste frequenze, in TV e in streaming sul nostro sito.
3: Sì, in TV segnalo che sarà sulla 1, quindi noi attenderemo anche cosa dirà il governo ticinese alle 14. Questo quanto ci ha riassunto Luca Berti e quanto ha descritto Zali nella lettera in cui appunto dice di lasciare il Consiglio di Stato ticinese. Alle 12.30 quindi vi aspettiamo soprattutto per parlare di questa importante comunicazione. Parleremo anche naturalmente di altro, ma vi aspettiamo quindi alle 12.30.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Meglio di così.
0: Nuova puntata di Meglio di così, uno spazio per tre cose facili da tenere a mente per cavare il meglio che si può. Oggi abbiamo con noi Lalita Del Parente, violinista, esperta di musica classica, perché anche collega di Rete 2. Tre nozioni da sapere assolutamente per non fare mai brutta figura.
5: Ok, proviamo. Quindi,
0: ci sono tre periodi che assolutamente bisogna conoscere.
5: Dai, facciamo il barocco, il classicismo viennese e poi il romanticismo, che è anche un po' ampio. Dunque, siamo al periodo barocco, quindi possiamo avere Vivaldi, abbiamo in mente le quattro stagioni di Vivaldi, si inizia sempre con la primavera, anche questo è molto divertente, no? In ogni stagione possiamo veramente trovare qualcosa della natura. Nella primavera possiamo sentire il canto degli uccellini, nell'estate c'è proprio il temporale fatto dai violini, poi c'è l'autunno, le foglie che cadono, e in inverno quello che tu hai in mente. Di solito a noi violinisti viene richiesto di suonarlo vicino al ponticello per fare questo suono molto sottile, un po' fastidioso, ma lui lo descrive come il ghiaccio che si rompe, quindi deve proprio suonare così come il ghiaccio, e questo già è bellissimo.
0: Ma questa è una cosa utile allora che ci stai dando, perché se non sono sicura se è la primavera, se è l'estate o l'inverno, se ascoltate con attenzione riuscite ad avere la risposta già solo appunto dai suoni. Quindi
5: esatto, affidatevi ai suoni e non potete sbagliarvi, perché veramente c'è questo effetto della natura. Sì, e poi però ci sono anche di posti da andare a visitare, da vedere proprio. Ad esempio, Handel ha abitato per un periodo di tempo, anzi è Hendrix che ha abitato per un periodo di tempo nella stessa casa in cui ha abitato Handel.
0: Che però adesso abbiamo cambiato tema, non siamo più con Vivaldi?
5: Scusa, non siamo più con Vivaldi perché tra i barocchi c'è, nel periodo barocco c'è anche Bach e c'è anche Handel. Quindi con Handel, che è tedesco, nato ad Halle, lui a un certo punto se ne va definitivamente a Londra nel 1713, e lì diventa veramente una persona importante, insomma anche un po' al centro di certe polemiche, di un po' di rivalità tra altri compositori, con altri compositori.
0: Ah, quindi erano, come dire, c'è
5: concorrenza sempre.
0: Concorrenza, non erano tutti amici.
5: No.
0: Chi è che odiava di più di tutti?
5: Oh, non c'è scritto veramente chi odiava più di tutti, però mi immagino, no, che lui era quello che se la passava abbastanza bene, quindi tutti gli altri un po'.
0: Perché lui era quello più benestante, per quello?
5: Beh, lui a un certo punto scriveva per la regina e scriveva, ha scritto queste composizioni che si chiamano la musica sull'acqua, si chiama, perché veniva suonata a ripetizione mentre la regina faceva i suoi viaggi sul Tamigi. Quindi dovevano essere dei pezzettini che si ripetevano a ruota.
0: È come noi, quando siamo, almeno io parlo per me, quando magari sono in macchina e mi piace un brano, metto il loop e continuo a sentirlo a ripetizione. Quindi noi che continuiamo a sentire per ore in loop la stessa canzone, siamo come la regina.
5: Esatto.
0: Meraviglioso.
5: Handel così ha detto: cosa faccio? Faccio dei piccoli brani che si possono ripetere in loop e abbinare tutto con tutto.
0: Quindi la regina continuava a ascoltare in loop lo stesso brano.
5: Esatto.
0: Meraviglioso.
5: Esatto. Però lui è andato ad abitare al 25 di Sandbrook a Mayfair. Mayfair a Londra adesso è un posto super famoso, è pieno di boutique, gallerie d'arte, parte. Tant'è vero che persino la regina Elisabetta è nata in quella zona lì, no? E per un periodo Jimi Hendrix, nel suo periodo londinese, ha proprio scelto la casa di Handel, lo stesso numero, e ha detto: no, io voglio abitare qui perché qui c'era stato un compositore.
6: E porta bene, quindi era un po' per quel motivo, immagino.
5: E porta bene, porta bene. Cosa facciamo? Non la monetizziamo questa cosa? Assolutamente. Adesso c'è un museo con le due targhette, quindi bellissimo questo museo. Se capitate a Londra, andateci. Dunque, si entra, la casa è stata divisa in due da un muro, si entra e si è nella casa di negli appartamenti di Handel, sempre tutto un po' diviso a metà, però quindi abbiamo i suoi strumenti, i vestiti dell'epoca, gli arredamenti dell'epoca. Salendo arriviamo al soffitto, trapassiamo questa parete e siamo nel mondo di Hendrix. E quindi ritroviamo le stanze di Hendrix ricostruite proprio come nelle fotografie, con alcuni oggetti, arredamenti, strumenti, vinili, così, finché al primo piano abbiamo le parrucche per vestirci come Handel e le giacche per vestirci come Hendrix.

0: Torniamo a parlare di musica classica, lo facciamo con dei periodi, perché oggi, a meglio di così, la Lita del Parente ci dà dei consigli, ci dà, diciamo, delle nozioni base. Abbiamo capito che quindi un periodo assolutamente da ricordare è il periodo barocco, dove abbiamo Vivaldi,
1: Bach, Handel.
0: Ed Handel, esatto.
1: E poi ne abbiamo tantissime altre.
0: Però diciamo questi
1: però,
0: sono i principali.
1: Almeno questi, dai.
0: No, questi sono i principali che assolutamente bisogna sapere. Adesso cambiamo, ci spostiamo e andiamo nel periodo viennese.
1: I classici viennesi. Quindi siamo a Vienna e ne abbiamo tre. Qui abbiamo Haydn, Mozart e Beethoven. E qui questo, la cosa che li rende un po' interessanti, a parte la loro musica, che, come dire, è proprio conseguente, nel senso che quello che inizia Haydn, Mozart lo porta all'esasperazione, e quello che Mozart esagera poi lo prende Beethoven e lo trasforma in qualcosa di assolutamente nuovo, no? Anche solamente pensando alle sinfonie, Mozart ha composto tante sinfonie, Beethoven dà una forma a queste sinfonie, rendendole così monumentali, così importanti, così complete da essere solo nove, mentre per Mozart erano molto di più, no?
0: Pensa che io a Vienna ricordo solo i Mozart Kugeln. Vabbè,
1: i Mozart Kugeln vanno bene i Mozart Kugeln, va bene anche la Sacher,
0: va bene anche la Sacher, però se riusciamo ad abbinarci anche, insomma, questi racconti, questi dettagli, diventa tutto più interessante. Erano amici Mozart.
1: Non erano, allora, si conoscevano
0: Mozart e Beethoven, giusto?
1: Sì,
0: non erano amici. Però.
1: Non erano amici. Beethoven poi è sempre stato descritto un po' come scorbutico, in realtà. Quindi sì, anche un po' per questa cosa che non ci sentiva. Ha sempre avuto dei problemi con l'udito e poi proprio.
0: E quindi non era il simpaticone, non era quello. Cioè, come dire, cosa facciamo stasera? Con chi andiamo a bere
1: un aperitivo? Non è l'anima della festa.
0: Non è l'anima. Ecco, Beethoven non era l'anima della festa, non era neanche quello con cui saremmo andati a bere un aperitivo.
1: Forse no, forse
0: meglio
1: no.
0: Mozart.
1: Meglio Mozart. Ma in realtà quello messo meglio di tutti era Haydn, perché lui era dipendente a corte. Era a corte al servizio della famiglia Esterhazy, e quindi lui aveva uno stipendio fisso, alloggio e relativa sicurezza economica.
0: Oh, e quindi con chi andiamo a fare un aperitivo che ci potrà invitare, che magari ci presenta con qualcosa di interessante?
1: Magari Haydn.
0: Haydn meglio, quindi Beethoven lo lasciamo a casa, Mozart anche, andiamo con Haydn.
1: Esatto.
0: Ma quindi Haydn non era neanche amico di Mozart e Beethoven?
1: Ma sicuramente si conoscevano e si stimavano in quanto grandi compositori e studiosi della musica, no? Nel senso che lo scopo un po' dei viaggi che facevano questi compositori in Italia e nel resto dell'Europa era proprio di approfondire, come dire, lo stile compositivo di qualcuno che c'era stato prima di loro, no? Quindi studiare le partiture di Bach, studiare un po' un sistema matematico per riuscire a comporre secondo dei limiti e poi naturalmente entro questi limiti andare oltre e andare a diventare quello che hanno fatto poi, no? Beh, poi c'era Mozart lui tra corte e possiamo dire anche un po' libero professionista, perché lui a un certo
0: punto in Italia
1: punto,
0: si direbbe lui aveva la partita IVA tipo
1: lascia il servizio stabile presso l'arcivescovo di Salisburgo per vivere a Vienna come compositore indipendente, guadagnando da concerti, lezioni, commissioni e pubblicazioni. Insomma, ha avuto un grande successo e poi a un certo punto delle grandissime difficoltà, perché il successo è passeggero, è proprio passeggero.
0: Ma com'era in famiglia Mozart? Dicevi che non aveva un bel rapporto col papà.
1: Ma il papà è stato un papà molto ingombrante, un papà che lo ha costretto, che l'ha anche sfruttato, possiamo dirlo, in quanto bambino prodigio, ad esibirsi in tutte le corti europee, proprio quando era piccolissimo assieme alla sorella, tant'è vero che penso ci sia un ritratto di lui che si esibisce davanti a Marie Antoinette, per
0: dire. È un po' come Michael Jackson nei tempi più moderni, col rapporto appunto al papà, li faceva esibire, i Jackson 5.
1: Può essere una cosa così, sì. E poi c'era la questione che la sorella era brava tanto quanto il fratello, però lei era donna e quindi cosa faceva? Doveva stare a casa a dare le lezioni. perché le donne non si esibivano, ok? E soprattutto le donne dovevano stare dietro a un pianoforte, quindi il violino, ad esempio, era già considerato una cosa troppo estrosa. Mettere in mostra così il proprio corpo non era decoroso.
0: Chi è quell'epoca che invece è riuscita a rompere quegli schemi?
1: Lì è ancora un po' presto. Spesso le donne, per poter scrivere, comporre, a volte pubblicare, devo dire, pubblicavano con nomi, con pseudonimi maschili, o addirittura prendevano quelle, ad esempio la sorella di Mendelssohn, probabilmente qualche cosa l'ha scritta e, come dire, l'ha firmata con, quello, con il nome del fratello, o
0: anche Mozart con la sorella, dici?
1: Chi può dirlo? Magari sì. Non lo sappiamo, non sappiamo veramente.
0: Avevano un bel rapporto i fratelli?
1: Sì, dai, sì. Però naturalmente da parte, sì, della sorella ci sarà stato un po' un rincrescimento, no? Di vedere il proprio talento non valorizzato e delle aspettative anche di una vita professionale annullata. E questa è un po' una problematica grossa della musica classica del passato, cioè che la professionalizzazione era riservata ai maschi. Le donne potevano fare musica, potevano farla molto bene, anzi erano incoraggiate a farla molto bene, però
0: davanti a nessuno, cioè praticamente
1: per le mura domestiche
0: potevano solo cantare sotto la doccia, come si dice.

0: Riprendiamo l'argomento con la lite del parente, oggi a meglio di così. Prima parte assolutamente da ricordare.
1: Barocco. Comincia nel 1600 e mettiamo la fine nel 1750 con la morte di Bach.
0: E i compositori da ricordare?
1: Dai, Bach, Handel e poi ci mettiamo anche Vivaldi. Poi se volete approfondire ce ne sono molti altri.
0: Però diciamo questi tre, dai, Bach, Vivaldi, periodo barocco, questo da ricordare.
1: Poi, secondo periodo è il periodo classico viennese, quindi dal 1750 lo facciamo andare fino al 1820, calcolando che la morte di Beethoven è nel 1827. Quindi, ecco, proprio prende Haydn, Mozart e Beethoven.
0: E questi anche da ricordare, abbiamo detto, è stato un momento divertente, non erano amici tra di loro, si tolleravano così,
1: sì,
0: in maniera carina, e abbiamo detto Beethoven non aveva un bel carattere, quindi sicuramente non era l'anima della festa. Mozart già meglio.
1: Sì, già meglio. Lui, secondo me, era una di quelle che si divertiva.
0: Handel, buon partito.
1: Haydn. A corte Esterhazy, quindi
0: del
1: sì,
0: buon partito.
1: Lui era tranquillo.
0: E adesso ci concentriamo invece sull'ultimo periodo da ricordare.
1: Sì, dunque io direi che siamo con i romantici oramai, e quindi da Vienna andiamo a Lipsia e lì c'è Robert Schumann che appunto decide di dedicarsi alla musica. Siamo dal 1820 in poi, quindi dal 1820-1900 facciamo. Lo chiudiamo lì, in 80 anni, e appunto decide di dedicarsi alla musica e studia pianoforte con Friedrich Wieck. Dobbiamo ricordarci questo nome perché a un certo punto lui si innamora della figlia dell'insegnante di pianoforte e infatti la sposerà nel 1840. Ok,
0: ma però quali sono i nomi da ricordare nel periodo
1: Robert Schumann?
0: Solo quello dobbiamo ricordare?
1: Anche Clara Schumann, perché sarà una bravissima pianista e una bravissima compositrice. Certo, dovrà vivere con questo Robert Schumann che comunque anche lui non è che aveva una vita proprio serena, ma adesso ti racconto perché. Leggo dal Calepino. Appassionato pianista, non poté dedicarsi alla carriera concertistica essendosi rovinato una mano con un meccanismo da lui ideato per rinforzare il quarto dito. Cioè lui era talmente diligente che si è costruito questo meccanismo per rinforzare le dita e niente, si è fatto vedere una tendinite per cui lui non ha più potuto suonare il pianoforte nella vita. Niente, però via una carriera se ne fa un'altra. Appena ventenne però inizia a comporre e a scrivere anche di critica musicale. Ha fondato la Neue Zeitschrift für Musik, dedicata ai problemi della musica contemporanea, perché
0: Per loro era contemporanea, sì. Certamente. Però in quel periodo abbiamo detto tre compositori musicisti, l'abbiamo detto nel periodo barocco, hai dato tre nomi per il periodo viennese, diamo tre nomi anche per il periodo romantico.
1: Esatto, arriva Brahms.
0: Quindi abbiamo Schumann, dobbiamo ricordarne solo uno perché abbiamo Robert e Carla.
1: Clara, scusami,
0: Robert, mamma mia che memoria. Robert, Clara, Schumann e poi
1: Brahms. Facciamo così questo terzetto. Dunque, erano molto amici quando a un certo punto Schumann ha veramente delle difficoltà anche di malattia mentale e verrà ricoverato e Brahms sarà molto vicino a Clara.
0: E, molto vicino in che senso, giusto per capire?
1: No, molto vicino, nel senso che la sostiene.
0: Ah, ok.
1: Beh,
0: non è che si fidanzano dopo.
1: No. Però devi pensare che Clara era veramente una pianista fenomenale, cioè andava in tournée lei. Era
0: quindi all'epoca, adesso per le donne, perché mai detto, nel periodo viennese, ricordiamo, la sorella di Mozart poteva, tra virgolette, suonare a casa sua.
1: Esatto.
0: Invece adesso la cosa è migliorata, la condizione femminile è migliorata?
1: È leggermente migliorata perché c'è da dire, nota negativa anche qui, che il padre di Clara Schumann prima di tutto si era opposto al matrimonio con Robert Schumann perché diceva quello non sta bene, tu non te lo devi sposare. E però aveva insistito tantissimo affinché la figlia suonasse e riportava anche delle cose tipo mia figlia non è brava a suonare, cos'è questa cosa che hai scritto? Insomma, non è veramente che la valorizzasse, non l'ha aiutata, però forse quello ha rinforzato il carattere di Clara Schumann? Vogliamo pensarlo così? Non lo so se sempre va bene pensare che quello che ci fa male ci rinforza, però possiamo pensarla.
0: Quindi
1: in
0: lei
1: modo
0: è riuscita
1: positivo.
0: Comunque a professionalizzare il suo talento. E di Brahms che cosa ci puoi dire?
1: Allora,
0: cosa dobbiamo ricordare? Un aneddoto magari divertente.
1: Dai, Brahms ha scritto, una delle cose più divertenti che ha scritto è questo scherzo della sonata Fae. Si chiama così perché, insomma, erano, quando pensiamo a questi salotti musicali, veramente erano tutti tra compositori, musicisti, artisti, fanno questa serata e invitano il loro amico Joseph Joachim e dicono, vabbè, ti regaliamo questa partitura di cui ognuno ha scritto un tempo. Quindi tu, prima di tutto, te la studi, la suoni e poi ci dici chi ha scritto che cosa. E lui naturalmente indovina tutto. Quindi Robert Schumann aveva scritto due tempi, Brahms scrive lo scherzo e il finale viene scritto da uno dei migliori allievi di Robert Schumann, Albert Dietrich. Meglio di così?
0: Meglio di così non poteva essere. Grazie, Lalita del Parente. Meglio di così?
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera e vi posso dire che in tutta la Svizzera sarà un pomeriggio abbastanza soleggiato e caldo, con qualche cumulo e dei possibili rovesci isolati nelle Alpi. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 35 gradi, con locali punte di 37 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 30 luglio. Vi confermo che in tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato e sempre molto caldo, con sempre qualche cumulo soprattutto in montagna e dei rovesci o temporali sulla Svizzera nord-occidentale. Le temperature minime saranno comprese tra i 18 e i 23 gradi, invece le massime attorno ai 35 con locali punte di 38 gradi al nord. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12.30. Il Radiogiornale.
2: Buonasera, buongiorno da Michel Volonté, il presidente del Consiglio di Stato ticinese. Il leghista Claudio Zali lascerà il governo, l'ha comunicato lui stesso in una lettera esclusiva a Radio Ticino. La notizia è arrivata circa un'ora fa. Alle 14 il Consiglio di Stato ticinese ha indetto una conferenza stampa e poco fa è arrivata anche la posizione della Lega dei Ticinesi. In governo da più di 12 anni, ripercorreremo in breve anche la carriera di Zali in Consiglio di Stato. Avremo spazio anche per altro, parleremo ad esempio del mondo del calcio che è spaccato. La UEFA non ci sta e si oppone al progetto della FIFA che vuole cedere una quota, il circa il 20% a investitori esterni. E per lo sport giocato passa da Pristina la qualificazione al prossimo turno di Conference League per un Lugano mai sconfitto in questo inizio di stagione. Allora, la notizia del giorno è l'annuncio delle dimissioni di Claudio Zali dal governo. Il consigliere di Stato Claudio Zali lascia il governo dopo le polemiche di queste settimane. Lo ha annunciato lui stesso con una lettera inviata a Radio Ticino. Con me in studio c'è Luca Berti. Cosa dice Zali?

0: vertici della Lega. Ora cosa succede? Succede che in governo al suo posto entrerà chi ad aprile sulla lista congiunta Lega UDC arrivò terzo, ad aprile di 3 anni fa evidentemente, ovvero il presidente dell'UDC ticinese Piero Marchesi. Tra UDC e Zali non corre buon sangue da tempo, tanto che la volontà di ricandidarsi di Zali aveva fatto saltare l'accordo elettorale tra democentristi e Lega per l'anno prossimo, per aprile dell'anno prossimo. Su Marchesi, senza citarlo, Zali ironizza nella lettera che lui da tanto tempo scalpita per scendere in campo e che ha assicurato di avere le soluzioni per tutti i problemi del paese. Piero Marchesi per ora ci ha fatto sapere di non voler comunicare, lo farà solo quando sarà chiaro, quando Zali uscirà effettivamente dal governo.
1: Allora Luca, le dimissioni di Zali arrivano dopo la bufera che l'ha travolto. Ci sono gli audio, le registrazioni delle telefonate in cui dice di aver picchiato una propria stalker, l'incarto aperto dalla magistratura sulla vicenda del 14enne detenuto alla Farera e poi l'email in cui pretende Zali l'assunzione di un'amica all'ente ospedaliero cantonale. Nella lettera si confronta con questi temi?
0: Sì, in particolare sulla questione dei file audio. Inizia proprio da lì la lettera, precisa di non aver mai percosso la donna che ha detto di avere quella donna in cui negli audio diceva invece di aver picchiato, l'ha invece strattonata per allontanarla dalla sua proprietà quando si era presentata nottetempo sotto casa sua. Sono fatti che risalgono al 2017. Ricorda, come è già detto più volte anche dalla RSI, che la donna lo ha querelato e poi ha ritirato la querela. Aggiunge, cito, nessuno le ha fatto niente, è stata la giustizia ad occuparsene ed è stata condannata. Il mio era uno sfogo in privato di una persona esasperata. Insomma, dice che è stata l'espressione, e cito, di una violenza solo verbale, anche se deprecabile. Sull'incarto aperto dalla magistratura per la questione del 14enne invece ci sono pochi di riferimenti. Nell'ultima frase fa sapere che la giustizia, sto citando, in cui ripongo tutta la mia fiducia e la mia stima, farà come sempre il suo corso.
1: E poi Zali se la prende anche con politica e media, Luca.
0: Sì, sulla politica dice che quella ticinese è affetta da mediocrità, colpevole di essersi in qualche modo alleato, allignata al linciaggio mediatico che è seguito appunto alle rivelazioni uscite anche a mezzo stampa e iniziate con la lettera dei tre presidenti di PLR, Centro e PS, in cui si chiedevano direttamente a lui lumi su questi file audio che stavano nel frattempo circolando in internet. Un linciaggio mediatico in assenza di reati penalmente rilevanti o in cui la querela è stata ritirata, dice, aggiunge che una volta lasciato il governo, questo è quando diciamo guarda avanti, tornerà alla professione di avvocato. Nel frattempo, lo si diceva prima, c'è stata una riunione di governo questa mattina ed è previsto alle 14 un incontro stampa con il governo. Lo potrete seguire in diretta in radio su queste frequenze, in TV sulla 1 e in streaming sul nostro sito.
1: Esatto, nel frattempo la Lega dei Ticinesi, che è il partito di Claudio Zali, ha mandato una comunicazione, ha preso posizione. Qui con noi c'è anche John Robbiani, cosa dice?
2: Sì, è una... un comunicato stampa che è arrivato in redazione 10 minuti fa. Allora, è una scelta difficile e dolorosa, dice il coordinatore Daniele Piccaluga, compiuta per tutelare le istituzioni, il movimento e la possibilità di affrontare con serenità gli accertamenti in corso. Come Zali, anche la Lega se la prende con i media, dice che la scelta è maturata in un clima di pressione politica e di pressione mediatica sproporzionata, alimentata da odio antileghista. C'è però da dire che tutti i partiti di governo e non solo ne hanno chiesto o le dimissioni o la sospensione dal governo. Le dimissioni di Claudio Zali, continua Piccaluga, non sono una missione di colpa né il trofeo di chi coltiva una resa di conti con la Lega e il suo elettorato. Ricordiamo che Il Mattino, il giornale fondato da Giuliano Bignasca, aveva già scaricato Claudio Zali domenica con un articolo firmato dall'editrice Antonella Bignasca.
1: Allora, questa era la posizione della Lega dei Ticinesi, di cui fa parte il consigliere di Stato dimissionario, in attesa anche proprio di sapere cosa dirà il governo ticinese alle

0: 14 vi propongo di ripercorrere anche in breve la carriera in Consiglio di Stato di Claudio Zali nella scheda sempre di John Robbiani.
1: Claudio Zali è entrato in Consiglio di Stato nel 2013. Era presidente del Tribunale Penale e la Lega dei Ticinesi lo scelse dopo la morte di Michele Barra.
2: Quali motivazioni l'hanno spinta ad accettare questo incarico?
3: Ho servito lo Stato per 20 anni, sentivo comunque il bisogno di operare un cambiamento, di rinnovarmi, di accettare nuove sfide.
1: Il 12 novembre 2013, appunto, la sua entrata in Consiglio di Stato. 12 anni in governo, segnati inizialmente soprattutto dalla tassa di collegamento, la cosiddetta tassa sui parcheggi.
4: Chi inquina paga.
1: Fatta, rifatta, approvata dal popolo, congelata durante il Covid e poi cestinata in Parlamento. Ma anche altri dossier importanti, dal collegamento A2 e A13, al tram treno del Luganese, alla circonvallazione di Agno e di Bioggio. I grandi predatori, il piano energetico cantonale, il potenziamento del trasporto pubblico, la gestione dei rischi naturali. Successi e insuccessi. Un politico che soprattutto negli ultimi anni non ha fatto l'unanimità all'interno della sua area di riferimento. L'UDC aveva perfino messo il veto. L'alleanza con la Lega si può fare solo senza Zali in lista.
5: Non è un segreto che al suo posto noi vedevamo certamente meglio Piero Marchesi.
1: E ora appunto, dopo un'esperienza di 12 anni in governo, ecco le dimissioni.
0: Sulle dimissioni dal governo del consigliere di Stato leghista Claudio Zali torneremo alle 18 in 6 di sera, vi proporremo reazioni e analisi su questo annuncio. Ricordo che alle 14 su Rete 1 e sulla 1 in TV trasmetteremo la conferenza stampa del governo ticinese. Prima di passare all'attualità estera e a quella nazionale, io vi propongo anche di restare in Ticino, dove 10 motociclisti sono stati denunciati per grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale dopo un raduno di motociclisti avvenuto a Stabio nel dicembre del 2025, l'anno scorso. Sentiamo Umberto Gatti.
6: Sono 10 le persone identificate e denunciate per gravi infrazioni alla legge sulla circolazione stradale dopo un raduno non autorizzato di motociclisti avvenuto lo scorso dicembre nella zona industriale di Stabio. L'evento era stato organizzato attraverso chat e social network e aveva richiamato fra gli 80 e i 100 motociclisti. Il ritrovo era stato fissato a Mendrisio presso un distributore di carburante prima della partenza in direzione di Stabio. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, durante il tragitto alcuni partecipanti avrebbero persino bloccato temporaneamente alcune strade per agevolare il passaggio del gruppo. Una volta arrivati nella zona industriale, diversi motociclisti si sarebbero esibiti in manovre particolarmente pericolose, impennate, accelerazioni e vere e proprie gare di velocità su una strada aperta al traffico. Le segnalazioni dei cittadini hanno portato sul posto le pattuglie della Polizia Cantonale e della Polizia Comunale di Mendrisio. Al momento dell'intervento, però, il numero elevato di partecipanti non aveva permesso di identificare subito i responsabili. Le indagini, coordinate dal Ministero Pubblico e dalla magistratura dei minorenni, hanno comunque consentito di risalire a 10 persone di età compresa tra i 16 e i 22 anni. Tra loro ci sono 2 minorenni e 8 maggiorenni. 9 degli indagati sono stati inoltre denunciati come pirati della strada. A loro carico sono state contestate diverse violazioni della legge sulla circolazione stradale, tra cui eccessi di velocità, partecipazione a gare non autorizzate e guida senza autorizzazione.
0: E ora una vicenda che sta scuotendo il mondo del pallone. La FIFA ha annunciato l'intenzione di costituire una nuova società che prende il nome di FIFA Forward Enterprise, destinata a gestire le attività commerciali legate ai mondiali e aperta, e questa è la grossa novità, l'ingresso di investitori di minoranza. Pur rimanendo sotto controllo della FIFA, la nuova società potrà cedere fino al 20% del proprio capitale a investitori esterni. Quindi Camilla Camponovo, ti chiedo qual è la strategia che sta dietro a questa operazione.
7: Sì, diciamo subito che secondo molti analisti l'operazione è puramente finanziaria. Se la proposta dovesse essere approvata, la nuova società gestirà tutti i diritti commerciali, quindi parliamo di sponsorizzazioni, trasmissioni televisive, biglietteria, eccetera, mentre la FIFA continuerà a detenere il controllo delle competizioni, del calendario e delle decisioni regolamentari. La proposta però appunto deve essere ancora approvata dalle 211 federazioni affiliate e dal Consiglio della FIFA, il principale organo decisionale. In un comunicato la FIFA precisa che deterrebbe il controllo esclusivo della FIFA Forward Enterprise e che l'ambizioso obiettivo è di raccogliere da appunto investitori privati, tra cui tra l'altro da notare ci sarebbe anche la famiglia di Jared Kushner, il genero del presidente americano Trump, di raccogliere investimenti fino a 4,2 miliardi di dollari cedendo una quota del 20% della società. È un modello che viene già utilizzato in altri settori sportivi e dell'intrattenimento, che consentirebbe alla FIFA di monetizzare il valore economico dei propri asset senza però rinunciare al controllo della società.
0: Ecco perché il progetto allora divide il mondo del calcio, Camilla.
7: Sì, se da un lato per la FIFA l'operazione consentirebbe di ampliare gli investimenti e di puntare sulla crescita globale del calcio, per la UEFA, che rappresenta un quarto dei 211 membri, il rischio sarebbe quello di aprire il capitale delle attività commerciali sarebbe quello di far entrare investitori che inevitabilmente puntano a guadagni dalle loro operazioni finanziarie. Per questo motivo la UEFA parla di una linea che non dovrebbe essere mai oltrepassata, in quanto la commercializzazione rischia di compromettere l'indipendenza del calcio. La principale critica riguarda inoltre la scarsa trasparenza dell'operazione e il rischio che gli interessi economici degli investitori possano entrare in contrasto con gli obiettivi sportivi e di lungo periodo della FIFA. UEFA, che ha inoltre già annunciato una riunione d'urgenza entro la fine della settimana per valutare la risposta comune, e secondo indiscrezioni non si esclude l'ipotesi di un boicottaggio delle competizioni FIFA. Ma la FIFA replica e ricorda che manterrebbe il 100% del controllo sportivo e regolamentare e che gli investitori avranno soltanto una quota di minoranza.
0: Camilla Camponovo in diretta su questo nuovo scontro aperto nel mondo del calcio, dove in gioco, lo abbiamo sentito, ci sono miliardi e miliardi di dollari. Riprendono le ostilità in Medio Oriente, l'Iran ha lanciato diversi missili contro le forze statunitensi in Giordania, mentre gli Stati Uniti con l'Arabia Saudita hanno risposto colpendo le milizie filo-iraniane in Iraq. Naima Kikerio, la pausa tra Teheran e Washington pare essere finita.
4: Sì, in un certo senso sì. La Casa Bianca venerdì scorso aveva sospeso gli attacchi diretti contro le postazioni militari iraniane nel tentativo di portare l'Iran a non più colpire le navi nello stretto di Hormuz, e questo stava funzionando. Parliamo di pochi giorni, ma fino ad oggi non c'erano più stati incidenti. Stessa cosa per quanto riguarda i siti militari americani nella regione, che Teheran è tornato a colpire solo nelle ultime ore. Anche qui c'è stata una pausa, ma ci sono altri fronti da considerare, per cui si può dire che una pausa non è mai iniziata. Le milizie irachene filo-iraniane in tre giorni hanno compiuto per conto di Teheran almeno 30 operazioni, in particolare contro il territorio saudita. Quindi l'Iran non è stato con le mani in mano, ma si è avvalso di queste milizie irachene che fanno parte dei suoi proxy dagli anni 80 appunto, che non hanno mai messo fine alle attività militari. Quanto agli Stati Uniti, Donald Trump si è mosso soprattutto sul fronte diplomatico in modo non però favorevole ai fini di una distensione con l'Iran.
0: Ecco, alludi Naima anche agli incontri che Trump ha avuto con i leader nella regione per isolare l'Iran. L'ultimo è stato quello con Benjamin Netanyahu, un fautore della linea dura. Il premier israeliano vuole la guerra, è quindi sfumata la speranza che si torni al tavolo delle trattative?
4: Ma non deve esserci per forza una fine delle ostilità per discutere. Le squadre negoziali possono trattare comunque, anche se si bombarda tutti i giorni, anche se non è una situazione ideale. Bisogna però voler discutere. L'Oman intanto ha provato a far ripartire i negoziati proponendo a Teheran di gestire insieme lo stretto, e la risposta è stata un no. Teheran rivendica la gestione esclusiva di Hormuz e la marina delle guardie rivoluzionarie nelle ultime ore ha anche bollato queste soluzioni alternative come un'illegittima interferenza degli Stati Uniti. Washington in effetti sta provando a far leva sull'Oman, come ha provato anche con l'Iraq. Il premier iracheno al-Zaidi era a Teheran 3 giorni fa per tentare appunto di fare da ponte fra i due paesi anche attraverso accordi economici. L'idea è sempre che gli affari possano realizzare per Medio Oriente più di decenni di guerra. Al-Zaidi ha portato anche una proposta di cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti, ma anche questa è stata rifiutata, quindi per ora è la volontà che soprattutto manca.
0: Naima Kikerio in diretta anche lei. La Russia intanto ha emanato un mandato di arresto internazionale per Pavel Durov, il fondatore di Telegram. L'accusa è di complicità in terrorismo. Telegram è un'applicazione di messaggistica molto utilizzata anche nel conflitto russo-ucraino per comunicare per esempio i vari attacchi. È dal 2018 che la Russia sta cercando di bloccare quest'app. Sentiamo Alberto Zanconato.
8: Pavel Durov è accusato di facilitazione di attività terroristiche. A renderlo noto sono stati i servizi di intelligence interni russi, FSB, secondo i quali Telegram, nonostante le richieste di Mosca, non ha rimosso i canali e i bot utilizzati dai servizi speciali ucraini per reclutare cittadini russi. In particolare il riferimento è al servizio di incontri Leonardo da Vincic, attraverso il quale gli agenti di Kiev, fingendosi donne, avrebbero adescato giovani russi, spingendoli poi a compiere atti di sabotaggio e attacchi ad agenti di polizia. Nell'ultimo anno già 46 di questi giovani sono stati arrestati. Durov, nato in Russia, che ha anche cittadinanza francese ed emiratina, si trova in Francia, dove fu fermato 2 anni fa ed è sotto inchiesta. I magistrati francesi lo accusano di non aver impedito la diffusione di messaggi illegali sulla sua piattaforma. In Russia Telegram, così come WhatsApp, è bloccato dalle autorità, ma paradossalmente continua ad essere usato da tutte le istituzioni, a partire dal Cremlino e dai ministeri, per diffondere notizie, e gli utenti continuano ad accedervi attraverso l'utilizzo dei VPN, i sistemi per aggirare i blocchi.
0: Nel secondo trimestre di quest'anno UBS ha conseguito un utile netto di 2 miliardi e 800 milioni di dollari, un risultato in linea con il trimestre precedente al quale hanno contribuito tutti i settori della banca. A tenere banco ancora la questione dell'aumento del capitale proprio richiesto dal Consiglio federale. Per parlare di questo, ma anche della questione della soppressione di posti di lavoro, abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
9: Sì, buongiorno. Allora, il risultato pubblicato oggi ci dice che da gennaio a giugno l'utile netto è stato di 5 miliardi e 800 milioni di dollari, quindi 2 trimestri sommati. Un risultato che UBS mette in relazione alla questione del capitale proprio. Ricordiamo che il Consiglio federale chiede un aumento di 20 miliardi di dollari. Dunque, UBS dice che i quasi 6 miliardi di dollari di utile hanno contribuito a generare capitale, rafforzando ulteriormente la posizione patrimoniale. Sentiamo però cosa ha risposto Sergio Ermotti ai microfoni della CNBC su questa questione.
10: Well, I don't know that one because we are not in control of the political process. I think that's...
9: In pratica dice che la banca non ha il controllo del processo politico e aggiunge che UBS contribuirà alla discussione affinché la decisione su questi requisiti di capitale si basi sui fatti e che tenga in considerazione le radici di cosa è successo a Credit Suisse, sperando di avere maggior chiarezza entro fine anno. Sul tema dell'aumento di capitale è bene sottolineare che la Banca Nazionale Svizzera, nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria di questo mese, ha detto che attualmente UBS dispone già del capitale sufficiente per adempiere ai requisiti richiesti dal Consiglio federale.
0: Oltre all'integrazione di Credit Suisse sui posti di lavoro, ora incombe anche l'intelligenza artificiale. Qui cosa possiamo dire?
9: Sì, se c'è una notizia in quanto ha comunicato la banca questa mattina, è il fatto che per la prima volta gli impieghi a tempo pieno sono scesi sotto le 100.000 unità. Questa è la conseguenza del processo di integrazione di Credit Suisse e della riduzione dei costi. Per quel che concerne invece il ruolo dell'intelligenza artificiale in eventuali futuri tagli al personale, sentiamo anche qui cosa ha risposto Ermotti sempre alla CNBC.
10: If I go back in my career, I saw technology fundamentally changing the way.
9: Ecco, qui parla della sua carriera e dice che se si guarda indietro vede come la tecnologia abbia cambiato il modo di lavorare e eliminato posti di lavoro, è vero, ma ne ha anche creati. Gli effetti dell'intelligenza artificiale, ha detto che in UBS si vedranno tra 2 o 3 anni, e sottolinea come le forze che contribuiscono alla creazione di nuovi posti però stanno aumentando. E se pensiamo che Sir Germotti ha cominciato a lavorare in banca a Lugano nel 1975 e poi l'ha fatto in mezzo mondo, diciamo che ha un bagaglio di esperienza sufficiente per fare queste considerazioni con cognizione di causa.
0: E UBS è peraltro ben al di sopra della media nazionale per quanto riguarda la presenza femminile nei comitati esecutivi. Uno studio dell'agenzia AWP, che ha analizzato i 34 istituti bancari e assicurativi quotati alla borsa svizzera, mostra che in media un posto di direzione su 5 è occupato da una donna, presenze peraltro in sensibile aumento. Da Berna, Alessio Veronelli.
11: Anche in Svizzera qualcosa sta cambiando. Ai vertici del settore finanziario, per decenni quasi esclusivamente controllato da uomini, ma che vede ora una presenza femminile crescente. La media attuale è del 21%, 8% in più rispetto a 5 anni fa, e nel confronto con altri settori la piazza finanziaria può vantare un odierno 2% in più. Maggior numero di donne nei vertici della banca Vontobel e dell'assicuratore Zürich, 50%, ben al di sopra della media poi anche le banche cantonali di Basilea Città e Campania, Swiss Re e UBS. Senza manager femminili ai vertici invece, Swiss Life, le banche cantonali di San Gallo e Turgovia e VZ Vermögenszentrum. Diverso il discorso per i consigli di amministrazione, dove il valore di riferimento è fissato dal codice delle obbligazioni al 30% di donne ai vertici. La media qui è del 35%, 7 punti in più rispetto a 5 anni fa, quando la Confederazione voleva un valore generale di riferimento del 20% minimo entro il 2031 di presenza femminile nelle direzioni delle grandi aziende quotate con sede in Svizzera. E in caso di mancato raggiungimento, le aziende in questione sono tenute a indicarne le ragioni e a presentare le misure adottate per raggiungere l'obiettivo fissato.
0: Prima di chiudere, vi ricordo che il consigliere di Stato leghista Claudio Zali ha annunciato che lascerà il governo ticinese dopo 12 anni in Consiglio di Stato. Alle 14 su Rete 1 e in TV sulla 1 verrà trasmessa la conferenza stampa del governo ticinese. Io vi ringrazio per l'attenzione e buon pomeriggio.
12: Sport. Passa dunque da Pristina la qualificazione al prossimo turno di Conference League per un Lugano sin qui imbattuto in questo avvio perlomeno stagionale. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Abbiamo sentito nella radiogiornale la potenziale bufera legata al progetto di vendita privati di una percentuale di quote della FIFA, un'idea nata dal connubio Infantino Trump. Tra l'altro aggiungo semplicemente che si moltiplica le reazioni negative, ci sono primi ministri, ci sono personaggi legati comunque al mondo del calcio internazionale, una vicenda che è ben lungi dall'essere terminata non è nemmeno iniziata per la verità. Concentriamoci ora sul calcio giocato, anche perché è forte dell'1-0 conquistato giovedì scorso in casa il Lugano Pristina, come detto cerca il passaggio di turno in conference contro il Duca Gini. In Kosovo troviamo l'inviato David Conti.
13: Con il suo gol ha spianato la strada per la prima vittoria in campionato. Sono davvero molto orgoglioso, ci ha raccontato Antonios Papadopoulos, però la cosa più importante è il bene della squadra. Credo sia stato un bel gol, mio padre sarà orgoglioso, anche lui era un calciatore professionista ed era mancino. Io con il sinistro non ho mica segnato tanti gol, è importante essere partiti bene in questa stagione, è la cosa che conta di più. Due vittorie in altrettante uscite all'AIL Arena, stasera una partita invece da dentro o fuori. Preferisco restare con i piedi per terra, sappiamo com'è il calcio. Vinci due partite e tutti dicono che va tutto alla grande, ne perdi una e improvvisamente sembra che sia tutto un disastro. Per questo è importante pensare una partita alla volta, mantenere la calma e fare bene già in Kosovo, poi domenica contro la Grasshopper. Passare il turno contro il Dugagini significa mantenere alto, altissimo l'entusiasmo e vivo il sogno europeo. Sì, sicuramente. Non mi aspetto una partita tanto diversa dall'andata. Sono una squadra rognosa, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. L'1-0 è un risultato pericoloso. Dobbiamo segnare subito. Se giochiamo con semplicità, in modo diretto e soprattutto con coraggio, possiamo ottenere grandi risultati. Ha concluso Antonios Papadopoulos.
14: Questo è il wichtigste im Fußball, assoluto.
12: A Pristina, orario di inizio, ore 16.30 tra Dugagini e Lugano, con diretta anche su queste frequenze, quelle della Rete 1 in sport e musica. Ricordo, per restare in ambito europeo, che il Latuno è stato eliminato dalla Dinamo Zagabria, dalla Champions League, dopo l'1-1 ieri in Croazia. I campioni svizzeri, rimasti in 10 tra l'altro dopo l'espulsione del loro capitano, hanno perso 3-2 ai supplementari e giocheranno ora nel terzo turno, ma di Europa League. Cambiamo per terminare completamente scenario e disciplina. Al Monte Ceneri sono iniziati ufficialmente i campionati europei di mountain bike. Non ci sono gare in questo mercoledì, ma allenamenti e batterie di qualificazione. Domani in programma ci saranno invece le gare di short track in campo femminile, con la finale prevista alle 17.30 e maschile alle 18.15. Buon pomeriggio.
15: Ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. La corsia preferenziale Cupra è aperta, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, ci sono code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. Rete 1. Pochi minuti alle 13. Notizie in lingua facile. Claudio Zali, consigliere di Stato ticinese, lascerà il governo. Lo ha annunciato in una lettera inviata a Radio Ticino. Per il momento Claudio Zali continuerà a lavorare per il tempo necessario a finire alcuni lavori importanti. Non ha ancora detto il giorno esatto in cui lascerà il governo, ma ha detto che succederà prima delle prossime elezioni. Ieri in Giappone c'è stato un forte terremoto. Il terremoto ha colpito la parte sud-ovest del paese. La prima ministra del Giappone, Sanae Takaichi, ha detto che sono morte 13 persone. Il terremoto ha causato molti danni. Alcuni edifici sono crollati, ci sono stati incendi, un treno è uscito dai binari e molte strade e ponti sono danneggiati. Sono crollati anche un centro commerciale e una ciminiera. Alcune persone sono ancora sotto le macerie. Più di 9.000 persone hanno dovuto lasciare la propria casa e altre migliaia di case sono senza elettricità e senza acqua corrente. In Svizzera è arrivata la terza ondata di caldo dell'estate. Oggi scatta l'allerta di livello 4 su 5 per quasi la maggior parte del paese. Le temperature potranno arrivare fino a 39 gradi. Il caldo dovrebbe durare almeno una settimana. Preoccupa anche la grande siccità, quindi la mancanza di acqua se non piove. C'è un rischio molto alto di incendi nei boschi e per questo motivo in diversi cantoni sono vietati petardi, falò e fuochi d'artificio per i festeggiamenti del 1 agosto, la festa nazionale svizzera. Il caldo crea problemi anche all'agricoltura. Più di 370 agricoltori dicono che l'Unione Svizzera dei Contadini, l'organizzazione che rappresenta gli agricoltori, fa ancora troppo poco per affrontare i problemi causati dalla crisi climatica. Gli agricoltori spiegano i loro problemi. Gli animali si ammalano a causa del caldo. Il cibo per gli animali non basta. e le piante nei campi seccano per la mancanza di acqua. Anche gli incendi nei paesi del Mediterraneo mostrano che i cambiamenti climatici causano problemi. In Europa la temperatura aumenta molto più velocemente rispetto al resto del mondo. Il caldo estremo, la siccità e la vegetazione secca rendono gli incendi più probabili e difficili da spegnere.

0: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. I Fairground Attraction nascono a Londra a metà degli anni Ottanta. Il debutto è fortunato grazie all'atmosfera retro che in quel periodo non passa inosservata. Il singolo Perfect, pubblicato nell'88, si aggiudica il Brit Award, equivalente inglese del Grammy americano, per la migliore canzone, mentre il primo album, The First of a Million Kisses, sarà il disco dell'anno. Il gruppo si scioglie due anni dopo, durante le registrazioni del secondo lavoro. Sarà comunque pubblicato un album, ma con materiale scartato dal primo. Per la cantante Eddie Reader, i Fairground Attraction restano una parentesi nella sua carriera, che inizia come corista per jingle pubblicitari e per artisti come Eurythmics, Ultravox e Alison Moyet. Come solista pubblica una dozzina di album di discreto successo e parallelamente si dedica al teatro e alla conduzione radiofonica e televisiva per la BBC.

Perfect è stato l'unico vero successo dei Fairground Attraction, band che dopo 34 anni si riunisce nel 2024 per un nuovo disco e per un tour in Giappone, dove negli anni 80 hanno avuto un grande seguito. Ora andiamo oltre oceano con il tastierista e cantautore Billy Preston, ex bambino prodigio che a soli 16 anni entra nel gruppo che accompagna Little Richard in tournée. Ad Amburgo conosce i Beatles e poco dopo sarà l'unico musicista a comparire ufficialmente in un loro disco. Il singolo Get Back del 69 è infatti accreditato a The Beatles with Billy Preston. John Lennon propone di farlo entrare nella band, ma Paul McCartney si oppone dicendo che è già abbastanza difficile andare d'accordo in quattro. Si unisce a loro per lo storico concerto sul tetto dell'edificio della Apple Records, ultima apparizione pubblica del gruppo, e continuerà a suonare con George Harrison nei suoi album. Nella carriera come solista, una delle sue hit è Will It Go Round in Circles del 72.

Su Rete 1 il Vintage Café ha ritrovato Mario Venuti, cantautore siciliano che inizia la carriera nell'82 con il gruppo dei De Novo, avventura che lo accompagna per una decina di anni. Nel 94 debutta come solista con l'album Un po' di febbre e con il singolo Fortuna, inteso di sonorità e riferimenti alla cultura brasiliana, come lo stato di Bahia e il termine Axé, un saluto rituale che augura energia positiva. Il video è diretto da Giuseppe Capotondi, regista che firma clip per illustri colleghi italiani come Zucchero e Ligabue e internazionali come Natalie Imbruglia e Keen. Oltre alle serie televisive, approda al cinema nel 2009 con La doppia ora. A proposito del grande schermo, la leggenda del soul e pastore All Green, dopo una lunga parentesi dedicata al gospel, torna alla musica leggera con Annie Lennox per la cover di Put a Little Love in Your Heart, colonna sonora di SOS Fantasmi con la regia di Richard Donner e con protagonista Bill Murray.

0: Vintage Caffè.
1: Con Train in Vain, i britannici Clash nel 79 si fanno conoscere anche negli Stati Uniti. Benché abbastanza anti-americani, la canzone è fortemente ispirata dalle sonorità di Oltreoceano e dai primi amori musicali delle due anime del gruppo, Joe Strummer e Mick Jones. Ci sono riferimenti a due brani, Love in Vain della leggenda del blues Robert Johnson e Stand By Me di Benny King, che spicca anche nel ritornello. Scritta in una notte e registrata il giorno successivo, inizialmente doveva essere regalata come disco promozionale allegato alla rivista rock New Musical Express. L'idea si rivela però troppo costosa e all'ultimo viene inserita nel terzo album London Calling. La prossima selezione ci porta alle radici del soul con Jackie Wilson, artista che ha fortemente ispirato alcune icone della musica come Elvis, James Brown e Michael Jackson. È del 67 una delle sue grandi hit, Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher.

0: Rete 1 Vintage Caffè.
1: Amy Grant è stata definita la regina del pop cristiano americano, genere con il quale si fa conoscere sin da adolescente negli anni Ottanta, per poi sconfinare in canzoni meno fortemente ispirate dalla religione. Nel 91 pubblica il nono album, Heart in Motion, da cui vengono estratti ben 7 singoli. Il primo, Baby Baby, è una canzone dedicata alla neonata figlia di 6 settimane e conquista le classifiche di mezzo mondo, diventando un classico delle programmazioni radiofoniche Easy Listening. Nei prossimi minuti ritroviamo gli America che nell'80 decidono una svolta musicale rispetto al passato. Per il disco Alibi, non sapendo come numerare le due facciate del vinile, le chiamano Our Side e Their Side, la nostra e la loro. Tra i musicisti presenti ci sono Steve Lukather, chitarrista dei Toto, e Richard Page, futuro cantante dei

0: il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Antonello Venditti nell'86 incide una delle sue canzoni più famose e intense. Giulio Cesare è il liceo classico che frequenta e il testo inizia ricordando i 34 compagni di classe della terza E nel 66, anno dei mondiali di calcio in Inghilterra e dell'apice della carriera di Pelé. Il Paolo Rossi citato non è invece il famoso calciatore, bensì uno studente morto durante gli scontri politici di quegli anni. La scena finale si sposta nell'86, rivolgendosi allo studente che siede al suo vecchio banco, segnando così il passaggio di testimone fra generazioni. Ora torniamo oltreoceano con Whitney Houston, The Voice, protagonista insieme a Kevin Costner di Guardia del Corpo, The Bodyguard del 92. La Houston è anche la protagonista principale della colonna sonora, la più venduta di sempre con oltre 50 milioni di copie. Tra i brani di punta I Will Always Love You, cover di Dolly Parton, e I'm Every Woman, incisa per la prima volta nel 78 da Chaka Khan.

I Thompson Twins prendono il nome dai due sosia e non gemelli, Thompson e Thompson, nomi inglesi dei due detective che compaiono nei fumetti Le avventure di Tintin. Sono tra i nomi della British Invasion degli anni Ottanta e All Me Now, che abbiamo ascoltato, è stato il loro più grande successo negli Stati Uniti. Diversamente dalle altre produzioni, il brano non mette in primo piano i sintetizzatori, ma utilizza strumenti veri come chitarra, marimba e pianoforte. Nell'85 lo propongono dal palco di Filadelfia dello storico Live Aid, raggiunti poi da Nile Rodgers alla chitarra e da Madonna in voce e con il tamburello per cantare insieme una speciale versione di Revolution dei Beatles. In chiusura di puntata ritroviamo gli eclettici Blood, Sweat and Tears, band newyorkese che ha saputo fondere molti stili diversi. Fra le loro hit ascoltiamo You Have Made Me So Very Happy. Il Vintage Café è come sempre anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

Ci sono code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. La corsia preferenziale Cupra è aperta e l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Al portale nord, tra Vassen e Göschen, ci sono code di circa 3 km e attese fino a 30 minuti.

0: Rete 1.
1: In studio Federico Talarico. Claudio Zali lascerà il governo ticinese a fine settembre, è stato il consigliere di Stato ad annunciarlo con una lettera inviata oggi in esclusiva a Radio Ticino. Il Consiglio di Stato ha comunicato che terrà una conferenza stampa per comunicare gli esiti della seduta straordinaria tenutasi questa mattina. Sarà possibile seguirla in diretta qui su Rete 1 dopo il notiziario o in alternativa sulla 1 in streaming e in live ticker da rsi.ch. Sulla questione Zali ci ha raggiunto in studio Alessandro Bruggini.
2: Sì, l'inizio della conferenza stampa è imminente, era prevista per le 14, stiamo seguendo sui canali interni l'inizio di questa conferenza stampa e vi posso già annunciare, come abbiamo appena sentito, che la seguiremo in diretta anche su Rete 1 appena terminato il notiziario. Allora, il consigliere di Stato leghista oggi ha annunciato di voler lasciare il governo dopo la pubblicazione di due telefonate che erano state rese note sul web in cui dichiarava di aver picchiato una donna, un'accusa che oggi nella sua comunicazione scritta Zali respinge dicendo che quella sua dichiarazione non corrisponde a quanto effettivamente accaduto. Zali è pure indagato dalla procura ticinese per tentata coazione e abuso di autorità per essersi interessato alle condizioni di carcerazione di una minorenne figlio di una sua conoscente. E anche in questo caso il consigliere di Stato leghista sostiene di non aver commesso nulla di illegale. Il coordinatore della Lega dei Ticinesi in un comunicato stampa ha indicato che Zali rimarrà al suo posto fino al 30 di settembre e, come detto, la conferenza stampa del governo inizierà tra pochissimo e, ripeto ancora una volta, ve la trasmetteremo integralmente anche su Rete 1.
1: Restiamo in Ticino. 10 motociclisti, di cui 2 minorenni, sono stati identificati e denunciati dalla polizia cantonale in relazione a un raduno non autorizzato avvenuto il dicembre scorso nella zona industriale di Stabio. L'evento, organizzato tramite social network, aveva radunato tra le 80 e le 100 persone presso un distributore di carburante a Mendrisio. Persone che si sono poi spostate fino a Stabio, occupando intersezioni stradali e commettendo infrazioni alla legge federale sulla circolazione, tra cui impennate, nonché gare di accelerazione. In fiamme un edificio industriale a Langenthal, nel canton Berna, durante la serata di ieri. Lo riferisce in una nota la polizia cantonale, aggiungendo che un pompiere è rimasto lievemente ferito nelle operazioni di spegnimento. Non è servito ricoverarlo, il tetto della struttura era in fase di risanamento. A sprigionare l'incendio sarebbe l'esplosione di 2 serbatoi di gas. La polizia cantonale ha aperto un'inchiesta per stabilire le cause del rogo e l'entità dei danni. 1 agosto senza fuochi d'artificio in molte località svizzere. La siccità persistente e l'elevato rischio di incendi hanno spinto diversi cantoni e comuni a vietare petardi, falò e articoli pirotecnici. In alcune regioni sospesa anche la vendita. Le autorità invitano alla massima prudenza. Dall'estero la FIFA vuole aprire ai capitali privati. Il progetto prevede la creazione di una società che gestirebbe diritti commerciali e organizzazione dei tornei, compreso il mondiale, raccogliendo fino a 4,2 miliardi di dollari entro fine anno. La FIFA manterrebbe il controllo. Dura la reazione della UEFA, che dice che il calcio non è un capitale da vendere. Stati Uniti e Arabia Saudita hanno colpito in Iraq obiettivi di milizie filo-iraniane. Secondo il CENTCOM, i raid hanno preso di mira depositi di armi e siti logistici dopo una serie di attacchi con droni contro forze americane e infrastrutture saudite. Il bilancio preliminare parla di almeno 20 morti e 32 feriti. Oggi e domani tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese. Possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Massime sui 35 gradi, con locali punte di 37-38 gradi a nord.

0: Allora, siamo collegati con la sala stampa del Palazzo delle Orsoline perché è iniziato la conferenza stampa sulle dimissioni di Zali. Direi che di andare subito con l'audio in sala. Sta parlando la vicepresidente del Consiglio di Stato, Marina Carobbio.
1: Ha preso atto della decisione del consigliere di Stato Claudio Zali di dimettersi dalla carica di consigliere di Stato al 30 settembre 2026. È importante che sia chiaro per la popolazione ticinese e per l'intero Paese che gli approfondimenti effettuati e le decisioni prese dal Consiglio di Stato in questi ultimi giorni hanno l'obiettivo di proteggere le istituzioni, ristabilirne la credibilità e reinstaurare la fiducia delle cittadine e dei cittadini. Do ora la parola a Raffaele De Rosa per presentare le decisioni e ritornare sulle decisioni prese la scorsa settimana.
2: Grazie, un cordiale saluto anche da parte mia, ed è proprio in questa prospettiva che va letta la seduta straordinaria di giovedì scorso. Il Consiglio di Stato aveva appreso dell'apertura di un'istruttoria da parte del Ministero Pubblico nei confronti del nostro collega riguardante il caso del minorenne detenuto alla Farera. Il Governo ha chiesto la rinuncia delle responsabilità politiche sui settori della magistratura e della polizia cantonale. Queste competenze sono pertanto state assunte in via transitoria dal Governo e verranno esercitate per il tramite della vicepresidente collega Marina Carobbio Guscetti. Considerato che la decisione relativa al nuovo ufficio presidenziale del Consiglio di Stato riguarda sia la collega Carobbio Guscetti sia il sottoscritto, passo ora la parola al collega Cristian Vitta.
3: Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia, quindi io mi concentro su quella che è stata la decisione odierna legata alla presidenza, o meglio all'ufficio presidenziale del Consiglio di Stato. Alla luce della situazione che si è venuta a creare, si è posta la questione legata all'opportunità della presidenza. Nella riunione di ieri, è stato ricordato in precedenza, abbiamo avuto una riunione anche ieri come Consiglio di Stato, è stato discusso il tema e la decisione è stata formalizzata questa mattina con la nomina del nuovo ufficio presidenziale secondo il principio della rotazione. Quindi secondo questo principio, da subito e fino al subingresso del subentrante, l'ufficio presidenziale sarà così composto da Marina Carobbio quale presidente e da Raffaele De Rosa quale vicepresidente. Quanto deciso questa mattina permetterà di garantire che le incombenze del governo siano adempiute in modo adeguato nel proseguio dei lavori delle prossime settimane e nei prossimi mesi, come ho detto, fino al subingresso del subentrante. Ora passo la parola alla Presidente del Consiglio di Stato per delle considerazioni sulla decisione presa quest'oggi dal collega.
1: Come sapete, il consigliere di Stato Claudio Zali ha comunicato le proprie dimissioni da consigliere di Stato con effetto al 30 settembre 2026. I motivi di questa decisione sono stati spiegati da lui stesso questa mattina. Il Governo ha preso atto di questa decisione, che nei suoi modi e nei suoi tempi rientrava nella competenza esclusiva del consigliere di Stato Zali. Il nostro compito, come Consiglio di Stato, oltre a quanto detto prima, in particolare di reinstaurare la fiducia delle cittadine e dei cittadini e la credibilità delle istituzioni, ora è anche quello di adoperarci per assicurare il buon funzionamento delle istituzioni e dell'amministrazione cantonale in questa fase di transizione e in questo momento difficile, con l'obiettivo di un passaggio di consegne ordinato al successore del collega Claudio Zali. Do ora la parola al consigliere di Stato Norma Gobbi per quanto riguarda le procedure formali del subingresso.
4: Grazie mille signora Presidente, buongiorno anche da parte mia. Per quanto riguarda le procedure di subingresso, la carica di consigliere di Stato sarà vacante dal 1 ottobre 2026 e l'obiettivo, come detto, è quello di garantire l'operatività del Consiglio di Stato e soprattutto una transizione ordinata. Per questo la procedura verrà avviata già nel mese di settembre con la richiesta di accettazione da parte del primo subentrante. In caso di accettazione verranno eventualmente avviate le necessarie procedure per risolvere eventuali incompatibilità. Successivamente verrà organizzato il momento di dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi che sancirà l'effettiva entrata in funzione del nuovo consigliere di Stato. Ritorno la parola alla Presidente.
1: Grazie. In conclusione, a titolo personale e a nome del Consiglio di Stato, ribadisco che la violenza, in tutte le sue forme, compresa la violenza di genere e l'incitazione alla violenza, sono inaccettabili, da qualunque parte provengano. Le parole dette, e di cui si è molto parlato in questi giorni, sono inammissibili e vanno stigmatizzate con la più grande fermezza. Non posso che ribadire la necessità di riconoscere la prevenzione e la lotta alla violenza, compresa la violenza di genere, come una priorità di questo cantone. È indubbio che gli sforzi e i mezzi per prevenire e affrontare la violenza e la violenza di genere vanno rafforzati. Inoltre, l'auspicio e l'impegno del Consiglio di Stato è di lavorare per costruire un clima costruttivo e di fiducia per affrontare le complesse sfide con cui il nostro cantone è confrontato.
5: Grazie. Siamo al momento delle domande per i giornalisti.
0: Facciamo un breve riassunto allora da studio. Con me in studio c'è Marcello Iarace della redazione dell'Attualità Regionale. Brevemente, poi sentiremo anche le domande dei giornalisti. Facciamo un breve riassunto dei punti elencati oggi dai quattro consiglieri di Stato presenti in sala. Non lo potete vedere perché siamo alla radio. Manca ovviamente Claudio Zalli.
6: Esattamente. E uno dei fattori è effettivamente più chiari, questo, loro sono presentati in quattro. Non c'è Claudio Zalli. E una cosa anche che diciamo che salta all'occhio, salta all'orecchio nel nostro caso, è il fatto che abbiano continuato a passarsi la parola. Non c'è stata una presa di posizione, ad esempio non ha parlato solo Marina Carobbio, che verrà appunto, prenderà le redini del presidente del Consiglio di Stato appunto dopo Claudio Zalli, ma in continuazione i quattro consigli di Stato hanno si sono passati la parola, e questo è anche un po' simbolo di, insomma, prendere insieme quest'onere, questo peso.
0: E cosa hanno detto?
6: Allora, fondamentalmente è stato detto quello che già si sapeva, ovvero che dal 30 settembre Claudio Zalli non sarà più in Consiglio di Stato, dal 1 ottobre il posto sarà vacante, quindi, come ha detto appunto Norman Gobbi, dal mese di settembre all'inizio del mese di ottobre si porterà avanti una procedura per capire chi prenderà il posto di Claudio Zalli, e dovrebbe essere il primo subentrante, che appunto l'abbiamo detto dovrebbe essere Piero Marchesi, però chiaramente bisognerà vedere se lui accetterà questo ruolo. Non abbiamo notizie ufficiali, sappiamo che sembra intenzionato ad accettare la posizione.
0: Diciamo che non c'è nulla che dovrebbe impedirlo. Torniamo in sala per cercare di capire di cosa si sta parlando.
1: Di restaurare la credibilità delle istituzioni e la fiducia delle cittadini e dei cittadini. Detto questo, il consigliere di Stato Zalli, se lo vorrà, potrà prendere posizione ulteriormente e rispondere a delle vostre domande nelle prossime settimane o nei prossimi giorni.
5: Grazie. A chi posso dare la parola? Prego.
7: Sì, buongiorno, per la NZZ. Volevo chiedere se la comunicazione da parte dell'onorevole Zalli è la stessa che ha inviato a Radio Ticino, visto che ha fatto questa comunicazione esclusiva, oppure se è diversa quello che avete ricevuto voi.
0: Magari qui bisognerebbe specificare che oggi Claudio Zalli ha comunicato direttamente con Radio Ticino, mandando il comunicato prima loro, Radio Ticino, che ha avuto questa esclusiva questa mattina, erano circa le 11 del mattino. Sentiamo la risposta di Marina Carobbio.
1: È un'informazione personale che ha dato lui stesso, non un'informazione del governo. No, lui ha dato un'informazione personale, la sua informazione che ha trasmesso ai media o ad alcuni media, l'informazione che ha dato il governo è quella che vi ho detto prima. Ha dato una lettera formale che abbiamo ricevuto come Consiglio di Stato, come è corretto che sia. Quindi un'informazione, cioè una lettera formale di lasciare la carica il 30 settembre 2026.
5: Grazie. Prossima domanda, sì.
8: Buongiorno, Pellegrinelli per il Corriere. Avete detto che la decisione è stata presa da Zalli. Significa che senza questa decisione voi come colleghi non avreste agito diversamente.
1: Allora do la parola al direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi, per spiegare quanto noi possiamo fare come Consiglio di Stato in questa fattispecie. Prego.
4: Nei giorni scorsi diversi vostri colleghi hanno comunque tematizzato e approfondito le competenze che sono pertinenti al governo, che è quella di attribuire la presidenza, cosa che è stata discussa ieri, come è stato accennato dal collega Raffaele De Rosa e da Christian Bitta, rispettivamente il fatto anche di attribuire le competenze dei dipartimenti, decisione che è già stata fatta nell'ambito della riunione di giovedì scorso. Si tratta quindi di questi tipi di competenze. Quando una persona è eletta in qualsiasi carica, anche se si trova formalmente sotto un'inchiesta penale, abbiamo altri casi in Canton Ticino, questa persona rimane eletta in funzione, può autosospendersi o sospendersi, ma evidentemente fin tanto che non c'è una decisione cresciuta in giudicato di carattere penale con dei reati contrari alla dignità della carica, la persona rimane al suo posto. In Ticino negli ultimi decenni abbiamo avuto diverse situazioni, soprattutto a livello comunale. Quindi si tratta di una non competenza del Consiglio di Stato, quella di destituire un proprio collega, e ce ne mancherebbe, anche perché sarebbe molto problematico, come lo fu all'inizio della storia di questo cantone, quando si litigava e si compivano questi atti di imperio.
0: Detto in altre parole, il Consiglio di Stato non aveva la facoltà e non ha la facoltà per destituire un consigliere di Stato.
6: Ricordiamo che non è assolutamente la prima volta che un consigliere di Stato lascia la carica, è già successo negli ultimi decenni, però ritorniamo al 77, quando l'ultimo è stato Fabio Vassalli che appunto ha lasciato il Consiglio di Stato, ce ne sono stati poi due negli anni 60. Questo è abbastanza, è forse più clamoroso a livello di impatto politico e mediatico.
0: Torniamo in sala.
9: L'antileghismo alla pressione politica e alla, ai media sostanzialmente. Ecco, cioè...
4: Quando si diventa consiglieri di Stato, si è consiglieri di Stato della Repubblica Canton Ticino e non prettamente di un partito, quindi non le risponderò a questa sua domanda, semmai può rivolgere questa domanda al coordinatore del Movimento.
5: Grazie. Sì, c'era la collega.
10: Sulmoni, RSI. Oggi c'è la notizia delle dimissioni di Zali, voi siete qui anche a parlare del cambio della presidenza, siete stati un po' diciamo accusati di essere rimasti alla finestra in una vicenda così importante, con il senno di poi non potevate agire in maniera più incisiva nei confronti del collega, fermo restando che ci sono dei paletti, ovvero la presidenza non gli andava tolta prima. Adesso non è un po' semplice, visto che Claudio Zali ha fatto un passo indietro.
1: Dirò qualcosa io, poi sarò completata per quanto riguarda la presidenza dal consigliere di Stato Vitta, che ha introdotto questa tematica prima. Io non credo che la responsabilità istituzionale si misuri sulla rapidità di una dichiarazione, ma sulla serietà con cui si affrontano situazioni delicate. Noi, in un contesto difficile per tutti, per voi e soprattutto per le cittadine e cittadine, per le istituzioni, ma anche per noi, abbiamo, come detto, fatto tre sedute di Consiglio di Stato. Giovedì scorso, lo abbiamo anche comunicato, abbiamo deciso di togliere la responsabilità del settore della magistratura e del settore della polizia. Ieri e oggi abbiamo fatto altre due riunioni di Consiglio di Stato dove abbiamo discusso e preso delle decisioni sulle quali riferirà adesso il consigliere di Stato Vitta. Per quanto riguarda il fatto di ritenere inaccettabili delle dichiarazioni, quello che abbiamo sentito in questi giorni per quanto sui temi legati alla, o dichiarazioni anche verbali violente, lo abbiamo detto già nel comunicato stampa, nelle prese di posizione pubbliche giovedì, come ho detto prima l'abbiamo ribadito, io l'ho ribadito anche personalmente in altre occasioni, ancora in un articolo che è apparso questa mattina e l'abbiamo ribadito nella conferenza stampa che abbiamo fatto oggi. Penso che era anche corretto procedere appunto con queste valutazioni che abbiamo fatto al nostro interno, nelle discussioni che abbiamo fatto giovedì, ricordo giovedì pomeriggio, l'ho anche detto, c'è stata una discussione lunga, seria e approfondita, dove abbiamo analizzato quello che stava succedendo e abbiamo subito preso una decisione che penso potete immaginarlo, non è una decisione che è semplice, viene presa tutti i giorni, quella di togliere delle competenze o di far sì che un collega di Consiglio di Stato rinuncia a delle competenze di settori importanti come possono essere la polizia e la magistratura. Per quanto riguarda la presidenza, proprio perché non è stata una decisione dell'ultimo momento presa a seguito delle decisioni o di quanto ha informato pubblicamente sia il Consiglio di Stato che pubblicamente il Consigliere di Stato Zalli, do la parola al Consigliere di Stato Vitta.
3: Sì, grazie. Come è già stato anticipato nella riunione di giovedì scorso, la priorità è stata data al tema legato alla giustizia e alla polizia, quindi il governo si è concentrato su quella tematica prendendo delle decisioni in quell'ambito lì. Il tema della presidenza è stato affrontato e discusso nella riunione di ieri. Vorrei anche ricordare che questo è un periodo estivo, quindi dove non ci sono riunioni e sedute del Consiglio di Stato se non quelle straordinarie, e dove in questi giorni che ci separano da settimana scorsa non ci sono state attività di rappresentanza. Quindi ieri la discussione è stata affrontata e oggi è stata formalizzata la decisione che vi è stata comunicata.
5: Grazie. Ci sono altre domande dalla sala? Sì, prego.
11: Pacella, RSI. Si è parlato spesso in questi mesi di sfera privata, ecco, poi sono emersi il caso del 14enne alla Farera e poi la mail alle OC. Ecco, è solo sfera privata adesso e qual è la vostra posizione?
1: Perché penso che la nostra posizione è chiara. La violenza o l'incitazione alla violenza anche verbale è inammissibile e in questo senso non riguarda la sfera privata. Noi non accettiamo che un rappresentante delle istituzioni possa dichiarare delle frasi come quelle che abbiamo sentito in questi giorni.
11: Per le altre due questioni?
1: Cioè? Sulle UC prego la parola al Consigliere di Stato De Rosa.
2: Sì, posso rispondere per quanto riguarda la mail del collega Adeoc, nella quale ero in copia, una mail inviata oltre 6 anni fa, e a distanza di oltre 6 anni e fuori dal contingente, dalla situazione contingente nella quale ci trovavamo a metà del 2020, nella quale la priorità era la gestione della pandemia che ha toccato così pesantemente il nostro cantone, il Consiglio di Stato si è già espresso sui toni e sui contenuti della email ritenendoli discutibili, e io stesso riconosco l'inadeguatezza di questi toni e contenuti, e mi dispiace sinceramente se non ho dato la giusta attenzione e priorità che all'epoca erano tutte orientate alla lotta contro il virus. Detto questo, il Consiglio di Stato si è espresso sulle modalità e sui toni, mentre nel merito delle questioni verrà data risposta nell'atto parlamentare pendente, sentito anche l'ente ospedaliero cantonale.
1: Ecco, per quanto riguarda il caso del minorenne detenuto alla Farera, che era il terzo aspetto che lei ha evidenziato, l'abbiamo già detto, l'ha detto prima il collega De Rosa nell'introduzione, c'è stata la seduta straordinaria di giovedì scorso. In quella seduta, in quella giornata, il Consiglio di Stato ha preso dall'apertura di un'istruttoria del Ministero Pubblico nei confronti del Consigliere di Stato Zalli. E in questa stessa giornata, in questa stessa seduta, come abbiamo detto, abbiamo chiesto la rinuncia della responsabilità politica sui settori della magistratura e della polizia cantonale. Inoltre, su questo tema, lo sapete, se ne sta occupando anche l'alta vigilanza del parlamentare.
5: Grazie. Chiedo se ci sono altre domande.
4: Vado io, Luca Berti, RSI. Sulla lettera consegnatavi da Zalli, se ho capito bene, si è dimesso consegnando comunque con uno scritto. Quando l'avete ricevuta?
12: i contenuti, e qui riprendo magari la domanda che mi sembra di aver capito dal collega Lop, i contenuti erano anche quelli del comunicato, quindi in cui si dà la volontà di dimettersi, ma anche ci si, diciamo così, si prende posizione su quelli che erano i fatti avvenuti. E voi dicevate giustamente non avete la competenza di far dimettere, mettiamo così, un consigliere di Stato, dimettere de facto un consigliere di Stato, però avete usato una formulazione nel primo comunicato: abbiamo auspicato e accettato in quel caso il cambio di dipartimento. Qui avete fatto degli auspici, cioè avete chiesto a Zali di fare un passo indietro dalla presidenza o eventualmente suggerito altri passi. Grazie.
1: Sì, allora, per chiarezza vi leggo la lettera che ci è stata consegnata dal consigliere di Stato Claudio Zali questa mattina, una lettera all'indirizzo del Consiglio di Stato. Dimissioni. Cara Vicepresidente, cari colleghi, la presente ad ogni effetto di legge per comunicare la mia rinuncia alla carica di consigliere di Stato con effetto al 30 settembre 2026. Con effetto immediato rinuncio anche alla funzione di Presidente del Collegio Governativo. Cordiali saluti, Claudio Zali. Per tornare alle sue domande, ecco, la prima è che noi, come ha detto più volte anche il consigliere di Stato Vitta, abbiamo già discusso ieri della questione della presidenza. Questa mattina abbiamo fatto una formalizzazione, noi dobbiamo sempre formalizzare le nostre decisioni. Per quanto riguarda invece la comunicazione personale del consigliere di Stato Claudio Zali, questa è stata una sua comunicazione che ha fatto lui, che quindi non è una comunicazione del Consiglio di Stato. La comunicazione del Consiglio di Stato è quella che stiamo facendo in questo momento, sia con le spiegazioni che vi abbiamo dato, sia rispondendo alle vostre domande. Il consigliere di Stato Zali ci ha consegnato, poco prima che diventasse pubblica, la sua presa di posizione, che praticamente è stata spedita più o meno nel tempo che noi eravamo a conoscenza di questa presa di posizione.
5: Grazie. Sì, prego.
1: Allora, noi abbiamo discusso, come ho detto, giovedì, della questione che ci sembrava urgente della responsabilità dei settori della giustizia e della magistratura con le decisioni che abbiamo preso. Ieri abbiamo discusso della questione che riguardava la presidenza e anche chiesto di rinunciare alla presidenza. Sapevamo che la questione della carica di consigliere di Stato è una questione che può decidere solo il consigliere di Stato. Evidentemente non entro nel merito delle discussioni, che sono state molto, molto lunghe, non solo giovedì, ma anche ieri forse ancora di più, e anche questa mattina, che hanno portato poi a queste decisioni.
0: Interrompo un secondo, Marcello Iaracci, come possiamo interpretare queste parole? Alla fine i giornalisti gliele hanno chiesto, certo, almeno tre volte, sì. Gliele hanno chiesto o non gliele hanno chiesto?
6: Sembrerebbe che alla fine gliele hanno chiesto il Consiglio di Stato, i colleghi hanno chiesto, probabilmente, se non abbiamo capito male, già giovedì a Zali, di, oltre a fare un passo indietro per quello che riguarda i compiti, parte dei compiti di Consiglio di Stato, anche di rinunciare alla presidenza. E poi la cosa è andata un po' lunga, perché insomma siamo arrivati a oggi, siamo a mercoledì, insomma c'è mancata questa solerzia, insomma, che è una questione che hanno sollevato tanti in questi giorni, e anche questa mattina si chiedeva, e anche gli stessi presidenti di partito si chiedeva più velocità. Probabilmente effettivamente si potevano accelerare i tempi e chiudere, o comunque indurre Zali a presentare le proprie dimissioni già a fine settimana scorsa.
0: Possibile, dopo io ho un'altra visione. la crisi è durata una settimana, sì. Possiamo
6: è
0: pensare
6: tanto poco,
0: che si sta concludendo.
6: È difficile
0: da dire. Torniamo a quella che oggi è la nuova presidente del Consiglio di Stato ticinese, Marina Canopio.
1: Andiamo su quella che è la parte che ci compete, che è la parte delle decisioni prese, la parte che riguarda le prossime settimane, ma anche la condanna di ogni forma di violenza, compresa la violenza verbale, delle parole che sono state dette in questi giorni. E evidentemente noi riteniamo che bisogna ristabilire la credibilità nelle istituzioni, la fiducia della popolazione. Stiamo lavorando in questo senso, va anche detto, non è una situazione facile per tutto il cantone, non è facile neanche per il Consiglio di Stato in questo momento. Cerchiamo di affrontarla il meglio possibile. È possibile che avremmo dovuto dire delle cose prima, più velocemente, però penso che la credibilità delle istituzioni passa anche dal ponderare le decisioni che vengono prese e dall'affrontarle. Lo ripeto, l'abbiamo affrontato in una settimana, in un momento difficile sicuramente per il cantone, per la popolazione, per chi lavora anche nell'amministrazione cantonale, ma anche per noi consiglieri di Stato. Ci sono anche dei momenti, delle situazioni anche personali difficili, affrontare questo momento. Quanto è successo in questi giorni non è stato, le assicuro, facile nemmeno per noi e nemmeno per me come donna.
0: Beh, la Presidente del Consiglio di Stato ha ammesso che avrebbero potuto essere più veloci.
6: E tra l'altro, appunto, Marina Carobbio ha sottolineato almeno 4 volte la questione della violenza di genere. Lei l'ha detto, al di là di quello che dice Zali, io non ho mai toccato questa donna, l'ho solo strattonata, ma lei condanna anche solo l'averlo detto, anche solo l'averlo accennato, anche solo averlo minacciato, l'ho ribadito più volte, è inaccettabile.
13: Singoli individuali nei confronti delle varie questioni emerse in questi giorni, quindi registrazioni, mail alle OC, riunione per il 14enne detenuto, quindi sulle azioni che avete o non avete intrapreso in questi anni, e se c'è stata anche una verifica, se qualche vostro obbligo di segnalazione sia stato disatteso. Grazie.
1: Allora, c'è stata una discussione al nostro interno e le assicuro che questa discussione ci sarà ancora nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, anche questi approfondimenti su quanto è avvenuto e su quanto non dovrà più avvenire. In questo senso evidentemente valuteremo anche come evitare che per quanto possibile che queste situazioni abbiano a ripetersi. Le verifiche al nostro interno le abbiamo fatte e le stiamo facendo e continueremo a farle.
13: C'è già un esito preliminare di queste verifiche?
1: Quando abbiamo anche degli atti parlamentari che toccano quanto è successo, quindi risponderemo anche davanti al Parlamento, e se avremo altre informazioni da dare le daremo al momento che queste informazioni potranno essere date.
14: Grazie. Sì, un'ultima domanda prima di dare spazio alle interviste.
10: Che cosa significa un subingresso a meno di un anno dalle elezioni? Sarà difficile garantire l'operatività del Consiglio di Stato, del Governo?
1: Un subingresso può sempre capitare, è capitato anche in altri momenti, e quindi il Governo deve garantire la continuità del lavoro come Governo, con l'amministrazione cantonale, sui dossier che sono aperti, nelle discussioni con il Parlamento e nei servizi e nelle prestazioni che sono fatte per i cittadini, che sono rivolte ai cittadini. Quindi questo va garantito, non

0: svolgere la nostra funzione. Ricordo che oltre ad essere consiglieri di Stato, noi siamo anche direttori e direttrice di dipartimenti, comunque continuiamo a svolgere questo lavoro, l'abbiamo svolto anche in questi giorni. Poi il Governo, nella sua nuova composizione, farà una valutazione al suo interno, e per quello che abbiamo detto che certe decisioni sono anche temporanee, quindi ci dovrà, come giusto che sia, esserci una discussione all'interno del nuovo collegio governativo, quindi dopo la fine di settembre, fatti i passi che il Consigliere di Stato Gobbi vi ha spiegato in precedenza. Ecco, l'importante è continuare a garantire l'attività del governo, l'attività dell'amministrazione cantonale, tutti quei dossier sono tanti che sono aperti, o quelle risposte che ci sono giustamente da parte della, o quelle domande che ci sono giustamente da parte della popolazione. Quindi non è che si interrompe l'attività governativa, non si è mai interrotta. Siamo consapevoli, infatti siamo qui anche per rispondere alle vostre domande, l'abbiamo fatto anche la scorsa settimana, che è un momento molto molto delicato, un momento molto difficile, come dicevo, per l'istituzione, per la popolazione ticinese.
1: Se ci sono altre domande su temi che non sono ancora stati affrontati, chiedo.
2: Io non avrei una mezza.
3: Patrick Mancini, Ticino Online. De Rosa ha ammesso: avrei dovuto, voluto dare più peso a quei toni di quella mail alle OC. E sono un po' gli stessi toni o le modalità che emergono anche nel colloquio per il ragazzo della Farera. Zali nel suo comunicato di stamattina non ha fatto nessun riferimento a questa cosa. E qui non si tratta di sfera privata. Non sentite che questo atteggiamento, percepito anche dal cittadino come un po' forse arrogante, possa intaccare anche la vostra immagine istituzionale? Uno potrebbe dire: ma tutti agiscono così, fate tutti così. Questa cosa qua è forse una cosa da chiarire, visto che non la sta chiarendo nessuno.
4: Ma magari su alcune considerazioni. Ogni persona ha la sua personalità, ha i suoi modi, ha il suo stile. Il collega è stato democraticamente eletto ed è in Consiglio di Stato da tanti anni, e penso che anche voi giornalisti avete potuto conoscere il suo stile, per cui penso che questo è un dato di fatto di cui va preso atto. Diverso invece è il merito. E come ha detto la Presidente, determinate frasi, determinati concetti non sono tollerabili, e questo è una cosa diversa, sono due piani diversi tra uno stile che ciascuno può avere, tra questioni della propria vita privata e invece altri aspetti che invece sono di interesse pubblico.
5: Magari aggiungo che i dettagli sulla inchiesta che riguarda Claudio Zalli sul caso del 14enne non li conosciamo ancora.
6: Certo. Si può chiedere quindi se questo affare, l'affare Zalli, è uno spartiacque per la politica ticinese?
5: Credo che la capiremo tra qualche giorno, certo, questa cosa qui, però qualcosa è già stato detto. Sì. Ce ne occuperemo, analizzeremo quel che è successo e dovremo comunque ancora fare, perché ci sono dei passi formali, ma forse correggere il tiro nei prossimi mesi sarà un po' il nostro compito. Questo è quello che ha appena detto Marina Carocca.
6: Ci si è resi conto di aver fatto diversi scivoloni, non solo Zalli, probabilmente anche chi, tanti hanno ricevuto queste mail e pochi, nessuno ha denunciato. E questo è evidentemente una cosa che non deve più succedere, per ridare credibilità alle istituzioni, come ha detto più volte Marina Carobbio.
5: Sentiamola.
0: Di questo cantone, adesso lavoriamo assieme, rappresentanti di quattro partiti, potrebbe anche essere che alle prossime elezioni cantonali ci siano cinque rappresentanti, ancora una volta cinque rappresentanti di cinque partiti diversi. Questo succede anche in altri cantoni, succede anche a livello di altre istituzioni come sono i municipi. Se il popolo fa determinate scelte, queste sono le persone che sono state scelte dalla popolazione, quindi dovremo lavorare assieme. Abbiamo evidentemente le opinioni politiche delle diversità anche nella approccio politico, si tratta poi di cercare di trovare delle soluzioni di fronte alle grandi problematiche, alle grandi sfide che toccano questo cantone e la sua popolazione, che conosciamo. Penso al tema dei giovani, del mondo del lavoro, penso al tema dei costi sanitari, dei premi cassa malati, penso alla necessità di garantire un sistema educativo e formativo di qualità, per non citarne che alcuni. Abbiamo delle grosse sfide e su queste

0: sfide, noi continuiamo a lavorare, adesso continueremo a lavorare quando ci sarà un nuovo membro del Collegio Governativo.
1: Grazie alla Presidente del Governo, grazie ai consiglieri di Stato, grazie a chi si è collegato.
2: Bene, possiamo fare un piccolo riassunto, Marcello. Allora, il Consiglio di Stato ci ha detto che sapeva dell'apertura dell'inchiesta aperta sull'operato di Zali nei confronti del 14enne, ha parlato dell'opportunità della presidenza, questo capitolo è stato affrontato in una riunione ieri, l'ufficio presidenziale oggi è composto da una presidente che subentra a Zali, che è Marina Carobbia, questo è l'effetto immediato, vicepresidente è
3: Raffaele De Rosa.
2: Raffaele De Rosa, esattamente. Allora, ci hanno detto che il compito principale ora in questa crisi, che in un certo senso, diciamo così, ha superato un ostacolo, che sono quelle delle dimissioni di Zali, non è ancora chiusa, perché oggi bisogna assicurare il buon funzionamento delle istituzioni, ma anche dell'amministrazione cantonale. Il posto di Claudio Zali verrà occupato da quest'autunno. Ci sono dei passi formali, sappiamo che il primo subentrante è il democentrista Piero Marchesi, che è consigliere nazionale, che è presidente dell'UDC Ticino. Tutti questi passi formali richiedono del tempo.
3: E richiede anche del tempo anche capire come cosa succederà dopo, cercare di capire che tipo di equilibri ci saranno in governo, capire come si inserirà eventualmente appunto Piero Marchesi, l'ha detto, l'abbiamo sentito poco fa, potrebbe essere un governo formato da 5 esponenti di 5 partiti diversi. Cosa succede? Cosa cambia? Ci sono diversi equilibri. E poi c'è anche la questione dei dipartimenti. Ricordiamo che Zali aveva raccolto parte dei dipartimenti di Gobbi. Adesso cosa succede? Con Marchesi la polizia torna a Gobbi? Hobby, resta Marchesi. Ci sono tante questioni, insomma, abbiamo capito che la questione non è assolutamente chiusa oggi, anzi andrà per le lunghe. E poi c'è sempre Claudio Zali, che ha detto che lui esce dal governo ma non intende abbandonare la questione, perché lo leggiamo anche nel comunicato, lui
2: sì,
3: dice
2: forse per onore di cronaca è giusto ricordare, era la persona che mancava seduta al tavolo oggi perché ha dimissionato, però Zali si è spiegato, l'ho fatto pubblicamente. E allora ricordiamo alcuni passaggi le spiegazioni di Zali.
3: Sì, magari partiamo proprio dalla fine. Lui chiude il comunicato che ha diffuso questa mattina dicendo che appunto, vabbè, poi usando la sua ironia, dicendo darò spazio al subentrante che da tanto scalpita per scendere in campo e che ha assicurato di avere le soluzioni per tutti i problemi del paese. Evidentemente si riferisce a Piero Marchesi, che con l'UDC ha detto spesso di essere totalmente di non accettare il ruolo di Zali. C'è un'incompatibilità tra l'UDC e Zali per questo che tra l'altro l'alleanza si era rotta. E poi chiude dicendo che adesso si dedicherà alla libera professione dell'avvocatura, ma anche alla cura di tutte le azioni legali che serviranno a far accertare nelle sedi appropriate chi in questa brutta vicenda ha violato la legge e chi invece no. Insomma, non è certo una persona che si lecca le ferite, non è certo una persona che fa missione di colpa.
2: Assolutamente no. Ricordiamo che il caso è venuto alla luce perché tre presidenti di partito, sono i tre maggiori presidenti di partito di questo cantone, che sono il Partito Socialista, il Partito Liberale Radicale e il Centro, hanno chiesto spiegazioni a Zali su degli audio in cui lui sosteneva di avere percosso una donna, pubblicati sul web, audio che ovviamente Zali non sapeva di essere registrato in quel momento. E la risposta è stata: io vi denuncio tutti e tre.
3: Certo, perché tra l'altro lui si difende dicendo: io non ho fatto mai queste cose. Lui dice, sempre citando appunto il comunicato di Zali, cioè quello che ho detto di voler far picchiare da mesi, mi stava assillando me e l'allora mia compagna. Nessuna le ha fatto niente, cito, è stata la giustizia ad occuparsene ed è stata condannata. Quindi ancora ribalta la situazione: non sono io il carnefice, io sono la vittima in questo caso. E poi ricordiamo anche, magari vale la pena ricordare la posizione della Lega comunicata questa mattina. La questione non viene tanto imputata al comportamento inopportuno di Zali, questa è una posizione personalissima. Dicono che questa scelta di Zali appunto di fare un passo indietro, di lasciare il Consiglio di Stato, e è maturata in un clima di pressione politica e mediatica sproporzionata, alimentata da quel ricorrente odio antileghista. Questo è, nel senso, è la posizione del partito della Lega Ticinesi.
2: Va bene, allora la conferenza stampa a Palazzo degli Orsolini è terminata, abbiamo sentito qual è la posizione del governo, sappiamo ci sono ancora tante questioni che rimangono aperte, quello che è successo oggi con la dimissione di un consigliere di Stato avrà delle conseguenze che dureranno per mesi, sicuramente fino alla fine della legislatura, e ne parleremo credo anche all'inizio della prossima. Allora, il nostro compito è quello di informare sulla cronaca, lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto ora e continueremo a farlo. Noi dobbiamo tornare in redazione perché dobbiamo preparare i prossimi appuntamenti informativi, che sono i notiziari. Per questa sera in 6 di sera approfondiremo e sentiremo anche le reazioni alle dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali della Lega dei Ticinesi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: E buon pomeriggio anche da parte mia, sono le 14:49 minuti, dal pesante al leggero, questa è la vita e ovviamente uno specchio è tutto quello che succede intorno, dunque anche la radio. Da Francesca Margiotta un pomeriggio di Rete 1 molto particolare, come avete potuto già iniziare a sentire, un pomeriggio di Rete 1 che di solito comincia alle 14 e si conclude alle 18, oggi in versione totalmente accorciata, perché la conferenza stampa del Consiglio di Stato aveva ovviamente motivo di essere protagonista in questi primi circa 50 minuti e dalle 16:15 circa l'appuntamento con Sport e Musica per seguire il Lugano in trasferta nel suo incontro per quanto riguarda il calcio nella Conference League. E dunque io sono qui a darvi il mio meglio concentrato, non so se sarò in grado poiché sono un po' logorroica. Ma cercherò di essere corta e tra poco cercherò di raccontarvi la prima storia bella, interessante, curiosa di un personaggio dalle caratteristiche eccezionali, che è un po' un'abitudine che ho preso in questi pomeriggi estivi. Prima Suki Waterhouse con Notting Hill.

Nelle storie di vita che a volte vi raccontiamo ci sono delle partenze anche strane e curiose, ed è questa la storia che voglio raccontarvi. La storia, magari qualcuno di voi già la conosce perché lei è famosissima, di Temple Grandin. È una bambina, nasce nel 1947, a cui piccolissima viene diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, con tutti i pregiudizi, i pensieri e le credenze legate all'autismo alla fine degli anni 40. Era un disturbo ancora profondamente frainteso, spesso legato alla teoria delle madri frigorifero, e cioè di queste mamme non in grado di creare un legame con i propri figli. Eppure invece fu proprio tutto il contrario. La mamma di Temple Grandin rifiutò l'idea che la sua bambina avesse una malattia istituzionabile e scelse di seguirla con tenacia, aiutandola a parlare. Non parlava a 2 anni, parlò solo a 4 anni Temple Grandin. Comunque l'aiutò a trovare la sua strada e a studiare. E la sua strada, nonostante tutte le difficoltà, soprattutto quelle nelle relazioni sociali, Temple Grandin riuscì a trovarla nella laurea in psicologia, poi un master in zootecnia e poi un dottorato in scienze del comportamento animale. La sua intelligenza eccezionale, la sua memoria visiva, una capacità straordinaria di osservare, le permisero di sviluppare soluzioni innovative per migliorare il benessere degli animali, soprattutto negli allevamenti intensivi, progettando una serie di strutture e percorsi in grado di ridurre stress e paura e migliorare il benessere, anche se avrebbero fatto una triste fine, ma per tutto il resto della loro vita un benessere maggiore. Temple Grandin, che tra l'altro ha fatto tantissime conferenze, TED Talk, che sono appunto quelle conferenze organizzate molto famose, ha spiegato di pensare soprattutto per immagini, suoni e sensazioni più che attraverso le parole. Per questo ha descritto se stessa come un antropologo su Marte, una formula resa celebre da Oliver Sacks. E lei spesso, con difficoltà nei rapporti umani, ha trovato invece un vantaggio nel lavoro con gli animali, capaci di comunicare in modo molto simile a lei attraverso un linguaggio sensoriale. E poi lei ha inventato una macchina degli abbracci, un famosissimo dispositivo che esercita una leggera pressione uniforme sul corpo e che le offriva una sensazione di calma e contenimento. E questa idea nacque ancora una volta osservando l'effetto rassicurante della pressione sugli animali sottoposti alle visite veterinarie. Per lei quel tipo di contenimento rappresentava una forma di sollievo, simile a un abbraccio, ma più sopportabile per la sua sensibilità tattile. La vicenda di Temple Grandin ha avuto un enorme impatto non solo per la divulgazione scientifica, ma anche nel modo di pensare l'autismo, anche perché, come già dicevamo, è nata nel 1947, un'epoca in cui su questo disturbo c'era ancora moltissima ignoranza. I suoi scritti autobiografici offrono uno sguardo dall'interno su un'esperienza che molti resta ancora difficile da comprendere dall'esterno, e quindi sono stati letti anche dagli esperti, dagli studiosi, come documenti importanti capaci di far capire quanto l'autismo non sia solo chiusura e isolamento, ma proprio un diverso modo di percepire, ordinare, vedere, interpretare la realtà. Se questa storia vi ha incuriositi, se questa vita vi ha incuriositi, sappiate che c'è un bellissimo film sulla sua vita che si chiama proprio come lei, Temple Grandin, che si scrive Temple Grandin, e questo film ha fatto conoscere al grande pubblico questa storia e questo lavoro. Una donna pioniera che ha trasformato l'esperienza personale in conoscenza e la propria diversità in uno strumento di sensibilità applicata e grande capacità innovativa.

0: Siamo arrivati all'appuntamento informativo.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Claudio Zali si dimette dal Consiglio di Stato ticinese e lascerà l'incarico il 30 settembre. Questa mattina il governo, riunito senza di lui, ha preso atto della decisione comunicata tramite lettera. Nella conferenza stampa appena conclusa sia a Bellinzona e alla presenza di tutti i consiglieri di Stato, ad eccezione di Zali, è stato annunciato anche il nuovo assetto dell'ufficio presidenziale. Secondo il principio della rotazione, Marina Carobbio Guscetti assume la presidenza del governo, mentre Raffaele De Rosa diventa vicepresidente. La procedura per la successione di Zali sarà avviata con il necessario anticipo, ha spiegato Norman Gobbi, anche per permettere di risolvere eventuali incompatibilità. Marina Carobbio è poi tornata sulle registrazioni attribuite a Zali, condannando con fermezza la violenza di genere e l'incitazione alla violenza. Ha inoltre ricordato che già la settimana scorsa il governo aveva preso atto dell'inchiesta aperta nei confronti di Zali per il caso del 14enne detenuto alla Farera e gli aveva chiesto di rinunciare alle competenze su giustizia e polizia. L'esecutivo ha infine precisato che se Zali non si fosse dimesso, il governo non avrebbe comunque avuto il potere di destituirlo. Può di redistribuire dipartimenti e funzioni, ma non rimuovere un collega eletto. Veniamo ora al resto dell'attualità. Resta critica la situazione degli incendi nel sud-ovest della Francia. In Gironda il ritorno del caldo e il vento stanno alimentando nuove riprese del gigantesco rogo che in una settimana ha bruciato 42.000 ettari. Oggi sono attesi fino a 41 gradi e le autorità segnalano una pessima qualità dell'aria. Il bilancio tra i vigili del fuoco è salito a 126 feriti e dall'inizio dell'anno in Francia sono già bruciati 92.000 ettari, è il valore più alto degli ultimi 20 anni per questo periodo dell'anno. E continuano anche gli incendi nel resto d'Europa. In Spagna la situazione migliora nella regione di Madrid, mentre in Grecia un nuovo rogo sull'isola di Paros ha costretto le autorità a ordinare nuove evacuazioni. In Giappone continuano le scosse dopo il terremoto che ieri ha colpito il sud-ovest del paese. Oltre 100 le repliche registrate. Il bilancio è di almeno 13 morti, ma ci sono ancora dispersi sotto le macerie di un centro commerciale e di una cartiera. Più di 4.600 sono i soccorritori impegnati nelle ricerche. Alcune forti scosse potrebbero verificarsi nei prossimi giorni. Oggi e domani tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese, possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Massime sui 35 gradi con punte locali di ben 38 gradi a nord. Ricordiamo che è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5.
0: Sulla 2, al portale nord della Galleria del San Gottardo, tra Vassen e Göschenen, ci sono code di circa 3 km in direzione del Ticino con conseguenti attese fino a 30 minuti. Al portale sud le code sono di circa 4 km a partire da Quinto e le attese di almeno 40 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Airolo e di Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria, la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: Rete 1.
0: E di nuovo un buon pomeriggio da parte mia, sono le 15 e 4 minuti in questo pomeriggio, dicevamo un po' particolare. Insieme a voi fino alle 16:15 circa, quando subentreranno i colleghi dello sport per seguire il Lugano nella sua partita, il Lugano Calcio ovviamente, è sempre giusto ricordare di che sport ci stiamo occupando, per il suo incontro in trasferta per la Conference League. Francesca Margiotta è il mio nome, abbiamo da raccontare cose interessanti, belle, non tranquilli, non vi stressate perché avremo anche occasione di farvi qualche regalo, di quelli non mi dimentico mai, e poi abbiamo da parlare di nuovi siti UNESCO, lo facciamo tra poco perché sappiate, lo anticipo, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, l'Olimpo ce l'ha fatta. Questa è Mariah Carey, era il 1990, largo al romanticismo, perché questa canzone ne ha veramente a pacchi.

delle grandi voci del nostro tempo, un po' vive un po' eclissata ultimamente, ma ogni tanto la vediamo, soprattutto sotto Natale. Scusate, questa è una battuta che ovviamente bisogna fare quando c'è in ballo Mariah Carey. Comunque questo fu uno dei suoi primi dischi, se non forse proprio il suo primo lavoro, Visions of Love. Dicevo che ne abbiamo parlato qualche giorno fa e poi è stata una buona motivazione per andare avanti a parlare dei 12-13, insomma, dipendenza, dei dell'Olimpo e di quello che succedeva su quella montagna nella mitologia greca. Però per parlare dell'Olimpo, quello vero, vi raccontavo di come la Grecia teneva che entrasse nel patrimonio dell'UNESCO. E ieri sì, ce l'ha fatta. Il Monte Olimpo è entrato nella nuova aggiornata lista dei siti UNESCO considerati patrimonio dell'umanità. Non è l'unica, sono 25 in tutto quelli che sono stati portati aggiornando la lista. Ci sono anche gli Aalto Works in Finlandia, dunque un sito seriale legato all'opera di Alvar Aalto, due nuovi siti per la Francia, tra cui le spiagge della Normandia e le fortezze reali Capetinge della lingua d'oca, il centro storico modernista di Gdynia in Polonia, ancora il sito geologico delle scogliere di Anklit e Nudelklint in Danimarca e il complesso modernista di Waldsiedlung e Zehlendorf a Berlino. Erano parole un po' così, piene di consonanti. Fuori dall'Europa ci sono tanti altri siti che sono entrati nel patrimonio dell'umanità. Vi faccio una brevissima lista dei paesi coinvolti: Brasile, India, Giappone, Cina, Libano, Kazakistan, Mongolia, Tunisia, Comore, Sao Tomé e Principe, Repubblica Democratica del Congo, Sudan del Sud, Thailandia, Giordania, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Repubblica di Corea. Sono tantissimi, beni molto diversi tra di loro, da siti archeologici e religiosi a paesaggi naturali, da architetture moderniste a ecosistemi costieri e zone umide. C'è anche una parte dedicata all'Italia, che è entrata nel patrimonio mondiale coi sistemi dei teatri condominiali all'italiana nell'Italia centrale fra XVIII e XIX secolo. Sembra una cosa incomprensibile, ma sono un insieme di luoghi uniti da caratteristiche storiche e culturali comuni, cioè 18 teatri storici situati tra Marche, Umbria ed Emilia-Romagna, che avevano come particolarità il modello di gestione e proprietà, proprio detto condominiale, cioè teatri finanziati e condivisi tra enti pubblici e gruppi di privati, spesso famiglie locali e borghesia emergente, un posto, anzi dei posti, in cui la gente si incontrava, socializzava e aveva accesso alla cultura. Gli altri nuovi siti UNESCO nel mondo ve li ho solo accennati. La sessione era quella di Busan, dunque Corea del Sud, 25 nuovi siti. Ma cosa significa diventare patrimonio dell'umanità? Ve lo dico dopo Billy Joel.

Il buon Billy Joel, che è sempre carino riascoltare. Abbiamo parlato di questi 25 nuovi siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, però ogni tanto è anche giusto spiegare che, prima di tutto, che cosa vuol dire diventare un patrimonio dell'umanità. Significa che un luogo, un monumento o una zona naturale riceve un riconoscimento speciale per il suo valore universale eccezionale, e fin qui siamo tutti d'accordo. Il titolo di mostra che quel bene è così importante da appartenere all'umanità intera e non solo al paese in cui si trova. E questo riconoscimento, ovviamente, oltre che tutte cose teoriche, implica delle cose pratiche, protezione e tutela per cominciare, cioè lo stato in cui si trova il sito si impegna a difenderlo, curarlo e conservarlo intatto per le generazioni future. Questa era una parte delle motivazioni per cui la Grecia spingeva che l'Olimpo, Monte Olimpo, nel nord del paese, diventasse patrimonio. E poi l'aiuto internazionale, perché se un bene è in pericolo ha bisogno di fondi o di esperti, in teoria l'UNESCO, dico in teoria perché poi ci sono dei patrimoni che stanno in piene zone di guerra, ragazzi, non è così facile, però l'UNESCO può offrire supporto e aiuti globali per salvare siti in pericolo. Il luogo poi diventa anche famoso in tutto il mondo per fama e turismo, porta più visitatori, un maggiore guadagno per l'economia locale, e richiede però anche regole per evitare che troppi turisti rovinino il sito. Poi, come si sceglie un patrimonio? Il posto deve superare controlli severi e rispettare almeno uno dei criteri stabiliti dall'UNESCO, per esempio essere un'opera d'arte unica, oppure un capolavoro della natura, oppure la testimonianza di una civiltà antica. E ogni nazione propone i suoi luoghi speciali, e poi c'è un comitato formato da diversi paesi che decide quali inserire nella lista ufficiale del World Heritage, cioè letteralmente sarebbe eredità mondiale, e noi la chiamiamo patrimonio perché giustamente ci sta, è quasi un'equivalenza. E chiudiamo spiegando che cos'è l'UNESCO, perché siamo partiti da cosa vuol dire essere patrimonio, ma l'UNESCO, allora io dal sito UNESCO la prendo para, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Nasce nel 1946 dalla consapevolezza che gli accordi politici ed economici non bastavano a costruire una pace duratura, che doveva essere fondata anche su educazione, scienza, cultura, collaborazione fra nazioni per assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzioni, razza, sesso, lingua o religione. So che sembra una poesia al confronto della dura realtà con la quale siamo confrontati tutti i giorni, soprattutto perché arrivava subito dopo le atrocità e le perdite di vite umane causate dai conflitti mondiali della prima metà del XX secolo. E quindi la convenzione dice anche un'altra bella cosa: in nome della convenzione e il governo degli stati membri dichiarano che, poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese per la pace. L'onda

Late night talking è il chiacchierare la sera tarda. Allora, sono le 15:25 qui su Rete 1. Purtroppo nelle scorse ore è arrivata anche una notizia molto triste che colpisce il mondo della musica e un cantante e cantautore irlandese che se n'è andato anzitempo alle porte della sua città Dublino per un incidente motociclistico. Ed è Glen Hansard, che forse non conoscete tutti, però lui merita assolutamente di essere raccontato perché era uno di quei protagonisti della scena musicale irlandese che poi è diventato uno conosciuto in tutto il mondo. Innanzitutto negli anni 90 lui suonava con i Frames, che era una delle band importanti della scena irlandese, e poi a un certo punto ha incontrato il cinema. Prima lo ha incontrato come attore nel 91, e secondo me il film lo conoscete in tanti. Aveva recitato in The Commitments, un bellissimo e anche divertente film di Alan Parker che racconta appunto della formazione di una band sempre lì in Irlanda. Però resta la musica al centro della sua vita. Perché? Perché comincia a scrivere anche musica per i film, e a un certo punto c'è un film indipendente irlandese che arriva a vincere l'Oscar, la canzone arriva a vincere l'Oscar, e la canzone diventa il simbolo del film e anche quella che lo porterà alla notorietà internazionale. Nel corso degli anni incrocia comunque alcuni dei nomi più grandi della musica internazionale, collabora con gli U2, collabora con Eddie Vedder dei Pearl Jam, esce ancora con la musica, tant'è che il suo album, l'ultimo, è uscito 3 anni fa e si chiama All That Was East Is West In Me Now, cioè tutto quello che era Est oggi in me è Ovest, un bellissimo titolo tra l'altro. Niente, io volevo solo proporvi di riascoltare la sua voce nella canzone vincitrice dell'Oscar come miglior canzone originale nel 2008, interpretata insieme a Marketa Irglova. Il film era Once e la canzone è Falling Slowly.

sì, ve l'avevo promesso che sarebbe arrivata la regalia dell'estate qui su Rete 1. Come esimermi da questo privilegio che ho di potervi donare a nome di Rete 1 quattro gadget estivi, due infradito e due sventolini? Facciamo la solita cosa: voi iniziate a scrivere nell'area messaggi del vostro WhatsApp nome, cognome e indirizzo, perché noi spediamo e altrimenti non sappiamo a chi spedire. E poi aggiungete, se volete, uno sventolino, quello non ha misura, è un ventaglietto molto carino e molto tascabile, oppure un paio di infradito di misura M che copre tra il 36 e il 39 o di misura L che copre tra il 40 e il 43, e mandate il vostro messaggio incrociando le dita al nostro solito numero 076 321 1113. Due sventolini e due infradito sono lì per voi. Io prendo tutti i messaggi che arrivano e faccio la solita burocratica e soprattutto bendatissima estrazione, perché non vi conosco e quindi dove coio coio, come si dice alla romana. Però insomma, voi mandate e abbiate fiducia se non sarete tra gli estratti di oggi, perché ancora per un po' di giorni abbiamo questi bei gadget estivi da regalarvi. E a proposito di estate, tempo di matrimoni, tra poco vado a spiegare il perché di una tradizione molto molto in uso. Non ho mai visto una sposa senza il bouquet, mai mai, neanche una volta nella vita, e di matrimoni ne ho visti tantissimi, anche perché ho cantato a tantissimi matrimoni, quindi anche di persone che conoscevo zero o pochissimo. E dunque tra poco vi spiego questa tradizione, però voi cominciate a mandare i vostri messaggi, vi do un po' di tempo, un po' di canzoni prima di estrarre, così avete tempo, anche chi ascolta con un po' di ritardo, belli, sereni e tranquilli, e ci godiamo questa canzone di fine anni 70 che mi mette molto di buon umore.

Mi prendo ancora del tempo per l'estrazione, per terminarla, perché non ho ancora finito, quindi lascio che arrivino un po' di messaggi ancora, soprattutto per lo sventolino, ve lo dico perché le infradito sono già andate, e vi racconto questa cosa, la spiegazione di un'usanza che è anche un po' una superstizione per la buona sorte, però è un'usanza che è diventata anche una parte dell'aspetto, del modo di abbigliarsi e arrivare all'altare delle spose. Il bouquet, che origini ha il bouquet della sposa? Dunque quel mazzo di fiori, quella composizione floreale che la sposa porta fra le mani quando arriva all'altare o in municipio, veniva utilizzato dalle spose già all'epoca degli antichi greci e romani, e figuriamoci, ci arriva quasi tutto da lì, seppure con caratteristiche diverse dal bouquet moderno, perché i primi venivano realizzati con erbe aromatiche, spezie commestibili e anche aglio. Immagina la sposa, che profumino, una sposa contro i vampiri. Comunque gli invitati potevano anche riutilizzare queste cose al termine dell'evento. Questi elementi naturali portavano fortuna agli sposi e avrebbero tenuto lontano appunto non solo i vampiri ma gli spiriti maligni. La tradizione araba invece prevedeva di adornare la testa, il capo delle spose con fiori rigorosamente d'arancio, e dunque arrivano lì da lì i fiori d'arancio, per simboleggiare l'abbondanza, la purezza e la fecondità. Si abbandonano le erbe aromatiche nel Medioevo, ma è in epoca vittoriana, epoca che dava grandissima importanza ai fiori, alla simbologia, che la tradizione del bouquet si è consolidata grazie appunto alla nascita della florigrafia, cioè lo studio del linguaggio dei fiori, e quindi le spose sceglievano la loro composizione in base al significato dei fiori, a quelli che amavano di più, e in questo modo manifestavano i loro sentimenti ai futuri mariti usando una specie di linguaggio segreto. E secondo il Galateo, chi sceglie il bouquet, chi lo consegna alla sposa? Ci sono linee di pensiero diverse. Una tradizione che dice che dovrebbe essere lo sposo a regalare il bouquet alla sposa per terminare il periodo del corteggiamento. Cioè non è che con questo poi dopo tu ti senti salvo per tutto il resto del matrimonio a non regalare più fiori, voglio sperare. L'usanza prevede che lo sposo faccia recapitare il bouquet a casa della futura moglie il giorno delle nozze, naturalmente senza incontrarla, oppure donarglielo all'ingresso della chiesa o prima dell'inizio della cerimonia. Altra usanza, sempre meno diffusa ma a volte ancora in certi luoghi è in voga, prevede che sia la suocera a comprare e consegnare il bouquet alla futura nuora, e quindi una specie di passaggio di testimone, visto che da quel momento sarà la sposa a prendersi cura del futuro marito. Lo so, non ditelo, lo so, un pensiero molto tradizionalista, un po' troppo all'antica per noi che amiamo i maschi che fanno il bucato. Ad oggi è sempre più frequente comunque, che lo sappiamo, che sia la sposa a scegliersi il bouquet come lo vuole lei, in autonomia, in base ai suoi gusti, e soprattutto per fare un po' di coordinato con l'abito prescelto e gli altri fiori che decoreranno il luogo della cerimonia o della festa. E il lancio del bouquet, per terminare, anche lì origini antiche. Nella Francia del XIV secolo gli invitati usavano, un po' brutta questa abitudine, strappare pezzi del vestito della sposa per tenerli come ricordo e come portafortuna. Si è capito a un certo punto che non era il caso di strappare l'abito che magari la sposa voleva tenersi come ricordo e sostituirlo coi fiori. Quindi ancora adesso lanciare lanciare il buffet, lanciare il bouquet è ancora un'usanza che vuole trasmettere l'augurio di buona fortuna a un'altra invitata che magari desidera arrivare a giuste nozze. Quindi la sposa si gira, lancia alla cieca il suo bouquet, la donna che lo prende sarà la prossima a ricevere la proposta di matrimonio. E adesso c'è l'abitudine di realizzare un secondo bouquet destinato al lancio, perché magari il primo la sposa se lo vuole conservare. Secondo la tradizione il bouquet si lancia al termine della cerimonia, però ormai questa usanza è andata nel disuso totale. La sposa ormai lo lancia a fine festa, quando sono tutti belli, allegri e felici, e crea il momento conviviale con le amiche, che è molto carino. Si allunga un po' la festa con quest'ultima cerimonia.

E questa è la cosa perfetta da dire alla tua sposa quando lei arriva col bouquet: tu sei la fine del mondo. Mi pare super giusto, ci stava benissimo. Abbiamo parlato di bouquet nuziali e della tradizione che porta oramai tutte le spose ad avere una composizione floreale tra le mani, tra le braccia, quando si presentano, durante, cioè prima della cerimonia, di qualsiasi tipo essa sia. E nel frattempo il mio lavoro di burocratessa è finito. Intanto qualcuno ha apprezzato che io abbia detto che avendo sbagliato che gli invitati si tuffano sul buffet, però è vero, se c'è il buffet la disciplina è il tuffo, non è certamente la nuotata morbida vicino alle cose che vi piacciono di più, soprattutto se ci sono tutte le cose sfogliate che ci fanno impazzire. Comunque, grazie per i bouquet virtuali che mi avete regalato. Io questa volta, anche lì con un po' di tristezza nel cuore per non potervi soddisfare tutti al volo, devo fare i complimenti a Mara, Ciro, Cosi e Carla, che hanno, scusate, leggevo da lontano, la mia vista è un po' così, che hanno vinto rispettivamente due paia di infradito e due sventolini griffati rete 1. Lo riceveranno molto presto in modo da potersi sventolare o poter sciabattare per la casa con le flip flop più leggere e confortevoli del mondo mondiale.

Garçon. Yu Yu, che fine fece? Visto che dopo questa canzone depositata al mondo più di 20 anni fa non l'abbiamo più sentita. Sarà tornata alla carriera, credo, di modella, perché comunque faceva quello, e poi chissà, comunque qualche introito in fatto di diritti d'autore. Però certo, non si vendono più i dischi come una volta, la musica costa meno, a volte non costa niente apparentemente, ricordate che nulla è per niente, però l'accesso alla musica ormai è molto più economico che quando dovevi metter via i tuoi soldini e andare a comprare il disco in vinile o il CD. Ora sono i concerti la cosa che fa guadagnare gli artisti, e poi sono tutte le altre cose nel cui commercio si mettono. Qualcuna soprattutto produce cosmetici, qualcun altro oggetti o che sponsorizza, ma i concerti fanno guadagnare gli artisti e sono sempre più cari. Non bastavano le controversie sul costo dei biglietti per i concerti, che lievita sempre di più. Adesso questa qui che vi sto per raccontare sembra una provocazione, però è realtà. Per inaugurare questa forse nuova tendenza c'è Bruno Mars. Per i concerti di questi giorni allo stadio Wembley di Londra, per i quali sono comparsi biglietti classificati come audio only, e cioè solo ascolto, si è un po' sollevata una polemicona. Che vuol dire che il palco non è visibile, si entra nello stadio, si ascolta il concerto, ma l'artista resta nascosto dietro la scenografia, in pratica ti danno dei posti a sedere dietro il palco. La notizia è diventata subito virale e anche abbastanza scandalosa, e non è una bufala, non lo è. I biglietti sono andati comunque tutti venduti a una cifra non proprio simbolica, cioè 65 franchi. Non ho trovato il costo degli altri biglietti per il concerto di Wembley, ma ho trovato il costo dei biglietti per la prossima data, che sarà nel New Jersey, che vanno, tradotti in franchi, da 140 a circa 900 franchi per stare lì belli davanti, per cui capite che 65 franchi sembrino una cifra irrisoria, e a questo punto ascolti e basta. Per uno show che fa della parte visiva non certo un aspetto secondario, con Bruno Mars ci sono scenografie, balletti, luci, eccetera eccetera. Non sono una novità nel mondo dei concerti i posti a visibilità limitata, esistono da sempre, però hanno sempre indicato una posizione in cui lo spettacolo non è completamente visibile, magari vedi un angolo del palco laterale o una visuale parzialmente coperta. Un mio amico è finito dietro una colonna. Qui no, è dichiarato, chi ha comprato il biglietto sa di entrare nello stadio per ascoltare senza poter vedere il palco o l'artista. Questa è una nuova formula dei concerti del futuro? Prezzi esosi per i biglietti e poi prezzi che dovrebbero essere normali per un concerto che diventano per il solo ascolto? Lo so, è una domanda a cui non c'è una risposta. Una risposta forse c'è, la domanda: i Rolling Stones, adesso che hanno pubblicato un nuovo disco, torneranno in tour? Secondo me sì, anche se hanno 80 anni. A loro non interessa l'età. E comunque questa è una delle canzoni estratte dal nuovo disco Foreign Languages, si chiama Jealous Lover.

0: e i Rolling Stone con Jealous Lover ci hanno accompagnati a una nuova ora.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Federico Talarico. Claudio Zali si dimette dal Consiglio di Stato ticinese e lascerà l'incarico il 30 settembre. Questa mattina il governo, riunito senza di lui, ha preso atto della decisione comunicata tramite lettera. A prenderne atto è anche Piero Marchesi, che in un comunicato stampa ha annunciato di aver accettato l'incarico in qualità di subentrante. Nella conferenza stampa tenutasi alle 14 a Bellinzona, alla presenza di tutti i consiglieri di Stato, sempre ad eccezione di Zali, è stato annunciato anche il nuovo assetto dell'ufficio presidenziale. Secondo il principio della rotazione, Marina Carobbio Guscetti assume la presidenza del governo, mentre Raffaele De Rosa diventa vicepresidente. La neopresidente è poi tornata sulle registrazioni attribuite a Zali, condannando con fermezza la violenza di genere e l'incitazione alla violenza stessa. Ha inoltre ricordato che già la settimana scorsa il governo aveva preso atto dell'inchiesta aperta nei confronti di Zali per il caso del 14enne detenuto alla Farera e gli aveva chiesto di rinunciare alle competenze su giustizia e polizia. L'esecutivo ha infine precisato che se Zali non si fosse dimesso, il governo non avrebbe comunque avuto il potere di destituirlo, semmai solo di ridistribuire dipartimenti e funzioni. La polizia vallesana ha arrestato i 4 presunti responsabili di un furto in una boutique di lusso di Crans-Montana, messo a segno nella tarda notte, poco dopo le 4:20, utilizzando un'automobile come ariete. La maggior parte della rifurtiva è stata recuperata dopo aver avviato un'ampia operazione di ricerca che ha coinvolto diverse polizie regionali e comunali vallesane, così come la polizia cantonale vodese e l'ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere. In stato di fermo sono un 16enne e un 17enne di nazionalità francese e 2 uomini maggiorenni, la cui identità è ancora oggetto di accertamento. Dopo 2 notti di stabilità si è inasprita nuovamente la lotta contro gli incendi in Gironda, nella Francia sud-occidentale. La ripresa delle fiamme ha mobilitato vigili del fuoco e numerosi volontari a Lanton. A una settimana dall'inizio dell'imponente incendio che ha devastato 42.000 ettari, la ripresa delle fiamme è stata catalizzata dalle raffiche di vento e soprattutto dalla nuova ondata di caldo torrido che interessa la Francia e il resto d'Europa. Continuano infatti anche lì gli incendi. In Spagna la situazione migliora nella regione di Madrid, mentre in Grecia un nuovo rogo sull'isola di Paros ha costretto le autorità a ordinare nuove evacuazioni. Oggi e domani tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese. Possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Massime sui 35 gradi con locali punte di 37-38 a nord.
0: Code o forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso e da Agno verso Ponte Tresa, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo tra Vassen e Göschenen ci sono code di circa 3 km in direzione del Ticino con conseguenti attese fino a 30 minuti. Al portale sud le code sono di circa 4 km a partire da Quinto e le attese di almeno 40 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Airolo e di Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta.

E guarda che questa canzone è il perfetto raccordo che ci voleva a quest'ora. Ricky Martin nel 1996 cantava Maria, ma nel 1998, due anni dopo, cantava La Copa della Vida, che era stata scelta come canzone ufficiale dei mondiali di calcio di quell'anno lì. È stato il tormentone dell'estate. Sapete che io, se dovessi ricantarlo, l'ho completamente dimenticato. Probabilmente risentendolo, però, mi sorgerebbe qualche dubbio di averla già sentita per tutta l'estate 1998. Ed è così, questa canzone ci porta a fare una considerazione su questo strano pomeriggio, un pomeriggio che di solito in onda comincia alle 14 con un po' di animazione leggera, musica, belle notizie, storie interessanti, eccetera, che però purtroppo è partito con qualcosa di molto più impegnativo. Ma anche per fortuna, non solo purtroppo, perché quando la politica vuole essere trasparente è assolutamente una cosa democratica che quindi il cittadino deve avere, per cui è servita. Però per un pomeriggio iniziato in modo così un pochino pesante, non ci resta che buttarci sul mondo del calcio, che ci regala un incontro del Lugano che seguiremo tra pochissimo col buon Patrick Locatelli direttamente dalla sua trasferta per la Conference League. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io, che ho già messo da parte e conservato gelosamente un po' di notiziole che avevo preso per voi, vi do appuntamento per ascoltarle a domani pomeriggio, quando tutto tornerà a svolgersi normalmente, dalle 14 alle 18, con Fabrizio Casati che si aggiungerà a partire dalle 16. Per cui vi auguro un buon proseguimento su Rete 1. Vi lascio, prima di Sport e Musica, con Cesare Cremonini e Giovanotti, che conoscono un posto che si chiama Mondo, e guarda un po' lo conosciamo anche noi, e guarda un po', nonostante tutto, ci piace un sacco. Buon pomeriggio.

0: e musica.
1: Buon pomeriggio o buonasera dalla redazione sportiva, Patrick Locatelli al microfono, Andrea Colosio garantire la messa in onda di questa edizione di sport e musica un po' atipica, non tanto per la sostanza quanto per l'orario. 16:15, collegati a un quarto d'ora dal calcio d'inizio della partita di ritorno del secondo turno preliminare di Conference League, che vede il Lugano in campo nella periferia di Pristina contro il Dukagini bianconeri, che giovedì scorso alla AIL Arena, in quella che è stata la partita inaugurale per i bianconeri nella loro nuova casa, si sono imposti per 1-0 grazie alla rete di Renato Steffen. Scopriamo subito allora con quali uomini Mattia Crocetorti ha deciso di affrontare in questa seconda occasione i kosovari del Dukagini. Buon pomeriggio David Conti.
2: Buon pomeriggio anche da parte mia. Sì, inusuale anche il contesto, poiché appunto il Dukagini non gioca a Kline, la sua città. Siamo a una mezz'oretta, appunto, come dicevi, in periferia di Pristina. Siamo più esattamente a Ivaila, il centro sportivo che è in costruzione, tra l'altro, questo centro e questo stadio che potrà poi ospitare 15.000 posti. Non si può giocare a Kline, non si può giocare di sera proprio qui a Pristina, perché appunto lo stadio in costruzione e fare non sono ancora pronti. Ecco appunto spiegato il motivo per il quale noi siamo qui e lo siamo a quest'ora. Lugano, che appunto mi ha chiesto la formazione, adotta un cambio, o meglio Mattia Crocetorti adotta un cambio rispetto all'andata, con Bixel al posto di Aglioschi, e ci sono tre cambi praticamente rispetto a Vaduz qualche giorno fa in campionato. Berens, Dos Santos e Zanotti tornano titolari. Allora è Lugano che giocherà con Fonbalmos in porta, difesa 3 con Papadopoulos, Mai e Bixel, dunque confermato dopo la titolarità contro la formazione del Principato. Poi verosimilmente un centrocampo a 4 con Cimignani, Bislimi, Gheorghiu e Zanotti, e con Dos Santos e Steffen appunto alle spalle del attaccante tedesco Berens, con Gebhardt e Ndiaye i due portieri di riserva, Delcroix il giocatore haitiano, il difensore che si rivede per la prima volta in panchina dopo l'esperienza alla mondiale, del quale che non era arrivato dagli Stati Uniti al 100% della forma, si rivede finalmente, uno dei capisaldi del Lugano targato 2025-2026, con lui appunto Aglioschi che lascia il suo spazio a Bixel, con Kelvin e Kendussi, Beckham Castro, Aydin Pilsson, Moncada, Pundu e Raffa. Sono questi i giocatori a disposizione di Mattia Crocetorti, e non ci sono Cassano e Marques perché infortunati, non c'è nemmeno il brasiliano Carbone, non convocato Carbone, che aveva debuttato domenica in casa contro il Vaduz. Fa caldo qui in Kosovo, ma non come in Ticino, molto meno umida l'aria e la temperatura comunque anche meno bassa, non si arriva ai 30 gradi, diciamo così, condizioni perfette per giocare oggi una sfida che appunto vale almeno una stagione, almeno a livello europeo. Non ci sono scuse, il campo non è al 100%, ma il Lugano oggi è costretto a vincere, e se giocherà come sa giocare siamo convinti che non ci dovrebbero essere problemi oggi pomeriggio.
1: Certamente più gradevoli i 30 di Pristina rispetto ai 35 qui del Luganese. David, ce l'hai raccontata tu la partita, anche quella di giovedì scorso. È un Lugano che dovrà certamente, anzi non certamente, perché comunque gode di due vantaggi, di due risultati su tre, però deve fare meglio, deve comunque sfruttare le occasioni.
2: Sì, abbiamo soprattutto dietro, perché abbiamo visto una qualche amnesia difensiva anche contro il Vaduz. Sul 2-0 Lugano non è riuscito a chiudere la partita un'altra volta, esattamente come aveva fatto giovedì scorso contro il Dukagini. Un Lugano che dovrà fare attenzione, ma un Lugano appunto che ha davvero le qualità per mettere sotto questa formazione kosovara. Stavamo parlando con Taci prima della partita appunto, che deve ancora iniziare, l'allenatore dei kosovari, diceva: noi giochiamo per la passione, voi giocate per i soldi. Ecco, questa è un po' la filosofia, la pressione che sta cercando di mettere la formazione kosovara sul Lugano. È un contesto abbastanza particolare, mi ha ricordato una una vecchia trasferta nel 2008 quando il Bellinzona andò a Yerevan contro l'Ararat e vinse 1-0 grazie a Mangiarati. Sono però quelle partite che non si devono assolutamente sottovalutare, ma il Lugano è concentrato, abbiamo visto i ragazzi entrare in campo un'oretta fa per controllare appunto anche la situazione del campo, formazione che sa che deve, se ancora meglio, chiuderla subito, nel senso partire forte, segnare magari un gol, ed ecco che si ha l'impressione che la partita sarà in discesa. Però attenzione perché Dugagini alla fine se avesse trovato la rete dell'1-1 con quella paratona di Efon Balmossa dal tiro da 40 metri, beh, staremmo parlando sicuramente di un'altra situazione. Si temeva diciamo così l'ambiente infuocato tipico dei Balcani, ebbene giocando a 40 minuti di distanza e soprattutto visto l'orario c'è la tribuna piena, sì, però davvero sembra quasi di assistere insomma a una partita del calcio regionale. Vedremo appunto cosa succederà sul campo.
1: E si vede che si ascolta Rete 1 anche allo stadio della squadra kosovara, perché è passato esattamente lo stesso brano proposto da noi qualche minuto fa. È il momento invece adesso di Anastasia, I Can Feel You.

0: Dalla voce di Anastasia, quella dell'allenatore dei bianconeri, Mattia Crocitorti.
1: Un risultato insidioso, però un risultato che ci permette di avere due risultati dalla nostra, sia la vittoria che il pareggio. Però noi non pensiamo a speculazioni, siamo qua per cercare di vincere questa partita. L'ho detto già a fine della partita scorsa, queste sono partite su 180 minuti, bisogna avere la testa, sicuramente potevamo sfruttare qualche occasione in più settimana scorsa, però come ho detto le partite durano 180 minuti e il fatto di non aver preso gol è stata sicuramente una cosa molto positiva per affrontare questa partita con tanta fiducia. È una partita particolare sia per l'orario sia per l'infrastruttura, uno stadio che stanno costruendo, dunque con un manto erboso sicuramente non all'altezza, e dunque ci sono tanti altri aspetti che verranno sicuramente presi con maggiore attenzione. È una partita che comunque non possiamo sbagliare dal punto di vista dell'attenzione, della concentrazione e dalla voglia, e soprattutto dobbiamo sapere che chi passerà il turno sarà la squadra che lotterà di più, e noi vogliamo essere sicuramente quelli.
0: David Conti, gli ingredienti forse non ci sono tutti per avere tutti i crismi di una partita europea, partire appunto dallo stadio, tu lo vedi benissimo che sei lì, però cosa dobbiamo aspettarci? Un Ducagini che si riverserà subito in avanti?
2: No, io penso che sarà un po' il canovaccio visto alla IEL Arena, Ducagini che davvero rischia grosso secondo me se va a mettere pressione troppo verso Fombalmosa, perché lì Lugano potrebbe essere bravo ad avere quegli spazi che verosimilmente la formazione di Tacci non vuole dare ai bianconeri. Fondamentalmente ci parte dall'1-0, insomma, ecco, non siamo lì, un gol davvero può essere segnato in qualsiasi momento. È vero che è difficile mentalmente, perché si ha veramente l'impressione, come vi dicevo prima, di essere, io non so, prendiamo Mendrisio, ecco, lo stadio di Mendrisio dove si riempie la tribuna e fra un attimo entrano le squadre, due squadre ticinesi. Ecco, lì Lugano deve essere bravo a essere concentrato. Si diceva alla vigilia anche delle scorse partite che Lugano aveva imparato la lezione dall'anno scorso. Allora mi viene un po' in mente la partita di Coppa di Cam, dove sulla carta tu sei il favorito, dove giochi in un contesto quasi appunto simpatico, ecco lì è Lugano, che però è solo il Lugano che può fare la differenza. Sarà, come diceva il Cruz, una questione di testa. Se Lugano entra concentrato, chiaramente la faccenda sarà più risolvibile, diciamo. Il Lugano non si deve complicare la vita, il Lugano deve rimanere concentrato, a memoria appunto di quanto è successo l'anno scorso in Coppa Svizzera al mese di agosto.
0: Veniamo a qualche scelta. David, ti sorprende la titolarità di Bixel oppure a tuo giudizio posto guadagnato?
2: Ma Bixel ne ha parlato molto bene il Cruz le scorse settimane, e adesso con i fatti ha dimostrato di potergli dare fiducia. È vero che diciamo che sulla carta prende il posto di Aglioschi, che non è più giovanissimo, che ha giocato e tanto domenica, comunque è stato generoso, è uscito con i crampi, dunque verosimilmente anche una questione semplicemente di turnover. Lugano che appunto poi domenica tornerà ancora contro il Grasshopper in campo, credo che sia semplicemente una questione di fiducia che ha il Cruz verso Bixel, ma che sia anche una questione di turnover.
0: Invece non vediamo dall'inizio, ma ci aspettiamo entrerà più avanti Moncada, che potrebbe essere veramente quello che spacca in due la partita. Forse oggi non c'è proprio bisogno di spaccare la partita, bisogna gestire e cercare, sì, di fare almeno un gol.
2: Ma anche in quell'ottica, secondo me, se Lugano sarà bravo e capace magari di andare sul doppio vantaggio oggi pomeriggio qui alla periferia di Priscina, poi ci sarà anche la possibilità magari di vedere Moncada anche una mezz'oretta. Insomma, ha bisogno sicuramente di giocare, perché ha bisogno di adattarsi. Abbiamo visto a livello fisico, a livello appunto prestazionale, è devastante questo ragazzo di 18 anni, è sicuramente un predestinato, è uno che ha giocato 60 minuti con l'Honduras contro l'Argentina, allora campione del mondo prima dei mondiali. È chiaro che meglio fa il Lugano e più ci sarà anche spazio per eventualmente Moncada, ma anche Kendussi, anche lo stesso Hannes Delcroix che torna oggi, o magari anche la possibilità di vedere altri giocare di più, penso anche a Beckham Castro, insomma tutta gente che ha bisogno di minutaggio nelle gambe.
0: Intanto, prima di poi cederti il microfono, perché siamo a ridosso del calcio d'inizio, David, io ricordo che il Lugano dovesse passare il turno, se la vedrebbe poi contro la vincente di Capodistria, squadra slovena, e Runavik, squadra invece delle isole Faroe. Settimana scorsa è finita 2-0 all'isola Faroe, proprio per la Capodistria. Giocano queste due squadre domani sera alle 20:45, dunque eventualmente Lugano dovrà attendere fino a domani sera per capire chi sfiderà nel Q3, dunque nel terzo turno preliminare di Conference League. Praticamente tutto pronto, allora a te David.
2: Tutto pronto, assolutamente sì, è gioco che è partito in questo momento con Befceli, il numero 17, che però subito ha perso il pallone, allora ne approfitta il Lugano per ripartire subito dalla destra con Zanotti, che può andare alla cross, alla fine non lo esegue, torna all'indietro, ma il Lugano perde appunto il possesso del pallone, dunque è la formazione di casa che prova a ripartire con lo stesso Befceli, che cambia dall'altra parte verso Malici, che è l'unico cambio della formazione kosovara rispetto all'andata, lui che prende il posto appunto di Zulfi, il numero 23 serbo, che aveva giocato esattamente laddove si è posizionato il numero 98, vale dire sulla destra di Jeudi, dunque dell'attacco kosovaro. Appunto Dukajini che gioca con Lekai in porta, Bardoku, Basri, Sinani, Vitor Hugo, Merlaku, Gashi, Befceli, Jeudi, appunto unica punta lì al centro di Malici, di Isufi, che avevamo iniziato a conoscere appunto nei primi 90 minuti. Lugano che adesso ci prova in verticale con Berenz, che sbaglia il suo controllo, dunque si ripartirà con una rimessa dal fondo affidata ai piedi di Lekai, che va dall'altra parte verso Basri sulla destra. Basri, il capitano, che aveva salvato anche qualche occasione mettendoci il corpo in occasione dell'1-0 dell'andata di giovedì scorso. Renato Steffen, il capitano, autore della rete appunto che permette ai bianconeri di essere in vantaggio, che tocca il suo primo pallone, va verso Cimignani che gioca a sinistra, il cross verso Berenz, infastidito diciamo così da Bardoku, il terzino a sinistro, poi coadiuvato da Merlaku con il Dukajini adesso che esce bene da una situazione difficile, con Zanotti che è andato a commettere fallo da dietro, Zanotti dunque che praticamente ritrova la sua fascia di competenza, lui che aveva giocato nella difesa a tre all'andata, lui che era partito dalla panchina appunto nella vittoria 2-1 contro il Vaduzza di domenica. Adesso Lekai che sbaglia il passaggio verso il brasiliano Vitor Hugo, che alla bene meglio va con il sinistro lungo in verticale, non ci arriva Malici, ci arriva invece Gurgic che va all'indietro verso Fonbalmose, inizio molto tranquillo, è successo praticamente Patrick quello che ci aspettavamo con la formazione di casa, che non aggredisce la formazione bianconera, che invece cerca di mantenere il pallone come suo solito possesso di palla adesso tra Gurgic e Bislimi, siamo nella metà campo del Lugano, va verso Bixel che torna il suo, tocca il suo primo pallone, Bixel ancora all'indietro con tutta la formazione del Dukajini dietro al pallone, prova in verticale, situazione che abbiamo visto anche spesso in campionato, nella prima di campionato Bislimi però è andato troppo lungo verso Berenz che non ci ha nemmeno provato, ha guardato solamente il pallone allontanarsi, il numero 91, anche egli di nuovo titolare oggi. Dukajini adesso che prova a ripartire, c'è Bislimi che recupera il pallone, va verso Zanotti, voleva servire sulla destra Renato Steffen, non ha iniziato benissimo Zanotti che ha toccato due palloni, li ha sbagliati entrambi e poi il fallo non sanzionato dall'arbitro, forse meritava anche addirittura un cartellino giallo. Lugano che prova a ripartire.

0: Rebic meritava forse un cartellino giallo, tornato, togliete pure anche il forse, ma non è dell'avviso Rucek, l'arbitro cieco, la quaterna appunto tutta targata Repubblica Ceca, fa segno addirittura a Gorgic di rialzare, dunque si riprenderà il gioco con Bevcele che era in ritardo su Gorgic che era andato al volo di sinistro a servire un compagno, si riparte ancora dal sinistro di Gorgic, all'indietro verso Mai, a destra verso Papadopoulos che entra nella metà campo kosovara, si va larghi verso Zanotti, Zanotti all'indietro verso Bislimi, davvero ritmi molto compassati in questo inizio di partita, cammina Mai con il pallone, va verso Dos Santos che prova la verticalizzazione verso Zanotti, largo sulla destra, si accentra Zanotti col sinistro, va verso Bislimi venuto in suo soccorso, arriva anche Steffen che prova il passaggio filtrante che era la via di mezzo tra Dos Santos e Behrens, dunque perde il Lugano il pallone e permette dunque a Bardoku di andare verso Merlacu, perde subito però il numero 10 il pallone recuperato dal Lugano che appunto gestisce questa palla con Gorgic, la chiama Bixel, non viene servito Gorgic, va in verticale il passaggio verso Behrens, c'è la rete di Behrens, 1-0 con Lekai che è uscito un po' a farfalle, diciamo così, come avevamo visto anche in occasione dell'andata, non ha trattenuto quel pallone che è rimbalzato sul ginocchio di Behrens, l'attaccante tedesco, dunque quel sesto minuto ha insaccato a porta vuota, dunque Patrick inizia nel migliore dei modi questa partita per il Lugano, subito in vantaggio 1-0 dopo 6 minuti.
1: Sì, assolutamente, sta andando come doveva andare, Lugano ha approcciato la partita come andava approcciata, bene aver trovato subito la seconda rete, perché ci aggiungiamo quella di settimana scorsa per... stavo intanto vedendo la posizione di Behrens, tu non so se hai a disposizione uno schermo, sembra... non saprei, sì, vederla così sembrerebbe quasi irregolare, però se si è deciso per la rete regolare... chiaramente il Lugano se la prende, sì. Ce la prendiamo anche noi.
0: Ancora in verticale adesso Zanotti, uno schema che abbiamo visto appunto parecchio questo qua, la verticalizzazione sappiamo della bravura di Gorgic che tra l'altro è andato di sinistro che non è il suo piede, Gorgic che però appunto gioca sia di destro che di sinistro, dunque è iniziata nel migliore del mondo la partita del Lugano nel silenzio più assoluto dei oltre 500, non so se arriviamo a 1000 persone, dunque Lugano in vantaggio dopo 6 minuti di gioco e si sta mettendo sui binari auspicati questa partita, praticamente Lugano che continua a fare la partita, continua a mantenere il possesso di palla con il Dugagini che è incapace di andare a rubarla dai piedi dei bianconeri, adesso Steffen verso Cimignani, all'interno verso Dos Santos, verso Bislimi, va in verticale verso Behrens, c'è il buon intervento di Basri che permette dunque a Malici al numero 28 ventenni di giocare, c'è l'arbitro Taci, anzi l'allenatore Taci che reclama perché a suo dire c'era un fallo sul numero 98, la maglia che è stata effettivamente un po' tirata da parte di un giocatore del Lugano, non è d'accordo Rucek che farà ripartire il gioco dalle mani di Cimignani. Dunque il francese che va verso Behrens anticipato da Basri, si ripartirà con un'ennesima rimessa laterale battuta questa volta velocemente da Behrens verso Bislimi, all'indietro Papadopoulos si è staccato, il movimento di Zanotti che viene servito, Zanotti può andare alla conclusione, va invece verso la cross, Dos Santos in sacca di testa a porta vuota, dunque Lugano 2 Dugagini 0, ma davvero disarmante la facilità con la quale il Lugano ha affondato in questo inizio di partita, davvero ci si chiede come abbia fatto il Lugano all'andata a vincere solo 1-0, sembra una passeggiata estiva più che un Q2 di conference, meglio così, Lugano in doppio vantaggio, tutto facile nel silenzio come detto assoluto con Zanotti che ha servito Dos Santos, scusate, c'erano Cimignani e Behrens completamente smarcati, ferma completamente la difesa kosovara, bene così Lugano in vantaggio 2-0 dopo, Patrick aiutami tu, una decina di minuti circa.

0: E adesso, sì, no, adesso è ricomparso anche a me, ma era sparito il tabellone, 9 minuti e 15, dunque sì, una decina di minuti, però direi abbastanza inaspettato forse, David, questo parziale e questo modo di approcciare la partita da parte del Duca Gini, quasi rinunciatario, quasi si fossero
1: adesso
0: già rassegnati.
1: Adesso concedì che va alla conclusione la parata di Fon Balmossa che non trattiene il pallone, allora arriva Malici che trova la rete del Duca Gini. Lugano che stavolta si è addormentato e ha fatto quello che insomma non bisogna fare, ma davvero era troppo facile questo inizio di partita per il Lugano. Allora chissà che questa rete di Malici non risvegli gli ardori appunto della formazione di casa. 2-1 il risultato al decimo minuto, praticamente dopo nemmeno un minuto dunque è arrivata la rete kosovara. Fon Balmossa qui forse non proprio preciso e pulito, ma troppo facile anche per Jeudy ad andare alla conclusione con Malici dimenticato dalla difesa bianconera. Allora ennesima disattenzione della formazione di Mattia Crocitotti, appunto non apparsa perfetta nei primi 180 minuti tra conference e campionato. Seguiamo questa azione con Cimignani che può andare alla cross, c'è la deviazione di Leccari che in uscita ha anticipato Behrens, il pallone che è arrivato dall'altra parte. Zanotti sta lottando con Bardoku che è alla meglio, c'era forse un calcio d'angolo, non è dell'avviso la quaterna cieca, dunque può ripartire il Duca Gini, ma è bravo Zanotti a dire di no all'esterno Merlacu, costringendo appunto il giocatore kosovaro a tornare all'indietro. Si è almeno svegliata la formazione di casa, Patrick, insomma sono anche aumentati decisamente i ritmi dopo il 2-0, quasi abbastanza clamoroso per certi versi.
0: Sì, direi di sì. Io tra l'altro non dico più niente perché non ho appena avevo terminato la frase ha segnato il Duca Gini. Tra l'altro abbiamo un ritardo di circa 5 secondi rispetto al tuo parlato con le immagini, dunque non avevo visto l'azione. Però sì, adesso
1: Jeudy, Jeudy che ha cercato di andare via tra Bisnimi e Gurgic. Insomma si è svegliato anche il pubblico che era sin qui silenzioso. Adesso ha cambiato passo anche il Duca Gini che evidentemente comunque è sotto 3-1 nel parziale, è costretto ad andare quantomeno a trovare le due reti. Cimignani all'indietro verso Renato Steffen, va verso Gurgic che fa calma con la mano sinistra, di nuovo verso Steffen, va ancora largo verso Cimignani, non ci sono gli spazi, allora si prova a tornare all'indietro con Bixel verso Bislimi. Bixel che torna nella propria metà campo da Mai, tutto chiuso nella metà campo kosovara, allora ci prova Papadopoulos largo verso Zanotti, può andare alla cross dalla tre quarti e però decide di tornare verso Papadopoulos, ancora verso Gurgic, mantiene insomma il possesso a palla il Lugano, cercando anche di far scendere un po' l'entusiasmo e l'adrenalina alla formazione kosovara. Adesso Bislimi che entra in area di rigore, le finte aiutato da Renato Steffen che però non ci arriva, c'è forse un intervento dubbio proprio su Renato Steffen, ci poteva stare il calcio di rigore, l'arbitro però Rucek ha detto che bisogna continuare, dunque Cimignani adesso verso Zanotti, verso Gurgic, ancora lungo incedere del Lugano con Zanotti che va alla lotta con il numero 8 che è Gashi, c'è stato forse anche un fallo in questa occasione di Gashi non ravvisato dall'arbitro, dunque si continua a giocare con Zanotti che è rimasto fermo a terra. Adesso il Duca Gini butta fuori il pallone, però appunto quantomeno dubbia la situazione contro Steffen che aveva anticipato il difensore, poi è frenato a terra, non so se c'è stato un replay, magari se hai avuto l'occasione,
0: no,
1: Patrick, di vedere.
0: No, purtroppo no, però la sensazione live è la stessa che hai avuto tu, ci poteva forse stare, sarebbe da rivedere comunque per dare un giudizio un po' più preciso. Sì.
1: Ricordo che non c'è il VAR, quindi ecco perché appunto anche sull'occasione di Behrens non si è andati a guardare l'azione, la stessa cosa è successa adesso con Steffen. 2-1 per il Lugano quando si sta giocando il 14esimo minuto qui nella periferia di Pristina, un inizio scoppiettante della formazione bianconera che anche senza strafare si è ritrovata sulla 2-0, poi quando pensava forse di aver fatto il più, ecco che è arrivata la rete del 2-0. Fugacini, dunque 2-1 il parziale, sommato all'1-0 a favore della Lugano nel girone d'andata, dunque 3-1 complessivo. Adesso Vitor Hugo, uno dei due brasiliani della formazione kosovara, l'altro è Luan con il numero 33, che va dall'altra parte verso Barlocu, il terzino sinistro, verso Merlacu, il cross di Merlacu completamente sbagliato, Cimignani ha fatto uscire quel pallone, dunque gestito tranquillamente da Fonbalmosa, che adesso va a recuperarlo. Non ci sono praticamente nemmeno i raccattapalle, dunque per ecco, darvi anche un quadro di quanto vediamo dalla nostra postazione, con tanti palloni attorno al campo non ci sono però i raccattapalle. Lungo verso Berens, che non ci arriva, ben francobollato da Basri, il capitano. Poi il pallone che è arrivato dritto dritto nelle braccia di Fonbalmosa, che potrà riprendere il gioco, va corto verso Bixel, uno dei tre difensori della formazione bianconera. Bixel, Mancino che gioca evidentemente a sinistra, mai centrale, Papadopoulos a destra, Renato Steffen viene invece a prendere il pallone, va lungo verso Dos Santos, che ha un po' di spazio, e la numero 27 torna sui suoi passi e poi trova Bisdimi, il passaggio completamente sbagliato di Dos Santos, aiutato adesso da Gergic e da Dos Santos, che a sua volta aiuta il numero 8, Dos Santos che entra in area di rigore, il passaggio di nuovamente sbagliato verso Cimignani, la pallone che resta nei piedi della formazione bianconera con Gergic, c'era il movimento dall'altra parte di Zanotti che non viene servito, allora si va sulla sinistra verso Bixel, ancora verso Cimignani, di nuovo verso Gergic, che tocca praticamente ogni pallone che transita nella metà campo della Dukagini, si va indietro verso Papadopoulos, ancora per Bislimi, è nascosto il pallone adesso il Lugano, c'è il fallo di su Berens, meglio di Bardocu, era andato a fare la sponda Berens, servendo Zanotti, era in ritardo il difensore dei kosovari, dunque si riprenderà da un calcio di punizione centrale da 40 metri circa, dunque difficilmente vedremo andare la formazione bianconera alla battuta, anche se Renato Steffen e Gergic, così come un terzo giocatore del Lugano che è Bisdimi, stanno parlottando. Gergic, a meno da quanto Mima sembrerebbe dire, no, siamo troppo lontani, vedremo dunque se ci sarà un passaggio al centro area con ovviamente le torri bianconere, Mai e Papadopoulos su tutti che sono saliti, Papadopoulos e Mai autore delle due reti contro il Vaduz. Gergic va effettivamente sul secondo palo verso Papadopoulos, ha capito però tutto Lekai, che prova a far ripartire subito l'attaccante haitiano Jeudi, bravo Dos Santos in arretramento, bravo ad andare anche su Gashi, poi ha cambiato il gioco al volo il numero 8, c'è cioè il lavoro altrettanto prezioso di Renato Steffen, Lugano che si sacrifica molto anche in fase di ripiegamento. Lugano che riparte adesso con Mai, siamo praticamente 5 metri fuori dall'area di porta di Fonbalmosa, con il solito gioco orizzontale, adesso si va verso Bislim, ancora verso Dos Santos, Cimignani che anticipa Vitor Hugo, c'è però il giocatore numero 21 che aveva sbagliato inizialmente il passaggio, c'era però una deviazione da parte di Malici, dunque si ripartirà con un'altra rimessa, Bixel lascia l'occorrenza Cimignani che va appunto a raccogliere il pallone da terra, Cimignani che duetta contro Dos Santos, il bel sombrero di Dos Santos su Vitor Hugo, poi c'era forse un fallo di Basri su Berens non ravvisato dall'arbitro, dunque si riparte da Fonbalmosa, giocati 18 minuti qui a Aivaglia, alla periferia di Pristina, sempre 2-1 per il Lugano, Lugano che sembra comunque Patrick in piena gestione.
0: Sì, anche se abbiamo imparato già nella partita d'andata e anche oggi il Dukagini è lì pronto a colpire, tra l'altro David, informazione collaterale, mi ha scritto Gianluca Pustella che è lì a bordo campo, che consultandosi con la redazione qui televisiva con alcuni fermi immagini sono riusciti a vedere sia il gol di Berens sia quello del Dukagini, e entrambi dovrebbero essere in fuorigioco, però vabbè, così è.
1: E così è, insomma, non c'è il VAR e dunque bisogna affidarsi ai due occhi dell'arbitro Rutzek e ai quattro dei suoi collaboratori, dunque vabbè, un gol per parte, diciamo così, quindi non si è fatto male nessuno. Zanotti, ancora un ennesimo fallo su Bardocu, il difensore laterale mancino che torna all'indietro verso Befcele verso Vitor Hugo, il terzino destro che va in verticale verso Jody, anticipato da Maima, ci ha messo il corpo l'attaccante haitiano che ha recuperato dunque il pallone numero 99, serve dall'altra parte Bardocco che ha un po' di spazio, c'è Bislimi che va a chiudergli gli spazi, allora il Dugagini che va dall'altra parte verso Malici, l'autore del 2-1 all'interno per Isufi. La conclusione sul secondo palo un po' ferma, la retroguardia bianconera, sono piombati sul secondo palo Jeudi e Merlacu, per fortuna dei bianconeri non ci sono arrivati, ma lo sentite in sottofondo gli applausi dei tifosi kosovari che appunto ci credono fondamentalmente nel momento in cui tra l'altro stanno arrivando una decina di tifosi del Lugano evidentemente in ritardo, non è facile arrivare in questo stadio che vi stavo dicendo, un centro sportivo in costruzione, adesso il passaggio sbagliato di Cimignani all'indietro verso Papadopoulos che gli dice sei matto, perché era stato attaccato da Merlacu, è andato indietro di testa Papadopoulos verso il portiere von Bommel, vi stavo dicendo che è difficile anche arrivare allo stadio, praticamente la strada passa da Cantieri perché è diciamo così una zona collinare come ovviamente il Kosovo, dove vedremo almeno 20 stabili in piena costruzione, insomma non solo il centro sportivo ma appunto praticamente quartieri completamente nuovi, e tra l'altro mi dicono che i tifosi sono atterrati a Tirana e poi in Albania sono arrivati in bus, dunque evidentemente c'è anche un po' di traffico tra l'Albania e il Kosovo. Ma torniamo alla partita con Dos Santos, adesso che ha commesso fallo su Vitor Hugo che l'aveva anticipato, Dos Santos che era l'ultimo uomo bianconero contro l'ultimo giocatore del Dugagini, si riparte con un fallo, con una battuta, con un fallo appunto battuto da Bardocco per Vitor Hugo, ancora con il Lugano che adesso cerca di pressare un po' più alto per andare a recuperare il pallone, bravo con Bislim a recuperarlo, c'è Steffen che viene adesso attaccato, sbaglia l'appoggio Renato a Steffen, diciamo che non è una partita bellissima, con attenzione clamoroso Lecai che non ha controllato un retropassaggio per fortuna della formazione kosovara, il pallone si è stampato sul palo, ma davvero incredibile come tecnicamente sia abbastanza modesto Lecai, insicuro soprattutto, ha provato lo stop con la suola, se volete, come si gioca al calcio a 5, il pallone che è clamorosamente finito e rotolato sul palo, dunque ci segniamo comunque questa occasione creata dalla Dugagini da solo, Lugano che adesso va in ritardo a recuperare il pallone, allora permette a Jeudi di tornare all'indietro verso Befcele che va verso Bardocco sulla sinistra con Merlacu che si è allargato, riceve in questo momento il numero 10, va a puntare Zanotti aiutato anche da Isufi, il numero 47 che se avevamo visto è parecchio durante il primo tempo della IL Arena, praticamente non ha toccato nessun pallone il numero 47 kosovaro Vitor Hugo, adesso siamo sulla destra, il cross dalla tre quarti con Merlacu che ha anticipato Zanotti e per fortuna del numero 46 del Lugano non è arrivata la deviazione di Merlacu con il pallone che è finito fuori alla destra della porta di Von Balmose e sentirete gli applausi appunto che con il Dugagini che senza strafare comunque lì ancora vivo quando Patrick c'è un hydration break, insomma una pausa dedicata al rifocillamento con i giocatori che adesso stanno discutendo, soprattutto Mattia Crocitotti sta discutendo con i suoi, 2-1 il risultato dopo 24 minuti di gioco.
0: È un Lugano comunque, David, che come dicevamo in precedenza deve continuare a fare attenzione, adesso ha forse un po' smesso di giocare, non so se compresso, schiacciato un pochettino dalla paura data dalla reazione del Duca Gini, oppure per qualsiasi altro motivo. Fatto sta che i kosovari si sono rifatti sotto, è vero, sommata alla rete dell'andata il vantaggio complessivo è ancora di due reti, però non ci si deve addormentare, non si deve insomma sottovalutare una squadra che comunque dal punto di vista tecnico è nettamente inferiore rispetto a Lugano.
1: Sì, infatti secondo me dici bene, comunque quanto ho visto adesso negli ultimi minuti è dovuto soprattutto al demerito della formazione bianconera, che ha smesso di giocare più che realmente al merito della formazione kosovara. Ma Lugano che appunto fa fatica anche a livello di filtro, comunque anche in occasione della rete dei padroni di casa, insomma jeudi non era stato affrontato da nessuno, adesso anche in questa occasione Vittor Hugo ha potuto andare alla cross. Adesso il passaggio in verticale con Steffen, seguiamo questa azione del numero 11 che entra nell'area di rigore, la conclusione incrociare il palo, lo stesso palo di prima, dunque occasionissima per il Lugano che recupera adesso il pallone con Gurgic, viene contrastato, ha commesso però fallo il numero 8 del Lugano sul numero 8 del Duca Gini, ma buona azione anche qui in verticale, ha messo giù il pallone Renato Steffen, è entrato in area di rigore, il tiro a incrociare sul secondo palo, il palo che ha graziato per la seconda volta Lekai, dunque non cambia la situazione, ma altra occasionissima per la formazione ticinese. Abbiamo detto forse la difesa del Lugano non è irreprensibile, nemmeno quella del Duca Gini, però sembra essere particolarmente ispirata in questo pomeriggio kosovaro. Adesso l'errore di Bardoku che non ha controllato di testa quel pallone, dunque c'è la rimessa laterale a favore del Lugano con Zanotti che va verso Papadopoulos, Papadopoulos si accentra verso Gurgic, verso Bixel, c'è Malici però che va in pressing, è bravo però Lugano a nascondere la pallone, adesso Cimignani di nuovo per Gurgic, c'è il movimento di Renato Steffen che preferisce andare all'indietro verso Mai, anche perché Behrens non aveva invitato i suoi ad andare sulla sua testa o sulle sue gambe. Adesso Bixel che molla la sua zona di competenza, va all'interno verso Bislimi, siamo nella metà campo dei biancoverdi con Bislimi di nuovo verso Gurgic, c'è il solito taglio di Zanotti che riceve il pallone, entra nell'area di rigore, Zanotti controlla questo pallone, c'è Dos Santos che può andare sul sinistro, la conclusione però è sbilenca, Dos Santos che in caduta ha provato comunque ad andare con il sinistro che non è al suo piede, non è girato il pallone, è finito dritto dritto 5 metri alla sinistra del palo di Lekai che appunto deve ringraziare proprio i due, il suo palo, quello della sua porta sinistra, perché aveva sbagliato completamente il controllo, e poi la conclusione appunto di Steffen che si è stampata sul palo. Adesso Duca Gini che riparte con Isufic, al centro verso Jodil, passaggio al centro verso l'attaccante haitiano, e poi c'è l'ottima chiusura di Bixel, anche fortunato poiché c'è stato un rimbalzo, il pallone che è andato a colpire lo stinco proprio di jeudi, dunque si ripartirà dai 5 metri quando si sta giocando il 27esimo minuto, con Balmos che reclama il pallone, come detto non ci sono raccattapalle, adesso è stato addirittura un fotografo che è andato a recuperare il pallone, von Balmos lo lascia sui 5 metri a Mai che andrà verosimilmente alla battuta corta, così è, verso von Balmos che a sua volta invece lancia lungo verso la testa di Behrens, leggermente spostato dal numero 14 che è Sinani, il secondo centrale che adesso va alla lotta con il compagno Basri, c'è il fallo su Zanotti, dunque si ripartirà con un calcio di punizione dalla tre quarti, una ventina di metri dalla porta del estremo difensore Lekai, con il numero 5 Basri che è rimasto fermo a terra, adesso si è rialzato il capitano, si ripartirà con un calcio di punizione, ci sono come al solito Gurgic e Renato Steffen, vedremo se sarà una palla a rientrare quella dal sinistro di Steffen o sarà una palla ad uscire di Gurgic, ovviamente ci sono i soliti Papadopoulos e Mai, Lugano che finalmente dopo parecchie stagioni, parecchie partite, ha ritrovato i gol da calcio fermo, entrambi contro il Vaduz, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Papadopoulos, mai come detto, Gheorghiu va verso Cimignani, che non ci arriva nemmeno Dos Santos, contrastato efficacemente da Jeudy. Dunque si ripartirà ancora una volta dai 5 metri con Lekai, il portiere, che va verso Vitor Hugo, all'indietro per Basri, attaccato da Behrens, in ritardo però l'attaccante tedesco, che va comunque verso Lekai, costringendolo ad andare alla battuta. Così il Lugano ha potuto recuperare questo pallone. Ha giocati 29 minuti, sempre 2-1 a favore della formazione bianconera, che adesso ci riprova con Bislimi alla sinistra verso Cimignani. Duettano i due, Bislimi che va in verticale verso Behrens, entra nell'area di rigore, il passaggio al centro per Renato Steffen, era un po' in ritardo Behrens, non è potuto andare alla conclusione, ha cercato allora il passaggio al centro con Renato Steffen, però anticipato con Lekai, battuto. Dunque non cambia la situazione, c'è Jeudy adesso, e c'era forse anche un fallo ai danni di Bix che non viene ravvisato. L'ultimo tocco è stato del giocatore cresciuto nello Young Boys, Bix, che si prende furbescamente il pallone. Si ripartirà con una rimessa laterale a favore appunto del Dugagini, con Vitor Hugo, con Jeudy che è rimasto lì accasciato a terra. Ci sono i medici che aspettano l'arbitro che dia l'ok appunto ai suoi per entrare. Poi finalmente arriva l'ok di Rucek, così che si possa andare a vedere cosa è successo a Jeudy, che verosimilmente si è fatto male alla gamba destra, così sembrerebbe, nel silenzio appunto generale. 2-1 il risultato alla mezz'ora, però sembrerebbe essere passato, diciamo, il momento più difficile per la formazione del Lugano, che, lo ricordo, aveva trovato subito in rapida successione l'1 e il 2-0, poi in rapidissima successione è arrivato il 2-1 della formazione locale, che ha riaperto ma nemmeno tanto la contesa con appunto un Lugano Patrick in piena gestione. Adesso ci sono gli applausi con il giocatore di Haiti, che si rialza, che lascia ancora il campo, lo sappiamo per regolamento, adesso quando viene soccorso un giocatore deve rimanere fuori un minuto.
0: Sì, magari Lugano che riesce pure a sfruttare questa parziale o momentanea superiorità numerica, però come dicevi Lugano che è in pieno controllo, però continuo a ripeterlo, occhio alle fiammate di questo Dugagini, se fiammate si possono definire.
1: Assolutamente, adesso il passaggio in verticale verso Dos Santos da parte di Gheorghiu, c'è troppo lungo, dunque il suo passaggio, insomma è successo tutto in 4 minuti, con Behrens al sesto, Dos Santos al nono e Malici al decimo, che hanno trovato la via del gol, e poi da lì ci sono stati soprattutto i due pali a favore dello Lugano, diciamo, o contro, visto che la fortuna non ha sorriso ai bianconeri. Lugano che adesso ci riprova con Bislimi, 32esimo minuto di gioco, appunto 2-1 a favore del Lugano. Adesso Papadopoulos con Zanotti che è largo, attaccato da Bardoku, Zanotti è costretto dunque a ritornare all'indietro, l'esterno verso Mai, da destra a sinistra. Siamo sotto la nostra postazione microfonica con Bixel che va verso Gheorghiu, tutto il Dugagini rannicchiato a riccio all'indietro. Adesso Jeudy che ha potuto riprendere il suo posto lì davanti, con il Lugano che adesso va all'indietro con Bixel. C'è stato il fallo di Jeudy proprio su Bixel, ravvisato dall'arbitro, anche in questa occasione forse era un cartellino più giallo che invisibile, non è dell'idea appunto Rucek, che almeno o quantomeno è lineare nelle sue decisioni. Ancora nessun cartellino giallo, giocati appunto 33 minuti qui nel centro nazionale di Aivaglia, vicino a Pristina, praticamente siamo alle porte della capitale kosovara. Gheorghiu che va e andrà alla battuta, va sul primo palo verso Renato Steffen, che entra nell'area di rigore. Questo è uno schema per il numero 11, adesso attaccato colpito da un giocatore del Duca Gini, va sulla destra e non sulla sinistra, il cross ha capito tutto Bardocco, che di testa ha spedito il pallone in rimessa laterale a destra, dunque Zanotti che andrà a recuperare appunto uno dei palloni posizionati sul conetto. Zanotti che non ha ovviamente nessuna fretta di riprendere il gioco, ce l'ha invece l'arbitro, l'avete sentito forse il fischio ad invitare proprio Zanotti ad accelerare la manovra di gioco. Ancora Zanotti che entra in area di rigore, il passaggio verso Behrens, ma c'era stato un fallo precedentemente ravvisato da Rucek su Dos Santos, dunque si partirà con un calcio di punizione decentrato. Vediamo Renato Steffen che sta parlando proprio con Rucek, l'arbitro cieco. Ci sono come sempre sia Steffen sia Görgic, dunque sempre, visto che siamo sulla destra dell'attacco del Lugano, Steffen a rientrare, Görgic ad uscire. Vedremo cosa decideranno i due, con ovviamente i soliti Papadopoulos, Mai e Bixel che hanno lasciato la loro zona di competenza. C'è il solo praticamente Zanotti fuori dall'area di rigore del Duga Gini, con Von Balmos che adesso va addirittura sulla linea di metà campo. Vediamo se sarà Görgic a battere questo calcio di punizione oppure se sarà Renato Steffen. Arriva adesso in questo momento il fischio con Görgic che va sul primo palo, anticipato Cimignani. Ci sarà un calcio d'angolo e se ho fatto bene i calcoli mi sembra il primo calcio d'angolo della partita. Renato Steffen che andrà a battere, a rientrare, dunque il numero 11 che come al solito non ha nessuna fretta. Trascorre il tempo, entreremo tra una trentina di secondi negli ultimi 10 minuti del primo tempo. 2-1 a favore del Lugano, in rete con Behrens e Dos Santos. Steffen che aveva sbloccato la situazione all'andata va sul primo palo, c'è Papadopoulos anticipato dal numero 17 Bevceli che lancia lungo di testa il pallone che arriva verso Görgic. Cimignani ancora per Steffen che va all'uno contro uno verso con Merlacu, alla meglio Renato Steffen che entra nell'area di rigore, c'era forse un fallo di Merlacu non ravvisato dall'arbitro. Duca Gini che alla fine recupera questo pallone con Steffen che appunto reclama con l'arbitro reo appunto di non avergli fischiato il fallo. Lugano che comunque recupera il pallone, un dominio territoriale in questo momento un po' sull'onda di quanto visto nel primo tempo. Adesso Papadopoulos va verso Behrens che entra nell'area di rigore, la conclusione e c'è il 3-1 dei bianconeri, completamente ferma la retroguardia in fotocopia del rispetto all'1-0. Behrens in profondità, anticipato Lekai e poi ha insaccato a porta vuota, insomma ristabilita la situazione normale, di normalità, quella che abbiamo visto appunto all'inizio di partita. 3-1 per i bianconeri al 36esimo minuto di gioco.
0: Eh sì, questo è un bel segnale, soprattutto perché oltre a dare il doppio vantaggio a Lugano, quest'oggi alle porte di Pristina dà il triplo vantaggio ai bianconeri nel risultato complessivo. Sto rivedendo proprio in questo momento il replay, questo mi sembra nettamente in gioco, tra l'altro gol praticamente fotocopia rispetto al primo segnato da Behrens, che mette giù ottimamente di petto, questa volta il lancio è di Papadopoulos, però sì, direi che adesso i valori sono, o meglio rispecchiano quanto visto in campo, le reti rispecchiano quanto visto in campo.
1: Sì, assolutamente, vabbè, ci mettiamo pure anche le due reti di Behrens, fa sempre bene agli attaccanti, lo sappiamo, trovare la via del gol, dunque sicuramente una nota positiva in questo pomeriggio kosovaro. La doppietta di Behrens che appunto è apparso quantomeno presente oggi pomeriggio, due gol per l'attaccante tedesco. Papadopoulos entra nell'area, anzi nella metà campo, scusate, del Duga Gini che praticamente non sembra averne la formazione di casa, che appunto nonostante l'allenatore Tacci ci abbia detto all'inizio della partita che avrebbero giocato per la passione, per un popolo, per la loro gente, ebbene la dimostrazione adesso, fino adesso quantomeno, è di non riuscire proprio a mettere in campo le buone intenzioni. Adesso c'è Lugano che perde il pallone, va verso Gashi, o meglio Gashi che prova il cross, ha capito tutto Görgic che ha recuperato il pallone promettendo a Zanotti di ripartire, va all'uno contro uno, Zanotti Ancelotti si allunga però troppo il pallone, allora Basri che era l'ultimo uomo appostato lì davanti a Lekai che riceve il pallone di sinistro, poi lo calcia malamente sulla testa di Zanotti, il pallone che per sua fortuna finisce in rimessa laterale, mentre un altro giocatore della Dugagini si è buttato a terra, penso che sia il numero 14 Sinani, sia poiché adesso va il capitano Basri a sincerarsi delle sue condizioni, l'arbitro Rucek, dice di alzarsi, dunque si riprenderà il gioco con il numero 17 che è Berceli proprio verso Basri, il capitano che va sulla sinistra verso Vitor Hugo, attaccato efficacemente da Dos Santos che butta il pallone fuori dal campo, dunque si riprenderà con una rimessa laterale, 39esimo minuto con il Cruza adesso che per la prima volta Mattia Crocitorti ad alzare la voce, a incitare i suoi, evidentemente vuole portare a casa o meglio alla pausa questo doppio vantaggio che appunto con la rete dell'andata porta a 3 i gol di vantaggio della formazione bianconera sui kosovari. Davvero non ne hanno più ritmi e blandi, sembra già il finale di partita con il Lugano praticamente che adesso prova con Bixel o meglio Bislimi aveva trovato un varco servito da Bixel, il pallone che però ci ha messo troppo ad arrivare permettendo appunto alla formazione del Dugagini di recuperare il pallone, di provare a ripartire con Merlacu in verticale verso Malici, capisce tutto Bixel che ha anticipato l'autore dell'unica rete sin qui kosovara, Lugano che riprende il suo tran tran con Bislimi verso Mai in verticale verso Steffeni, in verticale verso Zanotti che può andare alla cross sul secondo palo, completamente però sbagliato il cross, e anche di questo avevamo discusso proprio con Zanotti qualche giorno fa, lui diceva devo assolutamente migliorare nei cross, soprattutto in quelli dalla tre quarti, soprattutto quando gioca nel braccetto lì nel 3 di difesa, Zanotti che ha sbagliato ancora il cross, Zanotti che però adesso prova ad andare sulla destra, non servito da Gheorghiç che è andato su Papadopoulos, Papadopoulos adesso sì che va verso Zanotti, siamo ancora sulla tre quarti, questa volta non va al cross, ci va Renato Steffen, c'è stato il movimento al contrario di Dos Santos che si era accentrato mentre Renato Steffen ha mandato il pallone più largo che è arrivato dritto nelle mani di Lekai, dunque entrati negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo con Isufi adesso che si è spostato da sinistra a destra, spostato i suoi l'allenatore Taci, Isufi è davvero rispetto alla partita di andata irriconoscibile, Lugano che ci riprova adesso ancora con Papadopoulos, siamo esattamente alla metà campo adesso con Bixel che ha provato un ponte per servire Civignani, ha capito tutto Vitor Hugo, ha capito tutto soprattutto Isufi che adesso ha subito fallo da parte di Bislimi, dunque si ripartirà con un calcio di punizione qualche metro all'interno della metà campo a kosovara con il solito Sinani che adesso costretto ad andare a anticipare Renato Steffen che si tocca in continuazione la coscia, 4-1 complessivo, 3-1 adesso di Jeudy, la finta di Jeudy, la conclusione andata a vuoto mai, la bella finta di corpo di Jeudy entrato nell'area di rigore, il piattone di destro sul secondo palo, si è disteso Von Balmose, bella la parata dell'ex estremo difensore dello Young Boys che ha salvato assolutamente la baracca in questa occasione, interessante la conclusione di Jeudy, ma davvero mai che è uscito malamente sull'attaccante haitiano che avrebbe potuto forse anche attaccare un po' ancora lo spazio, entrare nell'area di rigore, invece verosimilmente ha visto Von Balmose fuori dai pali con il calcio di punizione, con il calcio d'angolo di Isu sul secondo palo, questa volta Von Balmose esce a vuoto, la conclusione di testa di Jeudy con il pallone che è finito di pochissimo sopra la traversa, un po' a Patrick come è successo ad inizio partita, due fuochi d'artificio così quasi dal nulla da parte di Jeudy contro contro comunque l'andamento del gioco a meno di quanto abbiamo visto negli ultimi minuti.
0: Sì, con la complicità però mi sento di dire in entrambe le occasioni di Von Balmose, soprattutto sul primo gol non irreprensibile l'estremo difensore del Lugano e anche in questo caso è uscito davvero male.
1: Sì, diciamo che si è fatto scusare almeno su quella parata di Jeudy, e adesso Cimignani che mantiene il pallone lontano dalla propria difesa, adesso è Bislimi, ma appunto un po' quello che abbiamo visto quest'anno, un Lugano che comunque trova con la via del gol, comunque con continuità, anche se le occasioni sciupate rimangono tante, ma che là dietro fa ancora un po' fatica, bisogna oliare i meccanismi di una formazione bianconera che nella finale di stagione l'anno scorso aveva fatto del bunker difensivo uno dei punti di forza che avevano permesso ai bianconeri di vincere tante volte anche solamente 1-0. Entriamo negli ultimi due minuti, o meglio siamo entrati negli ultimi due minuti, vedremo. Sì, c'è una lavagna luminosa, sì, mi sono alzato per vedere, sì, c'è, dunque vedremo quale sarà l'entità del recupero, verosimilmente qualcosina ci sarà, pensando anche alle quattro reti e appunto all'intervento dello staff medico del Duca Gini in occasione dell'infortunio di Jeudy, pienamente recuperato. Lugano che recupera adesso con Bislimi, siamo alla lotta. Bislimi che ha praticamente salutato tutta la squadra avversaria, lui che ha origini ovviamente kosovare albanesi, lui ha salutato appunto tutti i giocatori del Duca Gini e sempre con tacio appunto all'inizio partita, si parlava proprio di lui, ovviamente kosovari che sono dispiaciuti per loro quando un giocatore sceglie la nazionale rossocrociata e non come hanno fatto per esempio ai Risi e soprattutto ai Dari ultimamente. Con Bixel adesso che duetta con Bislimi, siamo entrati nel frattempo nell'ultimo minuto, 45esimo minuto di gioco, con il quarto uomo adesso che andrà a farci capire per quanto tempo ancora bisognerà giocare nel primo tempo. C'è il passaggio lungo adesso verso Papadopoulos che sbaglia il suo intervento, il pallone arriva verso Jeudy che si gira, Jeudy entra nell'area di rigore, non va alla conclusione, sono quattro i giocatori contro Jeudy che poi sviene nell'area di rigore, reclamano un calcio dagli 11 metri senza troppa convinzione anche i tifosi del Duca Gini, nulla da fare, mentre appunto adesso il quarto uomo segnalerà nel momento in cui siamo al 45esimo minuto spaccato, saranno due i minuti da giocare ancora in questa partita con Bislimi che ovviamente non ha nessuna intenzione di accelerare i tempi, sta addirittura passeggiando con il pallone nella propria metà campo, non attaccato da Jeudy che quando ha deciso di cambiare ritmo ha costretto Bislimi ad andare all'indietro verso Mike che gli ha riservito il pallone, ancora Bislimi verso Gurgic, non si aspetta altro che la pausa in casa bianconera sicuramente con Bislimi, adesso è andato verso Berens anticipato da Bevceli, dunque Duca Gini che può recuperare il pallone ma siamo praticamente a 20 metri fuori dalla porta di Lecai, dunque nel centrocampo della formazione kosovara c'è un movimento adesso di Vitor Hugo attaccato da Dos Santos, Vitor Hugo il brasiliano che riesce a trovare Malici, Malici ancora per Vitor Hugo che prova a lasciare andare i suoi cavalli, il cross un po' velleitario, c'era però il buon lavoro di Dos Santos in fase di ripiegamento, Duca Gini che ci prova forse per l'ultima occasione di questo primo tempo assolutamente vietato sbagliare e subire gol, adesso Bislimi che è andato bravissimo verso Bardocco a rubargli il pallone, poi c'è il passaggio sbagliato di Renato Steffen, c'è il fallo di Bislimi che non si era accorto di Sinani, la corrente Sinani che adesso abbraccia a Bislimi a dimostrazione appunto di quanto vi dicevo prima, Bislimi salutato da praticamente tutti i giocatori kosovari, Malici l'autore del 2-1 che va in verticale verso Bevceli, ci ha messo il corpo in questa occasione mai lasciando sfilare il pallone nei piedi di Fonbalmos, pallone che viene recuperato in questo momento dall'estremo difensore bianconero, va verso Papadopoulos, di nuovo verso Fonbalmos, ancora verso Bixel quando mancano, anzi no, mancavano 10 secondi, ha deciso l'arbitro Rucek di mandare tutti negli spogliatoi, 3-1 alla pausa, fanno stato le reti di Berens, doppietta e Dos Santos, le tre reti bianconere, la rete dei kosovari invece porta la firma di Malici, 1-3 dopo 45 minuti di gioco.
0: Grazie David Conti, ti ritroviamo tra un quarto d'ora, adesso è il momento dell'informazione.
2: Rete 1.
0: Sono le 17:17 minuti.
3: In studio Raffaele Pedrazzini.
2: Piero Marchesi sarà consigliere di Stato dopo le dimissioni del direttore del Dipartimento del Territorio ticinese, il ghista Claudio Zali, annunciate questa mattina. Il consigliere nazionale dell'UDC nel pomeriggio ha annunciato la volontà di assumere la carica. Alessandro Broggini.
3: Il presidente dei democentristi ticinesi è, come si dice tecnicamente, il primo subentrante nella lista con la quale Claudio Zali confermò il suo posto in governo 3 anni fa. E oggi Piero Marchesi, con un comunicato, ha confermato di accettare la carica. Il passaggio di consegna avverrà all'inizio di ottobre, dopo che Zali, nelle ultime ore, ha informato il governo ticinese di voler rinunciare alla carica con effetto il 30 di settembre. La dimissione del consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi giunge dopo una settimana di pressione da parte della politica e della società civile affinché abbandonasse la carica. Una crisi istituzionale innescata dalla pubblicazione di telefonate registrate senza il suo consenso, in cui Zali afferma di aver picchiato una donna, a cui si aggiunge l'apertura di un'inchiesta della magistratura ticinese in cui si ipotizzano i reati di tentata coazione e abuso di autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente. E poi c'è la rivelazione della pressione esercitata dal direttore del DT sull'EOC per far assumere un'altra donna. Zali oggi, in un comunicato, ha respinto tutte le accuse, aggiungendo anche di non aver mai percosso nessuno e che quell'affermazione è stata frutto di uno sfogo privato di una persona profondamente afflitta. Zali utilizzerà il tempo che lo separa dalla fine della sua presenza in governo per completare alcuni lavori in corso, dopodiché continuerà a fare l'avvocato.
2: Veniamo ora al resto dell'attualità. Gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna sono fuori scala. Secondo l'Università della Tasmania, 3 dei 15 più grandi roghi registrati nell'Unione Europea negli ultimi 20 anni si sono verificati nell'ultimo mese. In Francia l'energia sprigionata dagli incendi a luglio è il doppio del precedente record e la superficie bruciata ha già superato del 40% quella del precedente anno record. A rendere i roghi così violenti sono soprattutto caldo estremo e siccità che hanno prosciugato suoli e vegetazione. Gli scienziati sottolineano che il cambiamento climatico ha contribuito su larga scala all'ampiezza e all'intensità di questi incendi, avvertendo poi che eventi di questa intensità diventeranno sempre più difficili da controllare. E dagli incendi alla siccità oltre confine, l'emergenza climatica sta colpendo duramente anche l'agricoltura. In Lombardia manca ormai metà dell'acqua disponibile e le risaie sono in forte sofferenza. La regione chiede aiuto anche alla Svizzera attraverso le centrali idroelettriche a monte per salvare almeno parte dei raccolti. Ma l'allarme è netto, arrivare a settembre con l'irrigazione sarà impossibile. Due tragedie nelle ultime ore. Nel Canton San Gallo, un'auto con 4 giovani a bordo è uscita da una strada sterrata nei pressi di Sargans, precipitando per un centinaio di metri. Un 18enne e una 19enne sono morti, gli altri 2 occupanti sono rimasti gravemente feriti. Incidente mortale anche nell'Alto Vallese, dove uno svizzero di 35 anni ha perso il controllo del parapendio nella zona del Feugenhorn sopra Nater ed è precipitato. Per entrambi gli incidenti sono in corso accertamenti sulle cause. Previsioni per domani: tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutto il paese, possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Massime sui 35 gradi con locali punte di ben 38 gradi a nord. Ricordiamo, è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5.
4: E musica.
0: E dunque la pausa, Lugano avanti 3-1 in casa del Ducagini, risultato che sommato all'1-0 di settimana scorsa dell'AIL Arena mette sui binari giusti la formazione bianconera. 4-1 il risultato complessivo parziale, come detto mancano ancora però i secondi 45 minuti, mancano invece circa 10 minuti alla ripresa del gioco e allora noi li spendiamo ascoltando la musica di Rete 1, Martin Garrix e gli U2 Fireflies.

0: Siamo praticamente pronti per tornare da David Conti nella periferia di Pristina per il secondo tempo di Lugano Ducagini, squadre che si sono riportate in campo. Allora, microfono a te, David Conti.
1: Sì, con Taci, l'allenatore della formazione kosovara, che effettuerà, o sta effettuando meglio, due cambi. Entrano il numero 7 Elezai e il numero 22 che è Beteci. Dunque qualche cambiamento, non vedo più il numero 44 che era ed è Bardoku che ha lasciato il campo. Cercherò di capire anche chi è stato l'altro giocatore invece ad aver abbandonato la questione dopo 45 minuti. Non vedo più il numero
0: Merlacu,
1: 10 dunque, esatto, non vedo più il numero 10 che è Merlacu. Dunque sono queste le decisioni di Taci, mentre nel Lugano non ci sono cambiamenti in corso. Si stanno invece scaldando, meglio no, si scalderanno tra pochi minuti i cinque giocatori del Lugano che verosimilmente entreranno in campo, anche perché è un pomeriggio che si è trasformato in semplice gestione. Dunque 3-1 a favore del Lugano. Ricordo rapidamente le reti per chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso: Berens al sesto del minuto, già aperto le marcature, 3 minuti e più tardi Dos Santos per il raddoppio, questo ovviamente dopo l'1-0 dell'andata alla IEL Arena con la rete di Steffen. Dopo nemmeno un minuto appunto dalla gol di Dos Santos è arrivato un po' a freddo la rete di Malici, che sembrava aver riaperto se non il discorso qualificazione quantomeno la partita praticamente chiusa, a meno per quanto abbiamo visto in occasione del primo tempo, da Berens. Dunque doppietta per il giocatore attaccante tedesco e appunto siamo sulla 4-1 parziale. Verosimilmente il Cruz, pensando anche che poi tra qualche giorno si giocherà la quarta partita in 10 giorni in tra campionato e conference, ci sarà spazio per chi ha giocato meno, per chi ha bisogno di qualche minuto in più nelle gambe. Adesso è il neo entrato, il numero 22 Beteci, che è andato a raccogliere l'eredità appunto di Bardoku.

0: centrato sulla destra, va dall'altra parte a cambiare decisamente campo per Cimignani. Non è arrivato lo spiovente del tedesco con passaporto greco, e allora ne ha approfittato il Drogasini per recuperare il pallone. Adesso con Malici, contrastato efficacemente da Cimignani. Cimignani che va verso Behrens, il passaggio troppo lungo, peccato, c'era la possibilità di ripartire con una 2 contro 1 con Steffen, che adesso rincorre il neo entrato Befcele, anzi scusate, Betecci, che subisce fallo dal capitano. Dunque si ripartirà con un calcio di punizione. Anche in questa occasione Steffen non ammonito, ve l'avevamo detto nel primo tempo, è questa la linea imposta dall'arbitro, che è comunque stato coerente nelle sue scelte. Nessun cartellino giallo sin qui in questo 3-1 kosovaro di fine luglio. Adesso Dos Santos scaraventato sul campo in maniera fallosa da un avversario, dunque si è ripreso il calcio di punizione. Siamo addirittura tornati indietro verso Mai, che è lì nelle zone di Fonvalmosa. Mai aspetta che ci sia il pressing di Isufi, questo per poi mettere fuori gioco il numero 47, andare verso Zanotti che va verso Papadopoulos. C'è l'entrata decisa di Betecci su Papadopoulos, con Papadopoulos che è andato a dire qualcosa a Betecci. Betecci gli fa segno con le due mani che c'è stato un contrasto netto sul pallone, dunque si riprende effettivamente con questa rimessa laterale con Zanotti lungo verso Behrens, la deviazione di Sinani, che dunque nonostante i problemi fisici durante il primo tempo è di nuovo lì al fianco di Basri. Drogasini che prova a ripartire adesso sulla destra, ma ha chiuso molto bene il Lugano con Cimignani e con Bislimi gli spazi, dunque costringendo la formazione di Tacci a tornare all'indietro e addirittura a riportarsi a sinistra con Betecci il nuovo entrato. Verso Basri all'indietro c'è il timido pressing di Behrens, che poi viene aiutato da Steffen, arriva a rimorchio anche Zanotti, il pallone che finisce fuori nella rimessa dal fondo con gli applausi anche di Mattia Crocitotti. Vi stavo dicendo appunto anche di un possibile turnover ed effettivamente eccoli lì i giocatori bianconeri che si stanno scaldando con il preparatore atletico. Dunque vedremo quando sarà l'occasione per qualcuno di loro di entrare in campo. Nel frattempo sono stati già giocati 5 minuti in questo secondo tempo. Lo ricordo, il risultato 3-1 a favore del Lugano, che è in piena gestione. Patrick, non capiamo come possa cambiare l'inerzia di questo doppio confronto la formazione di casa.
1: Credo sia, non voglio dire pressoché impossibile, però veramente i segnali sono quelli di una squadra che sta un po' rinunciando al risultato, sta un po' rinunciando alla prestazione, ne approfitta forse di un Lugano che lascia qualche spiraglio di quando in quando.
0: Adesso Zanotti che va alla cross sul secondo palo, ci arriva Cimignani che rimette il pallone all'indietro e poi il clamoroso autogol di un difensore del Drogasini. Credo sia stato il capitano che ha svirgolato il pallone con quest'ultimo che è finito alle spalle di Lecai. Insomma, ad immagine, Patrick, di questo pomeriggio sembra davvero un amichevole facile per la formazione bianconera. Cambia di nuovo il parziale, Lugano in vantaggio 4-1.
1: Sì, davvero si può dire disastrosa questa prestazione da parte del Drogasini, che poi poteva sfruttare, insomma ha fatto vedere qualcosina, anche se veramente in modo irrisorio alla IL Arena, qui con il pubblico seppur poco di casa forse poteva sfruttare questo minimo fattore. Però veramente credo il livello per il Lugano oggi, non settimana scorsa ma oggi, credo sia quello delle prime amichevoli estive che il Lugano ha fatto con le squadre delle leghe ticinesi.
0: Assolutamente, addirittura c'è già gente che sta lasciando la tribuna, pian pianino la gente si sta alzando, se ne sta andando. Sì, no, davvero, lo dicevamo con Omar Gargantini, nostro capo e collega che sta commentando per la TV questa partita durante la pausa. Insomma, avevo la sensazione che questo Drogasini farebbe addirittura fatica a salvarsi anche in Challenge League, con tutto il rispetto per la Lega Cadetta Elvetica. E beh, potete immaginare come stia andando a nozze questo Lugano. Adesso è andato a vuoto invece Mai, che si è addirittura fatto male. Ecco, forse nella mediocrità di questa partita, insomma, Mai non ha combinata mai una

0: Giusta, scusatemi la battuta, adesso si è addirittura fatto male, dunque c'è il fallo ravvisato dall'arbitro e poi ci sono anche due giocatori adesso del Dugagini a terra, insomma questo non aiuta a dare ritmo a questo pomeriggio. Allora voilà, penso che sul 4-1 per i bianconeri sommati all'1-0 dell'andata, insomma 5-1, io credo che si possa già cominciare a guardare avanti e a pensare soprattutto tutto alla sfida di campionato contro la Grasshopper.
1: Sì, assolutamente, direi praticamente già agli archivi questa partita, è vero che è ancora lunga, mancano ancora quasi 40 minuti, però davvero come dicevamo in precedenza non vedo come questo Dugagini potrebbe tornare a impensierire, non lo poteva fare prima, adesso sotto di 4 reti complessivi, adesso rasentiamo veramente la Mission Impossible, quindi sì, è un Lugano che credo, Davide, adesso l'obiettivo sia portare a casa integri tutti quanti i giocatori ed evitare qualche infortunio inutile, se così lo si può definire.
0: Sì, che poi paradossalmente è la situazione più scomoda questa, perché quando tu non vuoi farti male, è la volta buona che facendo tutti gli scongiuri, toccando il legno, che è la mia scrivania per oggi, in questo ambiente davvero... Vabbè, ne avevamo discusso anche con il Cruz a livello di presentazione di questa partita, insomma ci aspettavamo un pubblico più incandescente, una curva fondamentalmente non c'è, c'è quella del Lugano, tra l'altro una ventina di ragazzi bianconeri che l'ho detto sono sbarcati a Tirana in Albania, poi con il bus hanno fatto il viaggio fino in Kosovo, che stanno ovviamente cantando a squarciagola, mentre vedo a Moncada, vedo Kendussi, vedo Kelvin Pilstrom che si stanno scaldando, appunto verosimilmente sarà uno di questi, anche Aglioschi che viene richiamato in panchina, vediamo se per entrare in campo con Aglioschi adesso che sta discutendo con il Cruz, Aglioschi che sta abbracciando il Cruz, insomma sono le cose più interessanti.
1: Sì, David, magari ne approfittiamo, magari, che Giudice è ancora cacciato a terra, credo ci vorranno almeno un paio di minuti per farlo uscire dal campo. Ascoltiamoci i Pinguini Tattici Nucleari e poi torniamo da te.

0: chiediamo sorry, scusa, lo sento ai pinguini tattici nucleari e torniamo da David Conti.
1: Con il Lugano sempre avanti 4-1, è stato dato all'autogol a Sinani, dunque verosimilmente l'altro centrale, fatto sta che appunto la combinata grossa il Duca Gini, 4-1 il parziale, lo dicevo, con adesso il cambio a 10-10, eravamo rimasti al giocatore haitiano fermo, accasciato a terra, mentre adesso Bislimi va alla lotta con un giocatore della Duca Gini, poi serve al centro Berens per la rete del 5-1, dunque tripletta per Berens, con Bislimi appunto servito in profondità, tutto facilissimo, clamoroso davvero il livello della formazione kosovara, che l'anno scorso ha chiuso al quarto posto il suo campionato, che ha vinto la coppa, dunque per questo che è presente oggi in questo pomeriggio di Pristina e dintorni in campo, ma davvero abissale la differenza tra le due squadre. Duca Gini che non l'ha messa nemmeno sull'orgoglio, quell'orgoglio appunto citato da Tati, l'allenatore ad inizio partita, dunque 5-1 per Berens, o meglio la tripletta per Berens, 5-1 per il Lugano quando si sta giocando il 60esimo minuto, di solito momento dedicato a qualche cambio, effettivamente vediamo un giocatore che è pronto, vedremo di chi si tratta, vedo dei capelli neri, potrebbero essere quelli di Kelvin il centrale, chissà allora che magari non vada proprio a giocare al posto di Mai, che ha giocato tutti i minuti sin qui e che sta vivendo un pomeriggio abbastanza complicato, per utilizzare un eufemismo. Nel frattempo c'è un altro stop perché due giocatori hanno colpito tra di loro la testa, non riesco a vedere chi sia del Lugano, fatto sta che l'arbitro subito è intervenuto, Renato Steffen, sì grazie Patrick, dunque un'altra pausa con Pilstrom che è pronto, evidentemente non erano suoi i capelli neri.
0: Hai visto giusto, però c'è anche Kelvin.
1: Ah, c'è anche Kelvin, allora sì, vediamo che passa l'età ma la vista rimane buona. Insomma, Pilstrom e Kelvin, allora vediamo appunto se sarà proprio Mai e vedremo chi lascerà il posto di Pilstrom, se addirittura Berens, lo ricordiamo Pilstrom aveva giocato da punta proprio contro il Vaduz, un esperimento anche provato nelle amichevoli estive, vedremo se darà spazio a Mattia Crocitorti a qualche minuto in meno sul campo a Berens, che lui il suo l'ha fatto, insomma lui se ne va a casa con la sua tripletta, vedremo se sarà Renato Steffen, anche egli che ha giocato praticamente tutti i minuti, insomma c'è curiosità, è la cosa più interessante di questo pomeriggio. 5-1 a favore del Lugano quando siamo entrati al 61esimo minuto, dunque una mezz'ora di partita ancora e verosimilmente non saranno tanti i minuti di recupero perché davvero non ha più nulla da dire questa partita. Adesso è Dos Santos che prova lo scatto su Basri che va in verticale, Isufi che finalmente si vede dopo un'ora di gioco, va verso Malici, anzi Befcele, la conclusione appunto del numero 17, alta, andato indietro con il corpo il numero 17, la conclusione velleitaria è finita lontanissimo, mentre c'è Patrick un altro stop perché c'è un altro giocatore del Duca Gini a terra, viene cambiato, anzi viene richiesto il cambio da parte di un suo compagno, dunque ci saranno altri minuti di stop che appunto permetteranno anche a Kelvin e a Pilstrom di fare il loro ingresso in campo, così come Moncada, dunque una buona mezz'ora per questi tre giocatori, vedremo al posto di chi il numero 17 a lasciare il campo, dunque è Mai che come detto lascia il suo posto a Kelvin. Mai appunto forse una notte stonata di questo facile tutto sommato pomeriggio con il Lugano 5-1 in vantaggio, poi c'è Berens che lascia il suo posto a Pilstrom, insomma l'abbiamo azzeccati tutti Patrick fino
0: a provare
1: adesso,
0: a fare poi... per provare a giocare all'otto questa sera, poi è mercoledì, poi
1: vediamo. Vediamo. Poi adesso Moncada, vedremo al posto di chi, se di Cimignani o se di Zanotti. Al posto di Renato Steffen, dunque, Pilström e Moncada verosimilmente là davanti, cosa tra l'altro anche vista qualche giorno a Vaduz. Renato Steffen, dunque, che lascia il suo, diciamo, la sua fascia di capitano, così come tra l'altro avevo detto erroneamente era stato sostituito perché aveva già consegnato la sua fascia a Gurdjieff. Lo stesso succede oggi con il Lugano, che prova a ripartire con la curva bianconera che continua a cantare per i suoi beniamini, mentre qui è deserto dei tartari in tribuna, nessuno parla, la gente comincia pian pianino a lasciare anche gli spalti. Kelvin tocca il primo pallone attaccato da Bevcelli, alla meglio Kelvin che va su Bislimi, e Bislimi verticale verso Pilström che prova il suo primo scatto, lo svedese anticipato dal capitano Basri, che permette al suo compagno di reparto Sinani a ripartire. C'è il numero 22 che è il neoentrato Betecci, che chiama il pallone, non lo riceve perché si è andati lunghi verso il nuovo attaccante, diciamo così, dopo la prematura uscita del campo di Jeudi. Si tratta del numero 7 Elesai, che adesso rincorre sempre Kelvin, che ha scambiato con Fonbalmos. C'è il fallo sul numero 4, dunque si ripartirà con un calcio di punizione. 64esimo minuto, con tra l'altro altri due cambi nelle file dei padroni di casa. Saranno il numero 9 Tacci ad entrare in campo, che appunto non è, diciamo così, parente del suo allenatore, è solo omonimo. E poi sarà anche il numero 33 Luan, il brasiliano di cui vi avevo accennato in occasione del primo tempo. Nel frattempo c'è un altro giocatore steso a terra del Lucagini, insomma un pomeriggio interminabile. Patrick, non so se vogliamo magari mettere un altro brano musicale o se vado avanti, dimmi tu, se tu il mio capo.
0: Allora ti lascio la scelta, anche perché sì, do un'informazione di servizio: noi alle 17:59 chiuderemo Sport e Musica per okay, dare spazio all'informazione alla meteo, e poi a 6 di sera e tu interverrai poi all'interno di 6 di sera, ipotizzo, quando sarà già quasi terminata la partita. Quindi se vuoi puoi andare avanti fino alle 17:59, chiaramente torna da me se hai bisogno, oppure facciamo così, dai.
1: Facciamo così, facciamo una via di mezzo, facciamo un paio di minuti e poi no, io volentieri, però è davvero difficile raccontare quanto si sta vedendo in campo, perché adesso con il passare poi dei minuti, oltretutto i cambi forse, come tipico nell'amichevoli, non danno quel ritmo alla partita. Tanti giocatori infortunati che hanno chiesto l'intervento dello staff medico. Vedremo appunto l'interesse soprattutto di vedere i nuovi, e come sempre Moncada, comunque, se riuscirà ancora oggi comunque a mettere lo zampino, quando è entrato in corso d'opera nelle scorse due partite, comunque ha sempre potuto ed è sempre riuscito a mettere in difficoltà le difese del Lugagini e del Vaduz. Moncada, che adesso era andato in profondità, però anticipato da Basri, che ha rilanciato lungo il pallone, è arrivato nelle braccia di Fonbalmos. 5-1 appunto il risultato, 66esimo minuto di gioco. Kelvin che è andato verso Fonbalmos, si sta giocando in orizzontale, ancora Fonbalmos, ancora per Kelvin che gestisce questo pallone. Kelvin che ha preso proprio il posto di Maia al centro della difesa, tra Bixel a sinistra e Papadopoulos a destra, praticamente disoccupati in questo secondo tempo, al di là della conclusione del numero 17 Vercelli. Insomma, non è successo nulla dalle parti di Fonbalmos. Adesso è Papadopoulos che prova a staccarsi con il movimento di Moncada in verticale, ci va anche Pilström, ma ci va soprattutto anche Cimignani, che ha la possibilità sulla sinistra di andare alla cross, si accentra invece Cimignani, va sulla destra, la conclusione è centrale, parata di Lekai che prova a far ripartire subito i suoi con Betecci che va lungo dall'altra parte verso Malici, l'autore del 2-1 per il Lugano, con Bixel che ha capito tutto. Insomma, davvero anche il linguaggio del corpo è sintomatico, non ne ha più il formazione kosovara. Allora io farei così, Patrick, qualche minuto di canzone, poi vi accompagnerò volentieri sino alle 17:59.
0: D'accordo, Marco Mengoni, non me ne accorgo.

0: 17:57, David Conti, due minuti da te, poi chiudiamo Sport e Musica per dare spazio a 6 di sera.
1: Nel frattempo è pronto Aydin, un giocatore in prospettiva svedese, anche lui come Pilström, pronto a fare il suo ingresso in campo e debuttare con la maglia del Lugano. Nel frattempo c'è stata l'hydration break, dunque tutti a rinfocillarsi, a bere un po' di acqua, un po' di tè freddo, e poi c'è stata soprattutto l'occasione ghiotta sul destro di Moncada, al quale è mancata un po' la cattiveria, ha voluto in area di rigore gestire quel pallone, controllare il pallone, poi alla belle meglio ha colpito quando questo era lontano dal corpo, dunque pallone che è finito a 2 metri alla sinistra della porta di Lekai. Aydin, che adesso entrerà tra un attimo e lo farà al posto di Bislimi, che ha dato tanto anche oggi pomeriggio, gli applausi appunto per il giocatore che è cresciuto qui, comunque ha origini kosovare e albanesi, viene salutato da Mattia Crocitorti quando appunto siamo entrati negli ultimi minuti di questa sfida, rush finale, si sta giocando il 71esimo minuto di gioco, 5-1 a favore del Lugano, 6-1 complessivo, ebbene la tripletta di Behrens per la gioia di Pelzer e di Blaser seduti qui a qualche metro sulla nostra a destra, tutto facile per il Lugano, seguiamo questa azione con Pilström, il movimento di Moncada centralmente, Pilström non ha servito bene l'honduregno e ha permesso al Dugagini di buttare via il pallone, costringendo al Lugano a ripartire da lontano con Gurgic messo a terra quando si sta appunto giocando il 71esimo minuto di gioco. La qualificazione è ormai in tasca la formazione del Lugano, Lugano che rivedremo tra qualche giorno in campionato contro il Grasshopper per, come detto, la quarta sfida in 10 giorni. Per quanto mi concerne, ci sentiamo più tardi all'interno di 6 di sera. Te Patrick.
0: Perfetto, grazie mille Davide. Dunque, appuntamento lanciato, Sport e Musica come anticipato. Termina qui, grazie per essere rimasti all'ascolto.
2: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 30 luglio, e vi confermo che in tutto il paese sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo, con sempre qualche cumulo soprattutto in montagna, con dei rovesci o temporali sulla Svizzera nord-occidentale. Le temperature minime saranno comprese tra i 18 e i 23 gradi, invece le massime attorno ai 35, con locali punte fino a 38 al nord. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
4: L'UDC in governo, Piero Marchesi ha accettato di prendere il posto del dimissionario Claudio Zali. Ben ritrovati da Nicola Luend. È stata una giornata per certi versi storica per il Canton Ticino, cominciata con l'annuncio delle dimissioni di Zali a Radio Ticino. Zali sotto pressione ormai da giorni. Nel pomeriggio poi conferenza stampa del governo, a cui non ha presenziato il ministro dimissionario. Un momento difficile, vanno ricreate la fiducia dei cittadini e la credibilità delle istituzioni. Così la neopresidente del governo Marina Carobbio Guscetti. Questa giornata dunque ve la racconteremo scandendola anche con le reazioni della Lega, dell'UDC e degli altri partiti, oltre che andando in piazza a sentire un po' la società civile. E con Reto Ceschi, infine, l'analisi e il commento di una vicenda che rimarrà negli annali della politica ticinese. In questa edizione ci sarà spazio anche per lo sport, per il calcio, quello giocato, con un aggiornamento sulla partita di Conference League Dugagini-Lugano e quello dietro le scrivanie, quello che ha un potere enorme. Valuteremo insomma l'idea della FIFA di Gianni Infantino di creare una società controllata per fare in buona sostanza ancor più soldi.
5: Tramite quelle mosse di allargamento, Infantino si era guadagnato un grande sostegno nelle altre confederazioni. In Europa era stato molto criticato, e questa cosa non farà che aumentare queste critiche, ma ho paura che anche nelle altre confederazioni questa nuova idea di Infantino non piaccia, perché sembra veramente molto legata agli Stati Uniti.
4: Sentiremo l'opinione di Luciano Mondellini, analista e direttore di Calcio e Finanza. E poi chiuderemo l'edizione con la siccità e la mancanza di acqua in Svizzera, puntando l'attenzione sul settore dell'agricoltura, alla ricerca di soluzioni in grado di ridurre l'impatto del cambiamento climatico. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora, non poteva essere altrimenti, iniziamo dalle dimissioni del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, al centro ormai da una settimana esatta di una serie di scandali politici: l'inchiesta per abuso di autorità e tentata coazione, le telefonate in cui dice di aver picchiato una donna, l'email in cui pretende l'assunzione di una sua amica da parte dell'ente ospedaliero cantonale. Qui le abbiamo riassunte brevemente. Ebbene, questa mattina Claudio Zali si è dimesso. L'esponente della Lega lo ha fatto annunciando comunque battaglia e denunce. Allora, cominciamo con il riavvolgere il nastro di quella che è stata una giornata che, lo dicevamo già nei titoli, probabilmente entrerà nella storia del Canton Ticino. Mi ha raggiunto in studio Gian Robiani.
6: Sì, partirei addirittura da ieri, dal lungo incontro tra Claudio Zali e i vertici della Lega dei Ticinesi, un incontro in cui Zali ha spiegato la sua posizione ai compagni di partito. Lega che poi ieri, in tarda serata, ve lo ricorderete, ha pubblicato un comunicato stampa in cui si diceva poco o nulla. Zali si spiegherà pubblicamente, dicevano, e noi fino ad allora non diremo nulla. Oggi in effetti quel comunicato assume un senso maggiore. Perché? Perché sappiamo che stamattina si è riunito il Consiglio di Stato per discutere per la terza volta della crisi istituzionale innescata dal caso Zali. Stamattina il governo ha formalizzato che avrebbe tolto a Claudio Zali la presidenza, decisione però resa, diciamo così, inutile dal fatto che Claudio Zali si è presentato con una lettera di dimissioni che ha consegnato brevi mano ai colleghi. Dal 30 settembre lascio il Consiglio di Stato. Zali era in governo dal 2013. Queste le comunicazioni istituzionali di altro tono, quelle con il pubblico.
4: Sì, infatti stamattina Claudio Zali ha voluto informare i ticinesi delle sue dimissioni in maniera canonica, diciamo così, non attraverso un comunicato stampa, ma inviando una sua lettera alla redazione di Radio Ticino.
6: Sì, ha voluto dare lo scoop, e lo hanno spiegato loro in diretta, al media che meno si è accanito, secondo Zali, sul caso che lo riguardava. Agli altri niente comunicati stampa.
4: Comunque possiamo dire che alla base della decisione di lasciare c'è soprattutto la questione di queste registrazioni. Peraltro tutti i partiti ne avevano chiesto le dimissioni o perlomeno la sospensione dalla carica. Oggi Zali non ha mancato di difendersi.
6: Sì, Zali nella lettera tenta di ridimensionare i fatti, dice di aver strattonato la donna ma di non averla percorsa, dice che appunto quando dice di volerla far picchiare in realtà si tratta unicamente dello sfogo di una persona esasperata che lei lo stalkerizzava. È stata, dice Zali, espressione di una violenza solo verbale. E poi Zali parte all'attacco, parla di linciaggio mediatico, annuncia cause, parla della mediocrità della politica e ricorda che le telefonate sono state registrate illegalmente.
4: Tutta questa è cronaca, diciamo, del mattino. Poi nel pomeriggio, John, si è arrivati alla conferenza stampa del governo.
6: C'era la vicepresidente Marina Carobbio Guscetti, c'era Christian Vitta, Raffaele De Rosa, Norman Gobbi, non c'era Claudio Zali. I presenti hanno spiegato la situazione, hanno confermato le dimissioni, hanno parlato della necessità di tutelare le istituzioni e salvaguardare la fiducia nello Stato. Era già stato deciso che Zali non sarebbe più stato presidente, un ruolo che passa provvisoriamente a Carobbio Guscetti, che continuerà anche a guidare Polizia e Giustizia al posto di Zali. Questo in attesa che in ottobre entri in carica il subentrante di Zali, l'UDC Piero Marchesi. A quel punto, in attesa delle elezioni di aprile, si potrà rivedere tutto, ridiscutere di tutto. Un governo che oggi più e più volte lo ha ribadito: prendiamo le distanze e condanniamo qualsiasi forma di violenza, e che ha giudicato inammissibili le frasi usate da Zali. Zali che stiamo tentando di raggiungere da diversi giorni.
4: Fin qui dunque la cronaca e il racconto di questa intensa giornata. A parlare, l'abbiamo detto, è stato il governo, e per lui la sua neopresidente nominata appunto al posto di Zali. L'intervista a Marina Carobbio è di Luca Berti e di John Robbiani.
7: Oggi è stata comunicata dal vostro collega l'intenzione di dimettersi. Qualcuno potrebbe dire: è stato Zali a togliervi dall'imbarazzo.
8: In realtà si tratta di una situazione molto difficile che sta vivendo il cantone e che, va detto, stiamo vivendo anche noi come consiglieri di Stato da diversi giorni. Abbiamo fatto 3 sedute di governo che ci ha portato ad approfondire le tematiche che erano uscite pubblicamente, a prendere delle decisioni che io reputo delle decisioni importanti. Il fatto di dare la responsabilità del settore della magistratura e della polizia al collegio governativo, ma esercitato tramite la mia persona, o di dare la presidenza del governo sempre alla mia persona dal momento che ero vicepresidente, sono comunque decisioni importanti. Non penso che la credibilità delle istituzioni passi dal fatto che non si approfondiscano o si approfondiscano superficialmente o troppo rapidamente determinate tematiche. L'importante è prendere le decisioni nell'interesse del cantone, nell'interesse dell'istituzione.
7: Giovedì avete preso una decisione da più parti, compreso il suo partito. È stato detto però che era il minimo sindacale. Si è avuta la percezione che il governo fosse stato forse un po' debole?
8: Questo toccherà alla popolazione giudicare se il governo è stato debole. Io quello che posso dire è che non sono delle decisioni facili da prendere, che vanno valutati tutti gli aspetti, e poi quando si prendono decisioni bisogna portarle avanti in maniera conseguente. Avremmo potuto forse fare diversamente, forse fare di più, ma sono state decisioni prese anche in un momento difficile anche per noi, ma lo ribadisco soprattutto per l'istituzione del cantone.
7: Perché la questione della presidenza però non è stata affrontata quel giovedì?
8: Perché giovedì ritenevamo che era urgente affrontare la questione della magistratura e della polizia a fronte di quanto si era venuto a sapere pubblicamente.
7: Si è mai discusso di togliere le deleghe tutte a Zali?
8: Allora, tutto quello che è uscito in questi giorni aveva una relazione con dei settori sensibili come possono essere la polizia o la magistratura. Per quanto riguarda il settore che tocca il Dipartimento del Territorio, qui è necessario continuare a garantire il funzionamento del Dipartimento, l'operatività, e garantire anche una transizione ordinata dal momento che dal 1° di ottobre ci sarà un nuovo consigliere di Stato.
7: Voi avete letto la comunicazione personale di Zali in cui spiega la sua versione dei fatti, soprattutto riguardo agli audio. Innanzitutto, sono le spiegazioni che ha dato anche a voi?
8: Allora, noi abbiamo fatto molte domande al consigliere di Stato Zali, e quanto ha scritto il consigliere di Stato Zali nella presa di posizione è una sua presa di posizione sulla quale lui risponderà personalmente.
7: Lui oggi dice una serie di cose: quella persona l'ho strattonata, non l'ho mai picchiata, non c'è una denuncia penale, o c'è stata una denuncia penale che è stata ritirata. Su questo fatto qual è la valutazione del governo?
8: Ma la valutazione del governo è che ogni forma di violenza, anche verbale, è inammissibile. Su quello che è avvenuto o su quello che ha detto Claudio Zali tocca a lui rispondere di fronte alla popolazione o rispetto a voi media, se gli porrete queste domande.
7: Sbaglio quindi a interpretare dicendo tutte le forme di violenza, questa inclusa?
8: Tutte le forme di violenza non sono accettabili, l'abbiamo detto più volte come governo.
7: La riunione di giovedì di governo è stata indetta temporalmente, dopo che però è emersa la questione dell'apertura dell'incarto contro Claudio Zali. Quanto ha pesato questo rispetto agli audio? Perché mercoledì non era tema il riunirsi, quello del governo.
8: In realtà non è così. Noi abbiamo saputo dell'apertura dell'istruttoria giovedì e abbiamo preso contatto col Ministero Pubblico sempre giovedì, dopo che abbiamo letto delle notizie sui media. La decisione di riunirsi era comunque già stata presa mercoledì, e come vicepresidente avevo organizzato questa riunione per giovedì.
7: Adesso c'è un consigliere di Stato che entra in carica, diciamo, negli ultimi 6 mesi. Quanto mette eventualmente in difficoltà l'operatività del governo?
8: Io non penso che l'operatività del governo debba essere messa in difficoltà dai cambiamenti delle persone. Noi dobbiamo continuare a garantire questa operatività, il funzionamento dell'amministrazione cantonale, portare avanti dei dossier, e questo in ogni caso, quindi anche in questa situazione.
4: E queste erano le spiegazioni della neopresidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti. E puntuali sono poi giunte varie reazioni e comunicati stampa dalla politica. Partiamo allora da coloro che più sono coinvolti da questo terremoto, ovvero la Lega, di cui Zali è membro, e poi anche l'UDC che subentra in governo a Zali. Ecco, Umberto Gatti mi ha raggiunto in studio poco fa, so che hai sentito il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga.
9: Sì, la Lega dei Ticinesi già questa mattina, dopo l'annuncio di Claudio Zali, ha diramato un comunicato stampa nel quale si parla di una scelta condivisa con i vertici della Lega, una scelta definita difficile e dolorosa, compiuta per tutelare le istituzioni e il movimento. Nel comunicato si parla anche, e cito, di una scelta maturata in un clima di pressione politica e mediatica sproporzionata, alimentata, e cito ancora, da un ricorrente odio antileghista. Su questo punto sentiamo Daniele Piccaluga, il coordinatore della Lega.
10: Quando noi parliamo di pressione politica e mediatica sproporzionata è perché, se pensiamo, nelle ultime due settimane si è fatto praticamente solo e un gran parlare di un procedimento, un secondo procedimento e poi un terzo procedimento. Quindi è in questo senso che noi ci permettiamo di dire all'interno del nostro comunicato che siamo stati bersaglio in maniera sproporzionata da parte di attacchi mediatici.
9: Daniele Piccaluga, restano però i contenuti degli audio, istigano la violenza, come vi ponete?
10: È importante ribadire che noi siamo contro ogni genere, ogni forma di violenza, senza ambiguità, quindi non facciamo nessuna distinzione. La Lega dei Ticinesi è un movimento contro la violenza. Detto questo, però, ci teniamo a dire che non vogliamo fare nessun legame con quello che abbiamo sentito all'interno degli audio.
9: Nel comunicato di oggi la Lega ringrazia anche Claudio Zali per il suo lavoro, prima come giudice e poi come consigliere di Stato, comunicato che si conclude ricordando l'appuntamento di venerdì, quando ci sarà l'assemblea della Lega, che dovrà confrontarsi con la nuova situazione politica e prendere decisioni strategiche in vista delle elezioni di aprile. L'alleanza con l'UDC, è stato detto, non è più all'ordine del giorno. Piccaluga ha ricordato che a scegliere di correre da sola era stata l'UDC, ma non ha però escluso che possano esserci ancora delle discussioni.
4: Fin qui dunque la posizione della Lega. Umberto, l'altro attore centrale già citato più volte in questo momento è l'UDC. Qual è stata la loro reazione?
9: Allora, abbiamo cercato di raggiungere il presidente cantonale Piero Marchesi, che è anche il primo subentrante in Consiglio di Stato dopo le dimissioni di Zali. Marchesi si è però limitato ad un comunicato stampa dicendo che per il momento eviterà interviste e ulteriori dichiarazioni, prende atto della decisione di Zali di lasciare il Consiglio di Stato e che in qualità di subentrante accetterà l'incarico, leggiamo, con umiltà, senso di responsabilità e spirito di servizio. Un comunicato diciamo molto istituzionale, e non si fa nessun riferimento a quelle che sono state le vicende che hanno coinvolto Claudio Zali. Per quanto riguarda l'alleanza Lega UDC, nel comunicato Marchesi si limita a dire che questo suo nuovo incarico nasce dall'alleanza del 2023 e che quindi per questi mesi intende rappresentare gli elettori di Lega e di UDC, così come anche tutti i cittadini che si riconoscono nei valori di quest'area. Per quanto riguarda l'entrata dei Marchesi in Consiglio di Stato, ricordo che ci sono ancora dei passaggi formali, dovrà infatti rinunciare al ruolo di consigliere nazionale e a quello di sindaco di Tresa prima di poter subentrare in Consiglio di Stato.
4: E sui rapporti Lega e UDC vedremo sicuramente nei prossimi giorni quelli che saranno gli sviluppi, se ci saranno anche nuove dinamiche fra i due partiti con l'uscita di Claudio Zali. Umberto, chiudiamo allora questo punto con i tre partiti di governo da cui in fondo tutto è partito. Quali sono state le loro reazioni?
9: Sì, ricordiamo che i tre presidenti di Centro, PLR e Partito Socialista due settimane fa chiedevano a Zali chiarimenti sugli audio che da un po' circolavano sulla rete. Le reazioni oggi degli stessi partiti sono però già rivolte al futuro, a come questa vicenda dovrà rappresentare un punto di svolta per tutta la politica ticinese.
4: Le reazioni dei partiti con Umberto Gatti. Nei giorni scorsi la vicenda Zali ha fatto chiaramente parlare molto la politica, ma anche al di fuori delle sedi della politica. Qualcuno della società civile ha arricciato anche il naso, non sono pochi, ad esempio il collettivo Io Lotto Ogni Giorno, che prima degli sviluppi odierni aveva chiamato a scendere in piazza la gente in un presidio, appuntamento poi comunque confermato nonostante le dimissioni di Zali. Allora, Bellinzona, troviamo Francesca Motta, che ambiente c'è?
11: Sì, qui in Piazza Governo si sono radunate un centinaio di persone per il presidio che è in corso, è appena iniziato, ci sono diversi striscioni, come detto un centinaio di persone di tutte le età, e con me c'è Angelica Lepori del collettivo Io Lotto Ogni Giorno. Quando avete annunciato questo presidio venerdì scorso, l'avete detto subito, noi chiediamo le dimissioni di Claudio Zali, queste sono arrivate, siete soddisfatti?
12: Beh, credo che siano arrivate anche perché c'è stata comunque una pressione da più parti affinché lui facesse questo passo, che sinceramente ritengo un atto dovuto, quindi un primo passo necessario.
11: Un primo passo necessario, voi l'avevate già detto appunto annunciando il presidio, che le dimissioni arrivino o non arrivino, noi saremo comunque in piazza, infatti eccovi qui perché ritenete importante esserci.
12: Beh, noi riteniamo che la questione della violenza contro le donne non debba essere banalizzata e che ci sia ancora molto da fare per proteggere le donne nel nostro cantone. Il governo oggi ha ribadito che sostiene appunto inaccettabile la violenza contro le donne, e noi pensiamo che a queste parole devono seguire dei fatti concreti per dimostrare questa inaccettabilità della violenza. Quindi ricordo che in Ticino siamo a luglio, ci sono già stati 3 femminicidi. La questione della violenza è molto importante, servono risorse, servono posti nelle case di protezione per le donne, serve un numero 142 che sia veramente gestito da personale professionista 24 ore su 24, serve potenziare le misure di prevenzione e di protezione delle donne, quindi per questo che siamo qua, perché riteniamo che tutte queste questioni rimangano sul tavolo.
11: Era Angelica Lepori con me in diretta da Piazza Governo, dove è in corso un presidio, lì nello studio.
4: Grazie Francesca Motta per questo collegamento, e tiriamo un po' a questo punto le fila di questa intensa giornata, lo facciamo con qualche considerazione e con qualche lettura da parte del responsabile del Dipartimento Informazione della RSI, Reto Ceschi. Allora Reto, le dimissioni di Claudio Zali alla fine... diciamo, lo possiamo considerare un passo obbligato?
13: Beh, obbligato no, poteva resistere, non so fino a quando, dovuto sì, perché uscendo di scena Claudio Zali toglie dall'imbarazzo le istituzioni, il Consiglio di Stato in primo luogo, e il suo partito, la Lega dei Ticinesi. Annunciando le dimissioni per fine settembre fa un atto forte, indubbiamente. Resta una domanda che troverà risposta in questi 2 mesi, come farà con le valigie in mano, con un'immagine pubblica che il suo comunicato stampa di oggi non ha certo migliorato, con i funzionari che aspettano il suo successore, con la politica che lo osserva e certo non lo sostiene, come farà, dicevo, a portare a termine i vari dossier fermi da un po' sul suo tavolo. Questo guadagnare tempo prima di imboccare la porta d'uscita dal suo ufficio è qualcosa di singolare, non diciamo sospetto, diciamo singolare. Claudio Zali ha deciso di lasciare perché è rimasto politicamente solo, ci ha messo del suo nel corso degli anni, che lo hanno a volte anche allontanato dal suo partito di riferimento. 3 giorni fa è stato scaricato senza tanti giri di parole da Antonella Bignasca, che è l'editrice del Mattino della Domenica. Non aveva più truppe in casa Lega, ammesso che ne avesse mai avute, pronte a battersi per lui. È stato più sopportato che sostenuto negli ultimi anni. Evidentemente do fastidio a molti, ha scritto oggi. La sua uscita di scena in casa Lega ne fa felici tanti.
4: Zali se n'è andato e lo ha fatto attaccando anche i media. Come interpretare questa strategia d'uscita, chiamiamola così?
13: Beh, una mossa prevedibile, libero di attaccare i media che si sono occupati delle vicende che lo riguardano, che non hanno guardato altrove, che hanno ascoltato gli audio in cui Claudio Zali sdoganava la violenza, e noi liberi ovviamente di difenderci. Io capisco che Zali avrebbe voluto che i ticinesi non lo avessero mai sentito parlare in quel modo, però forse qualche riflessione doveva farla prima di esprimersi così. Oggi accusa genericamente i media che, lo cito, in nome del sensazionalismo hanno smarrito ogni forma di etica e rispetto delle persone e persino il rispetto della legge. Fine della citazione. No, Claudio Zali, lezioni di etica da lei in tutta franchezza non ne riceviamo. In questi giorni avremmo voluto occuparci d'altro. dei temi che preoccupano le cittadine e i cittadini del Canton Ticino, sono tanti questi temi. Non abbiamo mai spiato dal buco della serratura la sua vita privata, ma quando è entrata in campo il tema della violenza, abbiamo fatto una scelta di trasparenza, di puro interesse pubblico. È molto chiaro quello che ha detto oggi e anche prima nell'intervista la nuova Presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio. La violenza o l'incitazione alla violenza, anche solo verbale, da parte di un rappresentante delle istituzioni è inammissibile e non riguarda mai solo la sfera privata.
4: Reto Ceschi, come ultima battuta allarghiamo un po' lo spettro. Siamo alle ultime battute appunto di una legislatura che potremmo definire quasi maledetta.
13: Le dimissioni di Claudio Zalli sono il titolo forte che descrive questa legislatura. Più che maledetta la definirei piena di pasticci. In questi 3 anni abbondanti si è allargata la distanza fra l'opinione pubblica e la classe politica, in particolare chi governa il Canton Ticino. I 2 consiglieri di Stato leghisti hanno dato un grande contributo in termini di pasticci. Pensiamo solo al tentato Arrocco, diventato poi Arrocchino. Ma gli altri 3 membri del governo sono apparsi spesso come degli spettatori silenziosi, troppo timidi, per alcuni come dei complici di questa gran confusione. È una legislatura nata male e cresciuta peggio. Troppo tardi per salvarla ormai. Forse però quello che è successo negli ultimi giorni può rappresentare un punto di svolta. Si è toccato il fondo, adesso forse si risale, se lo augurano in tanti.
4: La lettura di questa vicenda e dell'esito di questa vicenda di Reto Ceschi, con cui chiudiamo quest'ampia pagina appunto su questa vicenda. E apriamo una breve parentesi calcistica, dunque stacchiamo decisamente da quanto avvenuto oggi in sede politica. È finito, sta finendo, questo ce lo dirà presto David Conti, il ritorno del secondo turno preliminare di Conference League fra i kosovari del Dukagini e il Lugano. Per un aggiornamento allora mi collego proprio con David Conti.
1: E ben ritrovati, la partita che è terminata un minuto fa con la vittoria 5-1 del Lugano, che sommata all'1-0 dell'andata all'AIL Arena permette alla formazione di Mattia Crocitorti di qualificarsi al terzo turno di qualificazione alla Conference League. Non è cambiata la situazione dunque rispetto all'ultimo collegamento, fa stato la tripletta di Behrens, da segnalare poi anche gli debutti stagionali di Aydin, di Kelvin e di Beckham Castro. Tutto bene quel che finisce bene, insomma, Lugano che conoscerà domani sera il suo prossimo avversario, che sarà uno tra gli sloveni del Koper e la formazione del Runavik delle Isole Faroe. Dunque 5-1 per i bianconeri, tutto da Pristina, a voi in studio.
4: L'aggiornamento con David Conti. E dal calcio giocato passiamo al potere del calcio, per tornare sulla notizia della FIFA che punta a creare una nuova società per gestire tutte le attività commerciali dei mondiali, dai diritti TV alle sponsorizzazioni fino alla biglietteria. La FIFA manterrà il controllo, ma potrà cedere fino al 20% del capitale a investitori privati per raccogliere 4,2 miliardi di dollari. Un progetto che divide il mondo del calcio. La UEFA, l'organo che governa il calcio europeo, teme ad esempio che l'ingresso di investitori orientati al profitto possa compromettere l'indipendenza dello sport e chiede maggiore trasparenza. La proposta dovrà essere approvata dalle 211 federazioni affiliate. Camilla Camponovo ha chiesto a Luciano Mondellini, analista e direttore di Calcio e Finanza, se questa operazione verrà approvata dalle federazioni e dal Consiglio della FIFA.
14: Il nodo è grosso, anche perché è uscito in maniera molto, come dire, improvvisa. Io non credo che le confederazioni, ho sentito già la CONCACAF, quella americana, che era abbastanza scettica, e anche quella asiatica. Però io credo che alla fine la FIFA l'avesse messo in conto. Il punto qual è? Che c'è un nodo strategico molto molto alto, che è il calcio è lo sport più popolare del pianeta, nonostante non sia lo sport più popolare nei 2 paesi più economicamente più importanti della terra, cioè Stati Uniti e Cina. In questo senso i vertici della FIFA credono di avere ancora potenziale per crescere. Dall'altra parte la minaccia qual è?
5: è che con lo sviluppo delle nuove tecnologie, con lo sviluppo della logistica e tante cose, la minaccia degli sport americani potrebbe essere molto molto pesante, perché per esempio se la NFL, National Football League di football americano, fa un match a San Siro piuttosto che all'Olimpico, piuttosto che a Zurigo, e il bambino si appassiona con lo sport, sono soldi che magari nel budget familiare non andranno più all'Inter, al Milan, allo Zurigo, al Grasshopper, ma andranno alla franchigia di football americano che ha visto. Quindi c'è questa gara nei decenni a chi sarà lo sport più popolare.
15: Tra chi si oppone, appunto abbiamo parlato della UEFA che dice appunto il calcio dovrebbe rimanere indipendente, ma quanto rischia davvero di essere compromessa l'indipendenza del calcio? C'è il rischio che si venga a creare poi anche un enorme conflitto di interesse?
5: Esattamente, voglio fare un caso concreto. Poniamo il caso che la Fairbalogu, allora ci sono investitori stranieri, si parla di investitori soprattutto americani vicini a Trump. Poniamo il caso che ci fosse stata già questo spin-off, questa nuova società, con grandi interessi statunitensi, e la Fairbalogu come si sarebbe giustificato? Già è stato un mezzo scandalo in questa situazione in cui la FIFA è comunque l'unione delle confederazioni, ma qualora ci fossero stati dentro azionisti, soprattutto americani, è chiaro che il conflitto di interesse sarebbe stato palese, o magari uguale, però lasciava spazio a cattivi o cattivissimi pensieri.
15: Ma con la creazione di questa nuova società, la FIFA potrà fare quindi cose che ora, essendo un'organizzazione non profit, non può fare, mentre con una società commerciale forse avrà più libertà?
5: Ma allora, si tratta di creare una società che ha i proventi commerciali dei tornei organizzati dalla FIFA. Quindi da questo punto di vista non è un ente politico, ma è come se fosse scorporata una società, e questa qua è una media company tecnicamente. Detto questo, il fatto che poi è la media company capeggiata dalla FIFA riporta al conflitto di interesse di cui abbiamo parlato prima, di qui sopra.
15: Ecco, poi nei mesi scorsi il presidente della FIFA Gianni Infantino è stato molto criticato, lei ha citato poco fa un caso abbastanza emblematico, è stato criticato per i suoi rapporti con il potere politico ed economico, e ora, come diceva anche lei, tra i potenziali investitori si parla anche del genero di Trump, Jared Kushner. Esatto. Secondo lei la credibilità di Infantino non rischia ora di essere ancora più compromessa con questa proposta?
5: Allora, in Europa sì, con questa proposta sì, anche negli altri continenti. Va detto che Gianni Infantino al momento, prima di questa proposta, aveva un grandissimo supporto dalle altre confederazioni. Va ricordato, io parlo da una nazione che non va ai mondiali dal 2014, che l'allargamento a 48 squadre aveva praticamente penalizzato l'Europa, perché è stato meno che proporzionale per l'Europa. E stiamo parlando del continente che alla fine ha dato 6 squadre su 8 ai quarti di finale. Quindi tramite quelle mosse di allargamento Infantino si era guadagnato un grande sostegno nelle altre confederazioni. In Europa era stato molto criticato, e questa cosa non farà che aumentare queste critiche, ma ho paura che anche nelle altre confederazioni questa nuova idea di Infantino non piaccia, perché sembra veramente molto legata agli Stati Uniti.
15: Secondo lei dove potrebbe essere posta la sede di questa nuova società, considerando che appunto la FIFA si trova in Svizzera? Anche questa è probabile, o ci sono speculazioni su una potenziale nuova sede, Londra, Manhattan?
5: Io presumo, ma è un pensiero mio, che questa nuova società verrà basata, se ci sarà, perché poi molte volte è come la prima spallata per vedere se è possibile o non è possibile farlo. Io penso che sarà a New York.
4: Il pensiero di Luciano Mondellini, analista e direttore di Calcio e Finanza. Questo dunque per quanto riguarda la natura di questa nuova società che dovrebbe gestire i flussi finanziari della FIFA. Ma a quanto ammontano questi flussi e la FIFA come li utilizza? Lo chiedo a Marzio Minoli della redazione economica.
6: Sì, buonasera. Allora, per prima cosa vediamo il bilancio della FIFA. L'ultimo dato accertato è il bilancio al 31 dicembre 2025. Dunque, alla voce attivi, la FIFA ha poco meno di 9 miliardi e mezzo di dollari, la maggior parte dei quali investiti nei mercati finanziari, soldi derivanti soprattutto dalla vendita dei diritti televisivi, quelli di marketing e quella di biglietti e ospitalità, insomma le famose lounge negli stadi, per intenderci. La FIFA per i suoi conti finanziari ragiona per cicli di 4 anni. Partono dal 1 gennaio dell'anno seguente un mondiale fino al 31 dicembre dell'anno del mondiale successivo. Quindi 1 gennaio 2023 dopo Qatar 2022 fino al 31 dicembre 2026 dopo l'ultimo mondiale appena concluso. Non si hanno ancora le cifre definitive per il ciclo attuale, ma si stima che i ricavi saranno di 13 miliardi di dollari, 9 dei quali solo dai mondiali del 2026, mentre le previsioni per il ciclo 2027-2030 parlano di ricavi per 14 miliardi di dollari.
4: E per la Svizzera la creazione di questa società cosa vorrebbe dire in concreto?
6: Dunque, nell'anno dei mondiali i ricavi della FIFA contano per circa lo 0,3% del prodotto interno lordo svizzero. Non sono tutti i ricavi naturalmente, ma solo quelli che rimangono, diciamo così, in Svizzera. Ora, la FIFA non fa utili, in quanto è ufficialmente un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro. I ricavi vengono utilizzati per pagare i premi, per le spese vive e poi messi nelle riserve. Paga un minimo di tasse, sì, ma è poca cosa. Una società con al suo interno il 20% di investitori privati c'è da scommettere che di utile da distribuire ne farebbe, altrimenti non si capisce perché qualcuno dovrebbe investire in questa azienda e l'utile viene tassato. Quindi sarà interessante capire se questa FIFA Forward Enterprise, questo è il suo nome, avrà la sua sede in Svizzera o meno.
4: Le spiegazioni di Marzio Minoli, e con queste spiegazioni si sono fatte le 18:32, fra poco ci occuperemo di siccità e di mancanza d'acqua in Svizzera, due elementi che pesano come macigni sul settore dell'agricoltura. Prima altre notizie di giornata con Gino Ceschina.
16: I servizi di sicurezza russi hanno annunciato di aver emesso un avviso di ricerca internazionale nei confronti del fondatore e patron di Telegram, Pavel Durov, nato in Russia in possesso di passaporti francese e degli Emirati Arabi. Durov è accusato di complicità in terrorismo, per la precisione, è oggetto in Russia di un'inchiesta penale sull'addestramento di giovani russi da parte dei servizi speciali ucraini per attività di sabotaggio. 10 persone tra i 16 e i 22 anni sono state denunciate dopo un raduno di motociclisti avvenuto il 7 dicembre dello scorso anno a Stabio. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale. Al raduno organizzato online aveva preso parte tra gli 80 e i 100 motociclisti, diversi dei quali avevano commesso gravi infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale. La polizia era intervenuta, ma a causa dell'alto numero di partecipanti non aveva potuto identificare gli autori delle infrazioni, cosa avvenuta però in seguito. Dopo due notti di stabilità si è inasprita nuovamente la lotta contro gli incendi in Gironda, nella Francia sud-occidentale. La ripresa delle fiamme ha mobilitato vigili del fuoco e numerosi volontari. A una settimana dall'inizio dell'imponente incendio che ha devastato 42.000 ettari, la ripresa delle fiamme è stata catalizzata dalle raffiche di vento e soprattutto dalla nuova ondata di caldo torrido che interessa la Francia e il resto dell'Europa.
4: La morsa della canicola che torna a farsi sentire, le conseguenze sull'agricoltura. Questo è il tema della seconda parte di 6 di sera. In Svizzera la siccità è ormai a livelli preoccupanti, soprattutto in alcune aree del paese. E l'agricoltura va da sé uno dei principali settori colpiti da questi estremi climatici. Ora, nell'ambito di un progetto promosso dalla Confederazione, si stanno valutando varie misure che mirano a ridurre l'impatto del cambiamento cambiamento climatico, puntando sull'innovazione ma anche su pratiche tradizionali. Andiamo sul terreno. Luca Beti ha visitato un'azienda agricola nella regione del NAPF, nel canton Lucerna, per capire quali adattamenti sono stati introdotti

0: raccogliere l'acqua piovana e quella di una piccola sorgente per rilasciarla lentamente nel terreno sottostante attraverso tubi di drenaggio.
1: Das sind die leeren Becken, wo mit Wasser gefüllt werden können. Dann kann das Wasser versickern.
0: Più sotto, Ursburli ha creato due bacini di ritenzione di dimensioni minori. Oltre a contenere l'acqua, limitano l'erosione del terreno in forte pendenza. In un pozzo viene poi raccolta l'acqua di drenaggio proveniente da un altro terreno per convogliarla lungo un pascolo esposto al sole. Anche se piuttosto recenti, queste misure di adattamento funzionano, dice Ursburli.
1: Also, wir können im Moment sagen, dass was wir umgesetzt hat, funktioniert so, wie wir uns das so denken.
0: L'azienda agricola si trova a Elbach, nella regione del Napf, nel canton Lucerna. È un'azienda biodinamica a conduzione familiare. Vi si allevano mucche nutrici, maiali, galline, tacchini, api e cani. Ci sono un'ottantina di alberi da frutto ad alto fusto. Il terreno è collinare con pascoli, prati da sfalcio e qualche campo per la produzione di cereali.
1: Come mi sei già bewusst? Menschheit lebt von denen 12 cm humus.
0: La regione del Napf è caratterizzata da un sottile strato di humus. Ursburli ricorda che il sostentamento dell'umanità dipende da questi 10-12 cm di terra che vanno quindi salvaguardati.
1: Darum müssen wir zu dem Humus sorgen, weil das ist unser Leben.
0: È proprio per questo motivo che il contadino sulla cinquantina partecipa al progetto Slow Water, promosso dall'Ufficio Federale dell'Agricoltura e accompagnato scientificamente dall'Università di Basilea e dall'Istituto per la Ricerca sull'Acqua e AVAC. L'iniziativa mira a mantenere e migliorare la ritenzione idrica nei suoli attraverso varie misure, come le cosiddette key line, come spiega Ursburli.
1: Sachen umgesetzt. Das heißt, in einem Hocker haben wir Keylines, das wäre da einer drauf oben, dass sie...
0: Sono solchi profondi una quarantina di centimetri scavati orizzontalmente lungo le curve di livello. Frenano l'erosione, trattengono e poi convogliano l'acqua verso terreni più secchi. Sui margini rialzati delle keyline sono stati inoltre piantati alberi da foraggio. Da una parte le radici consolidano il terreno e creano zone d'ombra, dall'altra le piante forniscono sostanze minerali agli animali.
1: Plus ist mir dort am Ausprobieren, welche Pflanzen als Kühe eigentlich gerne fressen. Diese Schnittstellen sind ganz wichtig, weil man tut das theoretisch studieren und sobald du draußen bist, merkst du...
0: Ursburli ricorda l'importanza del gioco di squadra tra scienza e pratica e la condivisione di sapere tra contadini. L'attuale siccità, infatti, crea insicurezza e preoccupazioni per il futuro. Il terreno, conclude Burri, è il capitale dei contadini. Se produce poco o nulla, come foraggiare le mucche dalle quali dipende buona parte delle entrate dell'azienda agricola.
2: Jetzt, wenn es so trocken ist, bist du natürlich schon mal überlegen, wie geht's weiter, weil der Boden ist natürlich unser Kapital. Und wenn du plötzlich keinen Ertrag mehr hast vom Boden oder viel weniger, ja, das stellt es halt schnell mal an.
3: E per saperne di più sul progetto Slow Water, promosso come abbiamo sentito dall'Ufficio Federale dell'Agricoltura, Luca Betti ha intervistato Oliver Schilling, professore di idrologia all'Università di Basilea e ricercatore delle AVAG, l'Istituto Federale per la Ricerca sulle Acque. Al microfono appunto di Luca Betti, Schilling spiega prima di tutto gli obiettivi dell'iniziativa.
4: Wenn der Boden trocken ist und es sehr intensiv regnet, dann besteht die Gefahr, dass Erosion.
5: Gli aspetti principali sono due. Da una parte, quando il terreno è secco e le precipitazioni sono molto intense, aumenta il rischio di erosione. La pioggia trascina via l'humus, una risorsa fondamentale per l'agricoltura. Il primo obiettivo è quindi ridurre l'erosione e rallentare il deflusso dell'acqua durante le piogge più intense, riducendo quindi anche i rischi di piena. Dall'altra parte vogliamo fare in modo che l'acqua rimanga più a lungo nel terreno. In questo modo, durante i periodi di siccità prolungata, si può beneficiare dell'acqua accumulata senza dover ricorrere immediatamente all'irrigazione.
4: Gespeichert ist in der Landschaft profitieren können und nicht gleich bewässern müssen.
0: Al progetto Slow Water partecipano oltre 100 aziende agricole dei due cantoni di Basilea e del canton Lucerna. In quali regioni della Svizzera è particolarmente importante riuscire a trattenere più a lungo l'acqua?
4: Ja, das ist bestimmt der Fall in den Regionen, in denen es
5: soprattutto nelle regioni

0: regioni che non dispongono di fonti d'acqua facilmente accessibili, di falde sotterranee o di laghi a cui attingere durante i periodi di siccità. Nelle prealpi, nel Giura e nelle regioni di montagna mancano le alternative durante i periodi prolungati di siccità. È quindi indispensabile intervenire e cercare di trattenere l'acqua più a lungo nel territorio. Si tratta in parte di un cambiamento rispetto al passato, soprattutto nelle prealpi, dove per decenni si sono drenati i terreni per rendere coltivabili superfici che in origine erano paludose.
1: Auch Fläche landwirtschaftlich nutzbar gemacht, die eigentlich sehr feucht war.
2: Con l'aumento dei periodi di siccità, i conflitti tra agricoltura, popolazione, industria e altri utenti sono quasi programmati. Signor Schilling, uno degli obiettivi del progetto Slow Water è anche quello di ridurre questi possibili conflitti?
0: Sì, è proprio così. L'obiettivo è ridurre il fabbisogno di acqua proveniente, per esempio, dalla rete idrica, sia per l'irrigazione dei campi, sia per abbeverare gli animali. In questo modo cerchiamo di attenuare i conflitti. È chiaro che quanto più l'acqua scarseggia, tanto maggiore è il rischio di conflitti tra i diversi utenti. Il nostro compito però non è stabilire a chi debba essere data la priorità, ma ridurre il consumo di acqua della rete da parte dell'agricoltura.
1: Beispielsweise dem Leitungsnetz eben von der Landwirtschaft zu reduzieren.
3: E con le parole di Oliver Schilling, professore di idrologia all'Università di Basilea, chiudiamo l'edizione di oggi curata con Gino Ceschina. Un'edizione scandita e dominata dal terremoto nel governo ticinese, con le dimissioni, lo ricordo, del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, dimissioni previste a fine settembre. Uno scossone che ha suscitato evidentemente varie reazioni che vi abbiamo presentato. Per ora è tutto, c'è lo sport, buona serata.

0: Lo sport.
1: Il Lugano centra il Q3 di Conference League. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Senza nemmeno troppo forzare, i bianconeri hanno dimostrato una nettissima superiorità nei confronti dei kosovari e del Dukajini, sconfitti 5-1 nella periferia di Pristina nel ritorno del secondo turno preliminare di Conference League. Illusorio dunque lo stretto 1-0 dell'andata, David Conti.
2: Sì, buonasera Patrick, ben ritrovati. Ci si aspettava una partita insidiosa perché un solo gol di vantaggio dopo l'andata non permetteva alcun rilassamento, ma allo stesso tempo si era intuito che tra Lugano e Dukajini il divario tecnico fosse importante. Il campo lo ha confermato fin dai primi minuti. I bianconeri hanno approcciato bene la partita, trovando subito il vantaggio con Behrens al sesto minuto e il raddoppio con Dos Santos appena tre minuti più tardi, con una facilità sconcertante. Il gol di Malici, arrivato immediatamente, ha dato per un attimo l'illusione di poter riaprire il discorso della partita più che della qualificazione, ma è rimasta soltanto un'illusione, appunto. Il secondo centro personale di Behrens nella seconda metà del primo tempo ha poi definitivamente spento ogni speranza dei kosovari affossati. E poi dai bianconeri nel secondo tempo. Da quel momento è stata gestione e turnover, nemmeno fosse un'amichevole di fine luglio. Il Lugano ha amministrato il vantaggio senza spendere energie inutili, allungando nel computo dei gol e pensando già al quarto impegno in 10 giorni, quello di domenica in campionato contro il Grasshopper. È arrivata così la terza vittoria in altrettante partite ufficiali, il miglior modo possibile per iniziare la stagione. L'entusiasmo cresce, il percorso europeo continua e soprattutto continua il sogno di riportare il calcio che conta in Ticino. Tutto bene, quel che finisce bene. Lugano ha superato con autorità il secondo ostacolo e può ora guardare avanti con fiducia, nonostante qualche ancora sbavatura di troppo ad immagine di mai insufficiente. Rallegrante invece la tripletta di Behrens.
1: Grazie David. Lugano che dovrà attendere domani sera per scoprire il prossimo avversario, potrebbe essere il Capodistria, che l'andata ha vinto 2-0 con i faroensi del Runavik. Si prospetta dunque un'altra trasferta in Slovenia per i bianconeri. Due note di hockey, la prima riguarda Reto Suri, ex nazionale e anche del Lugano, che ricoprirà il ruolo di assistente di Luca Cereda alla nazionale Under 20, e poi per segnalare che l'attaccante dei San Jose Sharks Maclin Celebrini, ammirato anche ai recenti mondiali con il Canada, è diventato il giocatore più pagato di tutta la National Hockey League, con un contratto da 5 anni per un totale di 94 milioni di dollari. Infine, l'Ucraina si oppone al ritorno degli atleti russi alle Olimpiadi. Il Comitato Olimpico Nazionale di Kiev ha presentato un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna per contestare la decisione del Comitato Olimpico Internazionale. Secondo i dirigenti ucraini, la scelta della CIO è stata presa prematuramente e senza un'adeguata verifica della cessazione delle violazioni che hanno portato alla sospensione del Comitato Olimpico Russo. Le restrizioni erano state imposte dall'inizio dell'invasione del febbraio 2022. Per lo sport è tutto. Buona serata.

0: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In Ticino code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso e da Agno verso Ponte Tresa. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo inoltre ci sono ancora code di 2 km a partire da Quinto con conseguenti attese di almeno 20 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Code anche sulla 2 tra Orv e Buox in direzione di Lucerna a causa di un incidente, con ritardi fino a 30 minuti. Infine informiamo che questa sera sulla 2 un trasporto eccezionale transiterà all'interno della Galleria del San Gottardo tra le 23 e l'1. Saranno quindi da prevedere ritardi a entrambi i portali della Galleria. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwegler.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Tirano, un tappeto rosso per la sicurezza del trenino. Buonasera da Roberto Scolla. Nuovi investimenti da parte della Ferrovia Retica in quel di Tirano, capolinea della tratta UNESCO. Oltre all'ormai storico segnale acustico, sono stati previsti dispositivi e presidi per rendere la tratta italiana più sicura. Oltre confine, infatti, le normative sono molto più restrittive se i binari corrono sull'asfalto. Antonia Marsetti.
2: Lo spazio tra i binari della Ferrovia Retica Madonna di Tirano si tinge di rosso, un rosso acceso, impossibile non notarlo, ma non è certo per dare il benvenuto ai turisti che ogni giorno prendono d'assalto il capolinea italiano che è stato steso questo tappeto. Le ragioni vanno ricercate nel bisogno di garantire la sicurezza. Il sindaco di Tirano, Stefania Stoppani.
3: Da qualche anno la Ferrovia Retica è passata da tranvia intervallata a ferrovia vera e propria. Quindi l'agenzia che in qualche modo sorveglia la sicurezza ha prescritto a Ferrovia Retica una serie di norme per mettere in sicurezza la tratta italiana, questi 2 chilometri di inizio-fine percorso, quindi nel tratto in cui la ferrovia non corre, diciamo così, in una sede propria, ma corre in una sede promiscua con la statale 38 e la sua variante che porta verso il confine di Stato.
2: L'urgenza di questi adeguamenti è dettata anche dai numeri. Il trenino rosso attira a Tirano una media di 10.000 presenze turistiche ogni mese. Contestualmente anche il traffico lungo via Elvezia in estate è sempre costante, complice il fatto che molti turisti diretti a Livigno preferiscono imboccare la Valposchiavo per raggiungere la zona franca.
3: Ecco, questo ha comportato tutta una serie di riunioni che abbiamo fatto nei mesi scorsi. Sono state stese una convenzione e delle norme di sicurezza che ora sono in via di attuazione.
2: Oltre al tappeto rosso sono state adottate anche altre misure per abbassare il rischio di incidenti. Sia le auto sia il trenino devono rispettare il limite dei 30 km orari, limite che ha comportato anche un certo rallentamento delle corse, anche se parliamo di solo mezzo minuto. In aggiunta, la Ferrovia Retica garantisce a Tirano il presidio sul posto con 2 addetti che sorvegliano sia il transito a Madonna, dove i binari intersecano la rotatoria, sia nella parte più alta di via Elvezia. E non è tutto, ancora la sindaca Stoppani.
3: Nei prossimi giorni verranno potenziati questi sistemi di sicurezza, quindi compariranno delle nuove luci che avvisano anche con un segnale luminoso l'arrivo del trenino, verranno potenziate le colorature, diciamo così, delle strisce orizzontali e verticali, insomma tutta una serie di meccanismi e di sistemi che renderanno la nostra ferrovia, oltre che bellissima, anche ancora più sicura.
1: Un processo per una doppia rapina. In apparenza nulla di straordinario, se non fosse che il dibattimento in programma il 6 agosto al Tribunale della Regione Maloja ripercorrerà vicende non propriamente edificanti per la Procura Retica. Ce ne parla Patrick Colombo.
4: Alla sbarra in veste di imputato nel dibattimento di primo grado che si aprirà giovedì prossimo alle 9.15 al Tribunale di Sankt Moritz comparirà un 50enne portoghese. Dovrà rispondere in particolare alle accuse di ripetuta rapina e ripetuta violazione di domicilio. Il primo colpo, quello commesso il 30 giugno dell'anno scorso ai danni di una gioielleria a Samedan, dove l'uomo, armato di un lungo coltello da cucina, si era fatto consegnare denaro e preziosi. Fermato dalla polizia un quarto d'ora dopo, il malvivente era stato rilasciato il giorno successivo su decisione della procura. Ministero pubblico che evidentemente aveva escluso il pericolo di reiterazione del reato, una valutazione presto smentita dai fatti, dato che il cinquantenne pochi giorni dopo, il 16 luglio, era tornato in azione assaltando il chiosco di un distributore di benzina in un'altra località engadinese. Anche in quel caso aveva arraffato del denaro minacciando la commessa con una lama. Alla sua fuga, durata un paio d'ore, aveva messo fine la polizia con l'arresto a Poschiavo, dove il portoghese si trovava a bordo di un treno diretto in Italia. Dopo la seconda rapina era stata disposta la carcerazione preventiva e poi l'espiazione anticipata della pena per il cinquantenne.
1: Realizzare entro il 2027 un impianto di teleriscaldamento alimentato a Cippato a Maloja per gli edifici pubblici, ma con le porte aperte anche ai privati. È questo l'obiettivo del municipio di Bregaglia che, dopo il via libera al credito da 240.000 franchi ottenuto nelle scorse settimane dalla popolazione, vuole portare avanti un progetto concreto che mette in pratica la nuova strategia energetica comunale. Sentiamo il sindaco Fernando Giovanoli.
5: Il comune, con un contratto con EVZ, mette a disposizione un locale per poter allestire la centrale termica del teleriscaldamento, che verrà costruita e gestita da EVZ, e per il momento sicuramente comprenderà l'attuale palestra, la sostituzione del riscaldamento a gasolio, la nuova scuola, il centro amministrativo con l'ufficio turistico e l'ufficio tecnico a Maloia. Questi qui sono tutti edifici comunali e uno in piccola parte cantonale. In più ci sono anche due privati che stanno valutando l'ipotesi di lasciarsi questo teleriscaldamento, che funzionerà con il cippato che il comune fornirà poi a EVZ.
6: Fernando Giovanoli, a Maloia ci sono anche delle strutture alberghiere. Durante l'assemblea comunale avete spiegato che un grande hotel ha deciso di non aderire al progetto del teleriscaldamento. È auspicabile dal vostro punto di vista che altri invece decidano di partecipare per fare la propria parte nella transizione energetica?
5: Ma speriamo di sì. EVZ è in contatto con una struttura alberghiera, non la più grande ma un'altra, e magari si riesce a dare le energie per questo edificio.
1: Il sindaco di Bregaglia, Fernando Giovanoli, al microfono di Stefano Barbusca. Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Rete 1.

0: Rete 1, 19 e ormai 11 minuti. Siete all'ascolto a partire da questo momento e sino alle 22 di Effetto Sera. Lui è Nicola Colotti, io sono Marco Trovesi.
1: Bentrovati.
0: Buon ascolto delle nostre chiacchiere, della nostra musica. E musicalmente abbiamo aperto la nostra serata con Brief di Midge Ure, già componente del gruppo dei Visage, poi degli Ultravox, e poi ha scritto e prodotto insieme a Bob Geldof Band Aid e Live Aid. Ne parlavamo giusto ieri sera, più o meno a quest'ora.
1: Sì, rimpiangendo quei tempi.
0: Rimpiangendo un po' quei tempi, i tanto vituperati per certi aspetti anni 80. Era l'85.
1: Vabbè, speriamo che oggi la giornata, nonostante i sussulti della politica, ieri abbiamo avuto scosse di terremoto, abbiamo gli incendi, le guerre, gli scandali politici o comunque le vicende accidentate, diciamo, della politica del Canton Ticino.
0: Sarà la luna piena che ha influito sulla in qualche
1: luna
0: modo?
1: Sulla luna piena non, sai che non mi esprimo, ma diremo qualcosa dopo.
0: Anche perché c'è un altro evento che riguarda il cielo, a breve.
1: Sì, è un fenomeno astronomico di cui avrete già sicuramente sentito eletto, perché in questo periodo comincia il battage, sì. Anche il tam-tam digitale, e quindi tutti cominciano a parlare di quello che succederà il 12 di agosto, ma non anticipiamo niente. Poi andremo a vedere il sorgere della luna piena, però ieri sera a un certo punto anche un'ascoltatrice, credo Orecia, ha mandato una foto della luna che diceva
0: rossa,
1: che era tutta rossa. In realtà più che rossa era giallognola, mm-hmm. E aveva quel colore tipico di quando l'atmosfera è carica di umidità, e quindi...
0: Ma è per quello?
1: Beh, tendenzialmente sì, un po' perché quando sorge ha comunque, diciamo, una rifrazione, la luce che arriva radente, diciamo, l'orizzonte subisce qualche interferenza rispetto a quando poi la luna invece raggiunge lo zenith. Infatti noterete, è abbastanza facile notare, che quando la luna sorge, soprattutto al mare, è molto rossa, perché c'è l'atmosfera carica di umidità, ovviamente, visto che c'è l'acqua,
0: sì, sì,
1: del mare che evapora. Però anche se non siete al mare, di solito quando la vedete sorgere dietro un orizzonte, magari non sto parlando della catena dell'Himalaya, sto parlando di orizzonti abbastanza...
0: Per noi dal Monte Bre.
1: Ecco, ha tendenzialmente un colore sempre più giallognolo, sì, sì, rispetto a quando poi raggiunge invece il vertice del suo percorso nel cielo, e allora lì torna ad essere di quel bianco avorio, mm-hmm. con le, diciamo, le ombre più scure, perché lì, quando è allo zenith, allora, diciamo, la nostra visione diretta è più, diciamo, è meno mediata dall'atmosfera terrestre, che comunque incide ovviamente sulla nostra percezione del disco lunare. È anche la famosa luce cinerina, quando la luna è in fase e noi vediamo comunque anche la parte ancora in ombra leggermente illuminata dalla luce che la Terra proietta sulla Luna. Vabbè, però insomma queste cose le abbiamo già raccontate diverse volte, faremo comunque un accenno a quello che succede poi il 12 di agosto.
0: Perfetto, allora di nuovo buonasera.
1: Sperando che sia di buon auspicio, perché sai che in passato
0: l'eclisse non portava particolarmente bene.
1: Vabbè, io non l'ho detto.
0: Beh, con l'aria che tira di questi tempi, mancherebbe solo l'influsso negativo dell'eclisse.
1: No, non diciamo.
0: Buonanotte di mezza estate, Alex Britti è bennato. No.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con il giornalista e alpinista Paolo Paci. Da lunedì a venerdì alle 11:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Effetto Sera qui sulla Rete 1 anche con i Prefab Sprout di Cars and Girls. Un saluto a Aurea, un saluto a Aldo che ci ha mandato una bella foto della Luna. Il nostro numero WhatsApp è sempre quello 076 321 1113. Comincia il periodo caldo per quanto riguarda il cinema internazionale. Prende il via il 5 di agosto la 79esima edizione del Locarno Film Festival, che vi racconteremo con i nostri inviati Alessandro Bertoglio e Moira Bubula, con gli speciali in onda alle 13, fra le 13 e le 13.30, dal 4 al 15 di agosto. Qualche settimana più tardi, invece, fra il 2 e il 12 settembre, si terrà l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. E ci sono delle curiose novità per questa edizione. Fra le anteprime più attese non ci sono soltanto i grandi film d'autore, ma anche un docufilm, potremmo definirlo così, che riguarda un gruppo che ha fatto la storia del rock britannico, soprattutto negli anni 90, e ha fatto la storia anche per i continui litigi tra i due fratelli Liam Gallagher e Noel Gallagher. Sto parlando degli Oasis. Il documentario si intitola Oasis Don't Look Back in Anger ed è concentrato soprattutto sul loro grande ritorno avvenuto nel 2025. Da ricordare che i due, dopo l'ennesimo litigio, alla vigilia del loro concerto a Parigi per la kermesse musicale Rock and Sen, si mandano ancora una volta a quel paese e quindi il concerto sarà annullato e loro rimarranno in silenzio per 16 anni.
1: E quindi, scusami, non è un caso che il brano, l'album, adesso faccio un po' fatica perché non seguo tanto gli Oasis, ma è anche il titolo del documentario sia Don't Look Back in Anger, cioè non guardare indietro con rabbia.
0: Esatto.
1: È un riferimento alla loro armonia?
0: Credo proprio di sì. Oltre ad essere uno dei loro grandi successi, da uno storico album che era What's the Story Morning Glory, è uno dei 5 o 6 singoli, appunto la canzone che ascolteremo tra poco, parla del rimpianto, dell'accettazione soprattutto e del superamento del passato. Cosa avvenuta con un successo strepitoso, perché rincontrarsi dei due fratelli hanno dato vita a uno dei più grandi eventi della storia più recente del rock.
1: Mi piace perché hai fatto uno sforzo per non dire la reunion. ho sentito il tuo impegno per evitare di usare l'abusata espressione reunion,
0: la location.
1: Sì, no, vabbè, ma perché nel caso del rinsaldarsi dei legami tra musicisti che si sono separati, poi si sono ritrovati, è diventato talmente un topos nella storia, sì, della musica rock e pop, che parlare di reunion, come si dice in questi casi, non se ne può più.
0: Sì.
1: Vabbè, però insomma...
0: Grazie per aver apprezzato lo sforzo.
1: Certo, quindi questo rinsaldarsi ovviamente è pro tempore, insomma, fino al prossimo litigio, verrebbe da dire, no? Abbiamo fatto il documentario finché c'era la possibilità di farlo.
0: Esatto, per ora insomma tutto fila liscio, anche perché appunto hanno registrato poi il tutto esaurito nei loro concerti che si sono tenuti l'anno scorso, e quindi il documentario racconta un po' il loro rapporto e il dietro le quinte sotto un punto di vista, diciamo, privilegiato. Sarà quindi in prima mondiale a Venezia 83 e poi uscirà al cinema prima di approdare entro la fine dell'anno in streaming su una delle piattaforme.
1: C'è una cosa, ma la dico da vecchio scarpone, perché ammetto che gli Oasis non fanno parte del mio panorama musicale, diciamo. Sì, devo avere in mente anch'io qualche loro brano, cioè sicuramente, sì. Però c'è una cosa che non ho mai capito e continuo a non capire: perché questa rivalità e questo astio altalenante, che per certi versi a tratti sembrava anche un po' isterico, tra i due fratelli, sì, ha così tanto appassionato le cronache mondane? Perché questa vicenda dei due fratelli, che, scusami, adesso forse la dico un po' con un po' di paradosso, mi sembrano anche un po' adolescenziali nei loro comportamenti, no?
0: Assolutamente.
1: Pur essendo due persone adulte. Ecco, questo loro essere così adolescenziali, anzi, passatemi l'espressione, un po' bamboccioni in questo continuare a litigare tra di loro.
0: Bamboccioni anche un po' viziati, aggiungerei.
1: Questo lo dici tu. ha appassionato però il pubblico. E adesso la domanda tecnica. Insomma, ci hanno messo del loro, ovviamente, i mezzi di comunicazione, i magazine, le reti sociali, perché è da un po' di anni che questa cosa si trascina. Insomma, è diventata un po' una telenovela, ecco, quella tra i due fratelli Gallagher. Ma secondo te c'è un effetto mediatico che loro in qualche modo magari potrebbero anche aver cavalcato?
0: Può essere.
1: Come sei diplomatico? Sì. Io ti faccio una domanda da ignorante all'esperto che segue il
0: sicuramente, come diceva qualcuno, bene o male l'importante è che se ne parli, no? E quindi sicuramente la cosa ha funzionato. Da ricordare che quell'album da cui ascoltiamo Don't Look Back in Anger, canzone che dà il titolo appunto anche al docufilm, quell'album ha venduto solamente nella prima settimana nel Regno Unito quasi 400.000 copie e alla fine della fiera, come si dice, ha venduto 22 milioni.
1: Per la sua qualità o sì, per l'aura?
0: Perché insomma, i litigi forti sono arrivati dopo.
1: Okay.
0: Forse il successo magari gli ha dato anche un pochino alla testa. Mm-hmm. Ascoltiamoli comunque.

0: Oasis Don't Look Back in Anger è il titolo del docufilm che sarà presentato in anteprima assoluta alla 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.
1: Sembrano così due bravi ragazzi a sentirli cantare.
0: Sì.
1: Sembrano due ragazzi del college.
0: Assolutamente.
1: Peccato che dopo fuori se ne danno di santa ragione. Però vabbè, insomma, sì. No, adesso ci stiamo ricamando un po' sopra. Insomma, no, lunga vita ad entrambi e possibilmente in armonia, ecco, non che salti fuori poi magari che hanno litigato un'altra volta.
0: Sì, e speriamo che incidano qualcosa di nuovo da farci ascoltare. Nel frattempo salutiamo Lucy e Davide. Anche Davide ci ha mandato una bella foto della luna vista attraverso il campanile di Bidogno. Ma parliamo ancora
1: Che fortuna che hanno loro di poter stare fuori a fotografare la luna.

0: l'83esima.
1: L'83esima.
0: Ecco, no, perché sennò sembra Venezia 83. 83. Siamo un po' in ritardo. Sì. Stiamo parlando dell'edizione del Festival di Venezia del 1983. Che bei film che c'erano.
1: Che c'erano.
0: No, no, 83esima edizione del Festival. Sì.
1: Ecco, questo documentario di Wim Wenders ci tocca da vicino. From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor.
0: Grande architetto svizzero che, insomma, noto per alcune sue opere. Che è interessante questa cosa che un regista come Wim Wenders, che beh, peraltro vabbè, è una mano raffinatissima del cinema moderno, contemporaneo, e poi si interessi ad un architetto svizzero, e ne nasca una collaborazione, un connubio, una curiosità. Così come è interessante che ci siano dei registi che propongono dei documentari su dei gruppi musicali, insomma, perché in fondo quando si va ai festival cinematografici ci si aspetta di vedere film come o documentari su temi, diciamo, di portata anche piuttosto generale. Qui siamo invece in qualcosa di più specifico. Però sì, il fatto che Wim Wenders abbia realizzato questo documentario, tra l'altro in 3D, leggo.
1: Sì.
0: Dal titolo
1: From Inside Out, The Architecture of Peter Zumthor. I due si erano già incontrati nel 2012 in occasione della Biennale di Architettura di Venezia e hanno collaborato alla realizzazione di un cortometraggio, Note di un giorno nella vita di un architetto. Entrambi condividono comunque un approccio molto simile, che si basa sull'idea di pensare e sviluppare delle opere dall'interno verso l'esterno e molto legate al luogo. Beh, Zumthor è famoso anche per scusate, la realizzazione delle terme di Vals, per esempio, che utilizzano è autorizzato la quarzite locale, lavorate in migliaia di lastre molto sottili e sovrapposte. Wenders, tra l'altro, ha un altro legame con il nostro paese, con la Svizzera, e con la Fondazione Beyeler, che è il più grande museo forse svizzero, che ospita opere tra gli altri... adesso mi sono perso, ho perso. Un museo d'arte più visitato, ecco, è a Rien, vicino a Basilea. Lui aveva già collaborato con la fondazione realizzando un altro, questa volta un cortometraggio in 3D in occasione della mostra dedicata a Edward Hopper, uno dei più grandi pittori contemporanei, famoso il suo quadro In ottambuli, con questi quattro avventori all'interno di un bar illuminato da una luce molto particolare. Altro legame con la Fondazione Beyeler è questo nuovo documentario di Wim Wenders dedicato all'architettura di Peter Zumthor. Peter Zumthor, diciamo, Wenders si focalizza soprattutto sulla progettazione del nuovo edificio del Los Angeles County Museum of Art e l'ampliamento della Fondazione Beyeler, di cui appunto stiamo parlando, il cui edificio principale invece è stato progettato da Renzo Piano.
0: Sì, istituzione notevole, quella del Museo Beyeler, sicuramente vale una visita, non soltanto per le mostre, diciamo, temporanee, ma anche per quella, diciamo, permanente.
1: E ci sono Monet, Picasso, Van Gogh e Giacometti tra gli altri.
0: Sì, a me pare di ricordare che c'erano anche delle opere di Brancusi, ma forse mi sbaglio, sicuramente Giacometti, vabbè, insomma, ce n'è veramente per tutti gli stili dell'arte del Novecento. Fammi soltanto ricordare un paio di dettagli, perché dopo sembra che ci sfuggano le cose, e ci dimentichiamo dell'elefante nella stanza. Allora, la 83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia sarà dal 2 di settembre al 12, giusto?
1: Sì.
0: A occhio.
1: Sì.
0: Però prima, noblesse oblige, dal 5 al 15 di agosto ci sarà il Locarno Film Festival, quindi non è che ci siamo dimenticati, anche perché di solito l'appuntamento

0: appuntamento di Locarno è anche un appuntamento molto importante anche per noi come RSI, perché ovviamente siamo un partner mediatico imprescindibile di questo. Ammetto che il programma del Locarno Film Festival di quest'anno ancora non l'ho guardato con attenzione, quindi quali sono le chicche in programma le scopriremo, poi sicuramente avremo vari contributi di avvicinamento e quindi magari scopriremo che ci sono sinergie ed elementi di riflessione che magari ci legano anche all'appuntamento di Venezia. Però è vero che sono i due momenti cinematografici, diciamo, di piena estate e di quasi fine estate che di solito viviamo
1: l'attenzione internazionale,
0: certo, comunque. A tambur battente, sì, perché sì. Finito uno comincia l'altro.
1: Esatto.
0: E di solito per i nostri colleghi,
1: e ve ne raccontiamo,
0: sì, perché soprattutto per i nostri colleghi del centro di competenza cinema, di solito un tour de force di non
1: è indifferente.
0: Indifferente,
1: ecco, dando ecco. Un'occhiata al Locarno Film Festival di quest'anno, vedo che la retrospettiva è dedicata alla libertà artistica e approfondisce le conseguenze del maccartismo a Hollywood. Interessante.
0: Sì, tema più che interessante. Sì, sì. Ho analizzato alcuni personaggi e me ne viene in mente, anche qui vado a memoria, giuro non sto guardando, ma mi viene in mente un nome in particolare di un grande regista che è Elia Kazan.
1: Sì.
0: E se non ricordo male, Elia Kazan fu soggetto a critiche per essere stato uno di quelli che aveva... c'era la famosa commissione Rogers. Beh, insomma, c'erano delle delazioni, c'erano artisti, registi che facevano circolare, insomma... un certo fumus persecutionis nei confronti di colleghi che si venivano accusati. Insomma, è un tema vasto e quindi sicuramente cercare di riportarlo alla luce oggi è importante, sì. Perché molti furono anche i grandi artisti a pagare un prezzo elevatissimo, tra questi anche lo stesso Charlie Chaplin. Ne fu in qualche modo toccato quasi come bersaglio. Quindi sì, tema spinoso, e credo che sia giusto soprattutto oggi magari recuperare quello che era stata,
1: perché no,
0: una forma di censura che aveva coinvolto appunto quasi uno schieramento, no? C'erano quasi due fronti che si osteggiavano, perché poi nacquero invece anche tutta una serie di ondate di artisti che invece difendevano il diritto ad avere idee diverse da quelle della persecuzione maccartista. Ah, interessante.
1: Comunque. Ecco, questo è un programma al Locarno Film Festival, ricordiamolo ancora, che si svolge dal 5 al 15 di agosto con i nostri speciali fra le 13 e le 13.30. Andiamo sulle mano salutando Cati, che ci scrive che poco fa, insomma, c'era ancora 32 gradi, la luna non si fa ancora vedere, ma Cati ci ricorda anche, sempre a proposito di immagini, che dal 5 al 27 settembre esce nella Biennale dell'Immagine di Vevey.
0: Gli appuntamenti sono tanti, soprattutto durante l'estate. Poi per quelli che si sfocano all'aperto bisogna sempre sperare nella clemenza di Giove pluvio. È vero che dire di questi tempi che c'è il rischio di pioggia, uno mi tira dietro i pomodori perché di acqua non ne vediamo.
1: Magari ne arrivasse,
0: però sappiamo anche che di solito dopo il grande caldo arrivano anche i grandi temporali, sì. Quindi speriamo che questo non coincida proprio con l'inizio del... Ma io non ho detto niente.
1: Facciamo finta di niente. Torniamo a bomba su Wim Wenders, che presenterà appunto a Venezia, edizione 83esima edizione From Inside Out, The Architecture of All of Peter Zumthor. È da dire che Wim Wenders ha sempre posto molta attenzione alle colonne sonore dei suoi film, non come semplice sottofondo, ma come elemento e motore narrativo. Ricordiamo per esempio Il cielo sopra Berlino con musiche di Nick Cave, ricordiamo la sua opera con, in collaborazione con Ray Cooder, Buena Vista Social Club, che ha riportato alla fama e in primo piano dei musicisti storici straordinari cubani come Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Rubén González. Ricordiamo Fino alla fine del mondo, film che ho amato particolarmente, con brani dei REM, di Lou Reed, dei Depeche Mode, di Patti Smith, dei Talking Heads. Ma vi propongo la canzone scritta dagli U2 per Così lontano, così vicino, che è il sequel del Cielo sopra Berlino, pellicola del 1993, e questa è una delle più belle canzoni secondo me degli U2, Stay Far Away So Close.

0: Una delle canzoni più belle degli U2, una delle loro canzoni preferite, diciamo da loro stessi, Stay Far Away So Close, che dal titolo anche, o prende il titolo da Così Lontano Così Vicino, film di Wim Wenders, che presenterà alla prossima mostra del film di Venezia il docufilm realizzato in 3D sul nostro architetto Peter Zumthor, From Inside Out. E da dire che il videoclip, insomma, Wenders ricambia il favore agli U2 che hanno inciso questa canzone per lui, per il film, ricambia girando dirigendo il video musicale interamente ambientato a Berlino, e i membri degli U2 sono nei panni di angeli custodi che in qualche modo vegliano su un giovane gruppo locale. E ci sono delle riprese molto spettacolari dalla cima della celebre statua della Vittoria nella sua Berlino di Wim Wenders. 19:53, ci si avvicina al notiziario.
1: Sì, a parte confessare la mia depressione, perché ammetto che sia gli U2 che Wim Wenders sono due realtà che un po' mi sfuggono perché le ho poco frequentate, e quindi mi deprimo un po' perché perlomeno mi taccio, almeno non dico banalità, perché laddove delle cose di cui non si sa è meglio tacere, quindi siccome
0: è una regola che vale sempre in qualsiasi ambito,
1: è una regola d'oro, e quindi poco so, ammetto, degli U2, un po' di più di Wim Wenders, però non tantissimo. Ma prima parlavamo degli Oasis e mi era balzato all'occhio il fatto che c'è stato quel loro brano You Are Gonna Be The One That Save Me, che ha fatto praticamente bingo bongo su tutte le piattaforme durante i mondiali di calcio, perché era stato adottato come una sorta di inno portafortuna per la nazionale inglese, perché tutti identificavano nella figura di Harry Kane l'uomo che You're gonna be the one that saved me, insomma, quello che avrebbe salvato la nazionale inglese, che l'ha salvata in parte, ma non abbastanza.
0: Non ha terminato l'opera,
1: però pare che appunto a seguito di questa consacrazione e del brano e del tifo, a un certo punto il brano ha avuto un'impennata sulle piattaforme principali, addirittura ha registrato 1,71 milioni di stream al giorno solo su Spotify a un certo punto, perché era diventato praticamente la canzone che unificava tutto il tifo per l'Inghilterra.
0: Virale, come si dice.
1: Quando musica, spettacolo, sport, tutto può servire.
0: Bel connubio.
1: Allora, adesso?
0: Adesso torniamo in Italia con Marco Ferradini e Misteri della Vita. Marco Ferradini, che ha compiuto gli anni proprio in questi giorni.
1: Sì, pendo dalle tue labbra. Dimmi qualche cosa di più di Marco Ferradini.
0: Allora, Marco Ferradini.
1: Ferradini,
0: tra l'altro nato, credo che abiti ancora a Casasco d'Intelvi, Val d'Intelvi, quindi a pochi chilometri da noi in linea d'aria.
1: Auguri.
0: Classe il 28 di luglio del 1949.
1: E cosa ci ascoltiamo?
0: Misteri della vita.
1: Sono tanti.
0: Che non ha avuto il successo clamoroso di Teorema, che è una canzone che gli è rimasta in qualche modo appiccicata addosso, ma comunque ha avuto il suo perché. Era il 1985, tra poco il notiziario. Buona serata di nuovo con Effetto Sera qui su Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Roberto Ortelli, in primo piano la politica cantonale. Piero Marchesi sarà consigliere di Stato ticinese a partire dall'inizio di ottobre. Il consigliere nazionale, sindaco di Tresa e presidente del cantonale dell'UDC, sostituirà il leghista Claudio Zali, che questa mattina ha rassegnato le dimissioni. Dimissioni giunte dopo una settimana di pressioni da parte della politica e della società civile. E la crisi istituzionale che ha colpito il governo era stata innescata dalla pubblicazione di telefonate registrate senza il consenso di Zali, in cui il consigliere di Stato uscente afferma di avere picchiato una donna. A questo si aggiunge l'apertura di un'inchiesta della magistratura ticinese che, nei confronti di Zali, ipotizza i reati di tentata coazione e abuso di autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una sua conoscente. Zali ha fatto sapere di respingere tutte le accuse. Gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna sono fuori scala. Secondo l'Università della Tasmania, 3 dei 15 più grandi roghi registrati nell'Unione Europea negli ultimi 20 anni si sono verificati nell'ultimo mese. In Francia l'energia sprigionata dagli incendi a luglio è il doppio del precedente record e la superficie bruciata ha già superato del 40% quella del precedente anno record. A rendere i roghi così violenti sono soprattutto caldo estremo e siccità, che hanno prosciugato suolo e vegetazione. Gli scienziati sottolineano che il cambiamento climatico ha contribuito su larga scala all'ampiezza e all'intensità di questi incendi, avvertendo poi che eventi di questa intensità diventeranno sempre più difficili da controllare. Nel Canton San Gallo, un'auto con 4 giovani a bordo è uscita da una strada sterrata nei pressi di Sargans, precipitando per un centinaio di metri. Un 18enne e una 19enne sono morti, gli altri 2 occupanti sono rimasti feriti. Incidente mortale anche nell'Alto Vallese, dove uno svizzero di 35 anni ha perso il controllo del parapendio nella zona del Foggenhorn sopra Naters ed è precipitato. Per entrambi gli incidenti sono in corso accertamenti sulle cause. Sport calcio, il Lugano accede al Q3 di Conference League dopo aver battuto oggi pomeriggio i kosovari del Dukagini, sconfitti 5-1 nella periferia di Pristina, dopo l'1-0 casalingo per i bianconeri conseguito all'andata una settimana fa. Lugano che dovrà attendere domani sera per scoprire il suo prossimo avversario, che potrebbe essere il Capodistria, che all'andata ha vinto 2-0 contro il Runakiv. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato e molto caldo. Possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Ricordiamo che è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5.

abbastanza bene quando si può fare meglio di così. Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30.

0: Love My Life insieme a Robbie Williams, l'abbiamo visto durante la cerimonia della finale del mondiale di calcio qualche settimana fa. Qualcuno l'ha visto anche in televisione pubblicizzare delle crocchettine per gatti. Non so della sua casa a Stad, non sono informato, ma credo che abiti ancora qui.
1: È stata una performance piuttosto affollata quella durante la finale dei mondiali, sì, di calcio, perché ce n'era tanta di crema musicale presente, no?
0: Compresa Laura Pausini, che insomma si può dire che sia la cantante italiana più famosa a livello internazionale.
1: E chi era che quella che è uscita con i due calciatori, però virtuale, assieme a Ronaldo?
0: Bella domanda, adesso non ricordo.
1: Non lo ricordo neanche.
0: È passato un po' di. Cioè, sembra che siano passati dei mesi, in realtà è passata solo.
1: Scherzi. Io stavo cercando prima di ricostruire i risultati delle partite, diciamo, della fase a eliminazione, per ricordare il tragitto che aveva fatto l'Inghilterra. Non sono riuscito a trovare un tabellone completo per ricordare tutti i risultati, e quindi a bruciapelo, se uno adesso mi chiedesse come sono finite le semifinali, avrei qualche difficoltà a ricostruirlo.
0: Quindi è come se il mondo mediatico se ne fosse già dimenticato.
1: Sì, poi l'attualità, cioè l'attualità che ci consente di riportare diciamo le lancette dell'orologio ad oggi, viste le polemiche di cui si è parlato anche nei nostri appuntamenti informativi, dell'ultima proposta di Infantino di dare in gestione a delle società finanziarie le partite di calcio, comunque l'UEFA in generale. Insomma, c'è tutta una polemica legata a innovazioni, diciamo, finanziarie che il presidente della FIFA vorrebbe introdurre e che stanno suscitando parecchie reazioni, molte delle quali non positive. Quindi è vero, ci siamo appena lasciati alle spalle i mondiali di calcio, ma di calcio si continua a parlare un po' anche per le vicissitudini, non nascondiamocelo, inerenti alla nomina del nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio, che a momenti fa cascare il governo, perché ancora un po' che se ne parlava. Ecco, adesso hanno tirato fuori almeno il coniglio dal cilindro, e quindi un nuovo allenatore si sarebbe trovato. Mancini, che è un po' come vabbè, adesso mi manca il nome del personaggio della letteratura latina che veniva utilizzato quando la memoria a volte gioca brutti scherzi.
0: È l'età.
1: La memoria scolastica, vabbè, insomma, il dittatore che veniva chiamato, che tornava quando non era chiamato, diciamo, a governare, se ne stava nel suo terreno ad arare il campo, poi quando serviva, no, veniva. Okay. Allora Mancini non è che stesse ad arare un campo nel frattempo, perché quando se ne andò e se ne andò dopo che l'Italia aveva vinto gli europei, si disse: ma come, perché Mancini lascia improvvisamente la direzione da commissario tecnico della nazionale? Non si era capito bene, dopo si è capito dalla cifra che gli aveva promesso l'Arabia Saudita, sì, perché era andato a allenare per qualcosa come 12 milioni di euro, credo, qualcosa del genere. Ecco, allora forse.
0: Dopo si è capito, si è adesso.
1: Sarà capita la ragione. Ecco, adesso, appunto, come un novello XY, adesso. Dopo guardo, perché veramente mi fa rabbia quando mi mancano questi piccoli dettagli. Magari qualche ascoltatore adesso ci manderà la subito, perché sono attentissimi e ti beccano subito in castagna. Eccolo qui, bravo, Cincinnato.
0: Scrive Samuele, buonasera Samuele.
1: Grazie Samuele di avermi tolto dall'imbarazzo. Ecco, come un novello Cincinnato, ecco che Mancini viene chiamato di nuovo alla direzione tecnica della nazionale, c'è un po' di sommovimento. Insomma, periodo che vai, calcio che trovi, mentre sugli scudi il Lugano, che oggi invece ha vinto nel nuovo stadio e quindi insomma ha coronato.
0: E anche bene.
1: Certo, meglio non si poteva, quindi se la politica non ci dà grandi soddisfazioni, almeno il calcio giocato
0: ci consola.
1: Nella Svizzera italiana, in Canton Ticino, ci dà delle soddisfazioni. Bene.
0: Lui è Nicolò Colotti, io sono Marco Trovesi.
1: Si sono già fatte le 20:20.
0: State ascoltando Effetto Sera qui sulla Rete 1.
1: Siamo usciti un attimo per dare un'occhiata al momento del calare del sole dietro le montagne e Marco mi diceva: ho un'impressione che sia calato un po' prima rispetto a ieri sera, forse un paio di minuti. Ho detto: eh sì, Marco, perché le giornate si stanno di nuovo accorciando, perché dopo il 21 di giugno, ahimè, si va progressivamente verso l'accorciamento delle giornate, visto che fino al 21 di giugno le giornate andavano allungandosi.
0: E ce ne rendiamo conto poco dopo l'orario di cena, insomma, intorno alle 21:30.
1: Ma in realtà noi eravamo usciti per un'altra ragione, che però è rimasta per il momento infruttuosa, cioè volevamo vedere se la luna stava per sorgere all'orizzonte, ma in realtà mi sa che ci vorrà
0: ancora presto.
1: Cioè, è ancora un po' presto, e poi vedremo se l'umidità dell'aria non ci, o magari dà uno spettacolo straordinario, oppure in realtà, come ieri sera, a tratti c'erano nubi che coprivano un po' il disco lunare. La sto facendo lunga solo per dire che oggi, che è luna piena, la luna tra l'altro è a 399.000 km, quindi è una distanza, diciamo, medio alta rispetto alle cosiddette lune giganti, che in realtà sono queste lune che si trovano al perigeo, quindi abbastanza vicino alla Terra, ma qui si va dai 362.000 chilometri ai 400 e rotti. Qui siamo a 399.000. Però perché sto dicendo questo? Perché quando c'è la luna piena e poi c'è l'imminenza di un'eclisse solare, ebbene, l'eclisse solare, se uno deve calcolare quando sarà, basta che guarda per il ciclo lunare quando questa luna piena andà decrescendo fino a luna nuova, cioè la luna che non si vede, ecco che sarà quel giorno l'eclisse di sole. E l'eclisse di sole sarà il 12 di agosto e non di luglio, come qualcuno ha scritto anche sui portali. Sarà un'eclisse un po' particolare, magari non ne parlo adesso, dico qualcosa dopo. L'attesa, soprattutto pompata dalle piattaforme digitali, va crescendo, perché chi segue piattaforme che fanno anche divulgazione scientifica adesso leggerà articoli di ogni sorta e ogni genere per parlare di questa eclisse di sole, che dal mio punto di vista non sarà particolarmente spettacolare, come lo fu invece quella dell'agosto del 1999, che molti dei nostri ascoltatori ricorderanno.
0: E anche noi ne parlavamo qualche minuto fa.
1: Sì, era l'11 di agosto, se non ricordo male, del 1999, fu un'eclissi quasi totale, perché qui non fu totale, però fu intorno a mezzogiorno. E questo provocò effettivamente dei fenomeni proprio fisici tangibili. Magari se avete qualche ricordo di quell'eclissi, in fondo sono passati poi soltanto 27 anni, cioè un battito di ciglia, verrebbe da dire, beh, in termini cosmici sì. Magari avete qualche ricordo di quella eclissi di sole, che è stata l'ultima grande eclissi di sole visibile qui da noi, anche se non totale. E poi magari racconto un piccolo aneddoto su invece un'altra eclissi di sole, ma non anticipo niente, lasciamo un po' di curiosità.
0: È un ricordo ancora vivido che ho di quel giorno. Abitavo in una zona, diciamo, relativamente verde, insomma, ero abbastanza immerso nella natura, e ricordo questo silenzio soprattutto degli uccellini, insomma, che accompagnavano le giornate.
1: Dici che dobbiamo andare in eclissi anche noi? Facciamo più pio e smettiamo di cinguettare.
0: Andiamo in eclissi ascoltando Robert Palmer, uno dei suoi successi inossidabili. Robert Palmer ha avuto a che fare anche con il Canton Ticino, ha vissuto per un certo periodo di tempo a Villa Luganese. Lo sentiamo con John and Mary.

0: Gente, Laura Pausini, che davanti a più di 80.000 spettatori si è esibita nella cerimonia conclusiva della finale dei mondiali di calcio di quest'anno, e in seguito alla sua esibizione, dove ha cantato la canzone Desire, era stata addirittura niente meno che accusata di satanismo per una strofa della canzone che in realtà, insomma, assimilava l'odio alla figura del diavolo, ma in realtà si trattava ovviamente di un messaggio d'amore, di pace e di luce. Effetto sera sulla Rete 1.
1: Lucifero.
0: Sì.
1: Il portatore di luce.
0: Sì. E poi c'era anche qualcuno che leggeva, ascoltava i messaggi satanici contenuti nei dischi dei Beatles, fatti girare al contrario, ma questa è tutta una storia.
1: Sì, è una... non ho mai capito se, fino a che punto è anche una leggenda metropolitana o è del tutto una leggenda metropolitana,
0: sì.
1: Perché forse qualcuno ci si è divertito, o forse qualcuno casualmente aveva avuto l'impressione di poter ricostruire dei versi vagamente satanici facendo girare i dischi al contrario. Ma in un mondo in cui tutto gira come una ruota, sì, non si sa mai se la ruota gira in una direzione o nell'altra, uno si può inventare la qualunque. C'è solo da sperare che nessuno faccia riti satanici o pseudo-satanici in occasione invece dell'eclissi di sole, perché sappiamo che storicamente le eclissi solari erano sempre accompagnate,
0: presagio di sventure,
1: sì, da scongiuri di varia natura, perché si pensava che fossero dei segni divini di qualcosa, di qualche sciagura imminente, un po' come avveniva, o meglio, non tanto sciagura imminente, perché poi quando si verificavano la sciagura era lì da vedere, cioè il sole scompariva, così come si diceva delle comete, che venivano considerate spesso portatrici, sì, di sventura. Poi guarda che strano, a un certo punto nel XIV secolo un pittore di nome Giotto disegna una cometa, fa un affresco, e la cometa invece l'annuncio della nascita
0: di Gesù.
1: Mm-hmm. Quindi, ecco, diciamo, un fenomeno astronomico che vai e presagio che trovi.
0: Allora, parliamo della prossima eclissi,
1: lasciando da parte appunto qualsiasi forma di metafora non legata al fatto astronomico in quanto tale. Questa che si verificherà il 12 di agosto in serata, perché sarà intorno alle 20:30, e non sarà una eclissi di sole particolarmente facile da vedere, un po' perché avviene a un'ora tarda, è il sole che già sta tramontando,

0: Palma di Maiorca, poi la fascia di totalità, che tra l'altro la fascia di totalità dell'eclissi è molto stretta, perché ricordiamo che cos'è un'eclissi solare. È quando la Luna si interpone tra la Terra e il Sole.
1: Sì.
0: Ora, siccome il disco della Luna copre, quando l'eclissi è totale, mm-hmm. ci sono delle eclissi che non sono, allora ci sono delle eclissi parziali e ci sono delle eclissi anulari. Le eclissi parziali sono quando il disco della Luna non copre totalmente, perfettamente il disco del Sole.
1: Ma questa è una posizione soggettiva, cioè
0: no. Anche succedere che non avvenga, cioè che non ci sia nessun punto della Terra, delle terre emerse, sì, in cui l'eclissi è totale, cioè okay, che l'ombra della totalità va fuori, diciamo, dal cerchio della Terra, quindi nessuno, okay, che si trova sulla superficie terrestre potrà vederla totale. Mm-hmm. Se invece avviene che la Luna passa davanti al Sole e con il suo cerchio copre totalmente il Sole, proiettando un'ombra sulla Terra in un punto dell'emisfero toccato dall'eclisse, ci saranno dei punti in cui, se si è sulla terraferma, perché può succedere che non si sia sulla, mm-hmm, terraferma ma sugli oceani, qualcuno la potrà vedere totale.
1: Sì.
0: E quindi è la caccia ad andare a cercare quella zona molto stretta, perché stiamo parlando di poche decine di chilometri, stiamo parlando di una larghezza tra gli 80 e 100 chilometri, la ombra della totalità sulla Terra.
1: Sì.
0: E quindi è molto. Poi ci sono tutte le zone vicine, che potremmo definire penombrali, dove, se si ha la fortuna di assistere al fenomeno, non si vedrà il cerchio della Luna coprire totalmente il Sole, ma si vedrà coprirlo solo parzialmente, ed è il caso che riguarda la nostra latitudine. Qui da noi, che pure sarà una buona, ottima copertura, non sarà comunque totale, perché le eclissi totali sono una rarità. Non sono rarità le eclissi, sono rare le eclissi totali in un punto qualsiasi della Terra dove qualcuno si aspetta di vederla totale, perché non è come le eclissi di Luna, che coprono una fascia praticamente di un intero emisfero. Le eclissi di Sole coprono una fascia molto ristretta di superficie. Non so se ricordate 2 anni fa quella che ci fu negli Stati Uniti, con la gente che si ammassava, provocando tra l'altro intasamenti di traffico, autostrade bloccate, intervento della Guardia Nazionale, perché si sapeva che l'eclissi totale sarebbe passata proprio nel centro degli Stati Uniti. Partiva, credo, dal Messico e saliva su fino, adesso non ricordo se era il 2025, forse 2024 ancora, e insomma lì ci fu la ressa, perché sulla terraferma tutti volevano convergere nel punto della totalità, e ricordo che è molto stretto. Questa volta, per convergere nel punto della totalità, o andate in Spagna o dovete salire addirittura, credo, fino all'Islanda.
1: E qui, che percentuale comunque era quella del 99 che ricordavamo?
0: Quella del 99,
1: prima,
0: che fu una bella eclissi, sì, eravamo, credo, appunto all'11 agosto, adesso vado a memoria, del 99, ebbe il vantaggio, appunto, rispetto a questa del 12 di agosto, di essere in un orario nel quale la copertura della Luna sul disco solare produsse appunto degli effetti molto tangibili, cioè un abbassamento della luminosità diurna,
1: notevole,
0: perché eravamo,
1: sì,
0: a ridosso di mezzogiorno, mm-hmm, e si percepì molto concretamente un abbassamento di temperatura e quella cosa che dicevi tu del silenzio, perché ovviamente
1: della natura, sì,
0: tutti i volatili percepirono il momento dell'eclissi, che era attorno al 95-97%,
1: quindi quasi totale.
0: Detto questo, assistere a un'eclissi di Sole totale, se si ha la fortuna, allora ci sono situazioni, tra l'altro credo, adesso anche qui vado a memoria, che quella dell'agosto dell'anno prossimo, perché ce ne sarà un'altra nel 2027, e che toccherà in particolare, credo, le zone dell'Italia meridionale, e forse sarà anche qui ancora visibile, anche qua bisognerebbe fare un po' di calcoli che adesso io non ho ancora fatto, ci sarà anche forse probabilmente un'eclissi molto lunga, perché ci sono eclissi

0: di sole che possono durare fino addirittura a 6 minuti, 6 minuti e mezzo. Questo dipende dalla distanza reciproca tra la Terra e la Luna, e quindi il tempo che la Luna impiega nel suo moto di rivoluzione intorno alla Terra per passare davanti al disco solare. Quello che spesso non pensiamo è che uno si dice: come mai il disco della Luna copre, quando c'è un'eclissi totale, perfettamente il disco del Sole, al punto che le eclissi di Sole vengono utilizzate dagli astronomi per analizzare, fotografare e diciamo scomporre la luce della corona solare, cosa molto interessante, molto importante, che riguarda il comportamento, diciamo, fisiologico della nostra stella. Perché? Perché per uno strano gioco delle armonie cosmiche, la Luna è 400 volte più piccola del Sole e il Sole è distante esattamente 400 volte dalla Terra di quanto lo è la Luna. Quindi questo rapporto di 1 a 400 fa sì che il disco della Luna copra, quando l'eclissi è totale, non anulare, eccetera, perfettamente il disco del Sole. Questo è uno strano gioco aritmetico cosmico che ci intriga e che ci fa, peraltro, caso molto raro nel vicinato cosmico, perché non conosciamo altri pianeti che hanno attorno a sé un satellite abbastanza grande per avere una stella abbastanza piccola a una distanza sufficiente per avere questo rapporto di copertura totale.
1: E con questa combinazione numerica, tra l'altro.
0: E con questa precisa...
1: dei 400.
0: Sì, che non... adesso potrebbe essere anche un'altra cifra, per dire, di poter cambiare leggermente le cose. Però effettivamente noi siamo un caso abbastanza unico, conosciuto. Immaginate che, per esempio, su Marte non ci sono eclissi di Sole, perché Marte ha due satelliti, Phobos e Deimos, che però non hanno una forma circolare, sono un po' dei patatoidi, come vengono definiti. Però se succede che uno di loro passa esattamente davanti al Sole, in teoria qualcuno che si trova sulla superficie di Marte può vedere il passaggio del satellite sul disco del Sole. Sulla Terra invece corriamo dietro al momento in cui la Luna passa davanti al Sole e cerchiamo di verificare, di osservare questo strano fenomeno. Ma ripeto, quella del 12 agosto, essendo in serata, dopo le 20, bisognerà avere la fortuna innanzitutto che ci sia l'atmosfera abbastanza pulita e quindi che non ci sia nuvolosità, ma neanche troppa umidità che interferisce. E poi bisognerà avere un orizzonte libero verso occidente. Adesso vedo, perché ho preso informazioni i giorni scorsi, che gli amici astrofili della Svizzera italiana organizzeranno dei punti di osservazione. Per quanto riguarda Astrocalina, che spesso promuove appunto le osservazioni, poi anche probabilmente anche la SAT Astro Ticino darà punti di riferimento. Per il momento vedo che c'è la possibilità di salire eventualmente al Monte Lema, ci sarà la possibilità di salire al Monte Lema, oppure per chi è nella zona del Luganese potrà recarsi all'Alpe di Vicania, che è sopra Vico Morcote, dove è stato allestito un punto di osservazione. Sarà poi comunque un'eclissi che non si potrà vedere nella sua completezza, anche perché appunto il Sole, essendo al tramonto, probabilmente digraderà dietro l'orizzonte prima che il passaggio della Luna sul disco solare si sia concluso. Bisognerà vedere cosa succederà invece in quella del 2027. Quella si preannuncia forse più straordinaria, perché, come dicevo, di eclissi solari totali, facendo riferimento a quella del 1999, che non fu totale perché credo che la totalità era nella zona della Germania, anzi ci furono persone che andarono apposta in Germania o addirittura ancora più a nord per vedere la totalità e poi ebbero la fregatura del cielo coperto. Perché ti può succedere anche quello, che tu vai in un posto e dici: qui è totale,
1: qui sicuro che la vedo,
0: poi quel giorno ti capita che il cielo è coperto, addio eclissi. Faccio una piccola digressione storica. ci fu un'eclissi totale di sole che coprì gran parte dell'Italia e credo anche della Svizzera italiana nel 1961. Adesso dovrebbe andare a riguardare gli annali. Perché ricordo questa cosa? Perché...
1: Che non hai vissuto in prima persona,
0: no,
1: ovviamente.
0: Non ero ancora nato. Credo che me ne parlavano i miei genitori. Ma la ricordo in realtà come fatto storico, perché un giorno entrando in un bar di Lugano, non dirò quale, ovviamente, prendendo un caffè, mi accorsi che la macchina del caffè, che aveva un design particolarmente vintage, e non dirò ovviamente la marca, portava una sigla particolare, E61. E dico, ma interessante, perché sì. Si chiama E61? Spulciando in internet, scoprì che la ditta che fabbricava queste macchine per caffè aveva dedicato una serie chiamata E61 all'eclissi di sole del 1961. Cioè era stata fatta addirittura una macchina da caffè da bar che riportava questo fenomeno, questa data, perché quella del 1961 fu effettivamente un'eclissi totale molto ben visibile, diciamo, alle latitudini mediterranee della penisola italiana e probabilmente anche fino qui da noi. Adesso dovrei andare a guardare.
1: E quindi quella macchina del caffè era di produzione italiana?
0: Era una macchina di produzione, di produzione italiana, di una famosa, tra l'altro, marca di macchine per caffè da bar, ma ripeto, non dico quale. E questa cosa è particolare perché ricorda appunto un fenomeno astronomico che all'epoca ovviamente ebbe eco su tutti i giornali, perché se ne parlò come di un fenomeno più che straordinario. Quella di quest'anno, ripeto, bisognerà avere un po' di fortuna, un po' d'occhio. Detto questo, tenete sempre presente che osservare un'eclissi di sole va fatto con gli strumenti adatti, mai, mai, mai guardare un'eclissi di sole ad occhio nudo,
1: certo.
0: C'è gente che ci ha rimesso la vista. E quindi
1: addirittura
0: c'è gente che si è bruciato la retina e quindi attenzione, perché il sole può accecare, quindi farlo solo con occhialini omologati, non con pezzi di vetro anneriti, che può essere anche quello estremamente pericoloso, perché se anche avete l'impressione di poter osservare attraverso un vetro annerito, ci sono comunque i raggi ultravioletti che possono passare, quindi provocare danni irreparabili alla vista. Meglio ancora se riuscite a farlo attraverso un telescopio che sia ovviamente omologato per l'osservazione del sole, e potrete vedere allora distintamente l'ombra della luna che passa sul sole, perché se guardate ad occhio nudo anche con gli occhialini adatti il sole lo vedete molto piccolo e il passaggio della luna davanti non è così fenomenale come invece potrebbe essere. Ecco perché quindi là dove ci sono delle postazioni curate da astrofili competenti vale la pena andare a vedere lì che cosa succede. Poi se riusciremo, ma è una promessa che ancora devo vedere se riuscirò a mantenere, magari quella sera ve la raccontiamo in diretta, ecco. Ma è ancora da vedere.
1: Ne stiamo parlando in questi giorni della tua prossima missione.
0: Ma avevo pensato sì di fare una breve trasferta sul sole per raccontarvi
1: cosa si vede da
0: cosa
1: lì.
0: Cosa si vede da lì quando la luna passa davanti alla Terra. Vabbè, insomma, ecco, ne abbiamo detti abbastanza, poi vi aggiorneremo comunque ancora nei prossimi giorni.
1: C'è tempo. Ci si avvicina al notiziario a proposito di tempo, le 20:51, ritroviamo Charles Hoggins, coreografo, ballerino, attore, insegnante di danza, scomparso proprio l'anno scorso. Musicalmente forse poco più che era un meteora, all'inizio degli anni Ottanta, con questa sua versione di un classico dei Four Tops, Baby I Need Your Lovin', effetto sera su Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Roberto Ortelli. Piero Marchesi sarà consigliere di Stato ticinese a partire dall'inizio di ottobre. Il consigliere nazionale, nonché sindaco di Tresa e presidente cantonale dell'UDC, sostituirà il leghista Claudio Zari, che questa mattina ha rassegnato le dimissioni. Sarà dimissionario dal 30 di settembre. Dimissioni giunte dopo una settimana di pressioni da parte di politica e società civile. Una custodia per cuffie rimasta incastrata in un sedile ha provocato lunedì scorso la formazione di fumo su un volo Swiss da Zurigo a New York. L'aereo ha perciò effettuato un atterraggio non previsto a Bangor, nello stato americano del Maine. I periti tecnici hanno ispezionato il velivolo ed hanno scoperto che un contenitore per la ricarica di cuffiette auricolari era scivolato in un sedile dove si era danneggiato, provocando il fumo. Nessuno è rimasto ferito, tutti i 208 passeggeri dell'equipaggio stanno bene, precisa oggi in una nota la compagnia. Negli Stati Uniti Anthony Fauci finisce sotto torchio al Senato nell'audizione sull'origine del Covid-19 e rischia adesso l'incriminazione per oltraggio al Congresso dopo non avere risposto alle domande, invocando per oltre 100 volte il quinto emendamento, quello sull'autoincriminazione. L'ex direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive, volto della lotta alla pandemia negli Stati Uniti durante l'audizione alla Commissione per la Sicurezza Interna del Senato, ha invocato a sorpresa il quinto emendamento, ma in una mossa insolita i senatori repubblicani hanno proseguito l'audizione, incalzandolo con domande sulle ricerche finanziate dagli Istituti Nazionali di Sanità e sulle origini del Covid-19. Il presidente della Commissione, il repubblicano Rand Paul, gli ha quindi contestato di avere finanziato in Cina la ricerca al laboratorio di Wuhan, la città da dove è partita la pandemia a fine 2019, e di avere mentito al Congresso al riguardo. Jared Leto, attore e cantante statunitense, al centro di gravi accuse di molestie e aggressioni sessuali raccolte nel documentario della BBC intitolato Jared Leto, Hollywood's Dark Secret. 10 donne hanno raccontato presunti episodi avvenuti quando erano minorenni o molto giovani tra il 2002 e il 2016. Sul sito della BBC si legge che, nonostante ripetuti tentativi di contatto, Leto non ha risposto alle accuse riportate nel documentario. Domani in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato e molto caldo. Possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna.
0: Rete.

si fa così. Il numero della polizia è 117 117. Quando chiedi aiuto e chiami la polizia, non perdere tempo, di subito chi sei, cosa è successo, dove è successo. Il numero della polizia è 117 117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Coldplay, come possiamo definire questo gruppo? Beh, eclettico, perché ha cominciato con il rock alternativo, poi ha virato verso il pop, ci hanno regalato sonorità di vario tipo e varie collaborazioni, in questo caso con il gruppo coreano dei BTS, era My Universe. 21:10, siete all'ascolto della Rete 1, buona serata con Effetto Sera, insieme a Nicola Colotti che è lui e a Marco Trovesi che sono io. Complimenti a Ore, che è una grandissima collezionista di pietre, ci ha mandato alcune foto, sono stupende effettivamente.
1: Sì, da vera gemmologa verrebbe da dire. Sì. E un saluto anche a Ciro, fedele ascoltatore che ci segue sempre, adesso non sono riuscito a capire da dove, ma
0: da Ciro da Montreux.
1: Da Montreux, sì, e poi ci parla di orologi. Grande, altra grande passione che ho, che servono i segnatempo, come vengono anche denominati dagli appassionati.
0: Se ho ben capito, ha fatto una scuola di orologia, qualcosa del genere, insomma. Beh, sì. Adesso leggiamo con calma.
1: La regione è quella.
0: Si presta.
1: È quella propizia, sì. è quella. Tra l'altro, sai che c'è tutta una vicenda storica legata allo sviluppo dell'industria orologiera in Svizzera. Mm. Perché la Svizzera è una patria.
0: Diciamo, una delle patrie a livello globale, si può dire.
1: Sì. Degli orologi. Ma lo si deve in gran parte agli Ugonotti. Mm. Cioè, quando ci fu l'editto di Nantes, quando ci furono le guerre di religione in Francia, ci furono molti artigiani che dalla Francia, espatriarono sulla costa vodese e lì grazie a loro nacque l'industria orologiera e quindi molti dei nomi legati all'industria orologiera svizzera che oggi sono rinomati a livello mondiale sono anche il frutto di questo miscuglio legato ad accadimenti storici legati alle guerre di religione. Poi ovviamente il territorio svizzero si prestava particolarmente allo sviluppo di un'industria di microtecnologia, la microtecnica e l'efficienza e la precisione svizzera.
0: Ci ha messo del suo.
1: Ci hanno messo del loro, ecco, sì, sì. Per dirla.
0: E la Romandia è forse, sì.
1: Beh, sì,
0: la zona più
1: l'Arco Lemanico, Le Châtel, sì. La Chaux-de-Fonds, ovviamente, città in cui le strade sono state costruite apposta per facilitare anche lo sviluppo di un'industria orologiera. Ci sono edifici che sono stati costruiti a distanza l'uno dall'altro, sufficiente perché in alcuni di questi edifici di epoca classica ci fosse sufficiente luce solare che permettesse un'illuminazione per permettere poi agli artigiani di lavorare con la luce naturale, non la luce artificiale.
0: Vista la delicatezza, sì. Insomma, dei meccanismi.
1: Vabbè, poi è una realtà che conosco abbastanza bene perché io ho uno zio acquisito che aveva una piccola fabbrica di orologi. Nel Canton Giura, e quindi quando andavo da bambino ospite da loro, mio zio mi portava a visitare il lavoro suddiviso tra gli operai, ciascuno dei quali lavorava a casa propria. Era un'industria diffusa, si facevano così gli orologi, cioè gli operai lavoravano nella propria abitazione, ciascuno metteva insieme il pezzo che gli competeva, poi tutto convergeva nella casa madre, che in questo caso era la casa dove abitava di mio zio, e lì si faceva l'assemblaggio finale. Cioè l'industria orologiera svizzera è un'industria particolarmente affinata e raffinata storicamente, quindi per chi ama gli orologi questo è anche un tuffo nella storia dello sviluppo, per così dire, industriale elvetico. Poi gli orologi servono anche per misurare il tempo che scorre inesorabile, siamo già all'alba delle 21:15. Dopo parleremo forse ancora di questioni anche legate agli incendi, perché ahimè si è aggiunto un altro paese alla lista di quelli che sono colpiti da incendi in questo momento, si è aggiunta anche la Grecia. e purtroppo non è una novità, perché anche in Grecia sappiamo che...
0: Però volevo... Già anche l'anno scorso.
1: Sì, volevo fare però un accenno ai mezzi che si utilizzano, i mezzi di spegnimento, ma non ve la faccio troppo lunga.
0: Ecco, abbiamo parlato di casa nostra, ci restiamo con Mina, svizzera da parecchi anni a questa parte, vive sempre a Lugano, credo. Sentiamo la fine degli anni 70, una delle sue splendide canzoni, Ancora, Ancora, Ancora.

0: Such a Shame, un classico degli anni Ottanta insieme ai Tok Tok. Di nuovo un saluto e buona serata a Ciro e ad Andrea che ci scrive, dice, dalla vicina Val Vigezzo, e ne parlavamo in questi minuti. Val Vigezzo, collega insomma
1: le Centovalli,
0: la Val d'Ossola col Canton Ticino, il Centovalli, famosa anche il treno del Foliage sulla ferrovia Vigezzina Centovalli, è un viaggio affascinante, addirittura Lonely Planet lo inserisce tra le 10 linee ferroviarie più belle del mondo, lungo un percorso di poco più di 50 km, attraversando 83 ponti e più di 30 gallerie, ci si può immergere nei boschi colorati tra metà ottobre e la metà del novembre. Metà di novembre è possibile anche fermarsi per visitare i borghi lungo il tragitto che poi praticamente va da Locarno fino a Domodossola. Santa Maria Maggiore, cosa che non sapevo, oltre al museo dello Spazzacapino c'è la Casa del Profumo, e sempre da quelle parti, a Crana, che è una frazione di Santa Maria Maggiore, nasce Giovanni Paolo Feminis, celebre inventore e profumiere, nonché ideatore della formula originale dell'acqua di Colonia.
1: Lui che si chiama così perché poi?
0: Perché poi lui si trasferisce, insomma, emigra in Germania, giovanissimo, insomma, per cercare fortuna, si stabilisce a Colonia, dove apre una erboristeria, distilleria erboristica, dove sfrutta le sue conoscenze botaniche e crea una soluzione curativa chiamata Aqua Mirabilis o Admirable. Inizialmente nasce non come profumo, ma come una medicina con delle proprietà antisettiche, e la sua formula viene poi tramandata, credo, al nipote, se non ho letto male, che la perfeziona, e diventerà quindi l'acqua di Colonia, usatissima tra l'altro da personaggi come Napoleone, pare ne utilizzasse svariati decilitri al giorno. Sì,
1: basta che non se la bevesse. ti sei reso conto del paradosso che può sembrare persino da brividi? Cioè, tu citi il treno del Foliage, sì, cioè questo percorso panoramico attraverso le fronde degli alberi di un bosco, i cui colori delle foglie che imbruniscono verso l'autunno rappresentano uno spettacolo.
0: Anche se in questi ultimi anni non c'è più il Foliage, come si dice, di una volta.
1: Con la siccità imperante, sì, sì, in questo periodo, sì, hai voglia, ce ne sarà ancora meno. Ma io sto pensando che ci sono intere regioni d'Europa in cui di foliage non se ne parla proprio perché non ci sono più alberi, sì, perché la quantità di vegetazione che è stata distrutta dagli incendi in alcune zone della Francia e della Spagna lascia veramente delle tracce indelebili sul territorio. E poi ci vogliono decine di anni, certo, perché tutto questo venga ricostituito. E questo mette veramente i brividi, pensando appunto ai devastanti incendi che stanno colpendo diverse zone dell'Europa. E adesso, come leggevo anche sul nostro sito internet, alla Francia, alla Spagna e al Portogallo si è aggiunta anche la Grecia. E purtroppo anche qui si parla di incendi di grossa portata, perché se non ho letto male, in questo caso siamo di nuovo alle prese con un forte vento che ha imposto poi, con il divampare dell'incendio, l'evacuazione di diversi villaggi nella regione di Retimno, e altri incendi sono segnalati anche sull'isola di Paros, e addirittura purtroppo si deve segnalare anche la morte di due pompieri, vigili del fuoco, che hanno perso la vita mercoledì mentre combattevano questo vasto incendio sull'isola di Creta, in questo caso. E questo è, ahimè, il segno di questo imperversare di roghi incendi che colpiscono le zone boschive, grande parte delle zone boschive colpite poi da questa perdurante siccità, da questo vento che ovviamente è alimentato da condizioni meteorologiche che poi stiamo vivendo ancora in questi giorni con la canicola, che ovviamente è un fattore scatenante anche di questi accessi ventosi che ovviamente complicano enormemente la vita ai pompieri.
0: Sì.
1: È notizia di ieri della partenza dei Super Puma da Locarno in direzione della Corsica, dove sono stati dirottati perché l'aiuto europeo alla Francia, aveva chiesto prima di intervenire nella regione della Gironda e poi sono stati invece dirottati sulla Corsica. E il fatto che ci sia almeno una collaborazione a livello internazionale in questo momento, se non altro, è rassicurante sul fatto che si cerca di dirottare i mezzi a disposizione nelle regioni dove questi sono assolutamente necessari, dopo che in Francia è scoppiata una polemica perché il governo francese ha dovuto denunciare una mancanza di aerei antincendio, i famosi Canadair,
0: sì,
1: al quale avrei voluto fare un accenno, ma magari ce lo teniamo per un'altra volta, perché ho il timore che di incendi si parlerà ancora anche nei prossimi giorni. Il fatto di avere comunque degli elicotteri che possono intervenire permette, da un certo punto di vista, anche una logistica adatta, perché gli elicotteri stessi possono comunque lanciare anch'essi sostanze ignifughe o comunque permettere il contenimento di questi enormi roghi, ma resta il fatto che poi servono i mezzi aerei, e questi mezzi aerei sono necessari soprattutto quando si tratta di mezzi aerei anfibi che sono in grado di raccogliere l'acqua, sì, molto certo, velocemente negli specchi d'acqua e portarla ovviamente dove più serve. Poi a volte non basta buttare l'acqua, bisogna buttare anche delle sostanze tensioattive che permettono di far diminuire l'infiammabilità del materiale e quindi della vegetazione rinsecchita ovviamente dalla siccità. È una gestione molto complessa anche dal punto di vista tecnico, ma ripeto, magari ci torno magari nei prossimi giorni, perché in fondo quando si parla di questi interventi si ha la memoria che corre facilmente a quelli che sono diventati un po' il simbolo degli aerei spegnincendio, che sono appunto i famosi Canadair. E oggi i Canadair però non si fanno più come si facevano una volta, perché abbiamo perso anche la conoscenza nel produrre aerei.
0: Ecco.
1: A volte si utilizzavano addirittura aerei, quelli sarebbero aerei di linea per spegnere gli incendi e si riempivano di acqua. Insomma, la tecnica per spegnere gli incendi è una tecnica molto complessa e avviene soprattutto, diciamo, dal cielo oltre che da terra, ovviamente. Poi dopo invece faccio un accenno a una cosa a cui abbiamo già accennato anche, credo, con i colleghi del mattino, ma mi premeva ricordare questo anniversario, perché ne abbiamo detto qualcosa l'altra sera, dei 70 anni dal naufragio dell'Andrea Doria, perché anche questa è una bella storia che va vista al di là, diciamo, del fatto tecnico che ha portato al naufragio di questo transatlantico, che è rimasto un po' nella memoria del trasporto marittimo. Ecco.
0: Ne parliamo prima di salutarci. Prossimi minuti, Colors, che hanno svoltato verso reggae con questo successo della scorsa primavera. Rolling Stones, effetto sera, sulla Rete 1.

0: 21:35, ancora buona serata in compagnia della Rete 1, abbiamo ancora delle cose da raccontarvi. Nicola, dicevi poco fa, ricordiamo il naufragio della storica nave Andrea Doria, sono passati 70 anni.
1: Sì, perché avvenne nella notte tra il 26 e il 27 luglio del 1956, e quindi tra il 25 e il 26 luglio del 1956, provocata questo naufragio venne provocato dalla collisione tra questo transatlantico, che era in fondo il gioiello della marina mercantile italiana, della marina passeggeri italiana, e lo speronamento da parte invece di una nave svedese, la Stockholm. E questo avvenne al largo dell'isola di Nantucket, che è famosa anche per le vicende legate a Moby Dick. Ma perché ne parlo? Perché a parte, diciamo, l'anniversario, che comunque merita di essere ricordato, perché è una vicenda quasi shakespeariana, verrebbe da dire. Un po' perché questa nave rappresentava davvero un segno di ritrovato orgoglio di un'Italia che usciva comunque dalla Seconda Guerra Mondiale.

0: ride del grande transatlantico Rex, che appare anche nel film di Fellini e appare anche nel film Fronte del Porto, se non ricordo. No, nel film Fronte del Porto appare proprio l'Andrea Doria. E quindi era l'idea che c'era questa Italia fiera del proprio ritorno tra le grandi potenze, verrebbe da dire, e questo sogno viene infranto da questa collisione assurda che mai avrebbe dovuto verificarsi se non ci fosse stato tutto un concorso di cause che, ahimè, nessuna verità processuale ha mai potuto determinare, perché in realtà il processo per determinare le responsabilità, che poi si disse obiettivamente erano da ascrivere alla motonave svedese,
1: sì,
0: che aveva sbagliato la traiettoria male interpretando anche i segnali del radar, eccetera, e alla fine, insomma, ci fu dapprima un rimbalzo di responsabilità, perché gli svedesi dicevano che era colpa del comandante, dell'Andrea Doria, l'ingiustamente poi messo da parte comandante Calamai, che in realtà si era comportato in maniera assolutamente inappuntabile, perché aveva fatto di tutto per salvare soprattutto l'equipaggio e soprattutto le persone a bordo, e quindi permettere il loro salvataggio. Per lui era questa la cosa importante.
1: Silvano ci scrive: proprio in questi momenti vi erano anche dei ticinesi della Val Verzasca su Andrea Doria.
0: Sì, ci furono anche dei morti, perché ci furono, credo, 54 vittime. Addirittura una adolescente che si trovava in uno dei ponti, che fu colpito dallo squarcio provocato dalla punta rinforzata dello Stockholm, che era una nave abituata anche a viaggiare a altitudini polari e quindi doveva avere una punta rinforzata, una prua rinforzata per affrontare i ghiacci, squarciò in maniera talmente definitiva l'Andrea Doria che una passeggera che si trovava su uno dei ponti venne ritrovata praticamente sulla prua dello Stockholm, perché fu praticamente
1: sbalzata
0: una cosa incredibile. Poi diciamo lo squarcio prodotto nel ventre dell'Andrea Doria fu assolutamente inimmaginabile, perché le due navi poi si scontrarono in maniera quasi perpendicolare, per cui insomma la punta dello Stockholm aprì come una scatola di sardine tutto lo scafo dell'Andrea Doria. Ma la vicenda, al di là degli aspetti tecnici, è triste per il fatto che dopo tutte le indagini e tutte le, diciamo, discussioni tra le compagnie assicurative, c'erano di mezzo i Lloyds, che erano i riassicuratori, diciamo, delle grandi navi, eccetera, si arrivò alla conclusione che era meglio non istruire un processo per determinare le responsabilità, che presumibilmente sarebbero ricadute piuttosto sulla parte svedese, perché in fondo alle parti conveniva trovare un accordo sottomanco,
1: sì,
0: e a pagarne in fondo le conseguenze, anche dal punto di vista, direi, morale e psicologico, fu soprattutto Piero Calamai, che invece venne riconosciuto come uomo di specchiata condotta di fronte a un non certo come un certo Schettino, che ricordiamo essere il comandante della nave.
1: Cos'era?
0: Della Costa Concordia, ecco, che invece ha rappresentato una vicenda tutt'altro che
1: il primo ad abbandonare la nave,
0: insomma, da questo punto di vista. Poi è chiaro, un comandante di una nave, quando si trova in condizioni, diciamo, particolari, deve prendere decisioni istantanee, e anche nel caso del naufragio della Costa Concordia si disse che in fondo il comandante aveva dato delle istruzioni abbastanza precise al timoniere, che però non le aveva comprese, e quindi questo poi ha causato lo sfregamento dello scafo contro gli scogli dell'isola del Giglio. Ma questa è un'altra storia. Per quanto riguarda invece la vicenda dell'Andrea Doria, credo che davvero esce come un personaggio shakespeariano questo Piero Calamai, che pur avendo fatto il possibile per salvare soprattutto i passeggeri e l'equipaggio, e decise di non abbandonare la nave, anzi era pronto ad affondare insieme ad essa, venne salvato dai suoi ufficiali, che dissero: altrimenti, se lei non ci segue, restiamo con lei, e quindi andiamo a fondo anche noi. E lui lasciò la nave veramente per ultimo,

0: e poi si ritirò a vita privata fino a che un gruppo di ricercatori che aveva analizzato tutti i dati sul naufragio redasse un insomma ci fu la redazione di un rapporto articolato su quello che era successo, che si concluseva da parte di uno dei massimi esperti al mondo di naufragi con la frase personalmente io sarei stato onorato di servire con un comandante come lei, per come si è comportato in questo caso. Ecco, viene fuori questa figura di Piero Calamai che davvero ne esce quasi come un eroe shakespeariano, e quindi la vicenda triste soprattutto della perdita di questo transatlantico che era arricchito di bellezze artistiche straordinarie, era davvero una nave, era un gioiello. Dopo il Titanic, si è detto, l'Andrea Doria forse era il più bel transatlantico che avesse mai solcato i mari. Ecco, così come il comandante del Titanic, anche lui appare oggi a distanza di tanti anni, era 1912, come un personaggio shakespeariano perseguitato in fondo dalla sfortuna, così anche il comandante Piero Calamai, che poi è morto praticamente solo nella pace della sua famiglia, che poi ha coltivato, non ha mai più ripreso il comando di nessuna nave, e credo che è giusto rendergli merito oggi per aver salvato più di 1200 persone.
1: Toccante.
0: Assolutamente, ecco, forse anche per questo che merita di essere ricordato questo terribile naufragio che ci ha fatto perdere una delle navi più belle che avessero mai solcato i mari.
1: Grazie Nicola, anche da parte di Silvano che ci ha scritto poco fa. Musica, torniamo ancora in Gran Bretagna con gli Style Council e ancora a metà degli anni 80 con My Ever Changing Moods.

0: È sempre un piacere ritrovare e ricordare Tina Turner questa sera con I Don't Wanna Fight, era il 1993. Siamo ormai prossimi ai titoli di coda per questa serata di Effetto Sera qui su Rete 1.
1: E io, Marco, sono così bollito da dovermi scusare con te perché sono stato disattento quando ho fatto la mia prolusione sul Festival di Locarno, e tu ne avevi già fatto accenno all'inizio, però era giusto ricordare, insomma, che Venezia e Locarno sono così ravvicinati. Comunque sì, perdonami, perché probabilmente ero preso dalle mie letture che tanto vado cercando di confermare o smentire. Infatti non so ancora adesso come ringraziare Samuele quando mi ha ricordato di Cincinnato, perché sono quelle cose che veramente
0: non è che peraltro io confesso di non avere mai sentito.
1: Ma sono quei riferimenti un po' da cultura classico liceale. Che magari ogni tanto rispolvera, diciamo, negli antri polverosi del cervello.
0: Senti, ma la città di Cincinnati, c'è un legame?
1: Devo verificarlo. Può darsi che ci sia effettivamente un riferimento a questo personaggio storico. E invece, tornando, avevamo, ricordi, parlato del famoso cavo che era stato posato tra le due sponde dell'oceano nel 1866. Poi abbiamo detto cambiava la comunicazione attraverso le sponde dell'Atlantico, e quindi anche il riferimento al naufragio dell'Andrea Doria ci raccontava di un'epoca che in fondo andava finendo, cioè quella delle grandi navi da trasporto passeggeri, che poi invece oggi sono diventate praticamente le città galleggianti, perché oggi le crociere si fanno a bordo di questi transatlantici giganteschi, enormi, inquinanti, con tutte le polemiche che determina il loro arrivo in certe zone, in certi porti. Cito a caso Venezia, lo sappiamo quante discussioni ci sono state, perché il mare, che oggi è anche luogo di conflitto, perché lo vediamo attraverso la questione dello stretto di Hormuz, ma anche quello di Bab el Mandeb, come diavolo si chiama?
0: Quell'altro.
1: Bab el Mandeb.
0: Sì.
1: Ecco, che è l'altro stretto importante per arrivare al Mar Rosso, ci dice che in fondo appunto i mari sono sempre stati anche luogo di conflitto. E sere fa mi è capitato di rivedere un bel film di cui magari parleremo più diffusamente la prossima volta, perché è un film che parla di sottomarini, e in particolare un sottomarino che viene dipinto di rosa, che racconta di fasi della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, con la marina militare americana impegnata nel tentare di ripristinare questo vecchio sommergibile che ne ha subite di ogni. Ma perché lo dico? Perché il film, che è un bellissimo film divertente di un grande regista che è Blake Edwards, è quello, tra l'altro, per giusto per ricordarlo, della Pantera Rosa. E Blake Edwards qui firma un film straordinario che si intitola, in italiano ho tradotto male, Operazione Sottoveste, che può sembrare una parodia e un po' sciocca, ma in realtà è un film molto raffinato. Gli interpreti sono Cary Grant e Tony Curtis. Ma ci torniamo magari per dire due parole aggiuntive la prossima volta, ecco. Che sarà
0: la prossima, per quanto ci riguarda, la prossima settimana. Domani sera sarete in compagnia di Lorena Sertoni, no, di Caterina Leghenzi. Domani, giovedì e venerdì, lui, Nicola Colotti e Marco Trovesi, torneremo il prossimo mercoledì 5 di agosto. Comunque confermo che il nome della città di Cincinnati deriva dal dittatore romano Lucio Quinzio Cincinnato.
1: Ecco, e quindi noi, come dei cincinnati, torniamo ad arare il nostro
0: campo.
1: Anche
0: come delle cince allegre.
1: In attesa di risentirci presto. E, insomma, tanto grazie soprattutto agli ascoltatori che affettuosamente e fedelmente ci seguono ancora Ciro che ci ha mandato ancora dei messaggi vocali che ascolteremo, e poi insomma comunque siamo in attesa di vedere sorgere la luna piena, mentre c'è ancora Venere.
0: C'è una Venere bellissima, pazzesca, molto, molto luminosa.
1: E per l'eclissi di sole ci sentiamo poi nei prossimi giorni ancora.
0: Un caro saluto, vi salutiamo con Saint Etienne e Confidence Man e Brand New Me. A presto.
1: Marco Trovesi.

0: Sono le 22.
1: In studio Roberto Ortelli. Piero Marchesi sarà consigliere di Stato ticinese a partire dall'inizio di ottobre. Il consigliere nazionale, nonché sindaco di Tresa e presidente cantonale dell'UDC, sostituirà il leghista Claudio Zali, che questa mattina ha annunciato che rassegnerà le proprie dimissioni il 30 di settembre. La decisione è giunta dopo una settimana di pressioni nei confronti di Zali da parte della politica e della società civile. Gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna sono fuori scala. Secondo l'Università della Tasmania, 3 dei 15 più grandi roghi registrati nell'Unione Europea negli ultimi 20 anni si sono verificati nell'ultimo mese. In Francia l'energia sprigionata dagli incendi a luglio è il doppio del precedente record e la superficie bruciata ha già superato del 40% quella del precedente anno record. A rendere i roghi così violenti sono soprattutto caldo estremo e siccità, che hanno prosciugato suolo e vegetazione. Gli scienziati sottolineano che il cambiamento climatico ha contribuito su larga scala all'ampiezza e all'intensità di questi incendi, avvertendo poi che eventi di questa intensità diventeranno sempre più difficili da controllare. E due pompieri oggi sono morti in un incendio sull'isola di Creta. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio a Retimno, vicino a Kryavyrissi, propagandosi per i forti venti. Il rogo, ancora fuori controllo, si estende su più fronti e ha causato l'evacuazione di vari villaggi. Anche altri incendi sono in corso nel paese, in particolare sull'isola di Paros. Sul posto 156 pompieri volontari con aerei ed elicotteri antincendio. La Guardia Costiera greca ha predisposto motovedette per sfollare gli abitanti via mare. Produzione generalmente in calo per il primo semestre per Glencore, il gigante delle materie prime con sede nel Canton Zugo, conferma però sostanzialmente le sue previsioni annuali. A livello finanziario la società si aspetta un risultato operativo EBIT, ossia l'utile prima di interessi e imposte, di circa 3,3 miliardi di dollari, al cambio attuale 2,7 miliardi di franchi circa, nel periodo in rassegna per il solo segmento marketing, a fronte degli 1,4 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Le previsioni per domani: in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato e molto caldo. Possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Le 22:02 minuti, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sulla A3 Coira direzione Zurigo, nella galleria di Entrisberg, la circolazione è bloccata a causa della presenza di un cantiere. E un cantiere rallenta la circolazione anche sulla A1 Berna direzione Zurigo, tra Spreitenbach e il raccordo della Limmatal. Infine, sulla A2 Lucerna direzione Basilea, tra il raccordo di Agnau e Basilea Wettstein, il traffico è congestionato.
2: Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
2: Legami.
3: Intrecci di note.
5: Rieccoci, abbiamo aspettato solo una settimana, giusto il tempo durante questa attesa di cercare la parola da intrecciare in musica, per questa nuova puntata di Legami Intrecci di Note, sempre con me, Patrizia Cavallin, ed è stata un'attesa lunga, diverse ore, quella che mi ha portato a ricordare il nome del primo gruppo ospite di questa puntata. Sì, perché ricordavo il titolo della canzone, la copertina del CD, ma non il gruppo, non proprio famosissimo, ma testimone del periodo acid jazz londinese di inizio anni 90. Beh, ma alla fine la parola? Beh, la parola è wait, attesa, appunto, come la canzone che apre Legami, Waiting, vi ho fatto attendere, aspettare un po', giusto il tempo che ci ho impiegato io.

Martin con i The Influencer. Il mio cuore resta qui sul pavimento con le tue lacrime. Mi hai fatto annegare e mi manchi già. Sto aspettando, sì, I'm waiting. Sappiamo che ci sono attese molto più importanti, come l'attesa dell'arrivo di un figlio. Qui invece l'attesa di un amore che probabilmente, dopo una storia infinita, non tornerà più. The Influencer con Waiting ad aprire legami con Wait. E quante volte ci siamo sentiti dire, magari proprio alla fine di una relazione, dai, su, ci vorrà del tempo, dimenticalo e aspetta un po', mentre aspetta un po' e tutto si risolverà anche dentro te stesso. Wait a Little While, con questo flauto spensierato su una delle canzoni meno famose di Kenny Loggins, ma con una storia molto bella che ho trovato in rete, perché proprio questa canzone e il suo testo sono stati raccontati in un libro che Kenny Loggins aveva scritto insieme a sua moglie. Poi una donna, Elizabeth Harper, si riconosce nelle parole di questa canzone e in quello che ha scritto a proposito Kenny Loggins. Lei va a farsi autografare proprio da Kenny Loggins questo libro e gli racconta la sua storia sulla fine del suo matrimonio, e Kenny Loggins in quel momento scoppia in lacrime raccontandogli che nel profondo anche lui aveva vissuto le stesse emozioni. Kenny Loggins, questo

Kenny Loggins con Wait a Little While. Sempre a proposito di attese, c'è una canzone di un gruppo che fino a quel momento ci aveva abituati a dei suoni più rock, ma poi nell'album Toto 4 appare una canzone come quinto singolo, e qui il batterista Jeff Porcaro mette in mostra tutte le sue influenze jazz. Poi Steve Porcaro e David Page hanno utilizzato un sintetizzatore modulare Polyfusion per creare la maggior parte dei timbri di questo album, mescolandoli con suoni come gli archi. Curiosità, il cantante Bobby Kimball ha scritto la canzone negli anni 70 e in origine il brano si intitolava You Get

Waiting for Your Love con i Toto, e ci sono musicisti che intrecciano il significato di testi e di parole per un sentito dire, come per Tom Petty, che ha spiegato che il titolo della canzone è stato ispirato da una citazione di una collega, la grande Janis Joplin, che una volta ha detto a proposito del suo tour: mi piace stare sul palco e tutto il resto è solo un'attesa per il prossimo concerto. Ecco da dove penso di aver preso il titolo di questa canzone, da una citazione di Janis Joplin. E sempre Tom Petty dice: Roger McGinn, quello dei Birds, giura di averlo detto a me, lui, di aver detto questa frase, di avermi ispirato questo titolo, ma in realtà penso che sia stato proprio ispirato da quello che ha detto Janis Joplin. The Waiting, proprio sul palco, in una versione live, questo è Tom Petty.

Petty con The Waiting. E poi c'è un duo che non ci ha mai fatto aspettare, attendere molto tra un successo e l'altro, perché Daryl Hall e John Oates sono tra i duetti di maggior successo nella storia della musica popolare. Il loro sofisticato mix di pop rock e soul ha dominato le classifiche negli anni Ottanta. Il loro repertorio include classicissimi come Kiss on My List, Private Eyes, Sarah Smile. Il livello superiore della loro scrittura di canzoni è stato esaltato sicuramente dalla voce di Daryl Hall e dall'abilità degli arrangiamenti della produzione di David Foster. Daryl Hall and John Oates in legami con Wait la parola e Wait for Me la canzone che

Marvin Gaye con My Love Is Waiting, 1982. Dopo l'uscita di Midnight Love, durante il suo Sexual Healing Tour, Marvin Gaye avrebbe concluso i suoi spettacoli con questa canzone suonata come outro strumentale. La canzone parla di un uomo che torna da una vecchia amante dopo diversi mesi di separazione. Era anche dovuto in parte al ritorno di Marvin Gaye tra le braccia dei suoi fans dopo un periodo di assenza di 5 anni. Ringraziava diversi dei suoi amici intimi e familiari, e come la canzone stessa, ringraziava anche Dio dicendo: amo ancora Gesù. Marvin Gaye morì 2 anni dopo, nell'84, rendendo quelle stesse parole una specie di profezia. E c'è chi invece non è soddisfatto di quello che sta facendo. La canzone di John Mayer parla della sua generazione, Me and All My Friends, come dice lui nel primo verso della canzone, e del loro senso di disperazione in questa attesa che non porta a niente. La canzone critica anche chi è al potere. John Mayer esprime la sua opposizione alla guerra e la sua insoddisfazione per i media, che distorcono a volte le informazioni per soddisfare i propri programmi. Ma la canzone sembra anche suggerire che la generazione John Mayer si senta invece incapace di realizzare un cambiamento, e quindi in attesa di questo cambiamento.

Mayer con Waiting for a World to Change. Waiting, l'attesa, aspettare. E per un grande artista come George Michael non ci vuole molto per tradurre i suoi sentimenti e quindi il venire a patti con la fine di una relazione, per tradurla in musica. Come per Waiting for the Day, George Michael ha avuto questa idea di prendere qualcosa o prendere quella particolare traccia di batteria e metterci su qualcosa di completamente diverso. Questa canzone non solo campiona James Brown, ma fonde anche James Brown e i Rolling Stones insieme. Gli accordi di chitarra e il ritmo sono simili a una canzone dei Rolling Stones, You Can Always Get What You Want, appunto. George Michael arriva persino a cantare ripetutamente il verso You Can Always Get What You Want alla fine di questa canzone. Mick Jagger e Keith Richards, infine, sono entrambi accreditati come coautori della canzone, insieme appunto a George Michael.

For the Day. E per la prossima canzone legata all'attesa c'è Todd Rundgren, nato e cresciuto musicalmente a Filadelfia. Racconta: sono stato in un certo senso fortunato a vivere a Filadelfia, perché sei quasi al confine di quella che chiamerebbero la linea Mason-Dixon. È considerato il confine tra il nord e il sud. E negli anni 50, racconta sempre Todd Rundgren, se vivevi sotto quella linea e in certi quartieri, le tue probabilità di ascoltare una certa musica, in particolare la musica nera, calavano notevolmente. A quei tempi nel sud chiamavano la musica nera dischi di razza ed era in un certo senso segregata. Era pensata per essere ascoltata soltanto dai neri. Dovevo uscire di casa per ascoltare della buona musica. E così poi è nato musicalmente Todd Rundgren. Non abbiamo dovuto aspettare poi così tanto tempo per riuscire ad ascoltare un Todd Rundgren bianco che cantava la musica nera. Todd Rundgren, la canzone che ascoltiamo in Legami.

The Waiting Game con Todd Rundgren. Comunque non sempre le attese sono quelle per trovare l'amore della tua vita in giochi di ti prendo, ti lascio e aspetto che torni. Sì, perché anche solo seduti lì su una panchina mentre aspettiamo un treno, aspettiamo e aspettiamo un treno e intanto pensiamo. Waiting for a Train, la canzone può essere vista come una metafora dell'attesa di una nuova fase, opportunità o cambiamento della vita. Così l'hanno intesa loro. Waiting for a

con Bob Marley. E a prima vista si pensa che Bob Marley stesse solo cantando di sua moglie Rita Marley e di quanto la amasse, ma la verità è che per la maggior parte del tempo sua moglie era in viaggio con lui perché era una delle sue coriste. Questa canzone è un omaggio alla musica soul nello stile di Marvin Gaye. Bob Marley ha composto una semplice canzone d'amore. La musa ispiratrice è stata la sua fidanzata Miss Mondo 1976, la modella giamaicana Cindy Brakespear. Cindy e Marley iniziarono la loro relazione nonostante lei fosse già sposata, poco dopo aver vinto il concorso di bellezza. La storia d'amore tra lei e il musicista non ha scioccato la stampa locale a causa del suo stato civile, ma a causa del razzismo, guadagnando alla coppia il soprannome di La Bella e la Bestia. Era Waiting in Vain con Bob Marley. E c'è un'altra coppia che è stata scelta da un grande produttore, Clive Davis. E la canzone che ascolteremo tra poco non era stata originariamente scritta in duetto. Dennis Morgan e Simon Climie, quest'ultimo membro di un duo, Climie e Fisher, proposero la canzone a Tina Turner, ad Aretha Franklin e al capo della Arista Records, appunto Clive Davis. Fu poi un'idea di Clive Davis quella di farla registrare da Aretha Franklin in duetto con George Michael. George Michael ha raccontato la sua esperienza durante la registrazione di questa canzone in un suo libro, affermando che lui e Aretha hanno registrato la canzone insieme, ma hanno fatto le improvvisazioni separatamente. Ha ammesso di essere stato parecchio nervoso, ma sapeva che non aveva senso cercare di imitare Aretha Franklin. Ha detto: nessuno può emulare Aretha Franklin, è stupido provarci, ho solo cercato di restare nel personaggio. Poi, grazie al grande narrador Michael Walden, è nata la magia di questa canzone. George Michael e Aretha Franklin con I Knew You Were Waiting For.

Waiting For con George Michael e Aretha Franklin. E chiudiamo questa puntata di Legami, Intrecci di Note con me, Patrizia Cavallin. E se non l'avete ancora trovato, beh, Love is Waiting, come canta.

0: legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.
3: Rete 1.
5: Sono le 23. In studio Roberto Ortelli, in primo piano ancora la politica ticinese con Piero Marchesi che sarà consigliere di Stato a partire dall'inizio di ottobre. Il consigliere nazionale, sindaco di Trese, presidente cantonale dell'UDC, sostituirà il leghista Claudio Zali che questa mattina ha annunciato che rassegnerà le dimissioni il 30 settembre. Una decisione giunta dopo una settimana di pressioni nei confronti del consigliere di Stato leghista da parte della politica e della società civile. All'estero, l'Arabia Saudita sta cercando di formare una coalizione internazionale per proteggere la navigazione nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, secondo quanto riferito oggi da due persone a conoscenza delle discussioni. La composizione della coalizione non è ancora stata definita ed è tuttora oggetto di discussione con decine di paesi, hanno aggiunto le stesse fonti. Nel frattempo, il ministro della difesa saudita ha incontrato il vicepresidente statunitense J.D. Vance, alla Casa Bianca, mettendo in evidenza come nonostante l'attacco congiunto con gli Stati Uniti contro le milizie in Iraq, l'Arabia Saudita continua a sostenere la de-escalation con l'Iran. Almeno 9 poliziotti uccisi e altri 23 feriti, circa una decina di agenti che risultano dispersi dopo che alcuni militanti hanno attaccato un posto di blocco della polizia nel Pakistan nord-occidentale. Lo hanno reso noto fonti della polizia locale e degli ospedali. Gli assalitori hanno preso di mira un posto di blocco nel distretto di Angu, nella provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa, una regione al confine con l'Afghanistan. In Argentina 7 persone sono morte dopo che l'elicottero impegnato in un'esercitazione antincendio sul quale viaggiavano è precipitato oggi nel parco provinciale di Ischigualasto, nella provincia di San Juan, in una zona considerata di difficile accesso. Il velivolo, secondo quanto riportano le autorità locali, è stato localizzato dopo l'attivazione di un segnale di emergenza e, sempre secondo le autorità, nessuno degli occupanti è sopravvissuto. Domani tempo abbastanza soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera. Possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Le 23, due minuti primi, un altro aggiornamento inerente alla viabilità sull'autostrada 2 Lucerna direzione di Basilea, tra il raccordo di Agnau e Basilea Wettstein, traffico è congestionato. Sulla 1 Berna direzione di Zurigo, tra Spreitenbach e il raccordo della Limmattal, il traffico è fortemente rallentato a causa della presenza di un cantiere. E un cantiere crea problemi alla circolazione, rischiando quasi la sua paralisi. Sulla 3 Coira direzione Zurigo, nella galleria di Entrisberg.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Claudio Zali ha annunciato le sue dimissioni, sarà ancora consigliere di Stato fino alla fine di settembre, poi subentrerà Piero Marchesi. Il presidente cantonale dell'UDC lascerà il Consiglio nazionale, non sarà più sindaco di Tresa. Accetto questo incarico con umiltà, senso di responsabilità e spirito di servizio. Metterò la mia dedizione e le mie energie a servizio del cantone per contribuire al suo rilancio e creare nuove opportunità per la popolazione e l'economia ticinese. Così Piero Marchesi, mentre al suo posto a Berna potrebbe salire Roberta Soldati. Fulmine a ciel sereno nel mondo del calcio. La FIFA punta a creare una nuova società per gestire tutte le attività commerciali dei mondiali e potrebbero essere intervenire anche i privati. Un progetto che divide e che ha registrato l'opposizione della UEFA. Sport, calcio, Lugano qualificato al terzo turno di Conference League. Dopo la striminzita vittoria dell'andata in casa alla IEL Arena, i bianconeri hanno travolto ieri in trasferta il Ducagini. Giovedì 30 luglio, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Piero Marchesi sarà consigliere di Stato. Dopo le dimissioni del direttore del Dipartimento del Territorio Ticinese, il leghista Claudio Zali, annunciate ieri mattina, il consigliere nazionale dell'UDC nel pomeriggio ha annunciato la volontà di assumere questa carica. Alessandro Brogini.
2: Il presidente dei democentristi ticinesi è, come si dice tecnicamente, il primo subentrante nella lista con la quale Claudio Zali confermò il suo posto in governo 3 anni fa. E oggi Piero Marchesi, con un comunicato, ha confermato di accettare la carica. Il passaggio di consegna avverrà all'inizio di ottobre, dopo che Zali, nelle ultime ore, ha informato il governo ticinese di voler rinunciare alla carica con effetto il 30 di settembre. Le dimissioni del consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi giunge dopo una settimana di pressione da parte della politica e della società civile affinché abbandonasse la carica. Una crisi istituzionale innescata dalla pubblicazione di telefonate registrate senza il suo consenso, in cui Zali afferma di aver picchiato una donna, a cui si aggiunge l'apertura di un'inchiesta della magistratura ticinese in cui si ipotizzano i reati di tentata coazione e abuso di autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una conoscente. E poi c'è la rivelazione della pressione esercitata dal direttore del DT sull'EOC per far assumere un'altra donna. Zali oggi in un comunicato ha respinto tutte le accuse, aggiungendo anche di non aver mai percosso nessuno e che quell'affermazione è stata frutto di uno sfogo privato di una persona profondamente afflitta. Zali utilizzerà il tempo che lo separa dalla fine della sua presenza in governo per completare alcuni lavori in corso, dopodiché continuerà a fare l'avvocato.
1: E le dimissioni di Claudio Zali porteranno importanti cambiamenti a più livelli. Ci sarà un nuovo consigliere di Stato, come avete sentito anche nei titoli, Piero Marchesi, una nuova consigliera nazionale, probabilmente Roberta Soldati, e si dovrà pure nominare un nuovo sindaco per il comune di Tresa. Ma soprattutto si vuole guardare avanti e chiudere questa parentesi politica che, ed è opinione piuttosto comune, non ha fatto certamente bene al Ticino. Le considerazioni di Marcello Ierace.
3: C'è una serenità da ritrovare, ci sono delle istituzioni che devono tornare ad essere credibili. Questi gli obiettivi il giorno dopo le dimissioni di Claudio Zali dal Consiglio di Stato. Un terremoto politico da cui bisogna ricostruire e ripartire. Perché Zali non è certo il primo politico a lasciare il governo ticinese, ma le modalità e il contesto sono sicuramente qualcosa di mai visto. Lo conferma Alessandro Speziali, presidente cantonale del PLR.
4: Questa è una vicenda che rappresenta, penso, una delle crisi istituzionali più gravi degli ultimi anni. Ci sono dei temi che rappresentano delle linee rosse, ci sono degli atteggiamenti che rappresentano evidentemente delle linee rosse. Penso che l'unico modo per ristabilire la fiducia, o comunque tornare a conquistare la fiducia, sia quello di essere fondamentalmente all'altezza dei principi che si vogliono rappresentare.
3: Fabrizio Sirica, copresidente del PS ticinese, punta invece il dito sugli atteggiamenti di Claudio Zali, che li sono alla fine costati cari.
5: Il personalismo di verosimilmente voler spingere una conoscente, il personalismo di trattare in maniera diversa un conoscente 14enne rispetto ad altri detenuti, il personalismo di pensare di potersi fare giustizia da solo se quegli audio effettivamente poi dimostreranno questo. Il personalismo di dire io non rispondo agli atti parlamentari nonostante la legge, fino fino a che voi non evadete i messaggi. Ecco, questo tipo di approccio al potere penso che è qualcosa da cui dobbiamo imparare e che i futuri consiglieri di Stato debbano trarne lezione.
3: Ma che impatto ha avuto questa storia, questa brutta storia sull'immagine del Ticino? Lo chiediamo al vicepresidente del centro, Giorgio Fonio, che è anche consigliere nazionale.
6: Sarei un bugiardo a dire che questa vicenda, un po' anche i fatti di questa legislatura, non abbiano in qualche modo impattato nell'immagine del nostro cantone oltre Gottardo. Però ci sono gli episodi, ci sono queste situazioni che fanno male alle istituzioni, però poi c'è anche altro, c'è anche la volontà di continuare a lavorare per il nostro cantone, c'è la volontà di continuare a dare anche credito e valore alle istituzioni, perché sostanzialmente noi siamo al servizio del paese e i politici non prendono possesso di qualcosa, i politici devono operare, lavorare, fare in modo che quello che i cittadini gli hanno affidato venga fatto nel migliore dei modi.
3: E adesso non resta che aspettare che si passi dalle parole ai fatti.
1: Dall'estero, l'Arabia Saudita sta cercando di formare una coalizione internazionale per proteggere la navigazione nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, secondo quanto riferito ieri da due persone a conoscenza delle discussioni. La composizione della coalizione non è stata ancora definita ed è tuttora oggetto di discussione con decine di paesi, come hanno aggiunto sempre le stesse fonti. Intanto il ministro della difesa saudita ha incontrato il vicepresidente statunitense J.D. Vance alla Casa Bianca, mettendo in evidenza come, nonostante l'attacco congiunto con gli Stati Uniti contro le milizie in Iraq, l'Arabia Saudita continua a sostenere la de-escalation con l'Iran, come riporta la testata vicina alla Casa Bianca Axios, che cita altrettante fonti non precisate. Ancora dagli Stati Uniti, dove Anthony Fauci finisce sotto torchio al Senato nell'audizione sull'origine del Covid-19 e rischia adesso l'incriminazione per oltraggio al Congresso dopo non avere risposto alle domande, invocando per oltre 100 volte il quinto emendamento, quello sull'autoincriminazione. L'ex direttore dell'Istituto Nazionale per le Allergie e le Malattie Infettive, volto della lotta alla pandemia negli Stati Uniti, durante l'audizione alla Commissione per la Sicurezza Interna del Senato, ha invocato sorpresa il quinto emendamento, ma in una mossa insolita i senatori repubblicani hanno proseguito l'audizione, incalzandolo con domande sulle ricerche finanziate dagli istituti nazionali di sanità e sulle origini del Covid-19. Il presidente della stessa commissione, il repubblicano Rand Paul, gli ha quindi contestato di avere finanziato in Cina la ricerca al laboratorio di Wuhan, la città da dove è partita la pandemia a fine 2019, e di avere mentito al Congresso al riguardo. La FIFA, il massimo organismo pallonaro, come direbbe qualcuno, in sintesi la massima federazione del calcio mondiale, ha annunciato l'intenzione di costituire una nuova società che prenderebbe il nome di FIFA Forward Enterprise, destinata a gestire le attività commerciali legate ai mondiali, e sarebbe aperta anche all'ingresso di investitori privati. Un progetto che ha subito innescato polemiche e che preannuncia uno scontro con l'omologo europeo della FIFA, la UEFA. Ci spiega tutto Camilla Camponovo.
7: Se la proposta dovesse essere approvata, la nuova società gestirà tutti i diritti commerciali, quindi parliamo di sponsorizzazioni, trasmissioni televisive, biglietteria, eccetera, mentre la FIFA continuerà a detenere il controllo delle competizioni, del calendario e delle decisioni regolamentari. La proposta però, appunto, deve essere ancora approvata dalle 211 federazioni affiliate e dal Consiglio della FIFA, il principale organo decisionale. In un comunicato la FIFA precisa che deterrebbe il controllo esclusivo della FIFA Forward Enterprise e che l'ambizioso obiettivo è di raccogliere da appunto investitori privati, tra cui ci sarebbe anche la famiglia di Jared Kushner, il genero del presidente americano Trump, investimenti fino a 4,2 miliardi di dollari, cedendo una quota del 20% della società. È un modello che viene già utilizzato in altri settori sportivi e dell'intrattenimento, che consentirebbe alla FIFA di monetizzare il valore economico dei propri asset senza però rinunciare al controllo della società. Se da un lato per la FIFA l'operazione consentirebbe di ampliare gli investimenti e di puntare sulla crescita globale del calcio, per la UEFA, che rappresenta un quarto dei 211 membri, il rischio sarebbe quello di far entrare investitori che inevitabilmente puntano a guadagni dalle loro operazioni finanziarie. Per questo motivo la UEFA parla di una linea che non dovrebbe essere mai oltrepassata, in quanto la commercializzazione rischia di compromettere l'indipendenza del calcio.
1: E ora parliamo di calcio giocato nell'inserto sportivo di RG24, oggi curato da Patrick Locatelli.
8: Ben ritrovati, il Lugano ha raggiunto il terzo turno preliminare di Conference League grazie alla nettissima vittoria ottenuta in Kosovo per 5-1 contro il Dukagini. I bianconeri ora attendono la vincente della doppia sfida tra gli sloveni del Capodistria e i faroensi del Runavik in campo questa sera all'andata 2-0 per gli sloveni. Chi conosce il suo avversario nel Q3 di Europa League è il Thun, che se la vedrà con gli islandesi del Víkingur Reykjavik. Terzo turno che deve ancora raggiungere il Sangallo, impegnato alle 21 a Lisbona contro il Benfica biancoverdi, che difendono il 2-1 dell'andata. Tornando alla conference, alle 20:15 alla Tourbillon il Sion riparte dall'1-1 contro i bielorussi del Bate Borisov, qualificazione già praticamente in tasca per il Vaduz, che forte del 4-0 di settimana scorsa, nel pomeriggio se la vede con gli andorrani dell'Athletic Escaldes. 6 anni dopo la prima edizione, il Ticino ospiterà nuovamente gli europei di mountain bike dal 30 luglio al 2 di agosto. Sul Monte Ceneri, 350 atleti provenienti da 33 paesi si sfideranno nello short track e nel cross country. È inoltre atteso il padrone di casa Filippo Colombo, il quale al rientro da una rottura della perone proverà subito ad andare a medaglia davanti al proprio pubblico. Primo appuntamento oggi alle 17:30 con lo short track femminile, alle 18:15 la gara alla maschile.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, giovedì 30 luglio. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato e molto caldo. Possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Le temperature in tutta la Svizzera minime comprese tra 18 e 23 gradi, massime sui 35, con punte locali fino a 38 gradi a nord delle Alpi. Ricordiamo inoltre che è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono e da Beniamino De Ritis in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena e calda notte. Un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità quando da 12 minuti è passata la mezzanotte. Sull'autostrada 1, Berna direzione Zurigo, tra Spreitenbach e il raccordo della Limmatal, il traffico è ancora fortemente rallentato a causa della presenza di un cantiere. Per lo stesso motivo, quindi per la presenza di un cantiere, la circolazione è ferma sull'A3 Coira direzione Zurigo nella galleria di Entrisberg. A tutti voi raccomandiamo buon viaggio, buonanotte in compagnia della Rete 1 e come sempre prudenza e attenzione alla guida.
0: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio, Fabiano Rizzi. Piero Marchesi sarà consigliere di Stato ticinese a partire dall'inizio di ottobre. Il consigliere nazionale, sindaco di Tresa e presidente cantonale dell'UDC, sostituirà il leghista Claudio Zali, che ieri mattina ha annunciato che rassegnerà le dimissioni il 30 settembre. La decisione è giunta dopo una settimana di pressioni da parte della politica e della società civile. La crisi istituzionale che ha colpito il governo era stata innescata dalla pubblicazione di telefonate registrate senza il consenso di Zali, in cui il consigliere di Stato uscente affermava di aver picchiato una donna. A questo si aggiunge l'apertura di un'inchiesta della magistratura ticinese che, nei confronti di Zali, ipotizza i reati di tentata coazione e abuso d'autorità per essersi interessato alle condizioni di detenzione del figlio minorenne di una sua conoscente. Claudio Zali ha fatto sapere di respingere tutte le accuse. Gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna sono fuori scala. Secondo l'Università della Tasmania, 3 dei 15 più grandi roghi registrati nell'Unione Europea negli ultimi 20 anni si sono verificati nell'ultimo mese. In Francia l'energia sprigionata dagli incendi a luglio è il doppio del precedente record e la superficie bruciata ha già superato del 40% quella del precedente anno record. A rendere i roghi così violenti sono soprattutto caldo estremo e siccità, che hanno prosciugato suolo e vegetazione. Gli scienziati sottolineano che il cambiamento climatico ha contribuito su larga scala all'ampiezza e all'intensità di questi incendi, avvertendo poi che eventi di questa intensità diventeranno sempre più difficili da controllare. L'Arabia Saudita sta cercando di formare una coalizione internazionale per proteggere la navigazione nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi. Secondo quanto riferito mercoledì da 2 persone a conoscenza delle discussioni, la composizione della coalizione non è ancora stata definita ed è tuttora oggetto di discussione con decine di paesi, hanno aggiunto le fonti. Il ministro della difesa saudita ha incontrato il vicepresidente statunitense Vance alla Casa Bianca e ha messo in evidenza come, nonostante l'attacco congiunto con gli Stati Uniti contro le milizie in Iraq, l'Arabia Saudita continua a sostenere la de-escalation con l'Iran, come riporta la testata Axios, citando alcune fonti. Sport calcio: il Lugano ha raggiunto il terzo turno preliminare di Conference League grazie alla nettissima vittoria ottenuta in Kosovo per 5-1 contro il Dukajini. I bianconeri ora attendono la vincente della doppia sfida tra gli sloveni del Capodistria e i faroensi del Runavik, in campo questa sera. All'andata 2-0 per gli sloveni. Nel Q3 di Europa League il Thun se la vedrà con gli islandesi del Viking Reykjavik. 6 anni dopo la prima edizione, il Ticino ospiterà nuovamente gli europei di mountain bike dal 30 luglio al 2 agosto sul Monte Ceneri. 350 atleti provenienti da 33 paesi si sfideranno nello short track e nel cross country. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, giovedì 30 luglio, che annunciano in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato e molto caldo, possibili cumuli e temporali isolati, soprattutto in montagna. Ricordiamo che è in vigore in gran parte del paese, Svizzera italiana compresa, almeno fino a mercoledì prossimo, l'allerta canicola di grado 4 su 5.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Non mi lasciare qui, tra questa polvere, tra questo ferro che...

che in un raccolto di altro poi fuggo lontano. Chiarore interiore degli occhi, nello sviluppo di punti estremi, per simpatia a prima vista ci prese per mano.

si fa così. In caso di emergenza, non perdere tempo e non lasciarti prendere dal panico. Chiama. Il numero della polizia è 117 117. Il numero dei pompieri è 118 118. Il numero dell'ambulanza è 144 144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.